Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. L'argomento che affrontiamo è la cinematica diretta. Questa è la seconda parte. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono i seguenti: esercizio, assegnazione dei frame della Navitt-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. E vedremo poi, come secondo esercizio, l'implementazione del linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Partiamo ora con il primo argomento, che è l'esercizio, assegnazione dei frame di Navitt-Hartenberg e costruzione della tabella per il calcolo della cinematica diretta di un robot SCARA. In questa figura vediamo il robot SCARA, che è una tipologia di manipolatore che abbiamo visto in una precedente lezione. Abbiamo in questa figura quattro giunti. Questo è il primo giunto rotatorio. Abbiamo un secondo giunto rotatorio, un terzo giunto prismatico ed un quarto giunto rotatorio. Quindi, principalmente abbiamo questo asse di rotazione che sto indicando, attorno al quale ruota il primo giunto, un secondo asse di rotazione che sto indicando qui, attorno a cui ruota il secondo giunto, un terzo asse di scivolamento, perché è un giunto prismatico, lungo cui scorre il terzo giunto, ed infine un asse che è esattamente coincidente con il precedente, attorno al quale però ruota il quarto giunto. Vediamo in questa animazione, in questo video, la movimentazione del robot. Come vedete, i quattro giunti vengono movimentati così come abbiamo descritti precedentemente. Bene, facciamo un piccolo riepilogo di quello che andremo a fare per risolvere questo esercizio. In primo luogo dovremo andare a posizionare gli assi dei giunti, quindi dovremo posizionare quattro assi dei quattro giunti che abbiamo visto precedentemente, quindi i tre giunti rotatori e il giunto prismatico. Successivamente andremo a posizionare gli assi dei link, quindi dei segmenti che scorrono lungo i link. Una volta fatte queste due operazioni, andremo a posizionare per ogni link il relativo frame. Come facciamo a posizionare questi frame? Dobbiamo prima di tutto disegnare l'asse Z, quindi l'asse Z relativa ad ogni frame. Quindi l'asse Z, ricordiamoci che sarà lungo l'asse del giunto. Dopodiché passeremo all'asse X. L'asse X invece andrà lungo l'asse del link. Una volta fatta questa operazione, chiaramente l'asse Y sarà univocamente determinato ed infine andremo ad estrarre dai frame che abbiamo disegnato, andremo ad estrarre i quattro parametri di Navitt-Hartenberg per ogni link. Fatto questo, costruiremo la nostra tabella che conterrà in questo caso quattro righe, quindi quattro righe e quattro colonne. Quattro colonne perché sono i quattro parametri e quattro righe perché abbiamo quattro giunti. Fatta questa operazione, andremo poi a calcolare le matrici di Navitt-Hartenberg per ogni giunto. Fatto questo, infine le moltiplicheremo tra loro e avremo infine la matrice di trasformazione omogenea finale che contiene posizione e posa. Bene, vediamo ora come posizionare gli assi dei giunti. Quindi il primo asse andrà posizionato in questo modo, perché se ci ricordiamo, il primo giunto è un giunto rotatorio. Quindi il suo asse sarà lungo questa retta. Allo stesso modo, il secondo giunto è un altro giunto rotatorio, che è qui, e quindi il suo asse sarà questo che sto evidenziando. Il terzo giunto è un giunto prismatico. Dobbiamo quindi disegnare l'asse come la retta lungo cui, o il segmento lungo cui, si muove il giunto prismatico, che è esattamente questo tratteggiato. Il quarto asse è l'asse di questo giunto rotatorio che è esattamente coincidente con l'asse del giunto prismatico precedente. Quindi abbiamo J1 che è il giunto di spalla, J2 che è il giunto di gomito e poi l'asse J3 del giunto prismatico è coincidente con l'asse di giunto J4 che è un giunto rotatorio. Quindi, come vediamo qui, abbiamo tutti assi paralleli e in un caso

due assi coincidenti. Pertanto, gli angoli di twist, che ricordiamo sono gli angoli che vengono generati da due assi consecutivi, saranno tutti o 0 oppure pi greco, perché appunto abbiamo tutti assi paralleli o coincidenti. Andiamo ora a posizionare gli assi dei link. Bene, siccome abbiamo tre assi paralleli ed addirittura un asse coincidente con il precedente, come ricordiamo appunto l'asse del giunto 3 è coincidente con l'asse del giunto 4, in realtà la normale comune agli assi non è univocamente determinata. Pertanto possiamo scegliere una qualsiasi normale. Per esempio in figura abbiamo scelto questa per il primo asse del link o questa per il secondo asse del link, ma vedremo che possiamo posizionarle anche lungo la struttura del link stesso. Quindi in questa figura qui, per mostrarli in modo più evidente, li posizioniamo in questo modo, ma vedremo poi successivamente che possiamo anche posizionarli lungo la struttura del link, quindi lungo la catena cinematica. In realtà non cambierà nulla perché A1 e A2 avranno esattamente la stessa lunghezza, perché stiamo parlando di assi paralleli e quindi la loro normale, come dicevamo prima, assume la stessa lunghezza, qualunque punto noi la prendiamo. Quindi A1 lo posizioniamo in questo modo, come vi dicevo prima, poi lo porteremo più lungo l'asse del link, lungo la struttura del link. A2 lo scegliamo in questo modo, quindi sarà questa lunghezza. E A3 invece è pari a 0 perché l'asse 3 e l'asse 4, quindi l'asse del giunto 3 e l'asse del giunto 4, sono coincidenti. Quindi ricordiamoci che le quote verticali degli assi dei link in questo caso sono arbitrarie. Questo non vale ovviamente sempre, ma in questo caso, avendo gli assi dei giunti paralleli, è vera questa affermazione. Quindi ora cominciamo a posizionare i frame solidali ad ogni link. Come vedete in questa figura abbiamo portato più in alto gli assi dei link, ma come dicevamo prima non cambia nulla, la loro lunghezza è esattamente analoga al caso precedente, alla figura precedente. Posizioniamo il nostro frame di base. Il frame di base sarà ovviamente una terna levogira e la cosa fondamentale è che l'asse Z0 sia lungo l'asse del giunto 1, quindi vedete, questo sarà il nostro z0. Per quanto riguarda x0, invece, non avendoci un asse precedente, non abbiamo una normale e quindi l'asse x0 può essere scelto arbitrariamente. In questo caso lo scegliamo diretto in questo modo. Gli assi YI per i maggiori di 0 non sono mostrati perché questo non è necessario dal momento che generano una terna levogira. Quindi ricordiamoci che una volta che abbiamo scelto Z0 ed X0, l'asse Y0 verrà scelto di conseguenza. Ricordiamoci la regola della mano destra, quindi ricordiamoci che se l'asse X è il pollice, l'asse Y è l'indice, l'asse Z sarà il medio, quindi questa regoletta, diciamo, ci dice come sono posizionati gli assi di una terna levogira, come in questo caso. Quindi scelto x0, rivolto in questo modo, scelto z0, vedete che l'asse y, scusate, x, y e z, y è rivolto in questo modo, esattamente come mostrato in figura. Per quanto riguarda invece il frame 1, in questo caso l'asse Z1 sarà ovviamente anche qui lungo l'asse di giunto 2, mentre invece l'asse X1 in questo momento è definita, perché noi abbiamo una normale che parte diciamo che collega l'asse 0, l'asse del giunto 1 all'asse del giunto 2, e quindi noi semplicemente la proseguiamo, facciamo una prosecuzione e questo sarà il nostro asse X1. Analogamente Y1 è definito univocamente, sempre secondo le regole della terna levogira. Per quanto riguarda invece il giunto 3, noi abbiamo che Z2, perché ricordiamo è ZI-1, quindi Z2 sarà lungo l'asse del giunto 3, X2 sarà lungo la normale degli assi dei giunti, in questo momento asse del giunto 3 e asse del giunto 2. E quindi abbiamo x2 che è diretto in questo modo, y2 sarà diretto ovviamente in accordo

alla regola della terna levogira, ed infine abbiamo l'asse del giunto 4, l'asse del giunto 4 che, come dicevamo prima, è coincidente con l'asse del giunto 3 e quindi, come vedete in figura, z2 è coincidente con z3. X3 può essere definito arbitrariamente perché non abbiamo anche in questo caso una normale comune e quindi x3 lo definiamo in questo modo. Ed infine posizioniamo l'asse z4 e quindi andremo a comporre il reference frame 4. L'asse z4 non è univocamente definita perché noi non abbiamo un quinto giunto, quindi non abbiamo l'asse lungo cui dobbiamo posizionare l'asse z4. Pertanto z4 è arbitraria. La scegliamo diretta in questo modo perché vogliamo rappresentare l'asse di approccio. Siccome sappiamo che questo end effector si muoverà in questo modo, quindi diciamo lungo questa direzione e rivolto in questo modo, scegliamo z4 posizionato come evidenziato in figura. In realtà potevamo scegliere tranquillamente un asse z4, per esempio rivolto verso l'alto, o in altro modo, ma ad ogni modo, diciamo, in questo caso la scelta non era univoca. Quindi una volta però scelto l'asse z4, ricordiamoci che gli assi x4 e y4 devono sempre rispettare la regola della mano destra e quindi dobbiamo selezionarli opportunamente. Scegliamo x4 in questo modo, anche x4 non è univocamente definito, e appunto, come dicevamo, scegliamo z4, avevamo scelto z4 precedentemente lungo l'asse di approccio, quindi lungo l'asse su cui si muove l'end effector. Quindi abbiamo ora scelto e diciamo posizionato tutti i quattro reference frame, i 5 reference frame, compreso il reference frame di base, e possiamo quindi ora andare a scrivere la nostra tabella di Dennewitt-Hartenberg. Quindi per ogni link, vediamo qui quattro righe di questa tabella, abbiamo quattro colonne perché ogni colonna rappresenta uno dei quattro parametri di Dennewitt-Hartenberg, avremo quindi 16 elementi da posizionare e vediamo come li scegliamo. Quindi ricordiamoci che partiamo con gli angoli di twist, ricordiamoci che gli assi sono tutti paralleli o coincidenti, perciò se vediamo l'angolo di twist che c'è tra z0 e z1 attorno ad x1, vediamo che quest'angolo è 0 perché, come vedete, i due assi sono paralleli e quindi alfa 1 sarà 0. Analogamente l'angolo di twist tra z1 e z2 attorno ad x2 è sempre 0. Anche in questo caso, avendo i due assi paralleli, sarà 0. L'angolo di twist tra z2 e z3 è 0 anche perché i due assi sono coincidenti e quindi 0 anche in questo caso, mentre invece l'angolo di twist tra z3 e z4 non è più 0 ma è pi greco perché avendo scelto noi z4 lungo l'asse di approccio, vediamo che tra z3 e z4 attorno ad x4 c'è una rotazione di pi greco radianti e quindi appunto scegliamo pi greco. Ovviamente potevamo mettere anche meno pi greco, non cambiava nulla, ma scegliamo di scrivere pi greco. Bene, abbiamo terminato con i parametri alfa, ora passiamo ai parametri A. I parametri A, ricordiamo, sono le lunghezze degli assi normali. Quindi il primo A, A1, sarà questa lunghezza qui, che è una lunghezza cinematica che viene tipicamente fornita dal produttore, quindi sappiamo quanto è lungo questo link, quindi sarà una lunghezza espressa in metri. L'asse A2, l'asse del link, il parametro A2 sarà lungo questo asse e quindi sappiamo che la lunghezza di questo segmento avrà un certo valore, anche qui possiamo leggere dai datasheet oppure possiamo anche misurarla, comunque è un valore noto. Per quanto riguarda invece A3 e A4, questi valori saranno 0 perché non abbiamo, diciamo, delle distanze tra le origini dei frame lungo gli assi X. Come vedete, le origini dei frame sono tutte posizionate lungo lo stesso asse del giunto e quindi in questo caso avremo 0 e 0. Ora passiamo ai parametri D. Per i parametri D quello che possiamo dire è che
la quota del secondo frame, quindi di RF1 rispetto al primo frame che è RF0, quindi la quota lungo Z0 sarà questa distanza che sto evidenziando in questo momento. Questa distanza la chiamiamo D1. Quindi è una quota che ovviamente anche qui, essendo una lunghezza cinematica, è una quota conosciuta. Poi dobbiamo passare alla quota tra l'asse quindi il frame RF1 ed il frame RF2. Come vedete, l'origine del frame RF1 rispetto al frame RF2, all'origine del frame RF2 sono la loro quota, la quota è 0 perché, come vediamo, le origini sono poste lungo lo stesso asse del link e quindi la quota rispetto a z, quindi la quota di O2 rispetto a z1 è 0, come evidenziamo qui in tabella. Per quanto riguarda invece la quota di D3, la nostra D3 in realtà è variabile perché D3 dipenderà dalla quota che assume il giunto prismatico e quindi D3 sarà una variabile di giunto che chiamiamo Q3. Mentre invece D4, avendo noi scelto il reference frame 4 in questo modo, il reference frame 4, come dicevamo prima, potevamo sceglierlo, anche l'origine era arbitraria, potevamo anche scegliere l'origine coincidente con l'origine del frame RF3, ma noi decidiamo di porla in questo modo, diciamo per un caso più generale. Se la posizioniamo in questo modo, allora avremo che questa distanza, quindi questa quota, sarà la nostra D4. Attenzione perché D4 sarà una quota negativa, perché rispetto a Z3, per posizionare l'origine del frame 4, dobbiamo scendere verso il basso e quindi dobbiamo assumere una coordinata, prendere una coordinata negativa. Quindi questa D4 sarà un parametro minore di 0. In realtà noi sappiamo che i parametri possono assumere valori positivi e valori negativi, non è un problema. E ora passiamo finalmente all'ultima colonna, che è la colonna delle θ, quindi gli angoli che assumono gli assi x rispetto agli assi z. Quindi l'angolo che assume x1 rispetto ad x0, quindi da x0 ad x1 attorno a z0, quest'angolo lo chiamiamo Q1 perché è un angolo variabile, dipenderà da come ruota il primo giunto. Analogamente anche l'angolo che compirà x2 con x1 attorno a z1 sarà un angolo variabile ed è Q2. L'angolo che invece compie x3 con x2 attorno a z2 in realtà è 0 ed è sempre fisso perché il giunto era prismatico, quindi questo asse non ruoterà perché appunto, essendo il giunto prismatico, quello che abbiamo noi è uno scivolamento, un displacement. Mentre invece, infine, il giunto 4, essendo un giunto rotatorio, farà in modo che x4 con x3 attorno a z3 assumerà un angolo variabile e quindi scriviamo in questa tabella x4. Bene, ora abbiamo la tabella completa, possiamo finalmente passare alla scrittura delle matrici di rotazione, quindi le matrici di trasformazione omogenea che riguardano ogni link. Una volta che noi abbiamo scritto le quattro matrici di trasformazione omogenea per ogni link, per ogni giunto, volendo, perché vogliamo comunque numero di giunti uguale al numero dei link. A quel punto potremo andarle a moltiplicare tra loro e avremo finalmente la nostra matrice finale di trasformazione omogenea in cui possiamo evidenziare l'orientamento e la posizione dell'endeffector e quindi in generale la posa. Si noti che D1 e D4 possono essere scelti anche uguali a 0, quindi possiamo tranquillamente posizionare l'origine di questo frame, come dicevamo anche in qualche slide precedente, possiamo posizionarlo esattamente alla stessa quota della red reference frame RF0. Quindi, se noi avessimo posizionato il reference frame 1 in questo modo, quindi con Z1 così, X1 così e Y1 ovviamente definito di conseguenza, la nostra D1 sarebbe stata 0. Quindi, non, diciamo, non cambiava nulla poi per il calcolo finale della matrice di trasformazione omogenea dell'endeffector, quindi per la posa dell'endeffector, perché noi possiamo appunto selezionare
i nostri frame, scegliere i nostri frame in accordo alle regole, ma tante volte abbiamo delle situazioni, diciamo, non propriamente definite, quindi possiamo sceglierli in vari modi, possiamo posizionare i frame in vari modi. L'importante è che poi alla fine la posa finale venga definita univocamente. Bene, quindi di 1 e di 4 possono essere scelti uguali a 0, ed in questo esempio, come dicevamo prima, di 4 è minore di 0. Bene, ora possiamo scrivere le 4 matrici di trasformazione omogenea prendendo le 4 righe che compongono la tabella di Dynamite-Hartenberg. Quindi andiamo a prendere la scrittura generica della matrice di trasformazione omogenea e sostituiamo in essa i 4 parametri che abbiamo visto precedentemente nella tabella. Se facciamo questa operazione avremo questa matrice di trasformazione omogenea per la prima riga della tabella. Analogamente facciamo lo stesso per la seconda riga della tabella, per la terza, che vediamo qui, questa è la terza matrice di trasformazione omogenea, ed infine la quarta matrice di trasformazione omogenea, che è questa qui che sto evidenziando. Bene, come vediamo, la prima matrice dipenderà da un parametro dei 4, che è θ1, questo perché A1 e D1 sono costanti, sono lunghezze cinematiche, alfa sapevamo che era 0 e pertanto quindi abbiamo sostituito al posto di alfa 0 e abbiamo svolto i calcoli di pertinenza. Per quanto riguarda la matrice 2, quindi A2 rispetto ad 1, vediamo che questa matrice dipenderà da θ2, che è la nostra seconda variabile disgiunto. Per quanto riguarda la terza, invece, non abbiamo dipendenze da quindi da un θ3 che in realtà è costante, ma dipenderà da D3, perché il terzo giunto era un giunto prismatico. Ed infine, la quarta matrice di trasformazione omogenea, invece, dipenderà da θ4. Le nostre quattro variabili disgiunto saranno quindi Q1, Q2, Q3 e Q4 ed in particolare θ1, θ2, D3 e θ4. Ora andiamo a moltiplicare le matrici di trasformazione omogenea tra loro, quindi abbiamo scritto precedentemente le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea e ora le moltiplichiamo tra loro, quindi moltiplichiamo A01 per A12, per A23, per A34. Le prime tre matrici moltiplicate tra loro daranno questa matrice A3 rispetto a 0, che è questa evidenziata qui. Questa era la quarta matrice di trasformazione omogenea e infine dobbiamo moltiplicare questa per questa. E il risultato finale sarà il seguente. Quindi questa è la nostra matrice di trasformazione omogenea scritta in accordo alle regole di Dynamite-Hartenberg che contiene la posa del end effector. Chiaramente questa posa è dipendente dalle quattro variabili disgiunto. Vediamo che abbiamo questa, per esempio qui, coseno di Q1 più Q2 più Q4, quindi questo elemento dipenderà da Q1, Q2 e Q4, analogamente anche questi elementi dipenderanno da Q1, Q2 e Q4, mentre invece la posizione dipenderà anche da Q3. Se ci ricordiamo, questa sottomatrice, quindi la sottomatrice, il blocco che comprende le prime tre righe e le prime tre colonne, è la matrice di rotazione. Quindi questa matrice qui sarà la matrice che descrive l'orientamento dell'end effector. Chiaramente l'orientamento dipenderà dalle variabili disgiunto rotatorie e quindi da Q1, Q2 e Q4, non dipenderà ovviamente da Q3, che invece compare nella posizione dell'end effector. La posizione finale, anch'essa chiaramente dipenderà dalle variabili cinematiche, e come vediamo qui, Q3 compare nella coordinata Z dell'end effector. Questo perché in realtà è quello che ci aspettavamo, perché se noi ci ricordiamo, l'asse del giunto 3 era verticale, la nostra Z0, se ci ricordiamo, era anch'essa diretta in questo modo, il terzo giunto si muove, il terzo link si muove lungo questo asse, pertanto la quota finale dell'end effector dipenderà da Q3, quindi la quota rispetto a Z. Quindi ricordiamoci che appunto rispetto a Z Q3 sarà
un parametro determinante, sarà una variabile determinante per stabilire appunto la coordinata z, ed infatti appare in questa posizione, quindi nella posizione terza riga

quarta colonna. Quindi ricordiamoci questi tre elementi, l'elemento 1, 4, 2, 4 e 3, 4, sono la posizione dell'end effector. Come vediamo dipende da Q1, Q2 e Q3, non dipende da Q4. Questi valori che non sono evidenziati in blu, quindi D1, D4, A1, A2, eccetera, sono costanti, sono valori numerici, perché sono le lunghezze cinematiche che noi conosciamo. Quindi questi sono valori che possiamo andare a misurare sul robot oppure sono forniti dal produttore. Bene, ora evidenziamo in questa matrice, possiamo evidenziare la posizione dell'end effector, che come dicevamo prima è questo blocco, quindi questo vettore, che comprende gli elementi 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Quindi questa sarà la nostra coordinata x, quindi l'elemento 1, 4 sarà la coordinata x, l'elemento 2, 4 sarà la coordinata y e l'elemento 3, 4 sarà la coordinata z. Come dicevamo prima, la coordinata z dipende solo da Q3, non dipende da Q1, Q2 o Q4. E questa invece è la matrice di orientamento, quindi la matrice di rotazione che descrive l'orientamento dell'end effector. Come dicevamo prima, dipenderà da Q1, Q2 e Q4, non dipende da Q3 perché Q3 è una variabile prismatica. Una cosa interessante da notare è qui questo elemento meno 1 che ci fa capire che l'asse z, perché questa colonna rappresenterebbe l'asse z, quindi l'asse z dell'end effector rispetto all'asse z di base, è ruotata esattamente di 180 gradi, perché appunto questo meno 1 indica che l'asse z4 è meno l'asse z0. Ed infatti se noi andiamo a prendere la figura che avevamo precedentemente, notiamo proprio che l'asse z4 è rivolta esattamente in modo opposto rispetto all'asse z0. E infatti se vediamo questa matrice di rotazione somiglia molto alla matrice di rotazione attorno a z. Bene, quindi possiamo rappresentare la posa finale dell'end effector in questo modo, quindi come posizione riquadro verde e orientamento riquadro rosso, oppure possiamo anche esprimerla in un altro modo, possiamo anche esprimerla con un vettore di 4 elementi. Questo perché? Perché la posizione è questo riquadro verde, la possiamo copiare, quindi la posizione, la coordinata x, la coordinata y e la coordinata z sono tre elementi notevoli che noi ricopiamo nel nostro vettore del task finale. Mentre invece noi possiamo anche estrarre dalla matrice di rotazione dei parametri notevoli, che sono in realtà i tre angoli Q1, Q2 e Q4. E quindi, come vediamo qui, come dicevamo prima, questa matrice, somigliando molto alla matrice di rotazione attorno a Z, ci fa anche notare che appunto se noi estraiamo i tre angoli Q1, Q2 e Q4, possiamo descrivere in un modo appropriato l'orientamento dell'end effector. Quindi in questo particolare caso possiamo estrarre l'orientamento e diciamo scriverla in forma compatta in questo modo. Quindi l'orientamento in realtà dipenderà da come sono dalle ampiezze di Q1, Q2 e Q4. Ripeto, in questo particolare caso, per altri robot questa questa scorciatoia non è possibile effettuarla. Bene, possiamo notare comunque che le due rappresentazioni che abbiamo, quindi questa rappresentazione con matrice di rotazione e posizione dell'end effector e anche quest'altra rappresentazione, descritto quindi come task dell'end effector, quindi task finale, in realtà le due rappresentazioni sono equivalenti. Quindi possiamo esprimere la posa del robot sia in questo modo, quindi con questa matrice di trasformazione omogenea, oppure in quest'altro modo, con questo vettore 4x1, quindi un vettore che contiene px, py e pz, che sono le tre coordinate della posizione dell'end effector, ed un angolo alfa z, che è l'angolo che descrive l'orientamento finale. Questo, come dicevamo prima, è possibile in questo robot perché l'angolo che descrive l'orientamento è un angolo attorno a un asse z, è semplicemente un angolo attorno a z. In casi più complessi,

Sì, chiaramente questo non è vero e l'angolo sarà un angolo attorno a tre assi o due o tre assi e quindi sarà più complicato esprimerlo, anche se per esempio possiamo estrarre gli angoli di Euler o gli angoli dell'OPCO, ma diciamo in questo caso è molto semplice perché appunto, come dicevamo, l'orientamento dipende soltanto dall'asse, è un orientamento attorno all'asse Z. Bene, ora passiamo all'implementazione in linguaggio MATLAB dell'algoritmo per il calcolo della cinematica diretta. Quindi cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo scritto le nostre matrici di trasformazione omogenea, abbiamo scritto alla fine la matrice finale di trasformazione omogenea che quindi comprende la posa, che descrive la posa dell'end effector, quindi posizione ed orientamento dell'end effector. Questo calcolo può essere effettuato anche, diciamo, con carta e penna, quindi può essere effettuato a mano per robot semplici. Il robot che abbiamo visto precedentemente è piuttosto semplice, quindi il calcolo poteva anche essere fatto a mano. Tuttavia, per robot più complessi, i calcoli diventano molto più pesanti e quindi, diciamo, dobbiamo per forza di cose utilizzare un software che ci aiuta per questo scopo, diciamo. In questa parte di lezione vedremo come utilizzare il linguaggio MATLAB, quindi il software MATLAB della MathWorks, per poter calcolare la cinematica diretta di un manipolatore, in particolare il manipolatore che abbiamo visto precedentemente, quindi il robot Scara. Bene, questo è il programma che vi mostrerò. Questa è la schermata di MATLAB. Vediamo qui queste tre righe che, diciamo, sono dei comandi che servono per inizializzare il programma e definiamo qui le variabili simboliche che ci serviranno. Quindi con questo comando definiremo le variabili simboliche che entreranno nella tabella di Dennett-Hartenberg, quindi sono A1, A2, D1, D4, Q1, Q2, Q3 e Q4. Queste variabili sono reali e quindi io scrivo real al termine di questa definizione. Bene, ora abbiamo la tabella di Dennett-Hartenberg che noi scriviamo in MATLAB come una matrice. Ricordiamoci che in MATLAB separiamo gli elementi nella stessa riga da una virgola e separiamo differenti righe con punto e virgola. Quindi avremo quattro colonne e quattro righe. Quello che ho scritto qui è esattamente la tabella di Dennett-Hartenberg che abbiamo calcolato in precedenza. Ora calcoliamo le matrici di trasformazione omogenea, che sono queste quattro matrici. Qui ho invocato la funzione dh. La funzione dh è stata da me definita in questo script. Quello che facciamo, concentriamoci semplicemente su questa scrittura, questa è la matrice di trasformazione omogenea che abbiamo visto nella prima lezione sulla cinematica diretta. Quindi ho semplicemente copiato la matrice di trasformazione omogenea secondo la regola di Dennett-Hartenberg. Quindi, tornando all'esercizio, in questo modo noi invochiamo questa funzione per ogni riga della tabella di Dennett-Hartenberg e avremo le nostre quattro matrici di trasformazione omogenea. Come sappiamo, per ottenere la posa finale, le quattro matrici andranno moltiplicate tra loro, come faccio in questo comando. Quindi andiamo ad eseguire questo comando e vediamo che cosa otteniamo. Quindi vediamo che la matrice A1 è quella che avevamo calcolato anche, diciamo, a mano, la matrice A2 è la seguente, la matrice A3 è questa e la matrice A4 è questa. La matrice T sarà data dal prodotto delle quattro matrici ed è questa matrice che vediamo qui, che è esattamente quella che avevamo calcolato e mostrato nella slide. Bene, ora vediamo ad esempio un caso numerico. Quindi noi abbiamo visto nel modo precedente come calcolare simbolicamente la posa di un robot utilizzando le regole di Dennett-Hartenberg. E ora vediamo invece come calcolare la cinematica diretta data una posizione nota. Quindi facciamo finta che noi vogliamo trovare la posa dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 vale 0,05 e Q4 vale meno pi greco mezzi.
In MATLAB dobbiamo sempre esprimere gli angoli in

radianti, quindi non in gradi, e notiamo anche che questo 0.05 non sarà radianti ma sarà metri, perché il giunto 3 è un giunto prismatico e quindi è una lunghezza, quindi diciamo si sviluppa in lunghezza. Ora definiamo le quattro variabili cinematiche, i quattro parametri cinematici che sono A1, A2, D1 e D4, quindi supponiamo che noi li conosciamo dal datasheet che ci viene fornito dal produttore. Supponiamo che A1 è lungo 0.5 metri, A2 0.5 metri, D1 0.3 metri e D4 meno 0.1. Ricordiamoci che D4 è definito negativo.

questa configurazione. E con questo comando valutiamo appunto la matrice di trasformazione omogenea che avevamo ottenuto precedentemente con i parametri che abbiamo descritto nelle righe precedenti. Quindi andiamo ad eseguire questo calcolo e quello che vediamo è che il risultato è la seguente matrice numerica. Quindi questa matrice numerica rappresenta la posa finale dell'end effector quando Q1 vale pi greco quarti, Q2 vale 0, Q3 meno 0,05 e Q4 meno pi greco mezzi. Quello che possiamo notare è che, per esempio, la coordinata z è 0,15 metri, che è più o meno, diciamo, che è esattamente quello che ci aspettavamo, perché se noi andiamo a vedere le coordinate di 1 e di 4, le sommiamo, viene 0,2, Q3 è meno 0,05 e quindi esattamente se noi li sommiamo viene 0,15, quindi la coordinata z è quello che ci aspettiamo e possiamo anche calcolare, diciamo, a mente. Mentre invece l'orientamento, come vediamo qui, è un orientamento che, quindi diciamo questa sottomatrice qui, ricorda molto appunto una rotazione attorno a z, come dicevamo anche precedentemente. Bene, ora dalla posa che abbiamo ottenuto in questo caso, cerchiamo di estrarre gli angoli di Eulero zx', z'. Vediamo se è possibile effettuare questa estrazione. Quindi selezioniamo gli elementi, vediamo qui R11 lo seleziono come R di 11, quindi diciamo creo queste variabili in modo da esprimere in modo più compatto gli elementi della matrice e andiamo a calcolare la soluzione 1 degli angoli di Eulero. Se voi ricordate la formula per calcolare gli angoli di Eulero, questa è la copia, diciamo, abbiamo copiato quella formuletta. Bene, dobbiamo però ricordarci di verificare che il seno di questo angolo sia diverso da zero. Nel momento in cui viene zero, abbiamo la singolarità e quindi non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo che cosa accade. E il seno di quest'angolo è questo valore che viene evidenziato qui. Questo valore sembrerebbe diverso da zero. In realtà, se noi vediamo bene, questa scrittura vuol dire 1,22 per 10 alla meno 16. Quindi questo vuol dire che questo valore è esattamente zero. Quindi c'è un piccolo errore numerico, ma questo valore è zero. Pertanto non è possibile estrarre gli angoli di Eulero. Vediamo se invece è possibile estrarre gli angoli Rolle-Piccioni. Quindi anche qui copiamo la formula che avevamo visto nella lezione sugli angoli Rolle-Piccioni e andiamo ad eseguire questa parte di codice. Bene, il coseno, la verifica che dobbiamo fare per la singolarità è dobbiamo verificare che il coseno di θ sia diverso da 0. Vediamo che il risultato è 1, quindi il coseno è effettivamente diverso da 0. Pertanto possiamo quindi estrarre gli angoli Rolle-Piccioni e anche qui abbiamo copiato la formula che avevamo visto precedentemente. Quindi abbiamo, ricordiamo, due soluzioni che differiscono in questo modo, differiscono dalla radice quadrata. Se noi ricordiamo qui nella formula che avevamo visto nelle slide avevamo più o meno radice quadrata, quindi una soluzione che ho chiamato Sol1 sarà con il più. La seconda soluzione che ho chiamato con sol 2 sarà con il meno, quindi vediamo qui meno radice quadrata. Ad ogni soluzione θ, quindi θ soluzione 1, θ soluzione 2, corrisponderanno psi e φ per la prima soluzione e psi e φ per la seconda soluzione. Quindi il risultato che abbiamo, se noi eseguiamo anche questa sezione, sono questi valori. Quindi gli angoli Rolle-Piccioni per la prima soluzione sono 0, 3 quattordici, quindi pi greco e meno 0,7 radianti, mentre invece per la seconda soluzione sono meno pi greco, 0 e 2,35 radianti. Quindi questo in realtà, se noi andiamo a verificare poi sul grafico queste due soluzioni, ricordiamoci che Rolle-Piccioni vuol dire angolo attorno all'asse x del reference frame 0, angolo attorno all'asse y, angolo attorno all'asse z, sempre riferito al reference frame di base. Quindi se noi vediamo l'orientamento dell'end effector, del frame dell'end effector rispetto al frame
0, RF0, quindi il reference frame di base.

vediamo che possiamo esprimere effettivamente quell'orientamento in accordo a questi tre angoli, rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z, oppure analogamente rispetto a x, rispetto a y e rispetto a z. Possiamo verificare, guardando la figura, che effettivamente queste soluzioni sono compatibili con quello che abbiamo. Quindi, appunto, facendo se vogliamo fare una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo visto con questo programma, abbiamo calcolato la cinematica diretta del robot Scara prima simbolicamente. Dopodiché abbiamo calcolato la cinematica diretta numericamente in una certa particolare configurazione che ci interessava, ed infine abbiamo cercato di estrarre gli angoli Roll PCO e gli angoli d'Eulero. Abbiamo visto che con gli angoli d'Eulero l'estrazione non è possibile perché siamo in una situazione di singolarità, mentre invece è possibile estrarre gli angoli Roll PCO. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo commentato il risultato. Bene, questo termina la lezione e vi ricordo che è possibile trovare materiale supplementare sul sito dell'Ateneo nelle pagine relative al corso. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il RIKEN, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Waco, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
5: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti. Mi chiamo Michele Bernardini, sono professore all'Orientale di Napoli, dove insegno lingua e letteratura persiana e insegno anche storia dell'Iran moderno e contemporaneo e dell'Impero Ottomano. Questa lezione sarà dedicata all'Islam non arabo. La scelta di dedicare questa lezione all'Islam non arabo è perché è un tema in genere non così chiaramente compreso e definito né dagli storici né tantomeno da chi di solito si occupa di questi argomenti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'Islam è un universo molto complesso e che nella sua storia ha conosciuto fasi

e protagonisti molto diversi tra loro. E una gran parte dei musulmani non è araba, forse la maggioranza. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione saranno dal Marocco all'Asia centrale, il Califfato Umayyade, il Califfato Abbaside e l'Oriente, i turchi nel Califfato e i Ghaznavidi promotori della civiltà persiana. Partiamo dal primo argomento, dal Marocco all'Asia centrale, il Califfato Umayyade. Il Califfato Umayyade è stato il primo grande impero islamico. Si materializzò questo califfato all'indomani della morte di Maometto e dei suoi quattro immediati successori, i cosiddetti califfi ben guidati. Se osservate questa carta geografica, avete una percezione molto precisa dell'espansione dell'Islam, che partì dalla Mecca, che voi vedete, dalla Mecca e Medina, dall'area sacra, diciamo, nel cuore della penisola araba, per espandersi verso la Siria, verso l'Iran, quello che oggi è Iran e che all'epoca era la Persia sassanide, e ancora verso l'alta Mesopotamia, per poi continuare la propria espansione ancora verso l'Egitto e il Maghreb. In questa vasta regione, l'Islam dilagò in tempi molto brevi, più o meno, metà di un secolo. Nel 651 già tutto l'Iran era stato conquistato e così gran parte dell'impero bizantino, ovvero, le frontiere, orientali dell'impero bizantino, furono sottomesse in quest'epoca. L'invasione musulmana mutò radicalmente le società del mondo tardo antico. Una cosa che colpisce è la rapidità dell'espansione araba. Che cosa intendiamo con la rapidità dell'espansione arabo? Intendiamo appunto questa velocità di conquistare i territori con un esercito in fondo di limitate dimensioni e con armamenti anche molto meno potenti, molto meno forti di quelli delle civiltà che venivano sottomesse. Gli arabi avevano altri strumenti per poter compiere questa invasione. Uno di questi era la capacità di offrire una realtà sociale nuova a dei paesi dove il potere era molto centralizzato e dove sostanzialmente una società che era improntata molto allo sfruttamento agricolo considerava i propri sudditi come degli schiavi. Questo fenomeno era soprattutto vivo sia nel mondo sasanide che nel mondo bizantino. Due imperi, quello sasanide e quello bizantino, infatti hanno il dominio totale di un'area che si estende da Costantinopoli fino appunto alle frontiere con l'India. In mezzo tra loro due si trovano due stati, sono due stati cuscinetto. Uno stato è lo stato lachmide e l'altro è quello gassanide. I gassanidi sono vassalli di Bisanzio, i Lachmidi sono vassalli dei Sasanidi. Questi due stati impediscono per la maggior parte del tempo lo scontro diretto fra questi due grandi imperi, ma questi due stati sono anche, trattengono nella loro civiltà anche molti aspetti culturali dei paesi, di cui sono vassalli. E sono anche intermediari culturali, passano messaggi che vanno dal mondo bizantino a quello sassanide, da quello sassanide al mondo bizantino. E anche il mondo arabo non è così ignoto a quest'epoca, è ben conosciuto sia ai sassanidi che ai bizantini ed è spesso anche sfruttato prima appunto dell'avvento di Maometto e quindi dell'Islam.

Ma il dinamismo dell'occupazione musulmana, come ho detto, sta soprattutto su un fenomeno, ed è il fenomeno appunto della ed è soprattutto il fenomeno della velocità, ma anche della capacità di comprendere la società in un senso più allargato, di estendere appunto anche la partecipazione a un movimento ideologico e religioso qual è l'Islam delle origini in una società che decisamente si allarga e si espande. Se noi vediamo questi due imperatori, Giustiniano e Cosroe I, sono stati due imperatori molto famosi per le loro gesta e soprattutto per il loro conflitto. Il limes giustinianeo è quello che divide la Persia dall'impero sasanide e che qui vedete nella sua parte orientale proprio essere caratterizzato da un confine che divide il mondo arabo e i due mondi persiano-sasanide e il mondo bizantino. Questo mondo ha speso moltissime risorse per i conflitti che vedevano affrontarsi i bizantini con i sasanidi. Se lo vediamo dall'altra parte, vedremo anche un impero che si arrivava fino all'India. E in questa linea di frontiera, la frontiera fra sasanidi e bizantini, vedete che ci sono città molto importanti dell'età tardo-antica. Edessa, oggi questa città si chiama Urfa, è una città molto importante. Carre, che è la città famosa anche per una battaglia avvenuta in precedenza. Nisibi, Amida, oggi si chiama Diyarbakir. Tutti questi centri diventano centri di uno scontro molto serio e importante, che impone a questi due imperi di investire tutte le risorse economiche che hanno, soprattutto nella guerra. Questo porta questi due imperi a un profondo impoverimento. Già l'imperatore Cosroe I di Iran deve spendere moltissimo denaro per poter combattere contro Giustiniano e si trova di fronte a delle rivolte sociali. Quando sale al potere Cosroe I si trova a dover contrastare una rivolta popolare guidata da un eretico che si chiama Mazdakhe, e questo Mazdakhe fa delle rivendicazioni che sono state poi in seguito considerate rivendicazioni di tipo comunistico, perché appunto cercavano di interpretare i movimenti popolari che si rivoltavano contro l'eccessivo sfruttamento, soprattutto delle masse agricole. Dall'altro lato, nell'impero bizantino, si assiste anche lì a un profondo impoverimento, e questi due fenomeni di impoverimento portavano alla tesaurizzazione dei beni, a un accumulo del denaro fatto soprattutto da parte del potere politico. Gli arabi cambiano completamente atteggiamento. Bisogna ricordare che Muhammad, il profeta Maometto, è un uomo che possiede, che come attività fa il commerciante, e la categoria, una classe di commercianti e di persone che non hanno questa attitudine all'aristocrazia diventano classi dominanti. Questo cambia profondamente i connotati sociali e politici di tutto questo mondo, soprattutto all'epoca di Eraclio e Cosroe II, che sono i sovrani contemporanei a Maometto. Il loro scontro porta a un totale depauperamento delle risorse in Iran e a un impoverimento anche sostanziale di quelle bizantine, che portano quindi a una degradazione, a un degenerare della situazione in Iran, in particolare, dove tutti i satrapi delle periferie dell'impero diventano delle potenze locali abbastanza semi-indipendenti rispetto allo Stato
centrale. Negli ultimi anni del regno sasanide, quelli che precedono appunto l'invasione islamica, questo regno è un regno ormai profondamente impoverito. Qui vedete l'espansione del califfato. In un arco di tempo più lungo di quello del califfato omayyade, ma potete notare che si va dal Marocco, anzi dalla Spagna omayyade, che fu conquistata già nell'VIII secolo, fino alla Transoxiana, cioè lo stato che oggi corrisponde all'Uzbekistan, e alla frontiera con l'India. È un impero molto grosso, dove si usa un'unica moneta, dove una lingua, come vedremo, molto importante, questo aspetto è dominante, cioè l'arabo, e dove appunto ci sono grandi città che si sviluppano. Alcune nascono ex novo, tipo il Cairo, Al-Kahira, la vincitrice, o Baghdad più tardi, altre invece crescono su antichi insediamenti e si sviluppano. A proposito di città, vale la pena sottolineare che queste città hanno caratteristiche molto diverse tra loro. Da una parte ci sono le città di stampo ellenistico. Prendete per esempio Herat, una città, quella che vedete qui a destra, e che è una città oggi dell'Afghanistan, dell'attuale Afghanistan, ma che sorge su un'antica città ellenistica che si chiamava Alessandria Aria. Come vedete c'è un tipico impianto ellenistico, una pianta a croce caratterizzata da un cardo e un decumano, come potrebbe essere Napoli o come potrebbero essere altre città di epoca ellenistica. E prendete invece una città orientale, la città di Baghdad. La città di Baghdad viene costruita a metà del IX secolo, e nel IX secolo si riprende un modello che è il modello appunto iranico. Questo modello iranico è un modello circolare. Vedete come l'Islam mostra uno degli aspetti più interessanti della sua tradizione. Al di là di questo culto abbastanza sbagliato, secondo me, delle origini delle cose, cioè cercare di vedere in tutto questo delle origini ellenistiche o iraniche, quello che è interessante dell'Islam, a mio giudizio, è il fatto che queste due civiltà si integrino e sono integrate in un sistema che vede coesistere forme orientali e forme occidentali, cioè è il trionfo di una formula indipendente, una formula islamica. Fu una colonizzazione etnica e nel contempo religiosa e linguistica. Arabi, persiani, turchi, ma anche curdi, armeni, berberi, indiani e altri ancora. Questo mondo si caratterizzerà per la coesistenza di popoli molto diversi tra loro. Naturalmente, quando noi parliamo di arabi, parliamo di tanti tipi di arabi diversi, tanti gruppi tribali e etnici diversi addirittura tra gli stessi arabi. Così i persiani non possono essere considerati un'unica civiltà. C'è una civiltà iranica, se volete, che è molto più estesa di quella che oggi vive in Iran, dove è una maggioranza, ma dove esistono tante minoranze ancora oggi. Ma parliamo anche di quegli iranici che si trovano oltre il Sir Daria e l'Amu Daria, cioè che si trovano nella Transoxiana, quello che oggi si chiama Uzbekistan, che sono all'epoca i Sogdiani, l'antica Sogdia appunto, e parlano un'altra lingua iranica, il Sogdiano. I turchi, a loro volta, vivono nelle steppe dell'Asia centrale e parlano il turco, anzi ne parlano diverse varietà, già in quest'epoca molto antica. E poi ci sono i curdi sono una popolazione indo-iranica e questa popolazione indo-iranica parla a sua volta un'altra lingua, gli armeni,

hanno un'altra loro tradizione indoiranica e che sono stabiliti sul Caucaso, i berberi in Nord Africa e appunto gli indiani nelle o gli indiani che sono in un'infinità di sottogruppi che vivono alle frontiere o sulle frontiere orientali del mondo iranico. Quindi i musulmani si sono internazionalizzati. Questa percezione delle diversità etniche, religiose e linguistiche avviene a partire da un certo momento in poi. L'arabo è la lingua egemonica, è la lingua del Corano, è la lingua del testo sacro per eccellenza. Quindi è anche una lingua sacra che viene considerata emanata direttamente da Dio e quindi intoccabile nella forma che compare soprattutto nel Corano, ma anche nella forma delle tradizioni religiose legate a Muhammad, gli Hadith, ma ci sono anche altre lingue. Ci sono, come abbiamo visto, per esempio il persiano. Il persiano è una lingua molto importante che però non viene parlata. Per almeno 3 secoli questo persiano scompare. Diciamo in una specie di iato storico dove non troviamo testimonianze di testi scritti in persiano. Ci sono poche, rare testimonianze in giudeo-persiano, per esempio, cioè il persiano scritto in caratteri ebraici, ed altre sporadiche testimonianze, sopravvivenze di quello che era il medio persiano. Così il turco, del turco sappiamo ben poco. Ma lo troveremo più avanti e fra poco ve ne parlerò. Quanto ai curdi, gli armeni hanno una tradizione scritta già da da un periodo abbastanza lungo e ancora il berbero non ha una tradizione scritta. Qual è la percezione? La percezione della diversità avviene perché i persiani, per esempio, cominciano a scrivere in arabo. E allora questo segna un grande cambiamento. I persiani si islamizzano e islamizzandosi, diventando musulmani, acquisiscono anche una conoscenza molto approfondita dell'arabo, anzi diventano i maggiori interpreti forse dell'arabo. Scrivono i primi grandi dizionari di arabo, scrivono le grandi opere di geografia, scrivono molte opere scientifiche. E si occupano addirittura dell'interpretazione del Corano. La più grande opera storica del IX secolo, cioè una delle più antiche, è la famosa storia di Tabari, appunto, che è scritto da un autore del Tabaristan, come dice il suo nome, e che è un autore persiano. Che cosa porta questo? Porta a far sì che soprattutto dopo che il califfato si sposta a Baghdad a metà del IX secolo, la cultura persiana sia una cultura abbastanza egemone rispetto anche a quella araba che fino a quel momento ha imposto molte regole. E questa cultura persiana, pur scrivendo in arabo, pur comunicando in arabo, si distingue da quella invece scritta da arabi autoctoni, che certamente non manca, ma che comunque entra in una sorta di conflitto. Il primato quindi dell'Islam emerge, ma emerge anche quello dei popoli sottomessi. I popoli sottomessi che cosa fanno? A un certo punto iniziano a rivendicare soprattutto su un piano letterario la propria identità e a dire: beh, ci sono i persiani, ci sono gli arabi, non ci sono dei musulmani di serie A e di serie B. Questo porta a uno stato anche di conflitto, uno stato anche di rivalità più che di conflitto tra queste componenti. Prendiamo il neopersiano. Il neopersiano è una lingua che compare dal X secolo, usa l'alfabeto arabo, vi aggiunge quelle 4 lettere che vedete qui a destra, che sono lettere che non esistono nell'alfabeto arabo, la P, la C, la J e la G. Perché
però adotta anche tutti i segni dell'alfabeto arabo. In alcuni casi questi segni diventano segni omofoni, cioè hanno lo stesso suono, mentre in arabo hanno suoni diversificati. Perché? Perché il persiano si adatta all'alfabeto, ma lo trasforma, lo modifica. E d'altro canto la lingua persiana diventa una lingua a sé stante, a partire soprattutto dal X secolo, comincia ad avere sue testimonianze scritte e sue manifestazioni letterarie ben precise. Il neopersiano è molto diverso nella sua forma scritta da quello che era il pahlavico, era il medio persiano. È da notare una cosa molto singolare di queste lingue, che i persiani hanno sempre adottato alfabeti che erano loro estranei, che non erano stati concepiti da loro, e per questo conoscono molto bene l'arte di arrangiare degli alfabeti a delle nuove lingue. La stessa cosa non avviene per le lingue turche, che in Asia centrale invece verranno scritte a partire dal VI-VII secolo con dei caratteri runici o anche con dei caratteri sogdiani, che sono simili a quelli del pahlavico e comunque sono simili, sono di origine aramaica. I caratteri runici invece sono tipicamente dell'Asia centrale, in particolare queste iscrizioni che vedete qui si trovano sulla valle di un grande fiume, che è il fiume Orkhon, dove rappresentano, sono iscrizioni monumentali dedicate ai sovrani del grande impero turco celeste e degli imperi che gli succedettero. Anche qui sono manifestazioni che indicano una diversità etnica ben precisa, che poi verrà ribadita nel corso dei secoli successivi. Ci sono categorie piuttosto inadeguate, quindi, nella storiografia moderna. La storiografia moderna e la moderna costruzione degli stati a volte ha fatto prendere dei grossi abbagli dovuti anche a ragioni propagandistiche, a ragioni di politica piuttosto sentite nel mondo moderno. Perché questo? Perché non si accetta l'idea che l'Islam sia stato un grande coagulante di tutte queste forze, di tutte queste civiltà. Dal Novecento in poi, soprattutto dall'Ottocento in poi, già nell'Ottocento, tutti questi stati, conformandosi come nuove entità statali, hanno cominciato a rivendicare una propria identità indipendente. Ma questa identità non coincide affatto con le identità reali del passato, ma piuttosto con quelle di monarchi moderni, contemporanei o di signori militari anche. Si può ricordare, per esempio, che il re Reza Pahlavi, re dell'Iran, dedicò una festa straordinaria a Persepoli all'impero Achemenide, cioè l'impero antico iranico, come se questa memoria fosse una memoria reale, come se lui fosse un discendente di quella dinastia. Ma si può anche ricordare che Saddam Hussein fece ricostruire Babilonia come se lui fosse stato un discendente dell'impero accadico o dell'impero appunto babilonese. Quindi la geografia politica di oggi e la geografia politica di ieri non corrispondono affatto a una realtà che coincide in qualche modo. La geografia politica di oggi corrisponde alle evoluzioni dell'epoca postcoloniale, cioè alle evoluzioni che si sono verificate a partire soprattutto nel XX secolo, dalla decolonizzazione in poi, e servono a rivendicare molto spesso delle identità nazionali. Ma questi stati nel passato
furono molto diversi, soprattutto nel passato califfale.

Prendiamo l'Iran. L'Iran di oggi è molto più piccolo sia dell'Iran sassanide sicuramente, sia dell'estensione di quello che era l'Iran califfale. Osservate il fatto che per esempio una regione orientale che si chiama Khorasan, Khorasan significa il luogo dove sorge il sole, cioè l'Oriente, oggi è limitata a un'area del nord-est dell'Iran. Ma nel passato questa regione occupava quello che oggi sono tre stati, il Turkmenistan da una parte, quasi integralmente, cioè lo stato che si trova a settentrione dell'Iran, l'Afghanistan occidentale e ancora una parte pure dell'Uzbekistan, se vogliamo, che si trova più a nord. Altre nazioni come l'Azerbaigian oggi sono divise fra due stati. Uno è l'Azerbaigian, quella che era stata la Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian, e l'altro l'Azerbaigian iraniano. Nel passato queste costituivano una macro regione unitaria e così l'Iran includeva anche tra le sue province la Mesopotamia, cioè quello che oggi si chiama Iraq. E Baghdad, che era la capitale del califfato, sorgeva proprio in Mesopotamia, lì dove sorgeva prima di Baghdad anche la città di Ctesifonte, che era stata la capitale appunto dell'impero sassanide. Quindi vedere oggi l'Iran e sentire rivendicare questo passato spesso porta a delle distorsioni prospettiche, di prospettiva appunto storica. Un altro aspetto che è molto interessante da questo punto di vista è quello del cambiamento anche dell'Iran stesso in epoca medievale. L'Iran era diviso al suo interno da due, è diviso ancora oggi da due grandi deserti, il Dasht-e-Lut e il Dasht-e-Kavir, il grande deserto salato, se volete, che dividono proprio nettamente un oriente e un occidente. L'occidente è quello dove è nata la civiltà sasanide, prima di lei quella achemenide, l'oriente è invece uno stato ai margini nel passato. Con la prima invasione araba l'oriente viene fatto abitare da tribù un po' ribelli che si trovavano in Arabia e che vengono trasferite appunto in questa regione. Ma oggi questa è un'unica entità, è un'unica entità politica. Quindi anche qui ci possono essere delle profonde distorsioni. Un'altra distorsione sono le ricostruzioni teoriche fatte soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che prevedevano che esistessero dei periodi come il cosiddetto intermezzo iranico. In realtà è un unico ridotto periodo piuttosto breve in cui l'Iran viene governato da sovrani apparentemente iraniani, ma che in molti casi non erano persiani, non erano iranici, ma potevano essere turchi, sogdiani o di altre etnie. Quindi anche questo tipo di forzature può portare ad avere degli errori di prospettiva piuttosto importanti. A questo punto vi lascio con degli spunti di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico? Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Adesso vediamo un nuovo argomento, il califfato abbaside e l'Oriente. Rapidamente due parole su questo argomento. Il califfato abbaside nasce in rottura con quello che era il precedente califfato, quello omayyade. Si forma grazie a una rivoluzione che si sviluppa nell'Oriente appunto del mondo islamico, in particolare in quel Khorasan che abbiamo visto prima.
dove un personaggio che si chiama Abu Muslim scatena una rivoluzione e questa rivoluzione porta al potere la dinastia califale degli Abbasidi. Gli Abbasidi hanno come caratteristica quella di spostare decisamente verso Oriente il cuore del califfato. A partire dall'821, emirati indipendenti nelle province orientali del califfato abbaside prendono il potere, sempre, diventano sempre più autonomi, ma conservano una loro dipendenza dal cuore del califfato. È l'apogeo del califfato, i sostenitori della rivoluzione abbaside diventano sempre però più indipendenti. Si formano degli emirati nelle province orientali che sono sempre più indipendenti. Ne vediamo qui uno, l'emirato Taheride, che vivrà per tutto il corso del IX secolo. Non abbiamo documenti in persiano di questo emirato, però era indubbiamente un emirato di persiani. E ancora, ancor più indipendente, è l'emirato dei Safaridi, una dinastia che nasce nel sud, questa volta, dell'Iran, quasi alle frontiere con l'India. Ma il più importante di tutti questi emirati è lo stato samanide in Transoxiana, che sorge fra il IX e il X secolo. È in questo stato che nasce la lingua persiana e che nasce una vera e propria nozione di nostalgia del passato centroasiatico e iranico. È in questo periodo che si sviluppa un'idea di mondo iranico e mondo aniranico, cioè di due mondi che si contrappongono, e questa volta è grazie al persiano che quest'idea si sviluppa. La lingua neopersiana, il farsi, paradossalmente nasce fuori da quelli che sono i confini di oggi dell'Iran. Ma anche la civiltà dei Samanidi si caratterizza per un recupero dell'antica civiltà iranica. Questa è la tomba del personaggio più importante di questa dinastia, che si chiamava Ismail il Samanide, appunto, che sorge nel X secolo nella città di Bukhara e che ha la tipica forma di un tempio del fuoco zoroastriano, cioè di uno dei culti principali di questa regione del mondo. Cioè un Chahar Tak, un piccolo edificio con quattro ingressi sui quattro assi principali. Anche qui ci sono degli spunti di riflessione da fare. Gli emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfato? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centrasiatici e perché il persiano si diffuso come lingua in un'estrema periferia del califfato? Passiamo a un nuovo argomento, i turchi nel califfato. Da un certo momento in poi, in questo mondo califfale, la presenza turca si fa sempre più pressante. È in particolare nel IX secolo che si intensifica la presenza di schiavi militari turchi nel califfato. La fondazione di Baghdad a metà dell'VIII secolo è un momento determinante. Gli eserciti abbasidi si riempiono di questi pretoriani turchi. I pretoriani turchi quindi diventano un elemento fondamentale delle truppe califfali e sono i nuovi protagonisti militari e politici. Sono anche artefici di molte sommosse, sono protagonisti di molti movimenti popolari nella stessa città di Baghdad, tanto che nell'835 la città di Baghdad viene abbandonata. Viene abbandonata perché la sua forma circolare non consente di contenere queste rivolte popolari guidate da questi schiavi militari turchi e viene fondata una nuova città. Questa nuova città si chiama Samarra ed è più a settentrione sul Tigri. Qui vedete la sua pianta. Rispetto alla città circolare di Baghdad è molto diversa. Si estende su una
un territorio molto più ampio e soprattutto si estende in lunghezza.

gran parte di questa città è una città destinata agli alloggi dei militari, appunto, dei pretoriani. Ma è anche una città che è rimasta, perché è stata molto presto abbandonata nell'892, e ha lasciato intatte le vestigia della civiltà abbaside, come il famoso minareto della Maluia, che potrebbe evocare la forma di uno ziggurat antico, e le sue enormi moschee destinate alla presenza di numerosissime persone. Questi schiavi pretoriani vengono chiamati Mamluk, mamelucchi in italiano, cioè posseduti, schiavi, e esprimono le forme diverse della schiavitù nel mondo islamico, perché uno schiavo militare ovviamente non è come uno schiavo domestico oppure uno schiavo usato per dei lavori forzati. Nel mondo islamico esistono categorie molto diverse di schiavi. Per esempio ci sono gli zanj, i neri, che sono usati per i lavori più faticosi. Questo avviene per esempio sui fiumi, per bonificare regioni come la bassa Mesopotamia. I schiavi militari invece hanno uno statuto molto più importante. La schiavitù militare turca diventa un elemento molto importante della società e ad essa si associano altre forme di schiavitù. Addirittura alcuni di questi schiavi diventano elementi politici importanti. In Egitto una dinastia viene comandata da un capo militare turco, Ibn Tulun, che fonda appunto la dinastia Tulunide. Nell'Iran orientale saranno i Ghaznavidi, un'altra grande dinastia militare che nasce da origini servili militari e che diventa una dinastia potentissima. Mentre in Asia centrale altre dinastie turche si svilupperanno in parallelo, come i Karakhanidi in Asia centrale. Ma di Mamelucchi ce ne sono tantissimi. Ci saranno a Delhi, per esempio, almeno 4 grosse dinastie sultaniali mamelucche, e ancora in Egitto i più famosi di tutti, che saranno in seguito i mamelucchi appunto d'Egitto. Qui vedete la moschea di Ibn Tulun al Cairo, che riprende non a caso le forme degli edifici abbasidi, incluso il minareto a spirale, che è uguale a quello che abbiamo visto a Samarra. Come vedete da questa immagine, l'impero Ghaznavide è collocato sulle frontiere orientali del califfato. L'impero Ghaznavide sarà molto importante per quella che è l'espansione verso l'India del califfato stesso, perché il sovrano, il sultano Ghaznavide, si farà campione appunto della diffusione dell'Islam verso queste regioni. Qui a Ghazna, che vedete collocata sulla frontiera coi territori indiani, sorge una grande capitale che verrà dotata di straordinari edifici, come questo minareto, il minareto di Bahram Shah, che ancora oggi sopravvive in piedi nel cuore della città di Ghazna e che rappresenta lo splendore di questa civiltà. Di questa civiltà dobbiamo assolutamente parlare, perché è stato uno dei momenti più importanti di tutta la storia califfale posteriore, e ne parleremo più diffusamente nella prossima parte. Ora vi propongo alcuni spunti di riflessione su quello che abbiamo detto. La schiavitù militare può essere considerata la stregua di altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? Bene, andiamo a un nuovo argomento. I Ghaznavidi, promotori della civiltà persiana. Come abbiamo detto, i Ghaznavidi sono gli artefici di una diffusione, di una maggiore espansione dell'Islam, ma sono anche i protagonisti della civiltà persiana. Vediamo perché. Nel X secolo c'è una diffusione.

diffusione sempre più consistente della letteratura persiana. Il libro dei re di Ferdusi viene terminato nel 1020. È un monumento letterario della nostalgia iranica. Il libro dei re è un'opera epica dei re leggendari dell'antichità persiana e dei re moderni. Ricordo che in Italia esiste la più antica copia del libro dei re conosciuta. Si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze e fu scoperta nel 1978 dal professor Angelo Michele Piemontese. Questo è una delle opere più importanti di tutta la letteratura persiana, che potrebbe essere paragonata in Italia alla Divina Commedia di Dante come valore e importanza storica. I Ghaznavidi sono artefici di una grande espansione verso l'India, abbiamo detto. Lahore è una nuova capitale. Conquistata la conquista del subcontinente indiano, che era già iniziata nell'VIII secolo, adesso trova una nuova realtà. E soprattutto queste nuove invasioni sono realizzate in nome del jihad, cioè della guerra di religione. La guerra di religione è perché i sultani turchi vengano riconosciuti dal califfo come protagonisti politici. E perché? Perché non c'è una legittimità, essendo turchi, a diventare autorità religiose di una qualche valore, ma l'autorità che viene acquisita soprattutto grazie a queste conquiste militari e grazie al fatto che questi sovrani di origine servile ora sono diventati una potenza e rivendicano una propria indipendenza anche da questo punto di vista, anche un'autorità politica particolare. Sono soldati di frontiera molto spesso, c'è tutta una letteratura relativa alla guerra di frontiera. A Somnath, in India, per esempio, viene demolito completamente un tempio induista nel Gujarat, appunto a Somnath, che è il tempio dove è detenuto uno dei più grandi lingam induisti, cioè un monumento induista, un monumento fallico che viene demolito in 1000 pezzi e i cui pezzi poi vengono portati in dono alla Mecca come trofeo militare. Questo spirito del jihad porta alla conquista di tutto il settentrione dell'India. Sono ben 17 campagne che portano appunto a questa frontiera che vedete qui disegnata fino almeno alla regione del Gange. Poi nel secolo successivo si spingerà appunto fino all'altra sponda dell'Oceano Indiano, il Golfo del Bengala. Alcuni spunti di riflessione. È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il libro dei re di Ferdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma chi è stato dedicato? Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai Ghaznavidi in India? Vi ricapitolo tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. L'avvento dell'Islam può essere considerato come un momento di frattura o piuttosto esprime la continuità col mondo antico. Il prevalere dell'arabo come lingua egemone condizionò anche l'evoluzione delle lingue locali? Gli Emirati dell'Iran orientale furono degli stati indipendenti o legati piuttosto al potere centrale del califfo? Qual era la voce principale dei traffici commerciali centroasiatici? E perché il persiano si diffuse come lingua in un'estrema periferia del califfato? La schiavitù militare può essere considerata la stregua delle altre forme di schiavitù? Cosa portava i turchi a eccellere nell'arte militare? È giusto oggi considerare la civiltà persiana come totalmente disgiunta da quella turca? Il libro dei re di Ferdusi celebra le glorie dei sovrani di Persia, ma a chi fu dedicato?
Quali erano le principali motivazioni della guerra santa condotta dai sovrani gasnavidi in India? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del corso potrete trovare ulteriori spunti bibliografici e altre informazioni che possono essere utili come approfondimento di questa lezione.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui incominciamo a definire quali sono gli step necessari per la realizzazione di una strategia comunicativa. Ci saranno poi lezioni specifiche dedicate ai diversi step. Oggi vediamo in generale che cosa significa fare strategia comunicativa. Gli argomenti di cui parliamo sono tre: sono le funzioni della comunicazione d'impresa in generale, una definizione di comunicazione tattica e di comunicazione strategica e le quattro fasi della strategia, quali sono e come si impostano. Per cui iniziamo adesso dalle funzioni della comunicazione d'impresa. All'interno di questo argomento vedremo quale specifica funzione risulta essere più tattica o risulta essere più strategica e vedremo come esistono delle funzioni dirette o indirette e come si collegano ai linguaggi. Quindi iniziamo dalle macro funzioni della comunicazione d'impresa. La comunicazione d'impresa ha lo scopo di rispondere ad uno o più obiettivi di marketing. Come spesso succede, la prima slide che vi mostro è abbastanza ovvia, ma spesso nel lavoro che facciamo, nell'ovvietà, si nascondono una serie di elementi cruciali. Qui, ad esempio, qual è l'elemento cruciale di questa definizione pur generica? È il concetto che la comunicazione d'impresa, a differenza della comunicazione a 360 gradi,

finalizzata a rispondere a degli obiettivi di marketing. Quindi esiste un marketing che si pone degli obiettivi, parte di questi obiettivi possono essere affrontati, possono trovare una finalizzazione attraverso la comunicazione, ma non tutti gli obiettivi di marketing sono obiettivi di comunicazione. Su questo bisogna fare attenzione. Quindi esiste un marketing, adesso vedremo, esiste un marketing operativo e un marketing strategico, ed esiste una comunicazione che si muove fra i due ambiti cercando di dare una soluzione a quesiti, finalità, obiettivi che il marketing si pone. Partiamo dal macro obiettivo generico, evidente, vendere di più il mio prodotto, ma questo è soltanto uno dei macro obiettivi della comunicazione. In realtà la comunicazione d'impresa è fatta di tanti obiettivi specifici. Non tutti gli obiettivi di marketing, come dicevamo, possono essere risolti dalla comunicazione, ma la comunicazione d'impresa è strettamente correlata agli obiettivi specifici che in linea di massima sono da correlare a loro volta a le credenze e i valori, abbiamo una funzione indiretta della comunicazione, o i comportamenti di acquisto e di consumo. Abbiamo la funzione diretta della comunicazione. Che cosa significa? Significa che la comunicazione nel suo complesso risponde ad obiettivi di marketing. Gli obiettivi di marketing possono essere molto puntuali. Se l'obiettivo di marketing, per esempio, è massimizzare le vendite del prodotto in una fase stagionale, ok? La comunicazione sarà una parte della risposta a questo obiettivo. Una parte sarà sicuramente il fatto che il marketing si dovrà occupare in modo efficace di distribuzione, dovrà probabilmente pensare a delle promozioni sul punto vendita. In questo senso la comunicazione è una parte di un insieme di leve di marketing che vengono attivate per raggiungere un obiettivo. Nell'esempio che vi ho fatto, l'obiettivo è un obiettivo di tipo diretto, è una call to action, è aumentare le vendite di quel prodotto. Abbiamo invece obiettivi anche più indiretti, che è quando il marketing necessita di agire sulle credenze e sui valori del consumatore, prima che sui suoi comportamenti. Vi faccio un esempio concreto: se voglio fare una comunicazione, ho bisogno di fare branding perché devo riposizionare la mia marca, la comunicazione avrà uno scopo indiretto. Non devo vendere qualcosa, ma devo raccontare i valori del mio brand, i nuovi valori del mio brand, i nuovi valori posizionanti del mio brand al mio consumatore. Quindi non lo chiamo in causa per fargli fare delle cose, ma lo chiamo in causa per condividere con lui un insieme di valori o di credenze. Quindi funzione indiretta e funzione diretta. Non tutti gli obiettivi di marketing sono obiettivi di comunicazione, ma la comunicazione ha una grande parte nel soddisfare, nel raggiungere gli obiettivi di marketing. Facciamo ora un piccolo focus sulla funzione indiretta della comunicazione d'impresa. La comunicazione in questo caso è pensata per agire sul sistema valoriale del consumatore, rafforzandolo o modificandolo, nel tentativo di creare identificazione e reciprocità. Racconta la marca e i suoi valori, il suo mondo, il suo posizionamento, con un linguaggio affine al proprio target effettivo o potenziale. Quindi, come vi dicevo, la comunicazione indiretta serve per fare branding. Il suo obiettivo è raccontare la marca, il suo obiettivo è cercare di attivare una corrispondenza, un'identificazione fra il consumatore e il brand. Ovviamente questo prepara il terreno poi alle call to action, all'acquisto dei prodotti, ma la comunicazione non è direttamente finalizzata a vendere, è finalizzata a cercare, generare identificazione, prossimità e reciprocità. Con un'attenzione, sono due i target a cui possiamo rivolgerci anche in questa fase. È un target di consumatori effettivo, ma può essere anche un target di consumatori potenziali, quindi chi non mi ha mai comprato. Perché faccio questa specifica? Perché è una specifica importante, lo vedremo poi entrando nel dettaglio della fase di analisi, conoscere il proprio target e il target a cui si parla, che è diverso dal proprio target, è una dimensione.

cruciale nella comunicazione d'impresa, perché significa sapere il linguaggio che questo target parla, sapere i bisogni che questo target ha e quindi attivare un bisogno partendo da un vissuto. Per attivare un bisogno a partire da un vissuto, io devo conoscere il vissuto. È ovvio che, ad esempio, i consumatori effettivi del mio prodotto o chi già conosce il mio brand avrà un vissuto di me potenzialmente diverso da chi non mi compra, o magari da chi non mi compra e non mi ha mai considerato, o magari da chi mi compra e mi ha comprato una sola volta. Quindi conoscere i propri target è fondamentale non solo per sapere cosa dire, ma anche come dirlo, che tipo di linguaggio utilizzare. La funzione indiretta della comunicazione si declina quindi concretamente in comunicazione istituzionale. È la comunicazione che viene utilizzata per generare brand awareness, che può essere o top of mind o sollecitata, è il tipo di comunicazione che si usa per costruire la brand image, la brand identity, è il tipo di comunicazione che serve per fare positioning. La funzione indiretta della comunicazione di impresa è anche declinata concretamente in quello che viene definito crisis management, cioè la capacità dal punto di vista comunicativo di gestire le eventuali crisi nelle quali l'azienda si dovesse trovare. Ancora il CRM, che è ne abbiamo già parlato in altre lezioni, è la possibilità di entrare in relazione con il proprio consumatore, di definire questa relazione, di rafforzarla. Anche il branded content è una forma di comunicazione indiretta. Il branded content, a cui dedicheremo una lezione, è un contenuto brandizzato in cui la marca, anche se sembra paradossale, ha un ruolo inferiore. Ancora, un altro canale in cui si declina la comunicazione indiretta sono gli eventi, perché negli eventi la marca prende vita e prende forma. Oppure, ultimo esempio, gli house organ o i website, anche su questo canale voi potete raccontare completamente chi siete. Quindi, quando io ho da raccontare un mondo di marca, sceglierò questi canali, questi touch point e queste declinazioni. Ripeto, sul branded content faremo una lezione specifica, ma il nome stesso è evocativo, il branded content è un contenuto prodotto dalla marca con finalità non commerciali, ripeto, poi ci torneremo. Tutti gli altri esempi che avete sono esempi specifici e di modalità con cui la comunicazione indiretta prende forma. Per comunicazione istituzionale intendo proprio quelle comunicazioni che possono durare anche 30-60 secondi, che potete vedere sui canali diversi, dai canali mainstream e broadcasting ai canali narrowcasting, quindi dalla TV al web, in cui la marca semplicemente racconta se stessa senza raccontare niente del suo prodotto. Cercate magari qualche esempio di queste comunicazioni all'interno del vostro panorama di riferimento. Tutte queste funzioni indirette, abbiamo detto, servono per generare adesione e rafforzare l'identificazione. Lo sottolineo un'altra volta, nella funzione indiretta non ho obiettivi di marketing specifici che non siano quelli di generare identificazione e un senso di prossimità con la marca. La funzione indiretta della comunicazione prepara un terreno fertile per poi costruire su valori comuni e condivisi un patto che possa anche essere di natura pratica e operativa, quindi condurre all'acquisto. Ricordiamocelo, funzione indiretta si declina in questi canali e ha questo scopo. La funzione diretta della comunicazione d'impresa. La comunicazione, in questo caso, è pensata per far agire il consumatore nel tentativo di aumentare acquisto e consumo dei prodotti. Racconta i valori di prodotto differenziandolo e rendendolo il più possibile unico, specificando i vantaggi derivanti dal suo uso e dal suo acquisto. Ecco, attenzione, quando parliamo di comunicazione con funzione diretta non parliamo semplicemente di aumentare il volume degli acquisti. Aumentare il volume degli acquisti è sicuramente un obiettivo, ma
Quello che ad esempio è successo durante la pandemia è che si sono stati comprati tanti più prodotti rispetto ad alcune categorie merceologiche, molti di questi prodotti non sono stati utilizzati, hanno fatto dispensa e l'effetto

effetto è stato boomerang, perché molte aziende si sono poi trovate a gestire un vuoto, un calo di acquisti al termine del primo lockdown. Quindi attenzione, non devo soltanto aumentare l'atto d'acquisto, ma devo tendenzialmente aumentare l'atto di consumo dei miei prodotti. Questa è una issue forte del marketing, perché per assurdo è più semplice fare una comunicazione in cui ti dico: compra il mio prodotto per questa, questa e quest'altra ragione, perché è unico, perché è speciale, perché è distintivo. Quindi racconto la sua unique selling proposition, il suo unico motivo per cui, il suo motivo prioritario e quasi quello che ha solo lui per cui deve essere acquistato. Ok, posso farlo, ed è tendenzialmente più semplice che non spiegarti che quel prodotto può essere usato in un certo modo, che quelle sono le occasioni d'acquisto e quindi di uso, scusate, e quindi introdurre nuove occasioni d'uso. Vi assicuro che per un'azienda è più complesso aumentare la frequenza d'uso che non stimolare il primo o gli atti di acquisto seguenti. E queste sono alcuni degli obiettivi specifici della comunicazione diretta, che come vedete quindi è molto diversa dalla comunicazione indiretta. Quali sono le sue declinazioni concrete, le declinazioni concrete della funzione diretta? Abbiamo sicuramente le comunicazioni di prodotto, quelle che servono a stimolare la prova, ad aumentare la frequenza, a fidelizzare. Sono le classiche pubblicità che vedete centrate su come un prodotto è e come un prodotto funziona. Abbiamo però anche altri canali, altre possibilità per esprimere questa call to action diretta. Ad esempio ci sono i volantini, dove fare sconti e promozioni, che spesso non sono considerati un materiale comunicativo perché vengono ritenuti poveri. In realtà sono una dimensione portante della comunicazione diretta. Abbiamo la sponsorizzazione attraverso gli influencer, pago qualcuno perché dica qualcosa del mio prodotto. Abbiamo il product placement, metto il mio prodotto all'interno di un film, una serie TV e faccio sì che si noti. Abbiamo le recensioni sull'e-commerce, che hanno anche loro questa funzione diretta, perché si riflettono queste tantissimo sul primo atto d'acquisto. Abbiamo l'in-gaming ADV, che è anche una forma molto diffusa e abbastanza attuale. E abbiamo gli user generated content. Due parole sull'in-gaming ADV: se voi siete videogiocatori di quei giochini che fate sul cellulare che sono gratuiti, vi sarete resi conto di come la pubblicità sia assolutamente un elemento centrale. In quel tipo di meccanismo ritroviamo il concetto di interruption and repeat che abbiamo espresso riguardo ai media classici. In questo caso l'interruption and repeat però è motivato dal reward che hai alla fine della comunicazione. Cosa succede spesso alla fine delle pubblicità che ci sono in questi giochi per smartphone? Succede che hai o una vita in più o una ricompensa, hai comunque qualcosa che ti gratifica. In questo senso guardi e non skippi la DV. Quindi questa è una forma di consumo di interruption and repeat. Per quanto l'interruption repeat abbiamo definito come un modello vecchio e per quanto questa forma sia giudicata noiosa dai fruitori di questi giochi, però è una forma assolutamente efficace, soprattutto se dovete fare un marketing di prossimità, raccontare dei prodotti che sono piccoli, che sono magari in una fase di startup e quindi non avete la possibilità di investire sui grandi media. Come vedete, all'interno di questi canali troviamo canali fisici, canali digitali, canali analogici, come ad esempio il volantino è sicuramente un canale analogico, ma anche la pubblicità di prodotto che vedete in TV è un canale analogico. Tutti questi canali agiscono in sinergia. Un'ultima parola prima di passare alla dimensione seguente sugli user generated content. Perché li trovate in questo elenco? Perché gli user generated content, lo abbiamo detto quando abbiamo parlato di prosumerismo, sono un aspetto di comunicazione del brand, scusate, del prodotto, spesso più del prodotto che della marca, che se anche il brand non gestisce in modo diretto, possono avere un effetto sugli altri consumatori, esattamente come le recensioni di Amazon. Quindi il post in cui io parlo del nuovo rossetto di Clio Makeup che ho comprato
in quel momento lì sto facendo comunicazione.

di prodotto, anche se non sono l'azienda, ok? Quindi abbiamo anche gli user generated content all'interno di questo elenco. La funzione diretta della comunicazione, lo ricordiamo, serve per generare interesse e stimolare l'azione. Generare interesse e stimolare l'azione, qualunque azione essa sia, ricordiamocelo, non è soltanto, e questo veramente stampatevelo in testa, non è soltanto una questione di far vendere il prodotto, può essere una questione di come usare il prodotto, in che situazione usare il prodotto, ma può essere anche una call to action in realtà molto interna al metamondo narrativo della marca. Ad esempio, io posso fare una call to action per far sì che le persone vengano di più sul mio sito o utilizzino di più il mio profilo Instagram. Quindi la call to action, il far fare qualcosa al consumatore, non è soltanto far fare un atto d'acquisto singolo. Quindi questo ricordiamolo. Per cui, quali sono gli spunti di riflessione per chiudere questo argomento? Tutti gli obiettivi di marketing possono essere risolti dalla comunicazione? Che differenza c'è tra la funzione diretta e la funzione indiretta della comunicazione? A cosa servono? A cosa sono finalizzate? Come si declinano? Passiamo adesso a definire la comunicazione tattica e la comunicazione strategica. E partiamo proprio da un focus sull'origine dei termini. Che cosa vuol dire tattica? Tattica è la tecnica di impiego e di manovra delle unità militari nel combattimento. Strategia regola la condotta generale delle operazioni belliche. Tattica e strategia sono due termini di origine militare, in cui oggettivamente c'è una differenza sostanziale. Se nella strategia definisco voglio conquistare se giocate a Risiko avete bene in mente che cos'è una strategia, voglio conquistare la Kamchatka. Ok, come devo fare? Devo passare di qui, di là, devo sconfiggere questo, questo e questo perché ho un obiettivo. Ok? Quindi pianifico sul lungo periodo che cosa fare per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. La tattica è: state competendo con la persona che c'è prima o dopo di voi, lanciate i dadi, decidete quanti carri armatini giocare in quel momento, decidete quanti risparmiarne, ok? Quindi agite sul breve periodo. La strategia è la visione verso dove, come dire, pianifica sul largo periodo quello che dovete fare per raggiungere il vostro obiettivo. La tattica lavora invece su una dimensione molto più breve e molto più concisa. Perché usiamo questi due termini derivati dalla vita militare? Perché sono molto utili nel modo in cui si pensa al marketing, che può essere appunto o strategico o tattico. Vediamo il marketing strategico. Il marketing strategico si basa sull'analisi dei bisogni degli individui o delle organizzazioni al fine di individuare dei prodotti mercato e dei segmenti già esistenti o potenziali, valorizzare il vantaggio competitivo che l'azienda ha nei confronti dei concorrenti e in qualche modo complessivamente definire sul largo periodo dove l'azienda vuole andare. Questi due obiettivi sono importanti perché da una parte abbiamo l'individuazione dei mercati potenziali o esistenti. Quindi il marketing strategico dice: individua qual è la sua Kamchatka, dove voglio chi voglio conquistare, perché voglio conquistare quel segmento. È un segmento che è già vicino a me, è già prossimo a me in termini di stili di consumo? E quindi lo ritengo potenziale? È un segmento che è già mio perché è un consumatore che mi compra occasionalmente? Voglio rafforzare sul lungo periodo la brand image e la loyalty di chi già mi acquista? Quindi individuo dei bacini e definisco dei macro obiettivi. L'altro aspetto che deve fare il marketing strategico è dire: questa cosa la faccio io e la faccio solo io, cioè deve massimizzare il vantaggio competitivo rispetto all'erosione dei concorrenti e del tempo e del mercato. Come fa a farlo?
individuando, analizzando i concorrenti, osservando lo scenario, vedendo come lo scenario si modifica. Il marketing strategico, anche se

ha una visione di lungo periodo agisce comunque nella quotidianità. Non è che definito un piano strategico, quello non viene mai più toccato. Se è fatto bene non dovrebbe essere toccato finché non viene raggiunto, ma può essere che abbia necessità di aggiustamenti e debba essere in qualche modo modificato. Tendenzialmente, ripeto, se è fatto bene non viene cambiato. Il marketing strategico quindi che cosa fa? Quali sono i suoi compiti? È il marketing strategico che stabilisce il posizionamento di marca, la vision, la mission, i valori. È il marketing strategico che studia il mercato, che fa ricerche sui concorrenti e sui consumatori, sulla situazione economica. È il marketing strategico che stabilisce gli elementi differenzianti con cui presentarsi sul mercato, magari in seguito ad una SWOT analysis. Quindi, questi sono tutti aspetti del marketing strategico che vedremo molto dettagliati quando faremo l'analisi specifica della prima fase di elaborazione della strategia. Però adesso iniziate ad impararli così come sono, perché sono importanti, perché vi aiutano, vi orientano e vi guidano nel dire quello che devo fare, quello di cui ha bisogno la mia azienda. La mia azienda ha un bisogno strategico, tattico. Se ha un bisogno strategico e me lo racconta in un certo modo, io che mi occupo di comunicazione, devo affrontare quel bisogno in modo corrispondente. Se capisco che il tema, l'obiettivo di marketing è ok, ho venduto tanto, ma ci sono tanti concorrenti che fanno esattamente il mio stesso prodotto, quindi sento il bisogno di rafforzare la mia unicità, ma non la forzo a rafforzare tanto a livello di prodotto, perché il prodotto di fatto ha delle feature molto simili ai prodotti dei miei concorrenti. E quindi come faccio io marketing a rafforzare la mia unicità? Come leva posso lavorare sull'unicità della marca. E quindi occorre raccontarne in modo dettagliato la mission, la vision e i valori dopo averla stabilita, magari anche lavorando per differenza rispetto ai competitor. Quindi non solo stabilirò la mia mission, la mia vision, i miei valori, non solo lavorerò sulla mia identity, sulla mia image, ma guarderò anche quello che fanno i miei concorrenti in modo puntuale e in modo organico. Quindi non in modo occasionale per averne un'idea, ma questo lo vedremo poi meglio nella lezione dedicata alla fase di analisi della strategia. Invece il marketing operativo. Il marketing operativo è la componente operativa o tattica del marketing strategico e ha il compito di realizzare concretamente le strategie definite nelle fasi precedenti, con particolare attenzione a questi aspetti: il pricing e i volumi di vendita, e la distribuzione e il retail. Attenzione, vedete che non c'è un esplicito diretto riferimento alla comunicazione in questo caso, ma la comunicazione c'è, ovviamente la comunicazione c'è sia nel marketing strategico che nel marketing operativo. Però il marketing operativo, se voi andate in un'azienda e vi occupate di marketing operativo, quello che farete soprattutto è fare analisi di volumi, analisi di pricing. Poi potete anche dire, ok, per spingere questo prodotto ho bisogno di un pricing diverso e di una comunicazione che ne enfatizzi questi aspetti. Quindi, per semplificare molto, possiamo dire che da una parte nel marketing strategico siamo sul brand, nel marketing operativo siamo sul prodotto. Stessa cosa idealmente per le comunicazioni. È un po' una semplificazione, ma può funzionare. Quali sono quindi i compiti del marketing operativo? Sono traslare il posizionamento di marca nei prodotti, nel marketing mix, nel pack, nella comunicazione, nel prezzo e nel posizionamento a scaffale. E sono comunicare i prodotti. Quella unique selling proposition di cui già abbiamo accennato è qui che risiede e che è nativa in qualche modo. E è uno dei compiti del marketing operativo, individuarla e promuoverla. Infine, vendere i prodotti. Prezzo, distribuzione, stagionalità, volumi, gross margin sono cose di cui si occupa il marketing operativo. Lato nostro, le cose più importanti sono le primi due: traslare il posizionamento di marca nei prodotti e comunicare i prodotti. E devono essere, attenzione, che devono essere in sinergia questi due aspetti. Mi spiego. Io ho una unique selling proposition di un certo tipo che mi dice che il mio prodotto è unico su questo aspetto. Ad esempio, stiamo parlando di pasta, il mio prodotto è unico, ma davvero, deve essere davvero unico alla prova dei fatti, perché
cuoce in meno tempo degli altri e rimane al dente, ok? Esiste una pasta che si chiama Rapid.

prodotta da Rustichella d'Abruzzo, che ha proprio queste caratteristiche. Ok, questa è la mia unique selling proposition. Molto bene. Come faccio a raccontarla? Quello che hanno fatto i signori di Rustichella d'Abruzzo è creare un pack molto diverso dai pack di tutti i loro prodotti. Sono un'azienda artigianale che ha sede appunto in Abruzzo e che fa prodotti veramente di alta qualità, venduti anche ad un prezzo molto alto, nel senso che non aspettatevi il prezzo della pasta Barilla. Ma questa azienda che cosa ha fatto? Siccome il prodotto era molto diverso dai suoi prodotti tradizionali, ha cambiato completamente il pack, facendo un pack grigio-argento, mentre i suoi prodotti tradizionali sono appunto tradizionali. Carta, colori chiari, caldi, pastello, ok? È corretto secondo voi questo in un'ottica di marketing? Relativamente è corretto, sarebbe corretto se i canali di distribuzione fossero altri, sarebbe corretto se il brand fosse un brand molto noto e molto conosciuto, ma per un brand piccolo che fa fatica a capitalizzare la sua notorietà, che fa fatica a fare branding, questo cambio di tono di voce nel pack può essere molto rischioso. Stessa cosa vale per la comunicazione. Se io cambio tono di voce nella comunicazione per parlare della unique selling proposition di un prodotto, non faccio un'operazione positiva rispetto alle comunicazioni di branding che ho già fatto. Deve esserci, cioè, fra le diverse dimensioni del marketing concreto e raccontato nei linguaggi, una forte sinergia fra la dimensione tattica e la dimensione strategica. Se scelgo un tono di voce per la dimensione tattica, per la dimensione strategica, non posso contraddirmi nella dimensione tattica. Ora, la comunicazione fra marketing strategico e operativo. Nella fase dei media convergenti in cui viviamo oggi, di fatto noi possiamo agilmente sostenere che tutte le azioni di comunicazione vanno sotto il nome di strategia di comunicazione. Ma è importante capire che alcune comunicazioni sono più tattiche e altre più strategiche. Questo è importante. Noi parliamo sempre di strategia di comunicazione, ok? La strategia di comunicazione è in qualche modo un piano di comunicazione sul lungo periodo. Ma la strategia di comunicazione può avere anche al suo interno o essere finalizzata prioritariamente a comunicazioni di tipo tattico. Io cioè posso avere anche una strategia digital diversa e separata dalla strategia di branding e quindi fare una strategia per aumentare la visibilità dei miei prodotti, quella è una strategia di comunicazione di tipo operativo, pratico, tattico. So che vi sembra una contraddizione, ma perché questo avviene? Avviene perché, ve l'ho già detto in più di un'occasione, viviamo in un mondo straordinariamente complesso, con tantissimi touch point, tantissimi canali, una temporalità non gestibile e non lineare. Quindi quello che occorre fare è pianificare in modo sinergico tutti gli strumenti di comunicazione che io utilizzo. Questo concetto di pianificazione sinergica è un concetto strategico, per questo si parla di strategia di comunicazione. La finalità della comunicazione può essere anche operativa e tattica, ma la strategia viene fatta concertando l'uso di tutti i mezzi, facendo una fase di analisi, facendo una fase di messa a terra della strategia stessa e così via. Per cui, anche se esistono obiettivi comunicativi tattici e obiettivi comunicativi strategici, quando facciamo comunicazione parliamo sempre di strategia di comunicazione. Quindi, per concludere il discorso, abbiamo una funzione strategica e una funzione tattica della comunicazione. Queste due funzioni si correlano a quelle funzioni dirette o indirette della comunicazione d'impresa di cui abbiamo parlato. Per cui abbiamo una comunicazione con obiettivi strategici che si correla alle funzioni indirette della comunicazione e a tutti i canali e i touch point indiretti. Quindi comunicazioni di brand image, le cosiddette comunicazioni istituzionali, che devono in qualche modo far percepire al consumatore l'immagine differenziante della marca, i suoi valori, il suo mondo, la sua storia. Dall'altra parte abbiamo le comunicazioni con obiettivi tattici, che si associano alle funzioni dirette della comunicazione di impresa, ovvero comunicazioni di prodotto, che certo non escludono la possibilità di parlare del brand, e abbiamo detto in questo senso il tono di voce è determinante, abbiamo comunicazioni di promozioni ed eventi e gli altri touch point di cui abbiamo già parlato. Per cui, estrema sintesi, la comunicazione di impresa

due vie prioritarie, ha due obiettivi prioritari, un obiettivo che può essere indiretto e uno che può essere diretto. La comunicazione viene divisa in due macro settori, comunicazioni strategiche e comunicazioni tattiche. Comunicazioni strategiche sono quelle che si associano alle funzioni indirette della comunicazione d'impresa, comunicazioni tattiche sono quelle che si associano alle funzioni dirette della comunicazione d'impresa. La call to action, ad esempio, è una comunicazione diretta, è una funzione diretta. Il branding è una funzione indiretta. Quindi, proseguendo nel nostro discorso, possiamo agilmente affermare che esistono mezzi e linguaggi strategici, che sono alcuni mezzi o linguaggi che sono più portati a comunicare questi obiettivi, obiettivi di natura strategica. Sono ovvero i mezzi che riescono a coinvolgere in modo più totalizzante lo spettatore. In questo senso è cruciale il contesto di fruizione che il mezzo prefigura. Ma sono anche i linguaggi più complessi. È cruciale in questo senso la capacità mimetica del linguaggio rispetto alla realtà. Più il linguaggio è mimetico e più è coinvolgente. Allora, se abbiamo detto che la funzione indiretta è di fare branding, semplificando, come faccio a fare branding? Per fare branding non posso, non devo veicolare informazioni, non è quello il mio obiettivo, ok? L'obiettivo nel branding è condividere valori, storie, emozioni, un mondo di marca, far entrare il consumatore nel mio mondo di marca. Per far entrare il consumatore nel mio mondo di marca, devo usare, è più efficace, diciamo, perché ho visto fare pubblicità di branding anche su Instagram, ma non è che funzionino granché. Per fare questo tipo di operazioni è meglio utilizzare codici e linguaggi che garantiscono una grande immersività in chi guarda, perché per comunicare i valori io ho bisogno di tempo, per comunicare una stessa visione del mondo io ho bisogno che il consumatore mi dia tempo e attenzione. Idealmente una funzione così emozionale può essere esplicitata, può essere esplicitata dalla pubblicità che voi vedete al cinema. La pubblicità che voi vedete al cinema è questo, sono 30 secondi di totale immersione. Perché? Perché il linguaggio che utilizziamo comunicativamente è un linguaggio mimetico. Il linguaggio audiovisivo è il linguaggio più mimetico di tutti perché c'è la parola e c'è l'immagine e c'è il movimento, quindi è mimetico rispetto alla realtà che è fatta di parole, di immagine e di movimento. La situazione, il contesto di consumo è totalmente immersivo perché siete al buio in una sala e c'è silenzio e questi due aspetti quindi garantiscono la possibilità di fare potenzialmente una comunicazione indiretta o di branding o strategica più efficace. Ora, non portatevi via il messaggio che posso fare branding soltanto al cinema, perché non è così. Abbiamo visto che esistono altre forme di comunicazione che, anche in termini digitali, ma poi su questo entreremo molto in dettaglio, chiedono un'attenzione più specifica al consumatore. Quello che voi fate quando siete su Instagram non è ad esempio la stessa cosa che fate su YouTube quando avete cercato un video su YouTube, avete due livelli di attenzione diverse, però questa applicazione specifica al contesto digitale la faremo a tempo debito. Quali sono invece i mezzi e i linguaggi tattici? Alcuni mezzi o linguaggi sono più portati a comunicare obiettivi tattici e sono i mezzi che consentono di comunicare in modo tempestivo e mirato, perché nella tattica sono cruciali il tempo e la capacità di targetizzazione, e sono i linguaggi più specializzati, perché è cruciale nella tattica la capacità di far focalizzare l'attenzione del consumatore sulla parte informativa del messaggio. Se nella dimensione indiretta e strategica io devo condividere, in questa io devo far sapere delle cose, far sapere delle occasioni di consumo, far sapere le caratteristiche del mio prodotto, far sapere dove lo trovo, far sapere quanto costa, far sapere e far fare, ok? Perché abbiamo detto che qui l'operatività è direttamente correlata a una call to action. In questo senso, che cosa mi serve comunicativamente? Mi serve essere molto puntuale e specifico. Mi serve far sì che il consumatore non perda l'attenzione e che l'attenzione vada diretta su quel punto del messaggio che è importante rispetto alla call to action. Quindi capita, ad esempio, di costruire intere campagne perché si veda il prezzo di lancio di un prodotto. Ora, una campagna con il prezzo di lancio di un prodotto fatta al cinema, per riprendere l'esempio di prima, ha senso secondo voi? Poco. È un po' uno spreco. Sì, certo, la posso sempre fare, ma forse per parlare del prezzo di lancio posso usare
pillole e informazioni minute, ad esempio un post di Instagram che visualizzi bene il prezzo, questa è un po' grossolana come esempio, ma può funzionare, può raggiungere in modo più efficace lo scopo. Se devo parlare di una promozione, è più efficace il volantino che la pubblicità TV, perché la pubblicità TV ci metto due mesi per realizzarla e la tengo on air 6 mesi. Vero che posso cambiare i billboard, posso cambiare alcuni dettagli, ma il consumatore noterà questi dettagli, difficile. Quindi, se devo essere tempestivo, informare su una cosa che accade oggi o domani o fra 10 giorni, forse la pubblicità TV non è la pubblicità migliore, forse il digital è il luogo migliore da utilizzare. Quindi capite come, a seconda del tipo di obiettivo che ho, posso attivare formati o linguaggi specifici o formati o linguaggi che hanno determinate caratteristiche. Quali sono quindi gli spunti di riflessione per chiudere questo argomento? Perché, anche se gli obiettivi della comunicazione sono strategici o tattici, si parla sempre di strategia di comunicazione? Che legame c'è fra funzione diretta e indiretta della comunicazione e comunicazione strategica e tattica? Che cosa caratterizza i mezzi e i linguaggi strategici e invece quelli tattici? Fatto questo, passiamo all'argomento che chiude la lezione, che sono, diciamo, un primo assaggio, ma veramente solo un primo assaggio, dei 4 step che compongono la strategia. Quindi le 4 fasi della strategia. Nelle 4 fasi della strategia avete questo grafico che si riferisce al libro di Maria Pia Favaretto, che è il libro che dovete leggere e studiare per l'esame, dove queste fasi sono ovviamente descritte in modo molto specifico. Vedete in questa visualizzazione grafica come esistono 4 fasi, una fase di analisi, una fase di strategia, una fase operativa, una fase di valutazione e verifica, e vedete come ad ogni fase siano correlati degli aspetti su cui entriamo nel dettaglio fra un attimo, quindi non li vediamo in questa chart, ma quello che vorrei sottolineare con voi è questa ciclicità delle fasi, nel senso che la strategia non è lineare. In una startup può esistere una strategia che parte da un punto zero, quindi dal niente, ma se voi fate comunicazione per un'azienda che appena appena ha 1 anno di vita, 2 anni di vita, dovete in qualche modo tenere conto di tutto quello che comunicativamente è stato fatto prima. Per questo la strategia è un ciclo. Quando si conclude quel ciclo, ne inizia un altro, perché un'azienda non può stare mai senza comunicare. E la fase di valutazione e di verifica precede la fase di analisi della strategia seguente, e da questa fase di valutazione e di verifica imparerò delle cose per dispiegare la nuova strategia. Ma entriamo brevemente nel dettaglio dei 4 momenti. La fase di analisi è il da dove parto. Qui il focus è sul brand e sul prodotto, ma anche sul mercato. Devo capire, cioè sapere, come il brand, il prodotto agiscono all'interno del mercato rispetto alla concorrenza. Per cui cosa farò? Ascolto e ricerca online e offline, analisi di mercato e della concorrenza, analisi di brand e di prodotto. Qui siamo veramente all'inizio, il che cosa ho, qual è la situazione di partenza. Ovvio che se avete già fatto tante strategie, quella situazione di partenza la potete capitalizzare, ma attenzione che deve essere una situazione di partenza molto calata nella realtà, e le aziende, il contesto cambiano rapidamente, quindi la mia situazione oggi nel 2021 non è sicuramente la situazione che avevo un anno fa nel 2020, pandemia a parte, un anno per un'azienda vuol dire il mondo. Quindi ogni volta che io faccio una strategia, anche se ho già delle fasi di analisi capitalizzate, devo rifare questa fase di analisi. Infine, devo svolgere un focus sul consumatore, sui suoi comportamenti e i suoi bisogni, e questa dimensione, questa ultima dimensione, è una dimensione cruciale, che viene poi fatta, lo vedremo, attraverso ricerche di mercato ed altro, perché la comunicazione, lo abbiamo detto, parte sempre da un'idea di a chi sto parlando, quindi l'analisi del consumatore è un aspetto centrale di questo primo step. Abbiamo poi il secondo step, che è la fase di strategia, che è il cosa voglio.
Quindi qua abbiamo

un focus sugli obiettivi della comunicazione. Cosa voglio raggiungere? Un focus sul target che voglio coinvolgere e un focus sull'idea creativa che deve supportare i messaggi che comporranno poi la strategia, quella che viene spesso definita dai pubblicitari organizing idea. Quindi, nel cosa voglio, io praticamente passo da che cosa ho capito, quali sono i miei target, com'è il mio mercato, com'è la mia concorrenza, come sono io rispetto al mercato. Quindi, detto questo, che cosa posso veramente ottenere con la comunicazione? La comunicazione, abbiamo detto, può fare tanto, ma non può fare tutto. Può attivare alcune leve, ma alcune leve sono esterne alla comunicazione e devono essere attivate in modo parallelo. Devo quindi, dopo la fase 1, individuare esattamente che cosa voglio raggiungere, a chi voglio parlare e che cosa voglio dire. Qual è la mia organizing idea? Qual è il main message che voglio comunicare? Esistono tanti modi diversi in cui le aziende e le agenzie chiamano questa fase. Alcuni la chiamano big idea, altri la chiamano organizing idea. È tendenzialmente un'idea, un concept di posizionamento su cui poi vado a costruire concretamente le mie comunicazioni. Può essere uno statement, possono essere due statement, può essere costruito formalmente da ogni azienda in modo diverso, ma il concetto è deve contenere in linea di massima quello che voglio dire. Ad esempio, di Kinder fetta al latte voglio dire che è fatto con latte italiano e che rende felici i bambini. Questa è la mia organizing idea. Starà poi all'agenzia svilupparla e trasformarla in un'idea creativa. Abbiamo poi la fase operativa, che è il come raggiungo quello che voglio, ovvero qui devo elaborare i messaggi, qui devo scegliere che codici, che canali, che linguaggio utilizzare, qui devo capire se è fattibile quello che voglio fare. Se tutto quello che ho in mente costa 100 milioni di euro e io ne ho 10.000, ovviamente non è fattibile. Questo è un esempio banale, ma in questa fase si ragiona veramente anche su quanto è fattibile e raggiungibile il mio obiettivo rispetto agli strumenti e il budget che ho a disposizione. Quindi qui decido che cosa dire, qui decido dove andare a dirlo, come pianificare la mia campagna su quali canali e qui decido effettivamente se tutto quello che faccio ha un senso rispetto ai ritorni possibili. Infine abbiamo l'ultima fase, la fase di verifica, che è come misuro l'efficacia della strategia che ho implementato. Qui il focus è sulle metriche, sui KPI, su tutti gli aspetti che in qualche modo mi aiutano a dire: ok, ho raggiunto i miei obiettivi, se li ho raggiunti, come li ho raggiunti? Su metriche e KPI torneremo poi quando faremo la lezione specifica sulla fase di valutazione e verifica. Per ora concludo dicendovi: cercate di focalizzare che cosa ciascuna fase, a che cosa corrisponde ciascuna fase, avremo poi tempo e modo di approfondirle. Quindi, spunti di riflessione per concludere questo argomento. Quante sono le fasi di elaborazione di una strategia? In quale fase occorre, ad esempio, prestare attenzione ai linguaggi e ai canali che veicoleranno il mio messaggio? In quale fase si sviluppa l'idea creativa? Per concludere, leggiamo insieme gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Tutti gli obiettivi di marketing possono essere risolti dalla comunicazione? Che differenza c'è fra la funzione diretta e la funzione indiretta della comunicazione? Perché, anche se gli obiettivi della comunicazione sono strategici o tattici, si parla sempre di strategia di comunicazione? Che legame c'è fra la funzione diretta e quella indiretta della comunicazione e la comunicazione strategica e tattica? Cosa caratterizza i mezzi e i linguaggi strategici e invece quelli tattici? Quante sono le fasi di elaborazione di una strategia? Dove, in quale fase occorre prestare attenzione ai linguaggi e ai canali che veicoleranno il mio messaggio? In quale fase invece si sviluppa l'idea creativa? Questa lezione è tutto, vi saluto e vi aspetto per la prossima lezione. Ciao!

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati a tutti. In questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica parleremo dei nervi cranici. Gli argomenti della lezione. Parleremo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Parleremo anche del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. Infine del nono, del decimo, dell'undicesimo e del dodicesimo nervo cranico. Quindi i nervi cranici sono in tutto 12. Organizzati funzionalmente a regolare diverse funzioni, prevalentemente in corrispondenza del volto, ma non soltanto, e in questa lezione non parleremo del secondo nervo cranico, che è il nervo ottico, a cui dedicheremo uno spazio e un'attenzione particolari. Quindi parliamo del primo, del quinto e del settimo nervo cranico. Il primo nervo cranico è il cosiddetto nervo olfattivo, quindi presentiamo un po' i protagonisti della lezione odierna. Il secondo nervo cranico, come detto, è il nervo ottico, deputato a elaborare, a ricevere e elaborare le informazioni visive. Il terzo nervo cranico è il nervo oculomotore, un nervo che si distribuisce ai muscoli e che muovono il globo oculare, è fondamentale per permettere ai globi oculari di muoversi per esplorare il mondo. Il quarto nervo cranico è un altro nervo che si distribuisce a un altro muscolo del sistema oculomotore, che è il nervo trocleare. Il quinto nervo cranico è il nervo trigemino, che ha una funzione sensitiva, veicolando le informazioni sensitive del volto, ma anche una funzione motoria, permettendo la masticazione. Il sesto nervo cranico è un altro nervo che, insieme al terzo e al quarto, controlla i movimenti del globo oculare. È il nervo abducente, che innerva il retto laterale, il muscolo retto laterale, che è deputato allo movimento del globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, un nervo molto importante che regola la motilità mimica del volto, ma anche funzioni sensitive e di altro tipo. L'ottavo nervo cranico è il nervo acustico, è un nervo che ha funzioni sia percettive e sonore, ma anche coinvolto nella regolazione dell'equilibrio. Il nono nervo cranico è un nervo molto complesso, che ha funzioni varie, motorie, sensitive, vegetative, che è il nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anch'esso molto complesso e molto importante, perché si distribuisce agli organi addominali e toracici, quindi sebbene nasca in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in realtà ha un decorso molto complesso e molto lungo. L'undicesimo nervo cranico è un nervo motorio che si chiama nervo accessorio, che regola alcuni movimenti specifici. Infine, il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoacusico.

Glosso è deputato al controllo della motilità della lingua. Quindi questa è una raffigurazione molto schematica dei nervi cranici, che sono quelle componenti del sistema nervoso periferico e che emergono direttamente dal cervello. Quindi abbiamo imparato a conoscere i nervi spinali come quei componenti del sistema nervoso periferico che raggiungevano il midollo spinale. Alcuni nervi hanno origine e non terminano nel midollo spinale, ma direttamente emergono dalla base cranica. Quindi vedete in questo caso elencati molto schematicamente i nervi. Riconosciamo per esempio il nervo olfattorio, coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo olfattivo, che qui identifichiamo col bulbo olfattivo. Il nervo ottico, il nervo che è coinvolto nell'esperienza sensoriale di tipo visivo, il nervo oculomotore comune, il nervo coinvolto nei movimenti e della muscolatura estrinseca dell'occhio, ma che ha anche una componente nella regolazione dei diametri pupillari in relazione per esempio alle esperienze luminose, quindi ha una componente motoria ma anche una componente vegetativa, parasimpatica, che appunto regola i diametri della pupilla. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che è coinvolto anch'esso nella regolazione dei movimenti dell'occhio, innervando il muscolo obliquo superiore. Il quinto nervo cranico, abbiamo detto, il nervo trigemino, che ha una funzione sia sensoriale, trasferendo al cervello informazioni sulla sensibilità del volto, dei seni paranasali, ma anche dei denti, eccetera, e ha una componente motoria controllando i muscoli e masticatori. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che ha una origine anch'esso in corrispondenza della giunzione tra ponte e mesencefalo, e controlla la motilità dell'occhio, innervando il muscolo retto laterale, che quindi sposta il globo oculare verso l'esterno. Il settimo nervo cranico è il nervo facciale, che è pure riconoscibile in questa immagine di visione della base del cranio, e ancora il nervo vestibolo cocleare, l'ottavo nervo cranico, che ha una funzione sensoriale, sia trasferendo informazioni acustiche, sia trasferendo informazioni sullo stato di equilibrio del corpo, quindi informazioni vestibolari e insieme informazioni acustiche. E poi abbiamo il nervo glossofaringeo, che ha una funzione motoria, una funzione sensoriale, come detto. Il nervo vago, il decimo nervo cranico, che si distribuisce a diversi organi interni dell'organismo e trasferisce al sistema nervoso centrale informazioni provenienti da diversi organi. Il nervo accessorio, che si caratterizza per la proprietà di innervare lo sternocleidomastoideo, per esempio il muscolo trapezio, quindi è un nervo coinvolto nel movimento volontario di due muscoli importanti come lo sternocleidomastoideo e il muscolo trapezio. Infine l'ipoglosso, che è l'ultimo nervo cranico, il dodicesimo, che emerge nella porzione inferiore del bulbo e che ha anch'esso una funzione motoria, innervando i muscoli della lingua. Questa raffigurazione nuovamente ci permette di cogliere ciò che unifica i nervi cranici, cioè la loro emergenza non dal midollo ma dal cervello. Lo vedete qui ancora meglio rappresentato: il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotorio, il trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo vestibolo cocleare, il glossofaringeo, il vago, l'accessorio e l'ipoglosso. Quindi li vedete qui, la caratteristica è proprio quella di originare, di apparire su, di emergere dalla superficie del tronco dell'encefalo per quello che riguarda dal terzo al dodicesimo nervo cranico, e invece il nervo olfattivo e il nervo ottico anteriormente, rappresentando un po' un'eccezione alla regola secondo la quale i nervi cranici emergono dal tronco dell'encefalo.

Ancora, qui vedete i rapporti tra i nervi cranici con altre strutture del tronco dell'encefalo. È importante per il clinico conoscere la relazione anatomica di vicinanza tra

della sensibilità oppure delle vie motorie, e spiegando per esempio le cosiddette sindromi alterne. Le sindromi alterne, per esempio, è una sindrome come la sindrome di Weber, in cui abbiamo per una lesione, in genere un infarto nel mesencefalo, abbiamo per esempio una paralisi della motilità oculare di un occhio insieme a un difetto del movimento del braccio e della gamba del controlaterale al corpo. Quindi sono sindromi alterne perché si caratterizzano per sintomi presenti sia da un lato che dall'altro lato del corpo in modo alternato, e per l'interessamento di un nucleo dei nervi cranici, quindi sintomi legati all'interessamento dei nervi cranici insieme a sintomi legati alle vie lunghe, quindi vie piramidali da un lato o vie della sensibilità. E quindi possiamo avere per esempio una paralisi del nervo, del muscolo, della muscolatura facciale da un lato e delle sensibilità del corpo controlaterale, oppure disturbi della vista da un lato e disturbi di forza controlaterale. Appunto, queste connessioni anatomiche permettono al clinico di stimare con una certa precisione la sede elettiva in cui si è sviluppato il danno, proprio perché i nervi cranici permettono di localizzare, in corrispondenza delle tre porzioni del tronco dell'encefalo, bulbo, ponte e mesencefalo, la sede del danno, che può verificarsi, abbiamo detto, per diverse ragioni, come la sclerosi multipla e l'ictus cerebrale. Parliamo adesso, passiamo in rassegna i nervi cranici, secondo l'ordine che abbiamo stabilito in precedenza. Quindi, il nervo olfattorio. I disturbi dell'olfatto si possono suddividere intanto in quattro categorie. Intanto abbiamo dei disturbi di tipo quantitativi, tra cui anosmia e iposmia. Fanno riferimento questi termini all'impossibilità a percepire gli stimoli olfattivi. Direi che in tempi recenti questi sintomi hanno raggiunto un grande interesse, perché il Covid, per esempio, le infezioni da coronavirus alterano in maniera abbastanza elettiva, soprattutto nelle fasi iniziali, la funzionalità del nervo olfattivo, dando origine ad anosmia e iposmia. Vedete, il nervo olfattivo si distribuisce dal bulbo olfattorio, partono diversi ramuscoli che penetrano nella lamina cribrosa, che è una lamina perforata che separa la base cranica dalle cavità nasali. Il nervo attraversa la lamina cribrosa, si distribuisce nelle cavità nasali, permettendo la percezione degli odori che nel naso appunto raggiungono il nervo olfattorio. Quindi bulbo olfattorio, nervo olfattorio propriamente detto, formato da più ramuscoli, tratto olfattorio, che è la porzione che raggiungerà il sistema nervoso centrale, alcuni nuclei all'interno del sistema nervoso centrale, permettendo l'elaborazione dello stimolo olfattorio. Accanto a disturbi tipo quantitativi esistono disturbi qualitativi, come la disosmia, la parosmia, che sono dei sintomi in cui le esperienze olfattive vengono percepite in modo alterate. Alcune crisi epilettiche si caratterizzano per esempio per una percezione olfattiva sgradevole, si chiama cacosmia, un'espressione che fa riferimento appunto a un'esperienza sensoriale sgradevole in assenza di un reale stimolo. Per esempio, pazienti riferiscono di sentire odore come di gomma bruciata o ancora altri odori sgradevoli. Se il sintomo si ripete più e più volte in maniera stereotipata, il dubbio è che si tratti di una crisi epilettica e dovrebbe venire. Ci sono poi i disturbi della sfera olfattiva che hanno un connotato psichico maggiore, sono i cosiddetti disturbi psico-olfattivi, che sono per esempio caratteristici di forme allucinatorie o forme deliranti a contenuto olfattivo. Anche se nelle malattie mentali le allucinazioni sono più frequentemente uditive oppure visive in qualche caso, soprattutto nelle malattie organiche, esistono anche fenomeni allucinatori olfattivi oppure per sensazioni oppure idee deliranti rispetto a contenuto olfattivo. E infine ci sono disturbi simbolici dell'olfatto, come l'agnosia olfattiva, cioè in presenza di una perfetta capacità di riconoscere lo stimolo, di percepire lo stimolo olfattivo, c'è una impossibilità ad integrare, a elaborare

valore e simbolico di questo stimolo olfattivo. Non è un caso che il sistema olfattivo sia così importante nelle elaborazioni simboliche. Ad esempio, ricordiamo pure la letteratura piena, no? Pensiamo a Proust, ad esempio, come l'esperienza della Petite Madeleine, dello stimolo olfattivo, è in grado di aprire un mondo di sensazioni al protagonista del romanzo di Proust, proprio perché il sistema olfattivo è legato, è connesso con tante altre vie del cervello, tra cui vie deputate alla rievocazione dei ricordi, eccetera. Il nervo trigemino è il quinto nervo cranico e, come detto, è composto da fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli masticatori. I muscoli del viso, del volto, si distinguono in due grosse componenti, i cosiddetti muscoli scheletrici, vale a dire quei muscoli che hanno la loro inserzione nello scheletro, e sono i muscoli masticatori, no? Per esempio come il muscolo temporale o il muscolo massetere, e sono innervati i muscoli scheletrici, che sono i muscoli masticatori, ripeto, sono innervati dal ramo motorio del nervo trigemino. Il nervo trigemino è un ramo motorio che si distribuisce ai muscoli masticatori e permette appunto la masticazione. Accanto a queste, alle fibre motorie, c'è una componente forse più importante anche per il rilievo che la clinica ci fa vedere, no? Pensiamo alla nevralgia del trigemino, ad esempio, le fibre sensitive. Le fibre sensitive trasferiscono informazioni sensitive provenienti dal volto, dalla cute del volto, ma anche dalla congiuntiva, dalla mucosa buccale e nasale. Le esperienze sensitive della bocca e del naso non hanno a che fare con le esperienze olfattive o con le esperienze gustative, che sono appannaggio di altri due nervi, ma accanto alla sensibilità specifica olfattiva e gustativa, ovviamente esiste anche una sensibilità generale, no? Per esempio tattile o dolorosa, e che pur interessando naso e bocca, per esempio, non vengono trasferite dal nervo dodicesimo nervo cranico oppure dai nervi, che il nervo olfattivo che si distribuisce appunto e che trasferisce le informazioni olfattive, ma vengono invece trasferite dal nervo trigemino. Esistono poi delle fibre sensitive, come detto in corrispondenza, come è importante ricordare anche per comprendere la fisiopatologia della nevralgia del trigemino, le fibre sensitive raggiungono poi i cosiddetti nuclei sensitivi del trigemino, che si distribuiscono in tutte e tre le porzioni del tronco dell'encefalo. Questi sono i nuclei della radice discendente del trigemino, e che si trova in corrispondenza del bulbo, il nucleo principale, che è in corrispondenza del ponte, e il nucleo mesencefalico. Il nucleo mesencefalico è importante perché lì arrivano le esperienze sensitive che codificano alcune particolari caratteristiche dello stimolo sensitivo. Nel nucleo principale arrivano altre caratteristiche, nel nucleo della radice discendente del trigemino altre ancora, cioè esiste una certa segregazione nelle funzioni sensitive in relazione alla distribuzione nel nucleo trigeminale del trigemino, nel nucleo trigeminale. Il nervo facciale è il settimo nervo cranico, anch'esso un nervo complesso, che è costituito da fibre motorie che si distribuiscono non ai muscoli scheletrici, quindi ai muscoli masticatori, ma ai cosiddetti muscoli mimici, quei muscoli che non hanno la loro inserzione su contatto tendini sullo scheletro, quindi non muovono segmenti dello scheletro, ma hanno le loro inserzioni invece nel sottocutaneo, e servono appunto a dare l'espressione mimica, quindi arricciare il naso e sollevare l'angolo della bocca durante il sorriso, eccetera. Sono tutte funzioni regolate dai muscoli mimici, e che sono innervati dal facciale. Quindi se i muscoli scheletrici del volto, i muscoli masticatori, sono innervati dal quinto nervo cranico, i muscoli mimici sono innervati invece dal nervo facciale, che innerva anche il muscolo stapedio, che è un muscolo importante per la percezione dello stimolo uditivo, e infatti una paralisi del facciale si può associare anche a una iperacusia, proprio perché la funzione

del muscolo strapedio di regolare l'intensità dello stimolo acustico viene persa. Accanto a fibre motorie, il nervo facciale però è costituito anche di fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio. Quindi, se il nervo trigemino, abbiamo detto, si distribuisce alla gran parte della cute del volto, una porzione più ridotta, che è la cute dell'orecchio, viene invece innervata da fibre provenienti dal nervo facciale, che quindi ha sia una funzione motoria nel permettere i movimenti mimici, sia una funzione sensitiva attraverso appunto informazioni sensoriali provenienti dalla cute dell'orecchio. Ci sono anche però componenti del nervo facciale che hanno a che fare con la sensibilità gustativa, e sono le fibre della sensibilità specifica, e quindi sensibilità che provengono dai due terzi anteriori della lingua. Quindi l'innervazione gustativa proveniente dalla lingua nelle sue due terzi anteriori raggiungono il cervello attraverso il nervo facciale. Il nervo facciale che ha infine anche una quarta componente con delle la cosiddette fibre pregangliari parasimpatiche che innervano e permettono la funzionalità delle ghiandole lacrimali, ma anche delle ghiandole salivari, quale la ghiandola sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. Quindi è una funzione di regolare la lacrimazione e la produzione di saliva durante, per esempio, la masticazione. Qui vedete in questa figura la caratteristica paralisi del nervo facciale, quindi quando c'è un danno del nervo facciale, che può essere di due tipi, o un danno periferico o un danno invece centrale, quindi per interessamento del primo neurone di moto che si distribuisce al nucleo motore del nervo facciale, abbiamo dei sintomi caratteristici. In questo caso il sintomo caratteristico è il cosiddetto spianamento del solco naso-genieno con abbassamento dell'angolo della bocca, proprio per un interessamento della muscolatura mimica facciale che solleva l'angolo della bocca, la paralisi del nervo facciale porta verso il basso l'angolo della bocca. Nella cosiddetta paralisi periferica del facciale, in cui per esempio viene alterato il nervo nella sua componente periferica, è molto frequente osservare, insieme alla paralisi della porzione inferiore della muscolatura mimica, anche una paralisi della porzione superiore della muscolatura mimica, con difficoltà per esempio a corrucciare la fronte, quindi a formare le classiche pieghe sulla fronte quando guardiamo verso l'alto, e anche si verifica anche una paralisi dell'orbicolare dell'occhio, così che è impossibile, per esempio molto difficoltoso chiudere l'occhio, quindi la chiusura dell'occhio dovuta alla funzione dell'orbicolare dell'orbita dell'occhio viene alterata, con anche conseguenze pericolose come per esempio le cheratiti, per il fatto che ci possono essere come effetto della secchezza degli occhi che dipende dal fatto di non poterlo più chiudere, appunto fenomeni infettivi. Quindi la paralisi periferica del facciale si caratterizza appunto per una impossibilità a muovere la muscolatura della porzione superiore del volto, quindi del muscolo corrugatore della fronte, ma anche del muscolo orbicolare dell'occhio, e della porzione inferiore del volto, con impossibilità, per esempio, a sollevare verso l'alto l'angolo della bocca. Vi ricordo che la paralisi del facciale è una manifestazione molto frequente anche in soggetti giovani che spesso ha le caratteristiche della cosiddetta paralisi a frigore, paralisi da freddo. È una paralisi del facciale che si pensa dipenda da edema di un canale osseo ricoperto di mucosa che si può all'interno del quale decorre il nervo facciale. Quindi quando c'è un raffreddamento, un edema, un'infiammazione della mucosa che ricopre in un determinato canale il nervo facciale, questo nervo facciale può risultarne compresso, dando origine poi al sintomo della paralisi a frigore del nervo facciale. Il nervo facciale è anche interessato però nelle paralisi centrali, cioè quando non è il nervo stesso a essere danneggiato, ma quello che è danneggiato è la via
via del tratto cortico-bulbare, cioè quella via nervosa che dalla corteccia motoria raggiunge il nucleo motorio del facciale. Quindi all'interno dell'emiparesi, che si può verificare in pazienti che hanno avuto un ictus,

cerebrale, oltre a non muovere braccio e gamba, molto spesso c'è anche una difficoltà a muovere la muscolatura mimica del volto. In genere però la paralisi del facciale di tipo centrale differisce da quella periferica proprio perché risparmia la paralisi centrale i muscoli della parte superiore del volto, cioè la chiusura dell'occhio non è interessata, così come il corrugatore della fronte funziona e continua a funzionare perfettamente. Quindi paralisi centrale in cui sia la muscolatura inferiore che la muscolatura superiore del volto è interessato, è paretico, è deficitario, questa è la paralisi periferica. La paralisi centrale invece si caratterizza soltanto per un interessamento della porzione inferiore dei movimenti del volto. Quindi i primi spunti di riflessione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Parliamo adesso di altri tre nervi, che sono il terzo, il quarto e il sesto nervo cranico, che sono trattati assieme perché sono i tre nervi deputati al controllo della motilità estrinseca degli occhi, cioè sono i nervi che permettono ai globi oculari di roteare in diverse direzioni. Il primo nervo, il nervo oculomotore, e il terzo nervo cranico, innerva diversi muscoli. L'elevatore della palpebra, un muscolo appunto importante per appunto elevare la palpebra dell'occhio, il retto mediale, un muscolo deputato al movimento del globo oculare verso l'interno, il retto superiore, muscolo che muove l'occhio verso l'alto, il retto inferiore verso il basso, l'obliquo inferiore che muove in direzione obliqua l'occhio, ma anche il muscolo costrittore dell'iride, il muscolo ciliare, che sono i muscoli deputati a permettere la miosi, cioè il restringimento della pupilla, e l'accomodazione del cristallino. Quindi sono due muscoli controllati attraverso meccanismi involontari, fanno parte del cosiddetto sistema vegetativo. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che a differenza dal terzo nervo cranico, l'oculo motore, innerva solo un muscolo, sempre del globo che permette il movimento del globo oculare, che è il muscolo obliquo superiore. Il sesto nervo cranico è il nervo abducente, che invece permette il movimento verso l'esterno, verso il canto esterno dell'occhio, innervando il retto laterale. Esiste una clinica che ci permette di identificare quale nervo cranico è interessato, per esempio, da un certo tipo di paralisi o di paresi. La paralisi completa dell'oculo motore, che come abbiamo visto innerva diversi muscoli, darà origine a un quadro clinico molto più complesso, ovviamente, in cui abbiamo ptosi palpebrale, cioè un abbassamento della palpebra per paralisi dell'elevatore della palpebra, quindi non potendo elevare ovviamente la palpebra assistiamo a questo fenomeno della ptosi. Ma c'è anche un difetto di rotazione dell'occhio verso l'interno per una paralisi del retto mediale innervato dal terzo nervo cranico anch'esso, verso l'alto per paralisi di un altro muscolo innervato dal terzo nervo cranico, cioè il retto superiore e l'obliquo inferiore, e anche verso il basso per paresi del retto inferiore. Quindi una paralisi abbastanza complessa della motilità oculare, proprio perché il terzo nervo cranico innerva molti muscoli oculomotori, per cui sono fenomeni di strabismo in cui ovviamente la paralisi del retto mediale e la prevalenza del retto laterale, che invece funziona normalmente essendo innervato dal sesto nervo cranico, porta l'occhio a ruotare verso l'esterno, quindi uno strabismo divergente, quindi un disassiamento degli occhi per rotazione dell'occhio interessato dalla paralisi verso l'esterno, è tipica delle paralisi del terzo nervo cranico. E il fenomeno, accanto allo strabismo, che è il segno clinico che il clinico può rilevare guardando la motilità degli occhi in un soggetto, c'è il sintomo, cioè quello che il paziente riferisce
come sua esperienza. Il sintomo si chiama diplopia, cioè visione sdoppiata, che massima nello sguardo orizzontale verso il lato opposto, che, cioè verso il campo d'azione del retto mediale. È chiaro che noi vedremo tanto peggio, tanto più l'effetto della paralisi del retto mediale sarà evidente.

e quanto più chiederemo al soggetto di muovere l'occhio verso l'interno, cioè cercando di stimolare quel nervo. Se chiediamo al soggetto invece di guardare verso l'esterno, attiveremo il retto laterale innervato dal sesto nervo cranico e quindi la paralisi del terzo nervo cranico darà origine a una diplopia assente o comunque più contenuta. Accanto ai sintomi dovuti alla paralisi dei muscoli oculomotori, dei muscoli che cioè muovono l'occhio nelle diverse direzioni dello sguardo, l'interessamento delle fibre parasimpatiche, di quelle fibre che abbiamo detto si distribuiscono al muscolo ciliare, al muscolo costrittore dell'iride, darà origine a un sintomo che è la midriasi fissa omolaterale, vale a dire l'occhio risulterà essere paretico, come abbiamo detto, e in più i diametri della pupilla saranno aumentati rispetto al controlaterale, proprio perché ci sarà un difetto anche della contrazione del muscolo costrittore dell'iride che è responsabile della miosi, cioè della costrizione della pupilla. L'opposto della miosi è la midriasi, vale a dire una dilatazione della pupilla. E la midriasi è un sintomo tipico delle paralisi completa del terzo nervo cranico. La paralisi del quarto nervo cranico, invece, il quarto nervo cranico, come abbiamo detto, si distribuisce a un unico muscolo e quindi avrà una clinica un po' più contenuta, meno appariscente, con un difetto di rotazione dell'occhio verso il basso. Quindi il quarto cranico ha questa funzione specifica di ruotare gli occhi verso il basso e quindi ci sarà un difetto con diplopia eventualmente associati quindi ai movimenti dell'occhio verso il basso. Il quarto nervo cranico trocleare si chiama anche patetico proprio perché la paralisi di questo nervo porta in qualche modo l'occhio a ruotare verso l'alto, proprio perché il muscolo che lo spingerebbe verso il basso è paretico e quindi dando origine alla caratteristica immagine che troviamo nell'iconografia rinascimentale, non solo, per esempio, che indica appunto lo stato di pathos, quindi con lo sguardo rivolto verso l'alto e verso l'esterno, quindi motivo per cui il nervo trocleare si chiama anche patetico. Quindi, come effetto della paralisi del quarto nervo cranico, del trocleare, abbiamo uno slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione di quello affetto, prevalenza dell'obliquo inferiore. Come abbiamo detto, quindi, come l'effetto della paralisi del quarto nervo cranico, disassierà gli occhi sul piano orizzontale e la caratteristica più specifica dell'occhio interessato da questa paralisi sarà di essere un po' elevato verso l'alto, dando appunto origine a quell'effetto che abbiamo definito appunto tipico dello sguardo verso l'alto di soggetti durante una manifestazione di pathos. Ci sarà quindi associato a questo difetto una diplopia, quindi una visione sdoppiata verticale, le due immagini saranno viste una sopra e una sotto, proprio perché lo sdoppiamento avviene sul piano non orizzontale, ma sul piano, cioè non avviene sul piano verticale, ma sul piano orizzontale, quindi avremo una diplopia verticale che sarà massima nello sguardo in basso, quando cioè chiederemo al soggetto di fare un movimento nel campo d'azione del muscolo obliquo superiore e paretico. L'ultimo nervo oculomotore, insieme al terzo e al quarto, è il sesto nervo cranico, anch'esso un nervo abbastanza semplice perché si distribuisce soltanto al retto laterale e quindi la paralisi del sesto nervo cranico si caratterizza per un difetto di rotazione dell'occhio verso l'esterno, cioè nello sguardo verso l'esterno, sul piano orizzontale. La caratteristica clinica di questa paralisi è quella di dare origine a uno strabismo, quindi a un disassiamento degli occhi convergente, quindi in cui l'occhio interessato dalla paralisi si rivolgerà verso l'interno, devierà verso il canto interno, proprio perché il nervo abducente, il sesto nervo cranico, non permettendo più la contrazione del retto esterno, causerà una deviazione verso l'interno per prevalenza dei muscoli
del retto mediale e del

globo oculare. La diplopia, il sintomo associato a questo strabismo, sarà orizzontale, massima nello sguardo diretto verso il lato dell'occhio affetto, e cioè massima verso il campo d'azione del muscolo retto laterale paretico. La paralisi del sesto nervo cranico è molto frequente, probabilmente la più frequente tra quelle che interessano i movimenti dell'oculo mozione, perché il sesto nervo cranico è un nervo molto lungo e tra l'altro è molto sensibile agli aumenti della pressione intracranica. E allora, quando per esempio abbiamo delle condizioni patologiche come l'ipertensione endocranica, un fenomeno cioè di aumento della pressione all'interno del cervello per un difetto magari dello scarico del liquor, quindi esistono forme di ipertensioni endocraniche idiopatiche in cui soggetti, in genere giovani donne obese, hanno un aumento della circolazione, della pressione del liquor anche senza avere apparenti alterazioni del drenaggio, per esempio alterazioni, per esempio delle granulazioni che si trovano nei plessi e dei ventricoli. Qualunque sia comunque la causa dell'ipertensione endocranica, spesso è un sintomo per esempio di tumori, una massa che cresce all'interno del cervello prima o poi causerà un'ipertensione endocranica, proprio perché crescerà all'interno di una scatola che non è capace di espandersi, essendo, non avendo proprietà elastiche, essendo appunto la scatola cranica composta da ossa che non sono deformabili, allora l'effetto della crescita dei tumori sarà l'ipertensione endocranica e come effetto dell'ipertensione endocranica non è infrequente che compaia una paralisi del sesto nervo cranico, che come detto tra tutti i nervi cranici è quello più sensibile agli effetti del danno da ipertensione endocranica. Quindi le lesioni dei nervi deputati all'oculomozione del terzo, quarto e sesto cranico danno origine a delle deviazioni del globo oculare nelle posizioni primarie di sguardo dovute alla prevalenza del muscolo antagonista. Quindi è chiaro che se è alterato la motilità del muscolo che porta verso l'esterno l'occhio, l'occhio devierà verso l'interno e così via. Ci saranno delle limitazioni funzionali nel movimento dell'occhio nella direzione del muscolo paretico, una paralisi del sesto nervo cranico che impedisce, che paralizza il retto esterno, sarà tanto più evidente quanto più chiederemo al soggetto di guardare proprio verso l'esterno, quindi nella direzione in cui il campo d'azione di quel muscolo e di quel nervo è massima. E ci sarà poi una diplopia che ovviamente sarà l'effetto del disallineamento dei globi oculari e che si manterrà appunto soprattutto nel campo d'azione di quel nervo. Spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Adesso passiamo all'ultima parte della lezione parlando dei nervi cranici più bassi, che sono il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Il primo nervo che consideriamo è il nervo glossofaringeo, che è appunto un nervo che ha delle fibre motorie che si distribuiscono ai muscoli faringei, permettendo la contrazione della faringe e del muscolo stilofaringeo, ma anche fibre sensitive che si distribuiscono alla cute dell'orecchio, fibre della sensibilità specifica e precisamente della sensibilità gustativa che si distribuiscono al terzo posteriore della lingua. Ricordate, la sensibilità gustativa viene portata per i due terzi anteriori della lingua dal nervo facciale, il settimo nervo cranico, il terzo posteriore della lingua è invece innervato da fibre gustative specifiche e fibre che provengono dal nervo glossofaringeo. Insieme a questo ci sono poi delle fibre sensitive viscerali, fibre che cioè veicolano informazioni sensitive provenienti dagli organi interni, tra cui la mucosa della faringe, la mucosa dell'orecchio
medio e il glomo carotideo che dà delle informazioni per esempio sulla composizione del sangue. E infine ci sono anche delle fibre preganglionari parasimpatiche, quindi fibre che hanno un significato motorio sulla motilità per esempio della muscolatura liscia che permette ad esempio la produzione

Oltre che della motilità della muscolatura liscia, anche della funzione ghiandolare, in questo caso della ghiandola parotide, quindi una grossa ghiandola salivare. Abbiamo detto che le ghiandole salivari sottomascellare e sottomandibolare erano innervate dal settimo nervo cranico, e la ghiandola parotide è innervata invece dal nervo glossofaringeo. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, anche questo è un nervo molto composto, molto complesso, perché ha una grossa varietà di fibre che lo costituiscono, fibre motorie che innervano ancora una volta muscoli faringei, muscoli laringei e muscoli dell'esofago superiore. Fibre sensitive che si distribuiscono al condotto uditivo esterno. Fibre della sensibilità specifica, quindi sensibilità gustativa, che provengono dalla radice della lingua e dell'epiglottide. Fibre sensitive viscerali, quindi fibre che trasferiscono informazioni sensitive dalla laringe, dalla faringe, dagli organi toraco-addominali. E infine fibre pregangliari parasimpatiche che innervano, aumentando la motilità degli organi toraco-addominali, quindi la motilità intestinale, la motilità bronchiale, per esempio, è permessa appunto da fibre che provengono dal nervo vago. Quindi vedete una struttura abbastanza simile a quella del nervo glossofaringeo, con cui il nervo vago coopera in diverse funzioni motorie, sensitive, parasimpatiche, gustative e di sensibilità viscerale. L'undicesimo nervo cranico è il nervo accessorio, che si distingue in due componenti. La prima è la cosiddetta componente dell'accessorio spinale, composto da fibre motorie che si distribuiscono al muscolo trapezio, importante per l'elevazione della spalla, e al muscolo sternocleidomastoideo per i movimenti del collo. Accanto all'accessorio spinale poi esiste un cosiddetto accessorio del vago, quindi un nervo che si costituisce da fibre parasimpatiche pregangliari, che collabora con il nervo vago nella innervazione degli organi toraco-addominali. L'ultimo nervo di cui parliamo, l'ultimo nervo dei nervi cranici, è il nervo ipoglosso, che è un nervo costituito unicamente da fibre motorie che si distribuiscono alla muscolatura della lingua, che è un organo particolarmente complesso e cui i movimenti devono essere regolati in maniera molto fine, non soltanto per la masticazione e per la deglutizione, ma soprattutto nella specie umana per il linguaggio, e si distribuisce ai muscoli sottioidei, a quei muscoli che per esempio sono importanti durante gli atti deglutitori. Passiamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Qual è il nervo cranico deputato al controllo dei movimenti mimici del volto? Quale nervo innerva più muscoli oculomotori? Quale nervo permette la contrazione del muscolo trapezio? Io vi ringrazio e vi rimando al sito di Uninettuno per ulteriori informazioni.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenute in questa nuova lezione, in cui parleremo di gruppi e dinamiche di gruppo. Questa è la prima di una serie di due lezioni in cui affronteremo questo argomento. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono i seguenti: i gruppi sociali, natura e caratteristiche, la coesione nei gruppi, la struttura dei gruppi, dinamiche di gruppo. Andiamo ad affrontare il primo argomento. I gruppi sociali. Natura e caratteristiche. Tutti noi, tutti gli esseri umani, tipicamente apparteniamo a molti diversi gruppi. Provate un po' a pensare a tutti i gruppi di cui fate parte. Cos'è un gruppo? In questa slide sono presentati una serie di diverse tipologie di gruppo. Probabilmente quando vi chiedevo di immaginare a quali gruppi, di pensare a quali gruppi voi appartenete, vi sarà venuto in mente qualcuno dei gruppi che ritrovate in questa immagine, ad esempio una famiglia, oppure un gruppo di amici, un gruppo di colleghi di lavoro o degli studenti di un'aula universitaria, o una squadra di calcio. Tutte le persone appunto appartengono a tanti gruppi diversi, ma cosa hanno in comune tutti questi gruppi? Beh, una cosa che su cui sicuramente potete concordare è il fatto che per avere un gruppo bisogna avere almeno due persone che ne fanno parte. E più sono le persone, come vedremo, più può variare l'influenza. Però non basta senz'altro avere il criterio numerico per definire un gruppo. Infatti, provate a immaginarsi, guardiamo un po' le slide a destra di questa, l'immagine a destra di questa slide. Pensiamo ad una fila di persone in coda. Questa potrà sembrare, forse avrete difficoltà a considerarla un gruppo. O guardiamo invece una serie di studenti in una sala di lettura di una biblioteca. Anche in questo caso, molto probabilmente avrete difficoltà a ritenere queste persone come facenti parte di un gruppo. Però basterebbe, per esempio, immaginarsi che invece di essere persone che non si conoscono, in quest'aula abbiamo una serie, ci fossero una serie di studenti che sono volutamente venuti a studiare insieme un dato argomento per prepararsi un esame. E già questo potrebbe farvele sembrare molto di più un gruppo. Cos'è un gruppo? Un insieme di due o più persone che condividono un destino comune che li porta a qualche forma di interdipendenza tra di loro e che si percepiscono come membri di uno stesso aggregato sociale, che è riconosciuto come tale da altre persone. Brown, 2000. Gli studiosi di psicologia sociale hanno dato molteplici definizioni diverse del concetto di gruppi, di cos'è un gruppo. Non ve n'è una sola. Questa definizione che vi ho appena letto di Brown ha il vantaggio di identificare una serie di ambiti su cui si è concentrata l'attenzione degli studiosi che si sono occupati del fenomeno dei gruppi. I gruppi sociali. I membri di un gruppo interagiscono e sono interdipendenti. In primo luogo, una delle cose sottolineate nella definizione precedente è il fatto che quando abbiamo le persone che fanno parte di un gruppo, tipicamente interagiscono tra di loro. Inoltre, il loro destino, l'esito delle loro azioni, dei loro pensieri, dipende da quello che fanno, pensano, dicono le altre persone che fanno parte del gruppo. Sono uniti dal condividere specifici obiettivi e scopi. Come abbiamo visto in precedenza, un altro aspetto su cui è stato che è presente nella definizione, che è stato effettivamente enfatizzato da alcuni ricercatori, è il fatto che le persone che fanno parte di un gruppo sono accomunate da qualcosa. Molto spesso questi sono degli obiettivi che hanno in comune e che vogliono perseguire. Si percepiscono come membri del gruppo. Infine, per avere un gruppo è anche importante l'aspetto di quanto le persone sono riconosciute dall'esterno, ma anche dall'interno, come essere parte di un gruppo che va al di là dei singoli membri che lo costituiscono. Descrivere i gruppi. Interazioni tra i membri. Le interazioni tra i membri e altre caratteristiche che definiscono le caratteristiche essenziali dei gruppi, come abbiamo visto le interazioni in una di quelle, sono anche delle variabili che ci permettono di fare differenze tra i vari gruppi, perché sono delle variabili lungo le quali possiamo distinguere diversi tipologie di interazioni, di gruppi. Ad esempio,
in base alle interazioni. Per esempio, le interazioni possono essere di due tipi. Abbiamo all'interno dei gruppi delle relazioni, delle interazioni che sono finalizzate a raggiungimento di alcuni specifici obiettivi che le persone nel gruppo hanno, o piuttosto potremmo avere del tipo di interazioni che sono focalizzate sulle relazioni, sul mantenimento e la cura delle relazioni interpersonali tra i membri di un dato gruppo. Scopi. Gli scopi sono un secondo aspetto su cui possono variare i gruppi e ci sono tantissimi, diversi tipi di ragioni che portano le persone a unirsi in un gruppo e anche tantissime diverse attività e obiettivi che vengono svolti dalle persone che fanno parte di un dato gruppo. Interdipendenza. Come ho detto, l'interdipendenza si riferisce al fatto che l'esito delle persone, degli atti delle persone, dipende non soltanto da quello che loro fanno, ma anche da quello che gli altri fanno, le altre persone che fanno parte del gruppo. E la struttura che è l'ulteriore caratteristica che fu evidenziata sin da partire dagli studi di Sheriff sui gruppi, la struttura è un aspetto che si riferisce al fatto che esistono delle differenze di ruolo, di status, di potere all'interno dei membri di un dato gruppo e il grado in cui sono strutturati diversi gruppi può variare notevolmente, da gruppi in cui le persone sono molto paritarie tra di loro, i membri sono allo stesso livello, fino a organizzazioni estremamente gerarchiche ed organizzate secondo una scala di status, dal più basso al più alto. La struttura è importante in quanto dirige e rende prevedibili le interazioni tra i membri. Unità. Infine, come abbiamo detto, i gruppi variano nel grado in cui le persone si sentono unite tra di loro e sono anche viste essere unite tra di loro. Tipologie di gruppi. In base a quelle variabili, è possibile capire meglio le distinzioni tra alcune forme essenziali di gruppi che sono stati identificati dalla ricerca psicosociale. Troviamo ad esempio i gruppi intimi, detti anche gruppi primari, di cui esempi sono la famiglia, i partner in una relazione sentimentale, piuttosto che un gruppo di amici. In questo caso abbiamo una forte unità e delle interazioni strette e frequenti e ripetute. La durata di questo tipo di gruppi è anche tipicamente abbastanza lunga, mentre altri gruppi hanno una natura, come vedremo, più effimera. I gruppi di lavoro, ad esempio, o gruppi sociali, di cui fanno parte colleghi, equipaggi, team sportivi, gruppi di studio o task force, sono tipicamente caratterizzati da degli scopi ben precisi, gli scopi che il gruppo vuole raggiungere e al cui raggiungimento contribuiscono le attività individuali. Questi hanno una minore durata nel tempo, tipicamente possono durare anche soltanto per l'arco di tempo necessario per il raggiungimento dello scopo. Abbiamo poi le categorie sociali. Le categorie sociali sono delle classi di persone assimilate da delle caratteristiche che sono viste in comune nella categoria. Esempi di categoria sociale possono essere gli afroamericani, in questo caso una categoria definita in base all'appartenenza razziale, oppure le donne, una categoria definita in base al genere, oppure i dottori, categoria in questo caso definita dalla professione, o infine i protestanti, che sono una categoria legata alla religione, che si oppone ad altri gruppi che hanno una diversa religione, come possono essere i cattolici, gli induisti o i musulmani. Infine, a livello più basso, abbiamo gli aggregati di persone. Esempi di questo tipo di gruppi sono i pubblici, che assistono a un evento, persone che vanno a un concerto rock, testimoni di eventi che avvengono in un dato momento, folle, code di attesa, i vicini di casa che abitano nel nostro quartiere, hanno qualcosa che ci accomuna, che hanno in comune con noi, ma tipicamente le interazioni possono essere anche molto molto basse, molto infrequenti, ma non è per questo si tratta di un gruppo più debole, caratterizzato da minore unità. Più si sale in questa scala e più aumenta la coesione percepita del gruppo. Interdipendenza. L'esito delle azioni di uno o più membri sono determinate in parte da quelle di altri membri del gruppo.
Come abbiamo visto, l'interdipendenza è una delle caratteristiche fondamentali dei gruppi, che rende conto del fatto che quando siamo in una situazione di gruppo non siamo completamente indipendenti. Quello che pensiamo è in parte il riflesso di quello che pensano gli altri, ma anche quello che possiamo fare, il tipo di interazioni che possiamo fare sono regolate dal grado di interdipendenza. Abbiamo due tipi di interdipendenza. Un'interdipendenza di compito e un'interdipendenza del destino. La distinzione si riferisce al fatto se i legami, il grado in cui le persone dipendono l'una dall'altra, è relativo al raggiungimento, al lavoro, alle attività da fare per raggiungere un obiettivo, piuttosto che a un evento esterno che ci mette tutti sulla stessa barca e ci accomuna per quel che riguarda un destino comune. In questa slide sono anche mostrati diversi pattern di interdipendenza che si possono ritrovare all'interno dei gruppi. Possiamo avere dei tipi di casi di interdipendenza reciproca, in cui coppie di membri sono dipendenti l'uno dall'altro e che definiscono delle reti. Possiamo avere dei casi invece in cui l'interdipendenza è unilaterale. Questi sono i casi in cui abbiamo un membro del gruppo che è in grado di influenzare gli altri, che però a loro volta non possono influenzare lui stesso. Un capo molto isolato al vertice di un'organizzazione è un esempio e che non ascolta e che tende ad avere uno stile che dirige gli altri senza ascoltarli, ci fornisce un esempio di questo tipo di interdipendenza. Abbiamo poi un'interdipendenza reciproca, ma ineguale. In questo caso l'interdipendenza va in entrambe le direzioni, però c'è in una direzione una forza maggiore, come in questo caso in cui abbiamo un membro, il membro A, che ha un maggiore potere di influenzare gli altri membri di quanto gli altri membri non abbiano potere di influenzare lui stesso. Anche qua un capo di una piccola organizzazione che però ha uno stile che ascolta e tiene conto dei suoi, di quello che pensano i membri del suo team, ci fornisce un esempio di interdipendenza reciproca ineguale. Infine possiamo avere dei casi in cui abbiamo un'interdipendenza sequenziale e per poter, questo avviene tipicamente in organizzazioni di lavoro in cui abbiamo una divisione sequenziale secondo una catena di operazioni da effettuare in sequenza di un compito e in cui la possibilità di un membro di svolgere la sua parte dell'attività dipende dal fatto di ricevere dei prodotti in input da un altro membro che sta a valle, a monte della catena di interdipendenza. Spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche principali dei gruppi? Puoi descrivere le varie tipologie di gruppi e le loro caratteristiche? La coesione nei gruppi. Adesso affronteremo un argomento molto importante che si riferisce proprio ai legami che tengono uniti i membri di un gruppo e che tengono unite le persone ai gruppi stessi. La coesione. La coesione di un gruppo è la forza dei legami che tengono insieme i membri uniti ad un gruppo. Per questo fenomeno ci riferiamo proprio a quanto sono uniti i gruppi e ci sono diverse forme di coesione che si possono ritrovare all'interno dei gruppi. Innanzitutto abbiamo una coesione sociale, che si riferisce al grado in cui i membri sono attratti tra di loro e sono motivati a stare all'interno del gruppo. Questo tipo di coesione, che si riferisce anche a quanto i membri hanno un valore in comune, si riferisce proprio alle relazioni più personali tra le persone, ma anche a quanto socialmente si sentono uniti l'uno all'altro. Si riferisce alla somiglianza tra le persone e a quanto ogni singolo membro si sente attratto e unito e parte di questo gruppo. Coesione di attività. Il grado in cui i membri condividono gli obiettivi del gruppo sono concentrati su un compito. La seconda forma di coesione si riferisce proprio al fatto che le persone svolgono dei compiti all'interno dei gruppi e quindi possono essere più o meno uniti nel condividere gli obiettivi del gruppo e concentrati singolarmente e come gruppo a lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infine, entatività è il grado in cui un insieme di persone può essere visto come un gruppo, coesione percepita.
In questo caso non si parla più che altro, non si parla tanto di quanto sono legati effettivamente tra di loro i membri, ma quanto un aggregato di persone, un insieme di persone dall'esterno viene considerato come un gruppo. Ora, il grado di entatività, che si riferisce appunto a una ipotetica qualità di gruppo di persone di sembrare di essere e comportarsi come un gruppo, è a sua volta influenzata dalla coesione sociale, perché i gruppi in cui abbiamo un'alta coesione sociale tenderanno tipicamente a essere visti anche come ad alta entatività. Fattori di coesione. Diversi fattori influenzano il grado di coesione in un gruppo. L'attrazione interpersonale, la dimensione, la struttura, la stabilità e l'iniziazione. Vediamo di considerarli brevemente. Per attrazione personale ci si riferisce al fatto che appunto membri che sono attratti l'uno sull'altro genereranno gruppi a maggiore coesione. Ma da cosa dipende l'attrazione interpersonale? Può dipendere da diversi fattori, quanto due persone sono simili tra di loro, quanto due persone interagiscono frequentemente e quanto stanno vicini anche da un punto di vista fisico nel momento in cui partecipano alla vita di gruppo. Le dimensioni del gruppo si riferiscono al fatto che tanto più è grande un gruppo, tanto più bassa sarà la forza dei legami che uniscono le persone. Gruppi molto grandi sono meno coesi. Gruppi piccoli, tipicamente come i gruppi primari, la famiglia o dei partner, forniscono dei gruppi molto più coesi. La struttura si riferisce al fatto che le posizioni, i ruoli, il livello di status dei membri di un gruppo può essere più o meno uguale. E la ricerca mostra che nelle organizzazioni, nei gruppi in cui esiste una alta e rigida strutturazione gerarchica, la coesione è minore rispetto ai gruppi in cui i membri si pongono sullo stesso status e quindi interagiscono e sono interdipendenti alla pari. E in questo caso abbiamo maggiore coesione. La stabilità, infine, si riferisce al fatto che tanto più è lungo il tempo, tanto più tempo una persona fa parte di un gruppo e un gruppo di persone stanno insieme in un gruppo, tanto più forti saranno i legami. Quando un gruppo si è appena formato, e lo vedremo più avanti parlando degli sviluppi dei gruppi, tanto meno forti saranno i legami tra i membri. Infine, l'iniziazione si riferisce al fatto che tanto più è impegnativo per una persona essere accettato da un dato gruppo sociale, tanto più importante sarà per lui farvi parte. Questo si riferisce un po' anche al fenomeno della cosiddetta dissonanza cognitiva, di cui si parla nella lezione sull'influenza sociale e il conformismo, che ci porta a giustificare i nostri impegni cambiando il nostro atteggiamento, in questo caso favorendo una maggiore aderenza e coesione al gruppo, legame al gruppo, dopo aver compiuto delle prove impegnative per essere accettato come membro del gruppo. Effetti della coesione. La coesione ha diversi tipi di effetti. In prima di tutto può ridurre il turnover e lo stress. Le persone che lavorano, che fanno parte di gruppi coesi, tendono a non abbandonare facilmente il gruppo. Viceversa, quando i legami sono deboli, sarà più facile che qualcuno si allontani volontariamente e abbandoni il gruppo. Inoltre, un'alta coesione

modera e mitiga gli effetti dello stress che possono nascere dalla vita di gruppo, che come vedremo porta spesso anche a dei conflitti. Aumenta la performance del gruppo. Nei gruppi coesi la performance di gruppo è amplificata. Quindi, quando sono molto uniti, i membri di un gruppo tenderanno a performare meglio. Può aumentare la produttività in presenza di norme che la incoraggiano. Infine, c'è una relazione tra quanto sono produttive le persone che fanno parte di un gruppo e la coesione e il tipo di norme che regolano le interazioni e la vita di gruppo. Si sa che se abbiamo delle norme all'interno di un dato gruppo che incoraggiano le persone ad essere particolarmente produttivi, in questo caso un'alta coesione del gruppo favorirà proprio una maggiore produttività degli individui. Aumenta il conformismo e rende difficile resistere all'influenza sociale. Per la stessa ragione che avevamo visto in precedenza, come ci sono degli effetti positivi della coesione, possono esserci anche degli effetti negativi. Ad esempio, gruppi molto coesi tendono a essere una sede di un'influenza sociale più intensa e quindi tenderanno a rendere più difficile alle persone resistere all'opinione, divergere dall'opinione del gruppo. Può condurre a groupthink e ed errori decisionali. Inoltre, l'alta coesione dei gruppi, in particolarmente dei gruppi molto piccoli, può produrre dei processi disfunzionali nella presa di decisioni fatta dai gruppi. Aumenta la dipendenza, anche emotiva. Infine, quando abbiamo dei gruppi particolarmente coesi, le persone tendono ad essere più dipendenti dal gruppo, dalle opinioni del gruppo su di loro e quindi tenderanno a essere più influenzate e anche a provare delle conseguenze maggiori e maggiormente negative nel momento in cui si trovano a disagio nel gruppo, si trovano in contrasto con un dato gruppo. Può infine ridurre la produttività se le norme del gruppo non la incoraggiano. Come abbiamo visto nel caso della slide precedente, se un gruppo è altamente coeso, ci possono essere effetti di performance sulla performance che dipendono anche dalle norme. Gruppi coesi in organizzazioni in cui non è incoraggiata la produttività tenderanno a impegnarsi di meno che non quando la produttività, anche in un gruppi meno coesi in questa stessa circostanza normativa. Buone pratiche per aumentare la coesione. Da quello che abbiamo visto, ne derivano una serie di pratiche buone per poter aumentare la coesione tra i membri di un gruppo. Fare piccoli gruppi, incoraggiare l'accordo con gli obiettivi del gruppo, aumentare il tempo che i membri passano insieme. È facile vedere come questi fattori si ricolleghino agli elementi che avevamo considerato della coesione che abbiamo considerato precedentemente. Se le persone stanno più tempo insieme, saranno più attratte tra di loro e quindi la coesione aumenterà. Se sono coinvolte nel gruppo e condividono gli obiettivi, tenderanno a essere più coesi e se i gruppi sono piccoli saranno allo stesso modo più coesi che se sono più grandi. Aumentare lo status del gruppo e la difficoltà di accedervi, stimolare la competizione con altri gruppi, ricompensare il gruppo invece che i membri individuali. Queste altre tre strategie sono parimenti efficaci aumentare la coesione di un gruppo, perché funzionano in base ai fattori che abbiamo precedentemente considerato. Avere uno status alto nel gruppo tende a incoraggiare le persone a farvi parte e se lo rendiamo anche difficile accedere, questo genererà dissonanza cognitiva una volta che sono entrati e aumenterà l'atteggiamento positivo che le persone hanno nei confronti del gruppo e quindi la coesione. La competizione con altri gruppi favorisce la coesione, quindi rende più unite le persone quando sono in contrapposizione con un altro gruppo. Inoltre, la ricompensa data agli obiettivi del gruppo invece che ai membri individuali porta le persone a una maggiore collaborazione che a sua volta aumenta la coesione. Spunti di riflessione. Cos'è la coesione e quali sono le sue componenti? Quali sono gli effetti negativi dell'alta coesione tra i membri di un gruppo? La struttura dei gruppi. Adesso andiamo a considerare brevemente come
le caratteristiche che definiscono e strutturano

le interazioni tra i gruppi. La struttura dei gruppi. Nei gruppi sociali le interazioni non sono casuali, ma seguono dei pattern stabili e prevedibili e regolari di comportamento tra i membri. La struttura, come abbiamo visto, è una delle caratteristiche che definiscono i gruppi e che varia e che si compone, come vedremo, di una serie di elementi fondamentali. Andiamo a vederli in dettaglio. La struttura dei gruppi, elementi fondamentali. Ruoli, norme, relazioni tra i membri, pattern di comunicazione

comportamenti. Ma andiamo adesso a vedere singolarmente alcuni di questi punti, in particolare focalizzandosi sulle ruole, sul ruolo delle norme e dei ruoli tra i membri. Ma prima è meglio sottolineare ancora l'importanza delle differenze di status che possono derivare da norme e da ruoli e che sono un elemento fondamentale dell'organizzazione all'interno di un gruppo. I ruoli sociali, l'insieme dei comportamenti che ci si attende che gli individui che occupano specifiche posizioni nel gruppo mettano in atto. I ruoli sociali quindi sono delle aspettative sul comportamento corretto nel gruppo, sul comportamento che le persone che svolgono un dato ruolo devono mettere in atto. Ogni gruppo può vedere le persone ricoprire diversi ruoli e in alcuni casi una persona può svolgere anche più di un ruolo all'interno di un gruppo. Ruoli facili da identificare può essere il gregario, come il leader, esempi tipici di ruoli all'interno di un'organizzazione un po' strutturata. Ci sono due tipologie di ruoli. Da un lato abbiamo i ruoli assegnati in base alle caratteristiche, da un altro abbiamo dei ruoli emergenti in base alle azioni compiute. Questa distinzione si riferisce al fatto che i ruoli a volte vengono attribuiti alle persone, tipicamente in base a quello che si ritiene che sappiano fare. In questo modo ognuno può teoricamente contribuire al meglio delle proprie capacità agli obiettivi del gruppo. D'altra parte, a volte i ruoli, soprattutto nei gruppi più informali, emergono direttamente dalle interazioni, dal vedere le persone fare certe cose. Le persone differiscono nel loro modo di comunicare, nel modo di approcciarsi, nei loro atteggiamenti, nelle loro caratteristiche di personalità e in base a queste caratteristiche, certe persone, durante le interazioni tra i gruppi, all'interno di un gruppo, possono assumere un ruolo e essere investite informalmente di un dato ruolo piuttosto che di un altro. I problemi di ruolo. Tre tipi di problematiche relative ai ruoli. I ruoli sono innanzitutto un'occasione di conflitto nelle organizzazioni. Infatti, siccome i ruoli si riferiscono anche a come vengono divisi i compiti tra le persone e come anche vengono distribuite magari le risorse all'interno di un gruppo, possono essere oggetto di conflitti tra i membri. Ma tre specifiche problematiche riguardano la natura stessa dei ruoli. Abbiamo problemi di identità, possiamo avere problemi di ambiguità e di conflitti. Problema di identità ci si riferisce ai casi in cui la corrispondenza tra le caratteristiche di una persona e quello che ci si aspetta che faccia nel momento in cui deve ricoprire un dato ruolo non siano corrispondenti, non ci sia una buona compatibilità tra la persona e il ruolo. In questo caso abbiamo un problema di identità di ruolo. Nel caso dell'ambiguità, ci riferiamo a quelle circostanze in cui le cose che si devono fare, le aspettative che vengono poste sulle persone che svolgono un certo ruolo non sono particolarmente ben definite, quindi lasciano una certa incertezza che può essere problematica per la persona. Infine, possono esserci dei casi in cui all'interno della definizione del ruolo ci sono previste mansioni o attività che sono contraddittorie. In questo caso abbiamo dei ruoli contraddittori e chi si trova a ricoprire quel dato ruolo ha dei problemi a gestire queste contraddizioni interne, ma a volte, visto che le persone possono occupare più di un ruolo all'interno di un gruppo, possono esserci casi in cui due ruoli che simultaneamente una stessa persona occupa, ricopre, prevedono comportamenti in contrasto tra di loro. Il risultato di tutte queste tipologie di problemi con il ruolo è un aumento del livello di stress delle persone che stanno nel gruppo. Le norme sociali, modi largamente accettati di pensare, sentire e comportarsi su cui i membri di un gruppo concordano, connotandoli come giusti e appropriati. Le norme sociali sono un aspetto appunto fondamentale. Sono ciò che

prevedibilità alle interazioni tra i gruppi, che permette di capire cosa faranno gli altri, come si comporteranno gli altri nelle diverse circostanze. Natura e funzioni definiscono degli standard sociali e comportamenti accettabili. In primo luogo, una norma ci dice come dobbiamo comportarci, fornisce uno standard di comportamento a cui i membri del gruppo, se vogliono farne parte, devono adeguarsi. Forniscono aspettative collettive sul funzionamento del gruppo. Sapere che esistono le norme ci permette di prevedere cosa farà il gruppo, come si comporterà in diverse situazioni. Forniscono regolarità e prevedibilità. Quando i ruoli sono definiti attraverso delle norme e le norme sono chiaramente definite, noi sappiamo regolarci, sappiamo cosa succede, possiamo prevedere cosa faranno i membri singoli del gruppo nelle diverse circostanze, quindi contribuiscono a strutturare la vita del gruppo e a regolare e rendere prevedibili le interazioni tra le persone. Norme sociali, caratteristiche, sono implicite e consensuali, ma possono essere scritte. Un aspetto importante da sottolineare è che tipicamente le norme che regolano la vita di gruppo non sono qualcosa di scritto. Possono essere scritte, possono entrare a far parte del contenuto di una norma esplicita, ma tipicamente sono qualcosa di implicito, nascono dall'interazione, non fanno parte del non detto, ma nonostante questo ci si aspetta che le persone le seguano. Si sviluppano graduatamente nel tempo. Come è stato visto anche dall'esperimento di Sheriff sulla conformità ai gruppi e sul conformismo informazionale, è dall'interazione tra i membri del gruppo che molto spesso si sviluppano e nascono e si consolidano le norme che regoleranno la vita. Possono essere il frutto di negoziazione tra i membri in certe fasi di formazione del gruppo. Sono trasmesse ai membri del gruppo che le interiorizzano attraverso la socializzazione. Le norme fanno parte del gruppo, fanno parte del patrimonio immateriale del gruppo e le persone che frequentano e appartengono e entrano a far parte di un gruppo, piano piano le fanno loro, le interiorizzano attraverso processi di socializzazione che vanno dall'ascoltare, da chiedere ad altri membri quali sono le regole di comportamento, fino a semplicemente osservare e regolarsi in base a quello che riusciamo a osservare degli altri. Tipologie di norme. Esistono diverse tipologie di norme. Abbiamo le norme prescrittive, le norme proscrittive, le norme descrittive, e le norme ingiuntive. Le norme prescrittive si riferiscono ai comportamenti che ci si aspetta che una persona tenga, metta in atto perché fa parte di un gruppo. Quindi sono delle aspettative su cosa si deve fare se facciamo parte di un gruppo. Al suo opposto, le norme proscrittive ci regolano quello che non deve essere fatto, quindi dicono cosa non è accettabile a livello comportamentale o di pensiero, di espressione del pensiero all'interno di un gruppo. Le norme descrittive sono di una natura diversa e si riferiscono proprio a quello che di fatto fanno le persone che fanno parte di un gruppo, a prescindere dalle norme proscrittive e proscrittive. Molto spesso c'è una relazione tra norme descrittive e norme prescrittive, nel senso che le norme descrittive dovrebbero riflettere le norme prescrittive. Però non sempre questo avviene. Infine, le norme ingiuntive sono una forma particolare di norme prescrittive o proscrittive, e quindi dicono cosa deve essere fatto o cosa non deve essere fatto, ma con il riferimento alle conseguenze per chi non segue la norma, quindi chi viola la norma, che conseguenze avrà? Norme ingiuntive ci dicono quindi cosa dobbiamo fare per evitare di essere sanzionati, di ricevere delle punizioni da parte del gruppo. Spunti di riflessione. Quali sono le funzioni principali delle norme? Che differenza c'è tra le norme descrittive, quelle prescrittive e quelle ingiuntive? Le dinamiche di gruppo. Adesso andiamo a affrontare come ultimo argomento quello delle dinamiche che si avvengono all'interno dei gruppi. Le dinamiche dei gruppi. Il tutto è diverso dalla somma delle sue parti. Kurt Lewin. Kurt Lewin fu uno psicologo sociale molto importante che portò un apparato teorico all'interno della psicologia sociale

che deriva, che originava nella corrente psicologica della psicologia della Gestalt, in cui, e secondo Lewin, il comportamento individuale è il risultato di una serie di forze che derivano dall'insieme degli elementi presenti nell'ambiente, ambiente psicologico che include l'ambiente, le altre persone, l'ambiente sociale e anche le nostre aspettative. Quello che pensiamo che gli altri si aspettano da noi. In questo sistema di forze, il risultato, è che ogni forza dipende il campo totale di forze, dipende dalla configurazione globale ed è diverso dalle forze, che, vengono messe in atto quando gli elementi sono considerati in isolamento. Le dinamiche di gruppo si riferiscono alle attività, ai processi, alle operazioni e ai cambiamenti che avvengono nei gruppi. Quindi, in virtù di queste forze, i gruppi cambiano e, le persone all'interno dei gruppi cambiano e si comportano in modo spesso diverso da come si comporterebbero al di fuori. In particolare, i gruppi influenzano i loro membri nei pensieri, nei sentimenti e nei comportamenti. Essere in un gruppo ci può aiutare a raggiungere certi obiettivi, può aumentare la nostra produttività, però allo stesso tempo può anche toglierci un po' di senso di unicità, perché ci perdiamo, ci diffondiamo nel gruppo, ci annulliamo. I gruppi influenzano la società, gruppi coesi che portano avanti all'interno di una data società certe istanze, certe opinioni possono arrivare col tempo a influenzare l'intera società e a cambiarla. I gruppi sono fluidi, si sviluppano ed evolvono nel tempo. L'ultimo aspetto che vedremo nelle prossime slide è relativo al fatto che anche all'interno di un gruppo le relazioni, tra i membri, le norme, le attività che vengono svolte sono variabili, cambiano nel tempo, si sviluppano nel corso della vita del gruppo. Stadi dello sviluppo dei gruppi. I ricercatori che si sono occupati di studiare i vari stadi, l'evoluzione dei gruppi, la formazione dei gruppi, concordano nell'identificare almeno cinque stadi attraverso cui un gruppo passa dalla sua nascita alla sua eventuale dissoluzione. Andiamo a vederli in sequenza, questi tenendo conto che non tutti i gruppi passano attraverso tutti questi stadi e che molto spesso sono i gruppi di lavoro, la tipologia di gruppi per cui questo modello è particolarmente rilevante e utile. 1. Formazione, orientamento. Il primo stadio della vita dei gruppi è quello della formazione. In questa fase avvengono scambio di informazioni ed esplorazione del compito. Le persone all'inizio provano incertezza quando si uniscono a un nuovo gruppo, possono provare alcune tensioni, non sanno come funziona il gruppo, quindi devono esplorarlo, devono esplorare gli altri membri, si devono orientare all'interno del gruppo. 2. Conflitto. Nella fase successiva, dopo un primo orientamento e dopo che si sono unite le persone nel gruppo, nascono i primi problemi. Si esercita l'influenza sociale, si inizia a esercitare, perché all'inizio, quando il gruppo è nuovo, anche l'influenza è molto più debole. Quando si sta formando, iniziano ad essere più forti i processi di influenza. Si trova di fronte a disaccordi sui ruoli, sulle procedure, sugli obiettivi. Nascono conflitti e si provano emozioni anche forti ed intense. Nella terza fase, evoluzione, si for avviene la formazione del consenso e delle norme. Dopo le emozioni negative provate nella fase del conflitto, dello sviluppo dei gruppi, nella fase successiva si prende definitivamente forma la struttura del gruppo, nel senso che vengono identificati, assegnati e definiti i diversi ruoli che dovranno ricoprire i membri del gruppo, vengono consolidate e diffuse ed accettate
le norme.

comportamento del gruppo e dai sentimenti negativi che si provavano nella fase di conflitto si passa a uno stadio in cui i sentimenti e le emozioni sono di tipo più positivo e aumenta la coesione tra i membri del gruppo. 4. Esecuzione del compito. Nella fase successiva le persone sono concentrate sull'obiettivo e c'è un orientamento alla padronanza e all'esecuzione del compito. Questa è la fase che non tutti i gruppi raggiungono. È possibile infatti che alcuni gruppi non arrivino mai a consolidarsi e alla fase dell'evoluzione e si sciolgano prima perché i conflitti non sono sanabili, ma nel momento in cui si consolidano e passano, arrivano alla fase dell'esecuzione, i gruppi sono impegnati nelle loro attività, le cose che devono fare perché è quello che che chiede l'appartenenza al gruppo alle persone di fare. Quindi c'è una concentrazione su quello che stiamo facendo e sulle collaborazioni e su come si può fare meglio. 5. Conclusione e scioglimento. Una volta che un gruppo ha raggiunto lo stadio dell'esecuzione, se il compito va a buon fine, innanzitutto aumenta la coesione del gruppo ulteriormente, ma può anche succedere che una volta che lo scopo è stato raggiunto, il gruppo si dissolva. Raggiunti gli obiettivi, infatti, potrebbe non esserci più bisogno per le persone di stare insieme in quello specifico gruppo. Questo è il caso tipico delle task force che sono assegnate a a raggiungere un certo specifico obiettivo e che naturalmente quindi quando lo hanno raggiunto vengono dissolte. Nella fase di dissoluzione però ci possono nascere dei problemi per gli individui, e soprattutto se i gruppi sono molto coesi o sono gruppi di lunga durata. In questo caso quando il gruppo si scioglie, le persone possono sentirsi privati di parte della loro identità e provare nuovamente delle emozioni di tipo negativo e avere proprio delle conseguenze a livello psicologico che arrivano fino alla depressione. Quindi in questa fase i compiti sono completati e avviene la dissoluzione dei ruoli. Spunti di riflessione. Quali sono gli stadi dello sviluppo dei gruppi? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione per questa lezione. Quali sono le caratteristiche principali dei gruppi? Puoi descrivere le varie tipologie di gruppi e le loro caratteristiche? Cos'è la coesione e quali sono le sue componenti? Quali sono gli effetti negativi dell'alta coesione tra i membri di un gruppo? Quali sono le funzioni principali delle norme? Che differenza c'è tra le norme descrittive, quelle prescrittive e quelle ingiuntive? Quali sono gli stadi dello sviluppo dei gruppi? La lezione di oggi è terminata. Vi ricordo che potrete trovare ulteriori materiali di approfondimento su questo argomento sulle pagine web del sito del corso sul sito dell'Ateneo. Vi ricordo inoltre che questa è la prima di una serie di 2 lezioni sui gruppi e dinamiche di gruppo. Grazie per la vostra attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto

0: aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni e

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

società a partecipazione pubblica e l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. Partiamo quindi dal primo argomento. Innanzitutto, che cos'è l'organizzazione amministrativa? Come forse ricorderete, parlando di amministrazione abbiamo sottolineato la possibilità di una duplice accezione del concetto di amministrazione, in senso oggettivo e in senso soggettivo. Parlare di organizzazione amministrativa significa fare riferimento a un sistema coordinato di uomini, risorse e mezzi predisposti dall'ordinamento per il perseguimento dei fini pubblici. L'organizzazione è quindi funzionale all'esercizio del potere che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Ora, sulla base di queste preliminari annotazioni, possiamo evidenziare come, innanzitutto, il concetto di organizzazione amministrativa faccia riferimento né più e né meno che alla concezione soggettiva dell'amministrazione. E come, tuttavia, si tratta di un'organizzazione che ha qualcosa in più rispetto a un'organizzazione di natura privatistica, in quanto è essa stessa funzionale all'esercizio del potere amministrativo e quindi sostanzialmente l'organizzazione si lega in modo indissolubile all'attività e quindi all'esercizio del potere. Come dicevamo, corrisponde all'amministrazione pubblica in senso soggettivo, e cioè al complesso di uffici, organi, enti, soggetti pubblici o privati cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici. Altra caratteristica dell'organizzazione amministrativa è il fatto di essere retta da norme giuridiche che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Abbiamo detto anche in precedenza come l'organizzazione amministrativa, al pari dell'attività, soggiace infatti al principio di legalità e quindi l'organizzazione amministrativa è regolata, retta appunto da norme di legge. Classificazione dell'organizzazione amministrativa fa riferimento alla distinzione tra amministrazioni dello Stato, amministrazioni del governo locale e la cosiddetta amministrazione per enti. Vedremo tra poco quelle che sono le caratteristiche di questi tre diversi livelli che riguardano appunto lo Stato, il livello degli enti locali e poi l'amministrazione per enti che invece fa riferimento alla tipica amministrazione funzionale. La nozione di ente pubblico è un po' una caratteristica centrale dell'organizzazione amministrativa, in quanto accanto alle persone giuridiche di diritto privato sussistono le cosiddette persone giuridiche di diritto pubblico. Proprio queste persone giuridiche di diritto pubblico sono normalmente qualificati come enti pubblici. Ovviamente dalla nozione di ente pubblico derivano alcune conseguenze rilevanti, in particolare rispetto al regime giuridico applicabile a tali enti, e quindi domandarsi quando un soggetto è o meno un ente pubblico o possa qualificarsi come tale diventa una domanda sicuramente centrale e importante. Tuttavia parliamo di una categoria vasta e variegata che quindi pone problematiche di tipo identificativo. A questa definizione corrisponde l'applicabilità di uno specifico regime giuridico e oltretutto parliamo di ente pubblico solitamente quando l'ente è costituito e qualificato come tale sulla base di una legge, questo in virtù dell'articolo 4 della legge 70 del 75, che appunto stabilisce che nessun nuovo ente può essere costituito o riconosciuto se non per legge. E quindi la conseguenza di tale previsione è che la qualificazione di un ente come pubblico è principalmente di natura legislativa e rappresenta il criterio più naturale, più ovvio. È un ente è pubblico nella misura in cui è la legge stessa a stabilire la pubblicità di questo ente, ma
Come sappiamo, l'esperienza evidenzia il fatto che in realtà esistono tutta una serie di altri soggetti che non sono istituiti per legge, ma che pure possono essere qualificati come enti pubblici. E qui infatti si fa riferimento a degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente che sono

appunto i controlli pubblici, l'ingerenza nella nomina o nella revoca degli organi, la partecipazione alle spese di gestione, il finanziamento pubblico, la possibilità di avvalersi dei servizi propri dello Stato, per esempio del servizio di tesoreria. Questi indicatori rappresentano degli strumenti che in qualche modo sopperiscono all'assenza di una previsione di legge che qualifichi l'ente appunto come ente pubblico. Tuttavia questo approccio alla risoluzione del problema della natura pubblico-privata di una persona giuridica viene ormai superato per effetto principalmente del diritto europeo, in quanto è ormai ritenuta irrilevante la qualificazione formale dell'ente, preferendo invece una nozione funzionale di ente pubblico. Cosa significa in altri termini? Significa che mentre prima si ricercava la norma che sostanzialmente qualificava un ente come pubblico, ovvero la sussistenza di quegli indicatori a cui facevo riferimento prima, oggi anche per effetto dell'approccio del legislatore eurounitario si fa invece riferimento a una nozione funzionale, cioè anziché riferirsi ai fini dell'applicabilità di un regime giuridico alla categoria degli enti pubblici, si fa appunto riferimento all'applicabilità di un determinato regime giuridico in funzione della sussistenza di alcune specifiche caratteristiche. Il classico esempio è quello dell'organismo di diritto pubblico. Organismi che al di là e indipendentemente dalla qualificazione formale, pubblica o privata, sono soggetti rispetto ai quali il legislatore prevede l'applicazione di un determinato regime giuridico pubblicistico, in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi personalità giuridica, oppure la cui attività viene finanziata in modo maggioritario, oppure la gestione è soggetta al controllo dello Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato e agli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Questa è una nozione centrale ormai del diritto amministrativo ed è una nozione di derivazione eurounitaria. Lo vedremo in particolare quando parleremo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In linea generale è possibile classificare gli enti pubblici in virtù dell'esistenza di alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto la prima distinzione che dobbiamo fare è quella tra enti territoriali e enti non territoriali, cosiddetti enti a struttura fondazionale. In termini semplicistici possiamo dire che gli enti territoriali sono enti che si caratterizzano per la sussistenza di un legame rispetto a una comunità territoriale, e quindi tra gli enti territoriali vediamo lo Stato innanzitutto, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, cioè tutti enti a fini generali che proprio per questo hanno un ruolo radicamento in quanto esponenziali di una certa comunità territoriale, mentre gli enti non territoriali o a struttura fondazionale sono tipicamente gli enti deputati allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative in alcuni specifici campi di attività. Altra possibilità di classificazione riguarda gli enti pubblici a carattere nazionale, il cosiddetto parastato. Accanto allo Stato convivono una serie di altri enti di livello statale, quindi che svolgono una loro attività non a livello locale ma a livello statale, ma che nonostante questo non sono direttamente riferibili allo Stato in quanto enti autonomi. Altra classificazione riguarda gli enti ad autonomia funzionale e gli enti strumentali, classicamente le università, le camere di commercio, gli ordini professionali, quindi enti che hanno una loro autonomia funzionale, che in alcuni casi sono anche espressione di una comunità, ma che non sono evidentemente classificabili come enti territoriali in quanto perseguono fini specifici e in questo senso dotati di autonomia funzionale. E ancora gli enti ausiliari che assolvono al compito di coadiuvare gli enti territoriali nel perseguimento dei loro fini, ci torneremo più avanti, e gli enti pubblici non economici che ormai, come vedremo, rappresentano una categoria

residuale che svolgono attività in tutto in via prevalente imprenditoriale consistente nella produzione, nello scambio di beni e servizi solo indirettamente satisfattivi dei bisogni collettivi primari. Dopo aver visto quindi quella che è la possibile classificazione degli enti pubblici a seconda delle loro caratteristiche, possiamo adesso scendere un po' più nel vivo rispetto a quella che è la struttura organizzativa di base della pubblica amministrazione. E qui incontriamo quella che è l'unità di base dell'organizzazione amministrativa, che è rappresentata dall'ufficio. Uffici che si dividono in meri uffici e in uffici organi, che non sono altro che particolari uffici dotati di alcune specifiche caratteristiche che appunto sono qualificati come uffici organi. Quando parliamo di organi, facciamo riferimento a appunto uffici dell'amministrazione che pongono in essere atti giuridici capaci di produrre effetti giuridici diversi, che possono essere atti amministrativi o anche atti di diritto privato. Quindi la differenza tra il mero ufficio e l'ufficio organo sta esattamente in questo, nell'abilità dell'organo, dell'ufficio organo, a porre in essere atti giuridici, come vedremo, direttamente imputabili all'ente stesso a cui l'organo fa riferimento. Gli organi sono regolati e disciplinati da norme giuridiche in virtù del principio di competenza. Come abbiamo detto, in virtù del principio di legalità, agli organi sono attribuite determinate competenze. Gli atti posti in essere dagli organi, attraverso le persone fisiche, sulla base di un rapporto di servizio onorario, cioè sui funzionari dell'amministrazione, sono imputati non alle persone fisiche che li hanno posti in essere o all'organo, ma direttamente all'ente a cui l'organo appartiene. Parliamo in questo caso di rapporto organico o più precisamente rapporto di immedesimazione organica, che fa sì che quindi l'attività dell'organo venga direttamente imputata all'ente nel suo complesso. L'organo agisce dunque essendo esso stesso l'ente e infatti solitamente la dottrina qualifica l'organo come un ufficio che ha la capacità di manifestare all'esterno la volontà dell'ente stesso. Da qui deriva innanzitutto una prima distinzione tra gli organi a rilevanza esterna, che appunto si caratterizzano proprio in virtù della possibilità di manifestare all'esterno quindi di produrre effetti giuridici manifestando all'esterno la volontà dell'ente, ma anche organi a rilevanza interna, cioè quelli che producono sì effetti giuridici, adottano atti giuridici, ma la cui rilevanza, la rilevanza dell'attività ha soltanto una finalità interna. Quindi questo giustifica un po' il superamento di questa visione dell'organo come ufficio a rilevanza esterna. Ancora possiamo distinguere tra organi monocratici e organi collegiali, tra organi politici e organi esecutivi, ancora tra organi tecnici e organi invece a competenza generale, organi attivi, consultivi e di controllo, e organi ordinari e organi straordinari. Ovviamente gli organi entrano anche in relazione tra di loro e in questo senso parliamo di relazioni interorganiche che possono essere, a seconda dei casi, di sovraordinazione, di subordinazione o di equiordinazione. Solitamente si fa riferimento al modello gerarchico improntato sul potere di ordine, sul potere sostitutivo e sul potere di avocazione dell'organo sovraordinato rispetto a quello subordinato, mentre parliamo di modello per competenza nei rapporti di equiordinazione, che, in quanto basati sul potere di direttiva, per esempio, degli organi di indirizzo politico. E qui il caso è del rapporto tra politica e amministrazione, quindi tra politica e dirigenti, laddove alla politica spetta la definizione degli obiettivi e la verifica del raggiungimento dei risultati in funzione degli obiettivi assegnati, mentre alla dirigenza il compito della gestione e quindi dell'individuazione di quelli che sono i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Parliamo quindi non di una
sovraordinazione della politica rispetto alla dirigenza, ma appunto di un rapporto di equiordinazione basato sul principio della competenza, perché svolgono competenze diverse, quindi separazione sulla base però di un principio di leale collaborazione. Il rapporto tra politica e dirigenza, infatti, è strutturato esattamente sul modello della competenza. Spunti di riflessione: qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti. Non è possibile in questa lezione svolgere una trattazione dettagliata di tutte quelle che sono, diciamo, le modalità organizzative di cui si compone l'amministrazione, ma possiamo passare in rassegna quelle che possono essere identificate come le più importanti. Innanzitutto, l'amministrazione dello Stato si caratterizza per la presenza dei ministeri. Il ministero è un'unità organizzativa dello Stato in cui si realizza al massimo grado proprio il rapporto tra politica e amministrazione. È un'organizzazione strutturata ratio materia, cioè sulla base di una distinzione per materie, in cui si realizza la separazione tra politica e amministrazione, laddove il ministro, ai sensi dell'articolo 95, è responsabile politicamente degli atti del proprio dicastero, quindi della propria amministrazione, quindi sulla base di un rapporto di separazione, e che si caratterizza per l'esistenza di due differenti modelli organizzativi. Il modello per direzioni generali, che prevede la presenza solitamente di un segretariato generale, e il modello invece dipartimentale. Altre forme organizzative dell'amministrazione centrale sono le agenzie ministeriali, connotate dallo svolgimento di funzioni tecnico-operative, autonomia organizzativa e funzionale. Parliamo di organizzazioni spesso dotate di personalità giuridica che sono inserite nell'architettura organizzativa dei singoli ministeri, ma che si connotano appunto per la loro autonomia e per la tecnicità della loro attività, quindi sostanzialmente per una loro specializzazione in un determinato ambito dell'amministrazione. E infine gli organi ausiliari, quindi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nella loro qualità appunto di organi ausiliari rispetto allo Stato, soprattutto sotto il profilo consultivo. Questo vale tanto per il Consiglio di Stato quanto per la Corte dei Conti. Accanto all'amministrazione statale, ovviamente, c'è l'amministrazione regionale e gli enti locali. Innanzitutto, quando parliamo di regioni e enti locali, dobbiamo fare riferimento al principio autonomistico dell'articolo 5 della Costituzione. È un principio essenziale che riguarda l'amministrazione locale, perché ribadisce come trattasi di enti territoriali che, in quanto esponenziali di una comunità territoriale, sono appunto connotati da un'ampia autonomia, cioè hanno l'autonomia di esprimere un proprio indirizzo politico amministrativo. La Repubblica è costituita quindi, oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che delinea appunto quella che è l'articolazione dei nostri enti locali. Si tratta, come dicevo, di enti autonomi, dotati di propri statuti, con propri poteri e proprie funzioni. Le regioni. Innanzitutto, le regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale e concorrente. L'articolo 117 della Costituzione, così come è riformato a seguito della riforma del titolo V del 2001, prevede espressamente delle competenze esclusive dello Stato, ne prevede altre concorrenti, laddove allo Stato spetta la definizione
dei principi generali di legislazione nell'ambito di una determinata materia, mentre alle regioni spetta la cosiddetta normativa di dettaglio, che deve evidentemente risultare coerente delle norme di principio dettate dal legislatore nazionale. Al di fuori delle norme, delle materie di legislazione concorrente e di quelle esclusive dello Stato, sussiste invece la potestà legislativa residuale delle regioni. Evidentemente questo ampliamento delle potestà legislative regionali, soprattutto nelle materie concorrenti e residuali, ha comportato un corrispondente ampliamento delle funzioni amministrative proprio in applicazione del principio del parallelismo che emerge nel rapporto tra l'articolo 117 dedicato alle funzioni legislative, alle potestà legislative, e l'articolo 118 che invece disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni amministrative. In virtù del principio del parallelismo, la Regione avrà funzioni amministrative in relazione a tutte quelle materie dove potrà esprimere evidentemente direttamente la propria potestà legislativa in applicazione del principio di legalità, ma anche in tutte quelle materie in cui sussiste la potestà legislativa concorrente, proprio in quanto l'attribuzione della funzione amministrativa a un determinato livello di governo viene considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come una norma appunto di dettaglio, una norma di dettaglio. Corrispondentemente anche il potere regolamentare nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ha visto un decisivo ampliamento da parte delle regioni che oggi possono legiferare anche nell'ambito delle materie concorrenti oltre che nell'ambito della potestà legislativa residuale. L'organizzazione delle regioni si fonda sulla figura del Presidente della Giunta regionale, che è responsabile dell'intera amministrazione regionale, della Giunta che svolge le funzioni esecutive ed è composta dagli assessori nominati dal Presidente e dal Consiglio regionale che esercita invece funzioni di indirizzo e controllo politico, oltre che ovviamente le funzioni, le potestà legislative attribuite alle regioni. Passando invece agli enti locali, queste sono le città metropolitane, le province e i comuni. La riforma costituzionale del 2001 ha ampliato la potestà normativa su funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato o dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale. Una delle caratteristiche della riforma del titolo V del 2001 è stata proprio quella di dare maggiore importanza e maggiori poteri anche in termini di funzioni amministrative agli enti locali. Innanzitutto le città metropolitane, che sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, i cui organi sono composti dal sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del capoluogo, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Specularmente le province vedono come organi il presidente, che è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci e infine i comuni, i cui organi sono ovviamente il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Completamente diverso rispetto alla logica degli enti territoriali, in particolare delle autonomie locali, è invece quella delle autorità amministrative indipendenti, che sono, come si suol dire, tipiche espressioni dello Stato regolatore. Sono innanzitutto riconducibili all'amministrazione dello Stato, ma non rientranti nel modello ministeriale. Questo è un aspetto importante. E cioè facciamo riferimento ad amministrazioni statali che però non rientrano, diversamente per esempio dalle agenzie, che pure sono connotate da compiti tecnici e da autonomia, in questo caso non rientrano nell'ambito del modello ministeriale, differentemente dalle agenzie che, come vi dicevo, rientrano nell'organizzazione di un ministero pur con le loro caratteristiche. Sono connotate, e questa è l'ulteriore caratteristica distintiva, da una fortissima indipendenza, quindi non solo autonomia, ma addirittura indipendenza rispetto all'esecutivo. Infatti si suol dire che queste amministrazioni sono espressione dello Stato comunità
piuttosto che dello Stato apparato. Quindi il legame con la politica è molto più affievolito, infatti si è soliti ritenere che questo modello di amministrazione rientri pienamente nell'ambito del modello dell'amministrazione acefala di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tali autorità si sono sviluppate in virtù del processo di integrazione europea, il caso per esempio dell'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e dell'autorità garante per la privacy, ma anche per motivi di ordine storico. In realtà la prima autorità amministrativa indipendente è stata proprio la Banca d'Italia, la cui indipendenza rappresentava in questo caso un presupposto per la vigilanza bancaria e aspetti tecnici della politica monetaria. Sono quindi soggetti che esulano e quindi si collocano al di fuori del circuito politico rappresentativo. Evidentemente questo pone un problema non irrilevante di legittimazione, perché come abbiamo detto, accanto al principio di legalità, alla legittimità e quindi alla necessità che gli atti amministrativi siano adottati nel rispetto delle norme attributive del potere, c'è anche un problema, in virtù della nostra Costituzione, di democraticità e quindi di legittimazione. Ovviamente il fatto di essere sottratte alla dipendenza rispetto al governo e quindi appunto di essere indipendenti conferisce loro uno status all'interno dell'ordinamento peculiare che comporta alcune tematiche in termini di legittimazione, che solitamente le amministrazioni indipendenti superano in virtù di un maggiore grado di trasparenza, di dialogo e quindi di possibilità di partecipazione ai processi decisionali, che sostanzialmente hanno la funzione di assolvere, garantire un recupero della legittimazione proprio attraverso determinate modalità connesse allo svolgimento della loro attività. Sono in ogni caso enti pubblici che agiscono come autorità, cioè esercitano un potere. Infatti nascono per legge, sono regolate e modificate dalla legge che ne disegna anche nel dettaglio i poteri. Sono connotate da indipendenza, come dicevamo prima, dal potere esecutivo, ma anche, almeno auspicabilmente, dalla pressione dei privati e per questo ci sono tutta una serie di misure precauzionali che servono proprio a garantire una indipendenza da entrambi, potere privato e potere politico. Svolgono funzioni di regolazione, vigilanza, funzioni paragiurisdizionale e di advocacy. Sono contraddistinte da una fortissima caratterizzazione tecnica, in quanto operano in settori di particolare complessità che richiedono specifiche capacità volte a garantire costante disciplina e adeguata vigilanza di carattere tecnico. Quando parliamo di funzione di regolazione, parliamo sostanzialmente del potere di dettare regole tecniche in via alternativa alla legge e alle fonti regolamentari. Quando parliamo di funzione di controllo e di vigilanza, facciamo riferimento al potere di verificare il rispetto dei comportamenti imposti dalle misure di regolazione. Quando parliamo invece di funzione sanzionatoria, facciamo appunto riferimento alla possibilità di sanzionare l'eventuale violazione delle regole poste in sede di regolazione. Qui si pone un problema sulla natura discrezionale o meno del potere sanzionatorio e quindi della possibilità o meno che questo potere sanzionatorio in realtà faccia comunque riferimento in linea generale a un potere di regolazione, quindi come un potere di chiusura del sistema della regolazione. Poi riscontriamo una funzione stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra gli utenti e le imprese o tra le imprese soggette a regolazione, una funzione di advocacy, cioè nel potere di segnalazione al Parlamento e al Governo di eventuali distonie e criticità relative ai settori sottoposti a regolazione. Alcuni spunti di riflessione. In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Terzo argomento di questa lezione sono gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica.
Innanzitutto facciamo riferimento a quello che è il concetto e il fenomeno di intervento pubblico nell'economia, il cui presupposto è il fallimento del mercato in alcuni settori rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico, per esempio nell'ambito dei servizi pubblici, laddove invece il fallimento però dello Stato rappresenta il limite intrinseco di tale fenomeno, e questo è evidente rispetto a tutte quelle riflessioni concernenti le disfunzioni dello Stato pluriclasse. Ora, è importante, lo abbiamo detto in apertura, quando parliamo di enti pubblici economici e parliamo di società a partecipazione pubblica, facciamo riferimento all'intervento dello Stato nell'ambito dell'economia, che trova una sua giustificazione nel fallimento del mercato, ma nello stesso tempo della necessità di garantire la soddisfazione di interessi pubblici, che evidentemente devono essere garantiti, ma nello stesso tempo trova un suo limite nel fatto che anche lo Stato, sebbene la sua attività sia improntata al perseguimento di interessi pubblici, è soggetto a quello che gli economisti chiamano fallimento dello Stato, che quindi ne rappresenta un limite intrinseco, ma anche, come dire, un limite rispetto all'individuazione delle modalità di intervento pubblico, perché quello che viene messo in discussione solitamente non è la possibilità in astratto per lo Stato di intervenire nell'economia, ma piuttosto le modalità e quindi il rapporto tra fini perseguiti e mezzi adottati, quindi anche dal punto di vista delle modalità organizzative, quindi delle formule utilizzate per il perseguimento delle finalità pubbliche. Gli enti pubblici economici sono espressione tipica dello Stato imprenditore. Quando parliamo dello Stato imprenditore facciamo riferimento a una modalità di intervento pubblico che prevede un intervento diretto dello Stato in quanto produttore di beni e servizi. Sono enti che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e caratteri strumentali rispetto all'amministrazione dello Stato. Adottano però moduli pubblicistici sotto il profilo organizzativo e svolgono attività però economica imprenditoriale e pertanto, diversamente da quello che diciamo con riferimento agli enti pubblici, sono assoggettati al diritto comune per quanto riguarda la loro attività. Attività che è un'attività di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, cioè in altri termini devono garantire almeno la copertura dei costi con i ricavi. L'attività, tuttavia, è pur sempre finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico in virtù di un potere di indirizzo e di controllo esercitato dai ministeri o da altri enti pubblici. Vedete quindi come l'intervento pubblico dello Stato, classicamente nell'ambito dello Stato interventista, si realizzava mediante l'intervento stesso sul mercato dello Stato attraverso gli enti pubblici economici, cioè attraverso soggetti formalmente pubblici ma che di fatto operavano come operatori privati, salvo evidentemente nell'ambito di quelle situazioni in cui non c'era un mercato ma operavano in regime di monopolio. A fronte dello Stato interventista, però, lo Stato interventista in termini appunto di imprenditore, si è evoluto invece in una formula di Stato regolatore, laddove lo Stato si è tolto dai panni appunto di giocatore del mercato, di operatore diretto, per svolgere invece una funzione di regolazione del mercato proprio al fine di orientare il mercato e gli operatori al rispetto di interessi pubblici che pure nell'ambito delle dinamiche di mercato vengono in essere, e questo evidentemente ha comportato alcuni passaggi importanti anche rispetto all'organizzazione amministrativa connessa a questi settori. Con il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore si tratta ormai di una categoria, quelli degli enti pubblici economici, di fatto residuale. Per effetto di cosa? Per effetto dei processi di privatizzazione che dagli anni 90 in poi hanno interessato questo comparto dell'organizzazione amministrativa. In parte quindi abbiamo assistito a una trasformazione di gran parte di questi enti in società per azioni. Pensiamo a Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e molte altre,
mentre sono rimasti alcuni altri soggetti come enti pubblici economici, pensiamo per esempio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, all'ENAC, alle ASL, all'Agenzia del Demanio e ai consorzi di bonifica, che rappresentano appunto un residuo di questa categoria specifica di enti pubblici economici. Il modello delle società a partecipazione pubblica si è quindi sviluppato per effetto della privatizzazione formale degli enti pubblici economici, che quindi si sono trasformati da enti pubblici a soggetti privati, costituiti sotto forma di società di capitali, principalmente società per azione, e della progressiva esternalizzazione di attività, funzioni e compiti prima svolte dall'apparato amministrativo direttamente. Cioè il fenomeno delle società a partecipazione pubblica in realtà fa riferimento a questi due poli. Da un lato la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni per effetto di quello che dicevo poc'anzi, dall'altro una tendenza, una sorta di fuga dal modulo organizzativo pubblicistico verso l'adozione di modalità organizzative privatistiche in un'ottica appunto di esternalizzare delle attività. In realtà questo tentativo di esternalizzazione si è dimostrato essere in realtà un tentativo velleitario proprio in virtù di quella nozione funzionale di ente pubblico che ha permesso di riattrarre al regime giuridico pubblicistico una serie di soggetti che, pur essendosi trasformati in soggetti privati, in virtù delle nozioni di impresa pubblica e di organismo di diritto pubblico, si sono di fatto ritrovate a dover comunque applicare il regime giuridico pubblicistico, per esempio in materia di contratti pubblici. Tuttavia, questo processo di espansione, questo fenomeno di affermazione del modulo organizzativo delle società a partecipazione pubblica ha trovato il suo contenimento nelle politiche di spending review e di tutela della concorrenza dettate principalmente a livello euro-unitario, nel caso della concorrenza già a partire dagli anni 90, nel caso della spending review a seguito della crisi dei debiti sovrani, quindi dal 2012 in poi. Questo contenimento si è manifestato attraverso l'introduzione di norme tese a evitare la proliferazione e quindi a incentivare liquidazioni, accorpamenti e dismissioni delle società a partecipazione pubbliche e nel riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica operate dal decreto Madia, cioè il 175 del 2016. In particolare, il testo unico delle società partecipate ha ad oggetto la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto e il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo una specifica proceduralità discorsivo-razionale. In realtà tutto il decreto Madia, il testo unico delle società partecipate, si basa proprio sulla necessità, per esempio, di dare evidenza e di motivare le scelte che portano l'amministrazione ad adottare un modulo organizzativo di diritto privato ricorrendo alle società a partecipazione pubblica. Infatti, per la costituzione di una società è necessaria una delibera specifica che ne evidenzi le ragioni e quindi il collegamento funzionale rispetto al perseguimento delle finalità pubbliche, così come pure per l'alienazione delle partecipazioni è necessario, per esempio, attivare un processo giustificativo che trova il suo nucleo principale nell'ambito della motivazione. E quindi per questo si parla di una proceduralità discorsivo-razionale che permette in qualche modo anche un controllo diffuso rispetto all'esercizio dell'attività amministrativa e quindi rispetto all'esercizio di quella che abbiamo chiamato essere la discrezionalità organizzativa, no? Pensate al modello di amministrazione come funzione della sovranità popolare, che proprio in connessione, non a caso, alla Costituzione macroeconomica europea. Quindi questa proceduralità discorsivo-razionale è funzionale all'efficienza della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché infine alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.
Esistono varie tipologie di società a partecipazione pubblica, le società in-house, quelle disciplinate nell'articolo 16, che rappresentano la longa manus dell'amministrazione e che quindi in virtù di questa caratteristica sono beneficiari di affidamenti diretti, in quanto in queste società sussiste il controllo analogo, che può essere congiunto e indiretto, secondo quella che è la definizione di matrice giurisprudenziale, ricordiamo la sentenza Tecal. L'attività è svolta prevalentemente nei confronti dell'amministrazione, potendo svolgere sul mercato direttamente solo il 20%. Poi altra classificazione riguarda le società a partecipazione mista pubblico-privato, disciplinate dall'articolo 17, dove il privato per un minimo del 30% di partecipazione viene selezionato mediante una cosiddetta gara a doppio oggetto, che ha ad oggetto l'acquisto delle quote della società, ma soprattutto l'affidamento di un appalto o di una concessione. Le società a controllo pubblico, disciplinate dall'articolo 6 del TUSP, dove una o più amministrazioni esercitano il potere di controllo societario disciplinato dall'articolo 2359 del Codice Civile. E infine le società a mera partecipazione pubblica, nelle quali le amministrazioni detengono partecipazioni di minoranza e quindi sono soggette in larga parte alle norme di diritto comune. A chiudere questo ampio spettro di possibili categorie di società a partecipazione pubblica ci sono poi le società quotate in mercati regolamentati, che prevedono una disciplina del tutto peculiare in virtù del fatto che, appunto, essendo società che operano sul mercato, sono direttamente soggette alle cosiddette regole del mercato anche rispetto all'efficienza o meno, cioè al giudizio degli investitori. E infine esistono anche delle società di diritto singolare, che in realtà sono ormai una categoria minore in termini quantitativi, che presentano delle specificità essendo società regolate ad hoc. Inizialmente nei processi di privatizzazione, quando era la legge stessa che stabiliva la privatizzazione dell'ente, si utilizzava questa formula, il caso della RAI, il caso di ENAV, il caso di Equitalia S.p.A. Queste società sono comunque soggette alle azioni civili di responsabilità per quanto riguarda gli amministratori e i revisori, secondo la disciplina ordinaria delle società di capitali. Inoltre, la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale causato da amministratori e dipendenti si applica solo in relazione alle società in-house, quindi proprio in virtù di quel legame specifico tra amministrazione e società in-house, rimanendo invece per tutti gli altri casi quella che è il normale regime di responsabilità per gli amministratori e i revisori. Ancora, sono tutte soggette alle regole sulla crisi d'impresa e sull'amministrazione straordinaria e, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, sono soggette alle disposizioni sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e reclutamento del personale, però pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché, come vi dicevo, anche quando l'amministrazione agisce attraverso strumenti di diritto privato, quindi società per azioni, per esempio, rispondono sempre al rispetto dei principi generali stabiliti per l'attività e l'organizzazione amministrativa e quindi principio di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Alcuni spunti di riflessione. Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dello stato imprenditore allo stato regolatore? Passiamo quindi all'ultimo argomento di questa lezione, cioè l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. I soggetti privati possono svolgere attività di pubblico interesse proprio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella nostra Costituzione dall'articolo 118 della Costituzione. Abbiamo parlato
in precedenza del principio di sussidiarietà, soprattutto nella formula della declinazione verticale del principio, quindi rispetto ai rapporti tra l'attribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo, quando parliamo della sussidiarietà orizzontale, parliamo evidentemente del rapporto tra Stato e società, o meglio tra Stato, società e mercato. E quindi quando parliamo di funzioni pubbliche svolte dai privati facciamo riferimento al fatto che nell'organizzazione amministrativa rientrano anche delle modalità organizzative che fanno riferimento al concetto di auto-organizzazione della società civile. Cioè è possibile per la società civile organizzarsi pur sempre per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Questo è possibile sia attraverso l'esercizio del potere amministrativo, ovviamente affinché questo sia possibile, in virtù del principio di legalità, tali soggetti devono essere investiti per legge del potere, agendo quindi secondo le regole tipiche dell'agire amministrativo. È il caso, per esempio, della professione del notaio, laddove vengono esercitati dei poteri di accertamento, di dichiarazione e quindi di certezza giuridica sulla base di una funzione attribuita per legge nel rispetto e al verificarsi di determinate circostanze. Ma possono anche essere svolte attraverso gli strumenti classici del diritto privato. Si tratta quindi di attività di interesse pubblico non riservate esclusivamente alle amministrazioni, che sono perseguibili dai privati sia con scopo lucrativo che privi di tale scopo. È l'esempio classico delle fondazioni bancarie, ma anche nel settore della sanità, di tutti quei soggetti privati, convenzionati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale che svolgono ed erogano prestazioni in favore degli utenti con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutte queste sono forme e formule di auto-organizzazione della società civile che pure rispondono e possono rientrare nel perimetro, in un perimetro evidentemente ampio, di organizzazione amministrativa, pur non rientrando specificatamente nel concetto di organizzazione di amministrazione in senso soggettivo. Spunti di riflessione: quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Ed ecco un piccolo riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto nel corso di questa lezione. Qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore? Quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Come sempre, vi ricordo che ulteriore materiale potrete consultarlo accedendo alla pagina del corso, appunto in relazione all'argomento della lezione, e cioè l'organizzazione amministrativa e le autorità amministrative indipendenti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Unnettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unnettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unnettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unnettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affronteremo è la cinematica inversa. Oggi vedremo la prima parte di due. Nella seconda parte affronteremo sempre lo stesso argomento, quindi la cinematica inversa, ma facendo, risolvendo degli esercizi, aiutandoci anche in

con il linguaggio MATLAB. Gli argomenti di questa lezione sono problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni e metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, ora partiamo con il primo degli argomenti, che è il problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni. Cosa cerchiamo con la cinematica inversa? In questo caso l'applicazione della funzione di cinematica diretta restituisce sempre un unico elemento. Varrà la stessa cosa per la cinematica inversa, per esempio in questo robot 6R come in questa figura? Bene, noi che cosa ci chiedevamo con la cinematica diretta? Con la cinematica diretta abbiamo trovato un metodo per calcolare la posa dell'end effector di manipolatore a partire dalla posizione dello spazio dei giunti, quindi dalla configurazione dei giunti, che possono essere, come dicevamo, rotatori o prismatici. Benissimo. Con la cinematica inversa ci chiediamo l'opposto, cioè a partire da una posa nello spazio cartesiano, quindi da un insieme di posizioni ed orientamenti, ci chiediamo qual è la configurazione nello spazio dei giunti che realizza tale posa. Questo è un problema abbastanza classico in robotica, perché quello che tipicamente si fa in ambito industriale è quello di progettare una traiettoria lungo cui andiamo ad operare il nostro end effector. Quindi, per esempio, se dobbiamo fare una saldatura, abbiamo una linea, no, o una curva su cui andiamo a far passare il nostro end effector, che ha il saldatore, che tiene il saldatore come tool. E chiaramente noi siamo interessati al fatto che l'end effector compia questa traiettoria, ma qual è la configurazione dello spazio dei giunti che realizza tale traiettoria? Perché questo è importante, perché noi alla fine andremo a comandare nello spazio dei giunti determinati angoli o lunghezze, quindi displacements, diciamo in gergo robotico, per i giunti prismatici, oppure appunto degli angoli per i giunti rotatori. Quindi noi comandiamo angoli e displacement, e quello che vogliamo poi osservare è la posizione desiderata dell'end effector, la posa, diciamo in generale, quindi posizione ed orientamento. Bene, tornando alla slide, noi abbiamo qui un robot con 6 gradi di libertà, tutti rotatori, e noi ci chiediamo se siamo interessati a trovare questa posizione nello spazio cartesiano. Quindi supponiamo che l'end effector abbia questa posizione, quindi 0.3, 0.4, 0.3, supponiamo siano metri, e l'angolo, diciamo i tre angoli che caratterizzano l'orientamento dell'end effector, siano 0 gradi, 90 gradi e 0 gradi. Bene, ci chiediamo se esiste, e appunto se esiste quale sia, la posizione, la configurazione nello spazio dei giunti che realizza questa posa, quindi tale per cui la sua cinematica diretta è questa. Quindi noi, se partiamo da un vettore nello spazio dei giunti, attraverso la cinematica diretta arriviamo ad una certa posa, ad un certo orientamento, e noi invece in realtà in questo caso siamo interessati a trovare qual è la posizione nello spazio dei giunti, quindi il vettore nello spazio dei giunti che realizza appunto tale posa. Bene, la cosa importante da dire è che per la cinematica diretta sappiamo che la soluzione è univoca. Abbiamo visto con il metodo di Denner-Hartenberg che siamo in grado di calcolarci la posa, quindi posizione e orientamento di un end effector di un robot. Invece, per la cinematica inversa, il problema è molto più complesso, perché le soluzioni possono esistere, possono non esistere, possono anche essere infinite o possono essere più di una, nel caso in cui ci siano, quindi appunto anche in un certo particolare caso anche infinite. Quindi il problema è molto più complesso rispetto a quello della cinematica diretta, che invece ci dà appunto una sola soluzione, un'unica soluzione. Quindi, dato un vettore nello spazio dei giunti, noi abbiamo sempre un solo vettore nello spazio cartesiano, mentre invece con la cinematica inversa possiamo avere infinite soluzioni nello spazio dei giunti, oppure nessuna soluzione, oppure un numero finito di soluzioni. Quindi, che cos'è il problema cinematico inverso? Come abbiamo visto, data una posa, posizione, orientamento, l'end effector, dobbiamo trovare i valori delle variabili di giunto che la realizzano. Ed è un problema di sintesi, con i dati di input nella forma seguente. Quindi noi possiamo avere o questa matrice T, che è la matrice di trasformazione omogenea, che, come abbiamo visto nella precedente lezione, comprende
una matrice di rotazione e un vettore di posizione. Ricordiamoci che l'orientamento è dato dalla matrice di rotazione o dalla matrice di rotazione oppure da una certa serie di angoli, come per esempio possono essere gli angoli di Eulero o Roll PCO. E quindi abbiamo una matrice di trasformazione omogenea che appunto viene derivata dalla forma Heidenreich-Wittgenstein, dalla procedura Heidenreich-Wittgenstein, oppure possiamo avere una struttura di questo tipo. Quindi invece di avere una matrice di trasformazione omogenea 4x4 possiamo

una matrice di rotazione, ma un certo vettore di orientamenti. Quindi, come dicevamo prima, potrebbe essere per esempio un vettore di angoli di Eulero o angoli Rolle-PCO. La prima formulazione è la formulazione classica, quindi cinematica inversa di una data posa dell'end effector, oppure una formulazione generalizzata che è la cinematica inversa di un dato vettore nello spazio dei task. Questo è un tipico problema non lineare e ci chiediamo se esiste o meno una soluzione, quindi ci interessa l'esistenza di una soluzione e la definizione del workspace. Vedremo nelle prossime slide cosa si intende per workspace. E ci interessa anche studiare l'unicità e la molteplicità delle soluzioni, con R appartenente ad RM e Q appartenente ad RN. E vedremo infine dei metodi risolutivi, quindi come possiamo risolvere il problema cinematico inverso. Vedremo che fondamentalmente abbiamo due classi di metodi risolutivi che approfondiremo nelle prossime slide. Vediamo ora risolubilità e workspace primari e secondari. Con workspace primario WS1 intendiamo l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con almeno un orientamento, φ oppure R. Fuori del workspace primario non vi sono soluzioni al problema. Se P appartiene al workspace primario, esiste un possibile φ o R per cui la soluzione esiste. Quindi che cosa si intende con workspace primario? Quindi vediamo una piccola ricapitolazione di questa definizione. Intendiamo tutti i punti dello spazio che possono essere raggiunti dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi diciamo ci interessa soltanto la posizione. Quindi come possiamo raggiungere un certo punto dello spazio cartesiano con una certa configurazione dello spazio dei giunti? Lo possiamo fare? Se la risposta è sì, allora il punto appartiene al workspace primario. Se la risposta è no, quel punto non apparterà al workspace primario. Per esempio, supponiamo di avere un robot con due bracci, quindi un 2R. Ogni braccio è lungo 20 cm. Se noi vogliamo raggiungere un punto che sta a distanza 10 metri dalla base del robot, chiaramente quel punto non sarà mai raggiungibile dal nostro manipolatore, quindi quel punto sarà fuori dal workspace primario. Invece intendiamo con workspace secondario o di destrezza WS2 l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con qualunque orientamento tra quelle possibili date dalla cinematica diretta del robot. Quindi noi ci chiediamo: tra i punti raggiungibili dall'end effector ce ne sono alcuni che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti? Se la risposta è sì, quei punti apparterranno al workspace secondario. Quindi se P appartiene a WS2, esiste una soluzione per ogni possibile φ o R. Quindi noi definiamo, perché diciamo φ o R? Perché a seconda di come definiamo l'orientamento potremmo avere un orientamento dato da un vettore φ e quindi da angoli di Eulero o Rolle-PCO, oppure con un vettore, con una matrice R, che è la classica matrice di rotazione. Il workspace secondario è un sottoinsieme del workspace primario, quindi i punti che appartengono al workspace secondario faranno anche parte del workspace primario. Questo è evidente per il fatto che se noi ci chiediamo quali sono i punti che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti, chiaramente quei punti sono raggiungibili e quindi, essendo punti raggiungibili, appartengono anche al workspace primario. Qui vediamo un esempio, abbiamo un robot che è il Fanuc R2000i. Il robot è rappresentato secondo questo schema. Questa è una pagina che può essere trovata nel datasheet del robot e vediamo in grigio l'area di lavoro del robot, appunto il workspace, in particolare questo è il workspace primario. Quindi quest'area grigia che vediamo qui è l'insieme di tutti i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi se noi ci chiediamo come posso raggiungere un punto in quest'area, ad esempio, questo punto qui non è raggiungibile perché abbiamo chiaramente dei vincoli cinematici per il nostro robot, vincoli anche sull'ampiezza degli angoli che possiamo raggiungere, e quindi questo punto qui, non appartenendo, quindi il punto indicato per esempio da questo più, non appartenendo al workspace, non potrà mai essere raggiunto dall'end effector. Mentre invece tutti questi altri punti possono essere raggiunti con almeno un orientamento. Questa

che vediamo in grigio appunto è una sezione a partire da un valore costante di θ1. θ1 è l'angolo del piantone, quindi immaginando di fissare θ1 abbiamo questo come workspace. Chiaramente nel momento in cui ruotiamo θ1, quindi ruotiamo Q1, avremo che questa sezione diventa in realtà una figura tridimensionale, quindi noi possiamo ipotizzare che questa figura qui si estruda, diciamo, e quindi il workspace chiaramente è più completo di quello che vediamo in questa figura. Vediamo qui dall'alto una vista del robot e chiaramente possiamo vedere qui che il giunto θ1 si assume un modo rotatorio, quindi possiamo appunto ruotare il giunto θ1 in modo tale che ampliamo il nostro workspace, che come dicevo prima non è semplicemente questa sezione, ma è un'area, una superficie più grande, un volume più grande nello spazio cartesiano. Il workspace primario, quindi WS1, è un sottoinsieme di R3. In realtà in questo particolare caso il workspace primario è quasi uguale, quasi coincide con il workspace secondario, perché abbiamo una struttura che si chiama polso sferico. In robotica si definisce polso sferico una struttura per cui abbiamo tre assi coincidenti, quindi se noi abbiamo tre giunti con tre assi coincidenti, quindi con i loro tre assi coincidenti, questa struttura viene chiamata polso sferico. E questa particolarità conferisce una destrezza maggiore ai manipolatori, quindi viene spesso usata in ambito industriale. Siccome questo robot possiede un polso sferico, perché ha gli ultimi tre giunti che si intersecano tra loro, possiamo dire che in questo particolare caso il workspace secondario è quasi coincidente con quello primario. Quindi vuol dire che quasi tutti i punti in questa area grigia possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Bene, ora vediamo un caso particolare, è il robot 2R planare che abbiamo visto già per la cinematica diretta, e noi ora vogliamo studiare il workspace primario e il workspace secondario di questo manipolatore. Quindi, come al solito, abbiamo due gradi di libertà, due giunti, che chiamiamo Q1 e Q2, la lunghezza dei due link è L1 ed L2, e ci chiediamo appunto qual è il workspace primario. Quindi quali sono i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento? Bene, vediamo da questa figura qui che tutti i punti che sono interni a quest'area gialla sono raggiungibili con almeno un orientamento. Possiamo già immaginare che un punto che appartiene alla circonferenza, quindi se il robot è totalmente esteso, sarà raggiungibile con un solo orientamento. Mentre invece vediamo che un punto interno è raggiungibile, come in questo caso questo punto, è raggiungibile con due orientamenti. Allo stesso modo anche un punto che appartiene a questa circonferenza verde è raggiungibile con un solo orientamento. Vediamo appunto che soltanto in questo modo è possibile orientare l'end effector, qualora ad esempio desiderassimo raggiungere questo punto. I punti invece che sono interni a questa circonferenza, quindi in questo cerchio nero, non sono raggiungibili e quindi questi punti non apparterranno al workspace primario. Cosa accade se L1 è diverso da L2? È questo caso che abbiamo visto in figura e quindi il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è compresa tra il modulo di L1-L2 ed L1 più L2, quindi inclusi in R2. Il workspace secondario invece è l'insieme nullo, quindi questo che vuol dire? Che non c'è alcun punto che appartiene a questo workspace, tale per cui possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. Come abbiamo visto prima, possiamo raggiungere i punti interni in questo workspace con due orientamenti, ma non più di due, quindi non infiniti. Se invece L1 è uguale ad L2 e lo chiamiamo L in corsivo, il workspace primario sarà l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 2L corsivo, sempre sottoinsieme di R2. Quindi è cambiato qualcosa. Quello che è successo è che questi due link, essendo uguali, nel momento in cui questi due link sono uguali, questa circonferenza nera, questo cerchio nero che vediamo, in realtà
è collassato nell'origine, cioè a questo punto tutto questo cerchio è diventato giallo. Ma abbiamo in realtà anche un punto che appartiene al workspace secondario. Prima, come avevamo visto, nel momento in cui L1 è diverso da L2, non abbiamo punti nel workspace secondario, quindi il workspace secondario era un insieme nullo, mentre invece in questo caso vedremo che c'è un punto, almeno un punto, in particolare è uno solo, per cui possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. E questo punto è il punto P uguale 0. Se noi pensiamo all'origine, possiamo immaginarci che l'origine in realtà è raggiungibile con infiniti orientamenti. Pensiamo ad esempio, questo è il nostro origine, noi possiamo raggiungerlo in tutti questi modi, quindi possiamo raggiungerlo con appunto infiniti orientamenti. Questo è il motivo per cui workspace secondario in questo particolare caso è diverso dall'insieme vuoto e contiene un solo elemento, e cioè appunto il punto P uguale 0, perché appunto abbiamo infiniti orientamenti possibili nell'origine. Ora vediamo un caso pratico. Abbiamo questo robot che vediamo qui in figura. Questo robot è un Universal Robot UR10 e supponiamo che noi siamo interessati ad una posa desiderata. La posa desiderata è questa, quindi è data da un vettore di posizione tridimensionale, quindi x, y, z, coordinata x, y, z in metri, e siamo interessati a questo orientamento che è dato dalla matrice R, quindi non stiamo esprimendo orientamento con tre angoli, quindi con per esempio i tre angoli di Eulero, ma lo stiamo esprimendo con la matrice di rotazione, quindi fornendo una informazione completa. La configurazione iniziale è quella che vediamo in figura, che è la seguente: 0 meno pi greco mezzi, 0 meno pi greco mezzi, 0, 0. Bene, vediamo ora se possiamo raggiungere questa posa e se sì, con quante posizioni nello spazio dei giunti. Ora vedremo dal video che avremo più di una possibilità nello spazio dei giunti per raggiungere questa posa. Ecco, vedete che abbiamo raggiunto la posizione desiderata, in realtà anche l'orientamento è sempre fisso, perché se voi notate il robot che ruota, se vi concentrate su questa vite che appare qui, vedete che questa vite è sempre nello stesso punto, quindi questo vuol dire che l'orientamento dell'end effector è mantenuto costante, e vedete che noi abbiamo tanti modi per raggiungere quella posizione desiderata, quella posa desiderata, anzi. In particolare, qui vediamo che abbiamo una differenza di cosiddetto gomito. Questo è un braccio robotico, un robot antropomorfo, perché come dicevamo nella lezione sulla cinematica diretta, ricorda il braccio di un essere umano, e queste prime due configurazioni diciamo che sono differenti in gomito, perché sembra effettivamente che abbiamo una posizione diversa del gomito umano. Mentre invece, per esempio, da questa posizione nello spazio di giunti a questa posizione nello spazio di giunti abbiamo una variazione di spalla, perché vedete che cambia il primo giunto, vedete che questo giunto qui, quindi le prime quattro posizioni nello spazio dei giunti e le successive quattro configurazioni nello spazio dei giunti differiscono per tutti gli angoli, perché vedete che gli angoli sono tutti diversi, ma in particolare la differenza principale è la spalla. Quindi vedete, queste quattro configurazioni hanno la stessa spalla, queste altre quattro configurazioni hanno una spalla diversa, una posizione di spalla diversa. Qui vediamo appunto, come dicevamo prima, la differenza di gomito, anche qui abbiamo la differenza di gomito, e così via. Quindi alla fine noi abbiamo ottenuto 8 soluzioni cinematiche inverse, quindi abbiamo 8 modi diversi per rappresentare quella posa desiderata. Quindi in realtà non sono infinite, sono un numero finito, ma sono diverso da 1 o da 2. Quindi per questo particolare robot, chiaramente questo è un caso particolare perché dipende dalla struttura cinematica che stiamo considerando, ma per questo particolare robot abbiamo 8 soluzioni cinematiche inverse. Ora vediamo il workspace di un 3R planare, quindi non abbiamo più un 2R planare, ma aggiungiamo un nuovo giunto, quindi aggiungiamo un Q3.
Supponiamo che L1 sia uguale ad L2.

2 che sia uguale ad L3 e chiamiamo L corsivo. Quindi in questo caso n sarà uguale a 3, quindi il numero di giunti è pari a 3 e il numero, diciamo, la dimensione dello spazio dei task è pari a 2. Quindi noi siamo interessati semplicemente alla posizione dell'end effector, non siamo interessati al suo orientamento, quindi siamo interessati alla x e alla y. Il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 3L, e questo è un sottoinsieme di R2, ovviamente. Quindi chiaramente noi immaginiamo di avere il robot totalmente esteso, tutti i punti che sono interni a quella circonferenza sono punti che appartengono al workspace primario. Mentre invece possiamo già immaginare che i punti della circonferenza, quindi supponendo che il robot sia totalmente esteso, i punti che appartengono alla circonferenza sono raggiungibili soltanto da un orientamento, ma appartengono anch'essi al workspace primario perché sono raggiungibili. Il workspace secondario, invece, è l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale ad L ed è un sottoinsieme anch'esso di R2. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i punti che sono interni alla circonferenza di raggio L corsivo, quindi L1 uguale L2 uguale L3, sono appartenenti al workspace secondario. Quindi tutti i punti che sono interni a questa circonferenza che sto indicando possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Ricordiamoci quindi che qualunque orientamento planare è raggiungibile nel workspace secondario. Quindi in WS1, nel workspace primario, abbiamo infinite alla 1 soluzioni regolari, eccetto 2 e 3, che vedremo ora. La 2 è questa. Se norma di P è uguale a 3L, abbiamo una sola soluzione, che è una soluzione cosiddetta singolare. Poi vedremo che cosa vuol dire singolare più in dettaglio, ma come dicevo prima, se noi abbiamo il robot totalmente esteso, non abbiamo due orientamenti possibili, come nel caso precedente, che vediamo qui che in realtà abbiamo due orientamenti possibili e in realtà abbiamo anche un continuo di soluzioni possibili. Quindi, data questa posizione dell'end effector, abbiamo noi supponiamo di muovere questo robot lungo questa freccia, vediamo che abbiamo infinite posizioni nello spazio dei giunti che realizzano questa posizione dell'end effector. Chiaramente l'orientamento varierà. Quindi abbiamo comunque infiniti orientamenti che possiamo raggiungere, quindi non solo due. Due sono gli orientamenti raggiungibili qui diciamo, agli estremi di queste configurazioni, ma in realtà nel frattempo abbiamo tutti altri orientamenti che possiamo raggiungere, quindi abbiamo infiniti orientamenti per questa posizione dell'end effector. Ecco perché abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari. Mentre invece, come dicevamo, diciamo, la circonferenza esterna, quindi quella diciamo di raggio 3R, abbiamo un solo orientamento, quindi abbiamo una soluzione degenere, quindi non abbiamo più infiniti orientamenti possibili, ma abbiamo un orientamento soltanto, che è quello che vediamo in figura. Se la norma di P è uguale ad L, abbiamo infinito ad una soluzioni di cui tre singolari, e sono le seguenti. Quindi vediamo appunto il terzo link, il terzo giunto che è ripiegato, quindi il terzo link che è ripiegato sul secondo. Questa è una soluzione degenere perché abbiamo in realtà un solo orientamento possibile. L'altra soluzione degenere è questa che vediamo qui, quindi con il primo link verso sinistra e gli altri due verso destra. Anche qui abbiamo un solo orientamento possibile e abbiamo qui invece tutto il robot ripiegato su se stesso e anche qui, come vediamo, abbiamo un solo possibile orientamento. Se P invece, se la norma di P è minore di L, abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari, ma mai singolari. Ora, il concetto di singolarità è un concetto che vedremo più approfonditamente in seguito, ma possiamo dire che quando abbiamo una soluzione singolare, abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana. La matrice giacobiana la vedremo più in dettaglio anche in questa lezione, ma poi successivamente nella cinematica differenziale. Ad ogni modo, sono posizioni, configurazioni nello spazio disgiunti, quindi le configurazioni singolari sono configurazioni nello spazio disgiunti che noi dobbiamo studiare approfonditamente perché sono delle configurazioni che poi potrebbero darci dei problemi nel momento in cui andiamo a progettare una traiettoria nello spazio cartesiano. Ora vediamo la molteplicità delle soluzioni. Se M è uguale ad N,
non esiste

esistono soluzioni, cioè possiamo non avere soluzioni, oppure possiamo avere un numero finito di soluzioni, e questo è il caso regolare o generico, oppure possiamo avere soluzioni degeneri, cioè un insieme infinito o finito, ma comunque differente in numero dal caso generico, e questo è appunto il caso delle singolarità. Se invece m è minore di n, e quindi in questo caso diciamo che il robot è ridondante per il task cinematico, quindi abbiamo più gradi di libertà della dimensione del task che vogliamo raggiungere, che vogliamo effettuare, possiamo avere anche qui in questo caso una impossibilità a trovare soluzioni per il problema cinematico inverso, oppure possiamo avere un infinito alla n-m soluzioni, che è il caso regolare o generico. Un numero finito o infinito di soluzioni singolari, e ricordiamoci che l'uso del termine singolarità sarà più chiaro, come dicevamo poc'anzi, quando affronteremo la cinematica differenziale. La cinematica differenziale indica un mapping istantaneo tra velocità di giunto e velocità cartesiane. Quando abbiamo una singolarità, abbiamo una perdita di rango della matrice giacobiana M per n, che chiamiamo JDQ associata. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere alle seguenti domande. Prima domanda: qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? E qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot Gantry? Bene, ora affrontiamo il secondo argomento, che sono i metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, noi possiamo avere due tipologie principali di metodi di risoluzione per il problema cinematico inverso. Uno è la soluzione analitica. La soluzione analitica è preferita se è possibile da trovare, e abbiamo per esempio condizioni sufficienti per bracci a 6 gradi di libertà. Questo è un risultato ottenuto da questo ricercatore nella sua tesi di dottorato. Quindi robot con tre assi di giunto rotatori consecutivi incidenti, per esempio il polso sferico che abbiamo definito poco fa, oppure tre assi di giunto rotatori consecutivi e paralleli. In questo caso è possibile trovare una soluzione in forma analitica, quindi la teoria ci dice che siamo in grado di trovarla. Oppure possiamo trovare la soluzione analitica per ispezione geometrica. Oppure possiamo usare dei metodi algebrici, per esempio soluzioni di equazioni polinomiali, oppure dei metodi sistematici per generare un insieme ridotto di equazioni da risolvere. Questi sono i metodi analitici, ma esiste anche un'altra classe di metodi, che sono i metodi numerici. Quindi sono soluzioni che noi troviamo in forma iterativa, sono degli algoritmi che andiamo a risolvere. Questa soluzione è necessaria, quindi questo approccio è necessario se n è minore di m, è maggiore di m, quindi il robot ridondante per il task, o alle singolarità, oppure vicino ad esse. È più lenta, ma più facile da ottenere, ma necessita della matrice giacobiana analitica della funzione di cinematica diretta. La matrice giacobiana è definita in questo modo, quindi JR di Q sarà la derivata parziale di FR di Q rispetto a DQ. Vedremo poi in seguito anche un esercizio e un caso di risoluzione di questo, di questa, come risolvere questa matrice. La vedremo nella prossima lezione, nella quale affronteremo il problema cinematico inverso con risoluzione di metodi analitici e numerici con l'ausilio del software MATLAB. In questa classe ricadono molti metodi, tra cui il metodo di Newton e il metodo del gradiente, sono due metodi che andremo a studiare. Ora vediamo come risolvere il problema cinematico inverso per il robot 2R planare in forma analitica. Vediamo se possiamo trovare la soluzione cinematica inversa semplicemente osservando graficamente il nostro robot, quindi lo schema del nostro robot. Bene, noi sappiamo dalla cinematica diretta che abbiamo px uguale a L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2 e py uguale a L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Il problema che ci chiediamo è quello di: dati px e py, possiamo ricavare Q1 e Q2, quindi possiamo risolvere queste due equazioni, ma diciamo in modo tale da trovare Q1 e Q2 con px e py dati, quindi Q1 e Q2 sono le nostre incognite. Bene, possiamo farlo per esempio facendo dei calcoli. Ad esempio qui, se noi quadriamo e sommiamo le due equazioni, abbiamo px quadro più py quadro più
questo secondo membro al quadrato, quindi L1 quadro coseno quadro di Q1 più L2 quadro coseno quadro di Q1 più Q2, più il doppio prodotto, quindi più due volte L1, L2 coseno di Q1 più Q2. Analogamente abbiamo la stessa cosa anche qui, e quindi alla fine abbiamo questa scrittura. Quindi abbiamo Px quadro più Py quadro meno, aperta tonda, L1 quadro più L2 quadro, che è uguale a 2L1 L2 coseno di Q1, coseno di Q1 più Q2, più seno di Q1 più seno, per seno di Q1 più Q2. Sfruttando le formule di duplicazione degli angoli della trigonometria, possiamo dire che questo termine, questo secondo membro dell'equazione, è uguale a 2L1 L2 coseno di Q2, quindi facendo delle semplificazioni. Bene, da questo risultato possiamo ottenere coseno di Q2, perché in questa equazione ricordiamoci che Px e Py sono noti, perché sono i dati del problema, perché noi conosciamo qual è la posizione dell'end effector che vogliamo raggiungere e appunto ci chiediamo quali sono le configurazioni Q1 e Q2 che ci danno questa posizione. Quindi Px quadro e Py quadro sono noti, anche L1 quadro e L2 quadro sono noti perché sono le lunghezze cinematiche del manipolatore. Chiaramente noi il nostro robot lo conosciamo, possiamo misurare la lunghezza dei link, e quindi le lunghezze cinematiche sono sempre dei valori noti. Perciò in questa equazione questo membro qui è tutto conosciuto, e in questo membro qui in realtà la nostra incognita è coseno di Q2, quindi noi L1 e L2 li conosciamo e coseno di Q2 non lo conosciamo. Bene, possiamo ricavare coseno di Q2 a questo punto da questa equazione dividendo primo e secondo membro per 2L1 su L2, e quindi abbiamo che coseno di Q2 è uguale a Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. Conoscendo il coseno di un angolo possiamo anche ricavare il seno dell'angolo stesso utilizzando la classica formula trigonometrica, cioè che coseno quadro di un angolo più seno quadro di un angolo è uguale a 1. Benissimo, quindi seno di Q2 sarà più o meno radice quadrata di 1 meno coseno di 2 al quadrato, coseno di Q2 al quadrato. Bene, una volta che abbiamo il coseno di un angolo e il seno di un angolo, possiamo utilizzare la formula dell'arco tangente 2, che è la formula che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, e dando come argomenti quindi il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo, notiamo che abbiamo due soluzioni del nostro problema, perché abbiamo appunto più o meno radice quadrata, perché dal seno quadro di Q2 deriva seno uguale a più o meno radice di. E quindi il problema cinematico inverso ci dà due soluzioni al problema, ma questo è quello che già sapevamo, perché noi sapevamo che all'interno del workspace noi possiamo raggiungere una posizione desiderata con due possibili orientamenti. Quindi matematicamente abbiamo ottenuto ciò che già sapevamo dallo studio geometrico del manipolatore. Ricordiamoci anche che questo termine qui deve essere compreso tra meno 1 e 1, anche perché il coseno di un angolo è valido soltanto se appartiene a meno 1 e 1. Non esiste un angolo per cui il coseno vale più di 1 o meno di meno 1. La funzione coseno, il codominio della funzione coseno, è sempre compresa tra meno 1 e 1. Bene, può succedere in alcuni casi comunque che questo termine sia maggiore di 1 o minore di meno 1. In quel caso questo vuol dire che il punto che stiamo considerando è fuori dal workspace. Se noi prendiamo un punto, ad esempio, qui, noi guardiamo la slide, per esempio, molto fuori dal workspace, quindi in modo tale che sappiamo che non lo possiamo raggiungere, ebbene, questa formula verrà un termine o maggiore di 1 o minore di meno 1, tale per cui chiaramente il coseno dell'angolo è impossibile da trovare. Bene, quindi abbiamo trovato le due soluzioni per Q2, adesso dobbiamo trovare Q1. Come possiamo trovare Q1? Bene, torniamo all'equazione precedente che abbiamo ricopiato in questa slide. Questa è l'equazione che avevamo precedentemente. Queste sono le due equazioni che avevamo precedentemente. E notiamo che queste due equazioni sono lineari in seno di Q1 e coseno di Q1. Quindi, in realtà, la teoria ci dice che possiamo risolvere queste due equazioni considerando seno di Q1 e coseno di Q1 come due incognite. Quindi le scriviamo in forma matriciale,
Quindi vedete che scritte in questo modo, se noi facciamo un prodotto riga per colonna, ritroviamo esattamente le due equazioni che abbiamo scritto qui, ma in questo modo queste due incognite possono essere trovate facendo l'inversa di questa matrice e premoltiplicando questo vettore px e py, che ripetiamo è un vettore di numeri noti, quindi sono due numeri che conosciamo, premoltiplichiamo questo vettore per l'inversa di questa matrice e troveremo le due soluzioni per coseno di Q1 e seno di Q1. Quindi ricordiamoci che per trovare l'inversa di una matrice ci serve necessariamente il determinante della matrice stessa e le soluzioni saranno date dalla seguente formula. Quindi dovremo anche qui calcolare l'arco tangente di seno di Q1 e coseno di Q2, l'arco tangente 2, quindi abbiamo appunto due argomenti. D'altra parte coseno di Q1 e seno di Q1 sono soluzioni del sistema, delle equazioni lineari che stiamo considerando, quindi appunto come dicevo prima, facendo l'inversa di questa matrice e moltiplicandola per questo vettore troviamo una soluzione per coseno di Q1 e una soluzione per seno di Q1. A questo punto noi calcoliamo l'arco tangente 2 e troviamo Q1, quindi le due soluzioni per Q1. Chiaramente dico abbiamo due soluzioni perché avevamo precedentemente trovato due soluzioni per Q2 e quindi ad ogni soluzione di Q2 corrisponde una particolare soluzione di Q1. Chiaramente il determinante deve essere diverso da zero, in particolare in questo caso sarà sempre maggiore di 0, tranne che per L1 uguale L2 e quindi C2 uguale coseno di Q2 uguale a meno 1, perché se abbiamo questo caso, quindi se L1 uguale ad L2 e coseno di Q2 uguale a meno 1, questo determinante viene 0 e quindi non è possibile invertire questa matrice. D'altra parte questo risultato l'avevamo anche già trovato, perché quando è che coseno di Q2 è uguale a meno 1? Coseno di Q2 è uguale a meno 1 quando Q2 è uguale a pi greco, e quindi vuol dire quando il robot è totalmente ripiegato su se stesso, quindi quando il secondo link è ripiegato sul primo. Se vi ricordate, quello è un caso in cui abbiamo infinite soluzioni, perché abbiamo infiniti orientamenti che possiamo raggiungere dato il punto in questione, che è il centro, l'origine del frame di riferimento, quindi il punto 0,0. Quindi per il punto 0,0 noi abbiamo, come diciamo prima, infinite soluzioni, infiniti orientamenti, e quindi chiaramente, matematicamente, quello che accade è che questa matrice non è invertibile, quindi non possiamo risolvere questo problema matematico. Ma in tutti gli altri casi, invece, possiamo risolverlo. Quindi, appunto, solo nel caso di Q1 non definito, abbiamo il caso singolare, cioè infinito alla 1 soluzioni. Ora invece vediamo i metodi numerici per il calcolo della cinematica inversa. Quindi abbiamo visto poc'anzi un metodo analitico, un approccio geometrico. Vediamo invece che esistono anche dei metodi numerici. I metodi numerici sono utili quando una soluzione in forma chiusa Q al problema RD uguale FR di Q non esiste o è troppo complicata da trovare. Con RD intendiamo posa desiderata, quindi D sta per desiderato. Si basano sul calcolo dello giacobiano analitico, quindi come dicevamo prima abbiamo la funzione giacobiana, la matrice giacobiana, che per definizione è la derivata di FR di Q, quindi della cinematica diretta, rispetto a Q, quindi dFR di Q su dQ. Vediamo ora i due metodi, sono il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Metodo di Newton, vediamo il caso M uguale ad N, quindi vediamo il caso in cui non abbiamo un robot ridondante, quindi il caso in cui abbiamo numero di gradi di libertà che è uguale alla dimensione del task. L'algoritmo è il seguente, quindi la soluzione cinematica successiva QK più 1, quindi dato il passo K dell'algoritmo, possiamo calcolarci QK più 1 con soluzione QK, che è quella che abbiamo al momento, più giacobiano inverso di QK che moltiplica RD meno FR di QK. RD è la posizione desiderata dell'end effector, FR di QK è la cinematica diretta della posizione QK, che è la posizione che abbiamo raggiunto in questo momento. Quindi semplicemente questo termine RD meno FR di QK è l'errore attuale, cioè noi siamo in un certo passo dell'algoritmo e ci chiediamo, bene, quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata? Questo termine di distanza andrà moltiplicato per un coefficiente, diciamo per un guadagno che è dato da questa matrice giacobiana.
quindi l'inversa anzi della matrice giacobiana, e la nuova soluzione andrà ad aggiornare la precedente soluzione, che è QK. Quindi avremo una nuova QK più 1 e procediamo con l'algoritmo. La QK più 1 diventerà la successiva QK e così via. Questo ovviamente porterà o meno ad una convergenza, mandando l'algoritmo, quindi ripetendo i passi dell'algoritmo, gli step dell'algoritmo, alla fine auspicabilmente raggiungeremo la nostra soluzione desiderata. La convergenza si avrà se Q0, cioè il valore iniziale, è abbastanza vicino ad un valore Q star, tale per cui FR di Q star è uguale ad RD. Abbiamo problemi vicino a singolarità della matrice giacobiana JR di Q. Questo perché? Perché se noi osserviamo la matrice, vicini ad una singolarità, quindi come dicevamo poco fa, abbiamo una singolarità quando abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, quindi non sarà più a rango pieno, e sappiamo dall'algebra lineare che nel momento in cui abbiamo una caduta di rango, la matrice inversa non è possibile trovarla, quindi è impossibile calcolare questo JR a meno 1, e quindi in quel caso, quindi nel caso di configurazioni singolari, questo algoritmo si blocca, si arresta, e quindi chiaramente non è possibile trovare una soluzione. Questo algoritmo non è applicabile, almeno così scritto in questa forma, anche nel caso di robot ridondanti, quindi con m minore di m. In questo caso, tuttavia, è possibile modificare leggermente questo algoritmo. Invece di usare la matrice giacobiana inversa, useremo la matrice giacobiana pseudo-inversa. Quindi vedremo poi, con la cinematica differenziale, come calcolare questa matrice pseudo-inversa, che indichiamo in genere con JR sharp, JR cancelletto di Q. Questo algoritmo ha un tasso di convergenza quadratica quando è vicino ad una soluzione ed è molto veloce. Questo algoritmo effettivamente è preferibile nel momento in cui sappiamo a priori che la nostra soluzione iniziale, la nostra Q0, che è il primo, diciamo, è la nostra initial guess, quindi il primo passo dell'algoritmo, è vicino alla soluzione. Il secondo metodo è il metodo del gradiente. Questo metodo invece funziona per m ed n qualunque, quindi non è necessario che il robot non sia ridondante, funziona anche per robot ridondanti ed è il seguente algoritmo. Come vedete è molto simile al precedente, abbiamo anche qui la funzione di errore, quindi rd meno fr di qk, quindi ci chiediamo con questo termine quanto siamo distanti ora dalla soluzione desiderata, dalla posizione desiderata dell'end effector. Con fr di qk ricordiamo che indichiamo la cinematica diretta del manipolatore nella posizione qk, e qui però vediamo che non abbiamo la matrice giacobiana inversa, ma abbiamo la matrice giacobiana trasposta. Questo vuol dire che le singolarità in questo caso non sono un problema, perché anche in caso di singolarità la trasposta è sempre definita, quindi anche qualora cada di rango questa matrice, la sua trasposta esiste. Abbiamo però qui un parametro alfa. Questo parametro alfa è uno scalare, un numero scalare appartenente ad R, che appunto ci aumenta o ci diminuisce la velocità di convergenza. Anche qui abbiamo la soluzione successiva, che sarà un aggiornamento della soluzione attuale. Quindi la QK più l'aggiornamento ci darà la nostra QK più 1. Il valore scalare del passo alfa maggiore di 0 dovrebbe essere scelto in modo da garantire una diminuzione della funzione di errore ad ogni passo, perché ricordiamoci, valori troppo grandi per alfa potrebbero fare in modo che il metodo manchi il valore ottimo. Ma anche quando il passo alfa è troppo piccolo, la convergenza è estremamente lenta. Questo algoritmo è computazionalmente più semplice, perché la giacobiana trasposta è più semplice da calcolare della giacobiana inversa. La giacobiana inversa richiede più calcoli, richiede di calcolare il determinante, cosa che la giacobiana trasposta invece non richiede di calcolare. Quindi un unico appunto posso aggiungere a questa slide è che appunto questo alfa, come dicevamo, deve essere scelto in modo appropriato, perché se alfa è troppo piccolo la convergenza è troppo lenta, quindi l'algoritmo impiegherà molto tempo a raggiungere il valore di convergenza, ma se alfa è troppo grande rischiamo di mancare la soluzione, perché noi per esempio supponiamo di essere in questo punto nello spazio delle configurazioni, dobbiamo raggiungere questo punto nello spazio dei task, diciamo, quindi siamo in questo punto nello spazio del task data una certa configurazione. Quello che accade se alfa è troppo grande è che noi saltiamo da una parte all'altra senza avvicinarci alla soluzione che vogliamo trovare, quindi anche un alfa troppo grande in realtà è problematico.
Questo metodo potrebbe non convergere ad una soluzione, ma non diverge mai, cosa che invece il metodo di Newton può fare. Il metodo di Newton può divergere se siamo in singolarità. Bene, concludiamo con degli spunti di riflessione, quindi con quello che abbiamo visto fino adesso possiamo rispondere alle seguenti domande. Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione e orientamento? Quindi ora vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione ed orientamento? Bene, con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo sempre che materiale supplementare, quindi esercizi o bibliografia, può essere trovata sul sito dell'Ateneo e nella pagina relativa al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Passiamo a una nuova lezione. L'apogeo dei grandi selgiuchidi. In questa lezione affronteremo

seguenti argomenti. Grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Battaglia di Dandankan, 1040, e formazione dell'impero selgiuchide. L'espansione in Anatolia. Malik Shah, l'apogeo della dinastia. Cominciamo dal primo argomento, grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Prima dell'Islam, dell'avvento dell'Islam in tutta l'Asia e in particolare in Asia centrale, esistevano numerose popolazioni turche principalmente che nomadizzavano nell'Asia centrale. Attorno al VI secolo, Bumin fondò un grandissimo impero, uno dei più grandi imperi della storia, e i turchi si confederarono appunto in questo impero che si chiamava Impero Celeste, Göktürk per usare l'espressione turca. Sono poche le fonti storiche che ci parlano di questo impero. Le iscrizioni monumentali sul fiume Orkhon, di cui già abbiamo parlato in precedenza, quando abbiamo spiegato che esistono delle lingue turche già scritte in epoca preislamica, sono una delle rare testimonianze di questo grande impero turco celeste. Poi ci sono le fonti cinesi. Le fonti cinesi ci danno molte informazioni e chiamano i turchi i Tücüe. Turco, Türk, indica il concetto di forza. Non è un etnonimo, né si può considerare un geonimo, è un nome che indica un concetto piuttosto. Ma ci sono molti dibattiti su questo termine e sulle sue origini. Quello che ci interessa in questo momento è vedere come era costruito questo grande impero turco celeste. Da questa carta, come vedete, l'impero si sviluppava ad oriente, da quella che oggi si chiama Manciuria, fino ad arrivare ad occidente, al Caucaso. Era un impero molto ampio, che per un brevissimo periodo fu unito in un'unica grande entità. In realtà era una confederazione di stati, tanti stati diversi, tante tribù diverse piuttosto, che governavano appunto unite in un sistema confederativo. Presto però il sistema implose e l'impero turco celeste si divise in due parti. Una egemone, che era la parte orientale, grosso modo corrispondente alla Mongolia e alle regioni che la circondano, l'altra occidentale, appunto subalterna, ma che governava regioni molto prospere come la Transoxiana, appunto, e anche alcune regioni delle steppe settentrionali. Quando l'impero si divide in due parti, una orientale e una occidentale, alla fine la dinastia Tang mette fine all'impero nel 630. Molte potenze sono implicate nel controllo dell'Asia centrale. I Tang sono uno stato in via di espansione, uno stato profondamente imperialista, forse tra quelli cinesi il più imperialista della storia, che conquista tutto quello che oggi è il Xinjiang, cioè la regione più a occidente della Cina. La Via della Seta è uno degli obiettivi principali. Si può parlare di Via della Seta, ma anche di Vie della Seta, perché le Vie della Seta erano diverse e queste vie portavano proventi straordinari a questi grandi stati, quindi il loro controllo era strategico. Passavano dal nord della Cina, partendo da Pechino solitamente, per arrivare alla Transoxiana, regione strategica molto importante, e infine entrare in Anatolia e arrivare fino a Costantinopoli. La seta era un prodotto che veniva diffuso non lavorato, sarà lavorato poi

veniva lavorato in seguito nei vari centri che trovava sul suo percorso. Le spinte imperialistiche dei Tang si pongono in contrasto con le spinte imperialiste di altri imperi. L'invasione musulmana nel VII secolo porta gli arabi a contatto con i Tang e con altre potenze locali, per esempio la potenza tibetana. Qui vedete un ritratto del Khan Kültegin, che è stato rinvenuto nei pressi del fiume Orkhon. Come vedete, anche questi sovrani turchi celesti avevano una loro arte piuttosto sviluppata e avevano delle corti abbastanza sontuose, anche se dobbiamo ragionare sul fatto che queste corti erano delle corti essenzialmente nomadiche. Questi primi turchi avevano un grande impero che si ispirava anche alle potenze vicine, per esempio alla Cina, ma anche all'Iran, però poi sapevano esprimere un loro messaggio molto autonomo e indipendente. Questo messaggio lo possiamo trovare riflesso in alcune loro opere d'arte, come appunto questa statua. Ma quando l'impero turco si dissolve, nasce una galassia di tribù, e queste tribù si chiamano Tokuz Oguz, le nove tribù. Per esempio i Gasnavidi, di cui abbiamo già parlato, e i Karakhanidi, provenivano da una di queste tribù, i Karluk. Tra l'VIII e il IX secolo nasce anche l'impero Uiguro, che è stato spesso considerato come un terzo impero turco e che avrà una potenza ragguardevole. Nell'impero Uiguro si farà ampio uso dell'alfabeto Uiguro e si adotterà la dottrina manichea come una delle dottrine principali dello Stato, ma anche la dottrina buddista vi era ampiamente diffusa. I nove clan, all'origine delle dinastie turche d'Iran e d'Asia centrale, sono un elemento fondamentale per comprendere anche la diffusione dei turchi in tutte queste regioni. Qui vedete una carta che riassume un po' lo stato di tutti questi imperi turchi, il primo grande impero turco, quello uiguro che era stabilito a nord della grande muraglia che vedete qui descritta nella parte settentrionale della Cina, i turchi occidentali che occupavano tutta la regione tra i due fiumi Amu Darya e Sir Darya, cioè la transoxiana, e ancora altre tribù turche, i kirghisi per esempio, che si trovavano a nord dell'impero uiguro e che metteranno fine proprio all'impero uiguro con una violentissima campagna di distruzione nell'840. Gli uiguri erano visti dai musulmani come da una parte degli eretici, perché erano soprattutto per la loro professione del manicheismo, ma dall'altra anche con moltissima curiosità. I musulmani consideravano gli uiguri anche i campioni della pittura e dell'arte della raffigurazione, e d'altro canto vedevano negli uiguri di fatto una propagine della Cina, mentre dall'altra parte le potenze che si trovavano in Transoxiana si dichiararono in un primo tempo vassalle dei musulmani, ma poi soccombettero quando la Transoxiana fu completamente colonizzata nel corso dell'VIII secolo. Qui vedete un manoscritto buddista in scrittura uigura. Questa scrittura oggi è stata adottata più tardi nel mondo mongolo ed è stata per lungo tempo la scrittura mongola. Oggi i mongoli scrivono in caratteri cirillici, ma ancora c'è una memoria di questa scrittura di tipo appunto uiguro. Alcuni spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scrittura? Qual era il suo rapporto coi vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco
portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quali fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Passiamo adesso a un nuovo argomento: i gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Qui vedete i resti di un palazzo nella antica città di Merv. Antica città di Merv, oggi è un piccolo villaggio del Turkmenistan, all'epoca fu una grande metropoli, soprattutto a partire dall'VIII fino al XIII secolo. Una grande metropoli perché era in un punto nevralgico della Via della Seta, produceva merci straordinarie e soprattutto aveva delle costruzioni monumentali di enormi dimensioni. Tenete presente che questa città arrivò ad essere popolata tra il milione e gli 800.000 e il milione di abitanti. Va ricordato che numerose tribù turche nomadizzavano tra il lago di Aral e il Mar Caspio. Siamo nell'VIII secolo. Il regno che sorse in questa regione è definito solitamente il regno Oguso. Oguz è un termine che indica una tribù, un gruppo tribale. Questi Oguz hanno delle origini mitiche e poche sono le descrizioni storiche che ci permettono di parlare di origini storiche. Oguz viene probabilmente questo termine dal termine che indica dei bovini, Oguz, molto probabilmente, ma non è chiaro, non è detto che sia così. E tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo da trattati semimitici come gli Oguznamè, i libri degli Oguzi, appunto, e dalle descrizioni storiche bizantine o cinesi o persiane, che spesso sono ancora più fantastiche di quelle appunto fornite dai testi in turco più tardi, che compariranno più tardi di queste fonti. Sono governati gli Oguzi da uno Yabgu. Lo Yabgu è un sovrano, il sovrano degli Oguzi, e è a capo di una confederazione tribale, anche qui di un clan, di un gruppo tribale che viene dai Tokuzoguz, dai nove clan, e questo gruppo si chiama il gruppo dei Kinik. Come vedete da questa carta, gli Oguzi sorgono in un'area che va dal Mar Caspio al mare di Aral, una zona desertica abbastanza infelice dal punto di vista della sua abitabilità, cioè il terribile deserto del Karakum, cioè della sabbia nera, un deserto abbastanza invivibile per la sua natura. Ma questo deserto, questa regione, si trova nella parte settentrionale del Khorasan, cioè di quel prospero, di quella prospera regione dell'Iran, abitata a quest'epoca dai Ghaznavidi. Qui vedete ancora meglio una descrizione abbastanza approssimativa, ma comunque significativa, dei principali centri di questo stato Oguso. E questo stato Oguso, appunto, le aree che occupava tra il Caspio e il mare di Aral. Vi ricordo che il mare di Aral oggi non esiste quasi più, ma all'epoca era un vero e proprio mare. Altri stati, come quello dei Khazari, sorgevano a occidente e avranno un'influenza piuttosto importante sullo stato degli Oguzi, tanto che i primi Oguzi si chiameranno con nomi ebraici perché l'ebraismo era la religione che era stata adottata dai Khazari. E a occidente invece c'era lo stato Karakhanide, appunto, che si trovava a nord dei grandi stati, del grande stato Ghaznavide. Gli Oguzi entrano in contatto con i musulmani alla fine del X secolo, la conversione all'Islam. La conversione degli Oguzi all'Islam
La conversione degli Oghuzi all'Islam è abbastanza oscura,

non sappiamo come sia avvenuta realmente. Probabilmente è un fenomeno che è stato descritto in maniera mitica più che reale nel passato, ed è un fenomeno che si verifica soprattutto grazie alla predicazione di alcuni missionari musulmani di tipo

Tanto i selgiuchidi saranno dei militari asserviti ai gasnavidi. Questo loro servizio li farà entrare a contatto con un mondo che è un mondo molto prospero, che vive in città e non più nell'inospitale deserto del Karakum, e che gli mostrerà anche delle possibilità molto maggiori di un'esistenza migliore in queste terre meridionali. È particolarmente nel periodo di Mahmud di Ghazna, il più grande sultano della dinastia Ghaznavide, e in seguito di Massoud, che gli Oghuzi acquistano un particolare peso. Questo peso, soprattutto negli anni 30, dopo la morte di Mahmud, diventa un peso invadente. Gli Oghuzi cominciano a penetrare nel territorio ghaznavide in maniera sistematica, e nel 1038 si assiste alla presa di Nishapur e di Merv. Nishapur e Merv sono due delle città principali, appunto, del mondo islamico orientale, non solo dell'impero ghaznavide. Di Merv abbiamo parlato. È una metropoli importantissima, molto popolata, analoghe dimensioni alla città di Nishapur, appunto, oggi in territorio iraniano. Alcuni spunti di riflessione su questo primo periodo della dinastia Oghusa. Come e dove vivevano i nomadi Oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Ghaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? Passiamo a un nuovo argomento. La battaglia di Dandankan è la formazione dell'impero selgiuchide. Qui vedete una carta dell'impero selgiuchide nel momento della sua maggiore espansione. Include l'Anatolia, il Medio Oriente, include tutto quello che oggi è il Turkmenistan, gran parte dell'Afghanistan, e arriva a meridione a confinare con le regioni di quello che oggi è il Pakistan, cioè un'area estesissima, molto vasta. 1040, i fratelli Togril Beg e Çagril Beg vincono i Ghaznavidi a Dandanakan, ingresso nell'Iran storico. Un esercito agile, Almawardi e Togril Beg. L'esercito selgiuchide si rivela subito un'arma vincente, è un esercito molto agile, è formato da una cavalleria leggera e si trova a combattere contro i Ghaznavidi che hanno invece una cavalleria pesante, molto forte dal punto di vista militare, ma molto lenta dal punto di vista del movimento e della sua agilità. È in questo quadro che questo esercito nuovo selgiuchide può adottare delle strategie molto più rapide nell'azione e che travolge alla fine l'esercito ghaznavide, infilandolo in una gola, impedendogli dunque di potersi spostare e quindi poterlo colpire nel modo più feroce possibile, quindi eliminandolo. La cosa che è interessante di questo conflitto è che subito dopo Togril Beg viene avvicinato da un grande uomo di cultura abbaside, lo scienziato, lo giurisperito Almawardi, che lo convince sostanzialmente all'adozione della dottrina hanafita e che è una dottrina molto ortodossa nell'ambito dell'Islam, e quindi anche a un ruolo di tutore del califfo. I Ghaznavidi ben più potenti vengono travolti, cioè l'esercito Ghaznavide è costretto alla disfatta, il sultano Massoud fugge verso l'India e i selgiuchidi sono vincitori sul terreno.
I seggiochini penetrano

nell'Iran meridionale e nella Mesopotamia, cioè si spingono verso sud, e si spingono verso sud, vanno dritti verso la sede del califfato, Baghdad. Qui vedete un dinar abbaside, cioè una moneta abbaside, coniato in nome anche di Toghril Beg, cioè il nome del nuovo sultano selgiucide, insieme a quello del califfo del tempo. La conquista del Fars e di Baghdad, 1055, il califfo è affiancato dal sultano selgiucide. Il califfo dunque è sotto tutela. Toghril Beg è invece sultano e custode dell'ortodossia religiosa, cioè diventa colui che garantisce l'ortodossia religiosa e combatte le eresie. La scuola teologica nafita, pragmatica, funzionale, è adottata dai turchi. Questo è uno dei fattori vincenti di questa dinastia, che è la dinastia sunnita per eccellenza ed estremamente efficiente nella lotta contro l'eresia. Quella che vedete qui è la torre di Toghril, per capire anche la monumentalità con la quale costruivano questi selgiuchidi, che è stata costruita a sud di Teheran nella città storica di Rei. Questa torre è un riassunto, se volete, di tipici monumenti selgiuchidi, monumentali, delle grandi torri molto elevate, spesso con delle strutture molto ardite da un punto di vista architettonico, come la pianta stellare. Spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. La vittoria di Dandana Khan segnò la fine del potere ghaznavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i selgiuchidi dai ghaznavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg, in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo abbaside? Ora passiamo a un nuovo argomento, l'espansione selgiucide in Anatolia. Dopo la morte di Toghril Beg, assistiamo all'ascensione del successore, Alparslan, nel 1063, regnerà fino al 1072. Genio politico del ministro Nizam al-Mulk. A favorire questa successione è un ministro di origine persiana che si chiama Nizam al-Mulk. È forse la figura dell'amministratore politico più famosa in tutta la storia dell'Iran, tant'è che è celebrato in seguito come un modello da imitare. Fondazione delle basi di uno Stato solido e potente, è Nizam al-Mulk che garantisce un nuovo modello dello Stato che, come vedremo, è un modello estremamente efficace. Innanzitutto si agisce sulla riforma delle scuole religiose. Le scuole religiose, le quattro grandi dottrine dell'Islam, vengono invitate a un grande lavoro di rielaborazione del pensiero teologico. Per questo viene chiamato uno dei più grandi teologi e filosofi del pensiero islamico di tutti i tempi, Al-Ghazali. Al-Ghazali è un logico ed è un teologo. E la prima cosa che fa restringe il campo dell'interpretazione del Corano, che era stato fino a quel momento uno degli elementi del pensiero più importanti. In particolare contrasta le deviazioni del pensiero filosofico. La filosofia viene quasi messa al bando dal Ghazali, che invece favorisce un'interpretazione sempre più letterale del testo coranico, e questo in nome proprio dell'ideologia califfale e dell'ideologia del sultano selgiucide, che è il difensore dell'ortodossia sunnita.

Soprattutto è la lotta senza quartiere contro la dottrina ismailita a rappresentare uno dei momenti più importanti della strategia politica di al-Ghazali per conto appunto di Nizam al-Mulk e del potere selgiuchide. Se osserviamo la forma della grande moschea di Isfahan, che è stata costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, almeno a una parte costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, vedremo che ha un cortile centrale. Questo cortile è diviso in quattro parti. Queste quattro parti hanno degli archi monumentali, delle volte monumentali, nelle quali venivano predicate le quattro principali dottrine sunnite. Questo tipo di madrasa, cioè di moschea madrasa, di moschea scuola, diventa un modello delle grandi università teologiche e non solo, anche scientifiche, dell'Islam del tempo, proprio per la discussione di questi temi che abbiamo appena enunciato. Dal canto loro, gli ismailiti, che si trovano in una fortezza costruita ad Alamut, predicano questo scismo settimano estremo e hanno come capo Hassan e Sabah, il grande vecchio degli ismailiti, gli ismailiti che sono noti in Occidente come assassini per un'errata interpretazione del loro nome, da Ashishiyun, cioè consumatori di Ashish, mentre invece probabilmente derivava da Asas, miliziani, che ha portato a questo grande equivoco. Comunque gli ismailiti sono una potenza ragguardevole all'interno dello Stato selgiuchide e come tali combattono contro i selgiuchidi. I selgiuchidi non riusciranno mai a smantellare le loro fortezze. Qui le vedete tutte in un'unica regione sopra la città di Qazvin in Iran, che fanno capo soprattutto alla fortezza di Alamut, che è la fortezza più importante, il cosiddetto nido d'aquila. Alparslan in Anatolia, 1071 Manzikert. Alparslan vince contro l'imperatore bizantino Romano IV Diogene. Tra le caratteristiche principali del sultano Alparslan c'è quella di spingersi in territorio anatolico per conquistare, diciamo, una parte del limes orientale dell'impero bizantino. In effetti Alparslan riesce a battere il sovrano bizantino Romano IV Diogene, che viene catturato e fatto prigioniero dai seggiuchidi. Ma non fu subito un'occupazione militare. L'occupazione sarà molto lenta e avverrà in varie fasi successive. Tuttavia l'Anatolia da questo momento vede al suo interno numerose tribù turche che nomadizzano soprattutto in questa prima fase. I selgiuchidi non sono i soli che entrano in Anatolia, con loro c'è un altro gruppo turcomanno, che è il gruppo dei Danishmendidi. La Turchia, da questo momento in poi, si può parlare di Turchia, almeno le fonti occidentali ci cominciano a parlare di Turchia. Ma le capitali turche dell'Anatolia saranno diverse. La più importante di tutti sarà la città di Konya. Qui vedete una carta delle varie fasi dell'espansione selgiuchide in Anatolia. La prima fase, che è questa che vedete in colore arancione, è la fase successiva alla battaglia di Manzikert, che avviene appunto nel 1071. In seguito le armate selgiuchidi si spingeranno fino al cosiddetto limes comneno, cioè il limes con lo stato bizantino dei Comneni più a occidente. L'occupazione, come ho detto, sarà un'occupazione piuttosto lenta e progressiva.
spunti di riflessione. Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo selgiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i selgiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Un nuovo argomento, Malik Shah e l'apogeo della dinastia. Come era stato capace di fare ascendere al trono Alparslan, Nizam al-Mulk fa un'ascesa senza opposizioni per il suo successore, Malik Shah. La guida personalmente e diventa l'uomo più fedele di Malik Shah. Da questo momento Malik Shah, il nuovo sultano, è l'uomo più potente forse di tutto il mondo islamico. E Nizam al-Mulk è il protagonista assoluto di tutta la politica di Malik Shah. Ma questo protagonismo e queste capacità gli attireranno poi anche l'odio da parte di Malik Shah. E per quanto Nizam al-Mulk sia stato ucciso da un ismailita nel 1092, sembrerebbe che questo attentato contro il gran visir di Malik Shah sia stato commissionato dallo stesso sultano. L'Iran vive un momento di prosperità assoluta. Letterati, artisti, scienziati e soprattutto si sviluppano le arti, l'arte della metallistica, la ceramica e le costruzioni monumentali, ma anche la scienza, l'ottica, la matematica, l'astronomia. È in quest'epoca che vive il grande letterato persiano Omar Khayyam. In realtà in origine era un matematico, ma sarà anche un grande poeta che avrà una fama straordinaria, soprattutto in Occidente. Dopo le inclinature politiche gravi e la morte di Nizam al-Mulk, gli ismailiti diventano un elemento irresistibile, sono invincibili, non vengono sconfitti mai dai selgiuchidi, come vi ho detto, e costituiranno il grande problema per tutta la dinastia anche in epoche successive. Malik Shah muore poco dopo Nizam al-Mulk e segna così l'inizio del declino dello stato selgiuchide. Qui vedete una figura di comandante militare selgiuchide del secolo XII che è conservata oggi al Metropolitan Museum di New York. Sono poche questo tipo di immagini che si sono conservate, però vedete che i selgiuchidi indulgevano nella raffigurazione umana non sempre consentita dall'Islam, anzi soprattutto proibita. Questo invece è l'edificio cupolato detto di Taj al-Mulk, dal nome del ministro selgiuchide che lo fece costruire nel 1088 e che poi si rivelerà il più grande nemico di Nizam al-Mulk. I seggiuchidi raggiunsero la massima estensione territoriale, conquista di Antiochia, eserciti potentissimi, eserciti problematici. Durante il regno di Malik Shah, i seggiuchidi arrivarono fino alle sponde del Mediterraneo. Questo significava la massima estensione del loro impero, ma significava anche una grande minaccia per l'Occidente. Da questo momento in poi divennero il cruccio dell'Occidente latino e di quello bizantino. I Comneni sentirono la grande preoccupazione di questa grande espansione e soprattutto videro l'insidia molto grossa non solo che era causata dalla conquista dell'Anatolia, ma anche dal fatto che i seggiuchidi ormai potevano accedere appunto al mare Mediterraneo. Fu per questo che venne chiamata la prima grande crociata. La prima crociata

parte proprio su impulso dei bizantini che chiamano le forze latine a collaborare a una campagna di reconquista. Per loro era la riconquista del territorio anatolico, per quanto riguarda i latini era la conquista della Terra Santa. In tutto questo vale la pena di ritornare su alcuni aspetti di quest'ultima fase importante dei grandi Seggiuchidi. Nizam al-Mulk è l'autore di un libro della politica, è un testo fondamentale negli studi sulla politologia e la storia dell'Iran e del mondo islamico orientale. È un testo che ci dà, è uno specchio per principi, che ci illustra un modello di società e un modello di comportamento anche per una monarchia turca militare spesso non allenata alle sottigliezze del potere. E si crea quel binomio che è il binomio fra sultani turchi e ministri persiani. Sultani turchi e ministri persiani creano una forma di governo estremamente efficace. I turchi, gli esecutori militari, se vogliamo, i ministri persiani, gli ideatori di progetti politici ad ampio spettro. È un modello vincente, sicuramente, che durerà nei secoli a venire. I sovrani turchi in Iran governeranno fino al XX secolo, cioè l'Iran non sarà mai più governato fino al XX secolo da sovrani persiani o che possono dirsi persiani per ragioni etniche, ma saranno sempre dei turchi o degli appartenenti a clan turcomani, a gruppi tribali turchi a governare la Persia, fino appunto all'ascesa della dinastia dei Pahlavi nel XX secolo. Spunti di riflessione per questa parte della lezione. Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio, tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Riepilogo degli spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scritture? Qual era il suo rapporto con i vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quale fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Come e dove vivevano i nomadi oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Ghaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? La vittoria di Dandanakan segnò la fine del potere Ghaznavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i Seggiuchidi dai Ghaznavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg, in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo Abbaside? Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo seggiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i Seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Termina qui questa lezione. Vi ricordo che potete consultare del materiale aggiuntivo, bibliografie ed altro, nelle pagine web di questo corso.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
5: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
4: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
7: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
6: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
5: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
4: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
6: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
5: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
7: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
4: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui focalizzeremo l'attenzione sulla fase di analisi nell'elaborazione della strategia. Gli argomenti che affronteremo insieme sono quindi lo status della marca, lo status del consumatore, lo status del mercato, perché questi tre aspetti sono cruciali nella fase di analisi che precede la strategia. Partiamo ora dalla parte sullo status della marca. Da dove si inizia per l'elaborazione della strategia? Sempre e comunque per definire i propri obiettivi comunicativi in modo che siano realistici e attuabili, occorre partire da chi siamo e dalla situazione nella quale agiamo. Una piena e totale comprensione dell'oggi è cruciale in una fase di analisi, che è fondamentale per raccogliere informazioni ad ampio spettro. Deve esplorare più dimensioni. Questo step è lo step in cui pongo le basi. Le basi devono essere solide, devono essere consistenti. Quindi devo sapere esattamente non chi penso di essere, ma chi sono nella realtà. C'è una differenza fra chi penso di essere e chi sono. Lo vedremo poi meglio in seguito. Devo sapere chi sono i miei concorrenti, come si muovono. Devo comprendere la situazione attuale. Solo con una piena comprensione della situazione in cui vivo posso pensare di elaborare una strategia efficace. In questa fase di analisi, il brand ha un ruolo cruciale. Perché?

Perché nel nuovo panorama digitale, in cui si ha uno scambio costante di messaggi e informazioni fra i diversi partner della comunicazione, fare branding per le aziende diventa essenziale al fine di raggiungere quale obiettivo? Consolidare e difendere il proprio posizionamento sul mercato. In qualche modo i brand supportano i consumatori nel processo decisionale, comunicando i propri valori e rappresentando la personalità dei prodotti. È oggi, più che in passato, vista la complessità nel quale ci troviamo, il brand è una sorta di cartina tornasole, una mappatura che vi aiuta a preorientarvi nell'atto d'acquisto. L'atto d'acquisto più frequente è quello in cui considero una serie di brand e considero sempre abbastanza solo quelli in modo stabile e ho un paniere di brand all'interno dei quali quindi scelgo. Entrare in questo paniere di brand vuol dire molto. Per entrare in questo paniere di brand io devo essere un brand forte, devo comunicare la mia identità, devo avere un'immagine che coinvolge il mio consumatore. In questo senso il brand oggi è una bussola centrale nell'orientamento del consumatore, per cui analizzare il brand e le sue caratteristiche fondamentali è un aspetto cruciale. Vi fornisco qua un frame per l'analisi della marca, che è fatto di queste dimensioni. Ci sono mission, vision, valori e funzioni che convergono nel generare brand identity e brand image, che convergono a loro volta nel generare l'equity della marca. L'equity della marca ha sia una dimensione finanziaria che una dimensione identitaria comunicativa. Adesso entriamo nel dettaglio di mission, vision, valori e funzioni e anche di brand image e brand identity. Lasciamo perdere la equity perché la equity è un concetto finale ed è la risultante di tutta una serie di valori anche appunto di ordine di tipo economico, per cui non è il caso di occuparsene in questo corso. È importante, e lo ricordiamo, analizzare i brand perché i brand sono una bussola per orientare il consumatore. Che come posso analizzare i brand? Definendone mission, vision, valori e funzioni, osservandone identità e immagine per poi arrivare alla equity. Mission, vision e valori, che cosa sono? In breve, questo poi lo trovate esplicitato molto bene sul libro della Favaretto. Mission, la missione, la ragione d'essere della mia azienda, chi sono io, qual è il mio scopo, la visione, l'invenzione del futuro, dove voglio arrivare, i valori, quali sono i comportamenti che metto in campo, come metto in azione quali sono i valori che guidano le mie azioni. Questi tre aspetti, mission, vision e valori, voi potete gestirli o in modo diretto, perché voi potete fare comunicazione o dall'interno di un'azienda o dall'esterno. Potete fare comunicazione all'interno di un'azienda perché siete quelli che nel marketing strategico e operativo definiscono qual è il valore posizionante che volete comunicare e lo raccontate e lo condividete con un'agenzia di comunicazione, oppure potete essere dall'altra parte. A prescindere da quale parte siate, se siete dalla parte del cliente o dalla parte dell'agenzia, dovete ragionare sempre in questa dimensione triplice. A volte, se lavorate come agenzia, è il cliente che vi fornisce la sua mission, la sua vision e i suoi valori. A volte siete voi a dover ricostruire mission, vision e valori del cliente, perché non ci sono solo multinazionali e clienti molto evoluti là fuori, ci sono tanti micro clienti, tante micro realtà che hanno bisogno di una guida e spesso trovano questa guida nelle agenzie di comunicazione. Per cui imparate questi termini perché vi possono essere utili proprio nel modo, qualunque sia il ruolo che andrate a ricoprire, se lavorate sulla comunicazione d'impresa, sentirete sicuramente parlare di mission, vision e valori. Vi dico anche di fare un piccolo esercizio cercando di definire mission, vision e valori di un'azienda che per voi è importante. Proviamo insieme a ricostruire, ad esempio, la mission, la vision e i valori di un'impresa, di un'azienda come può essere Walt Disney. La mission di Walt Disney qual è? Qual è lo scopo? Possiamo ipotizzare che quello di Walt Disney, che lo scopo di Walt Disney fosse quello di raccontare storie positive con una morale, quindi per in qualche modo educare il consumatore e migliorare il mondo. La vision, invenzione del futuro, dove voglio arrivare? La vision è: voglio fare un film all'anno, voglio che tutti i bambini

del mondo crescano guardando almeno 5 film Disney nell'età prescolare. I valori, come raggiungo questi obiettivi? Li raggiungo con storie costruttive e positive, li raggiungo mantenendo la magia come elemento essenziale in ogni mia narrazione e quant'altro. Ovviamente quella che vi ho fatto è solo un esempio, non è un esempio perfetto, è un esempio interpretativo per farvi capire le tre dimensioni. Attenzione che nei valori oggi ci sono anche valori etici di comportamento rispetto alla responsabilità sociale di impresa. Anche questi possono essere comunicati. Ricordate? Fusione fra comunicazione interna e comunicazione esterna. Quali sono le funzioni invece della marca? La marca può avere più funzioni, può servire da identificazione, quindi definire caratteristiche e attributi che poi vengono ritrovati nei prodotti, può servire da orientamento, quindi dire ok, scelgo questo perché è distintivo sul mercato, può servire da garanzia. Perché garantisce degli standard qualitativi specifici e costanti nel tempo, può essere uno strumento di personalizzazione, perché può essere uno strumento identitario, io compro solo questo brand perché mi corrisponde, può avere una funzione ludica, cioè dare proprio piacere sull'acquisto e sull'uso, o può avere una funzione pratica, semplificare la vita di chi l'acquista e di chi la usa. Attenzione, queste funzioni sono in qualche modo non necessariamente mutualmente esclusive, ma non sono neanche tutte possibili contemporaneamente. Se io, ad esempio, punto molto sull'aspetto della praticità, semplificare la vita all'acquisto, è difficile che riesca a tenere insieme anche il piacere di uso e di acquisto se non sono bravo. Oppure, se voglio funzionare come personalizzazione, quindi come strumento identitario, quindi raccontare i miei valori, raccontare il mio mondo, per cercare identificazione, è difficile che riesca anche a dire contemporaneamente che sono uno strumento di garanzia. Quindi, un conto è quello che la marca è. La marca può coprire più di un aspetto rispetto a queste funzioni, ma comunicativamente devo scegliere quali funzioni è importante veicolare. E non sono necessariamente tutte le funzioni della marca. La marca può avere, ad esempio, una funzione pratica che io posso dare per scontata in comunicazione quando parlo a chi già mi compra abitualmente. Se invece parlo a chi non mi compra mai, forse la funzione pratica la devo enfatizzare se è una funzione differenziante del mio valore di marca. Ok? Proseguiamo con invece la brand identity. Che cos'è e come si analizza? Allora, la brand identity come la definiamo? La definiamo come un sistema di significati coerenti nel tempo che rendono la marca unica. È un'emissione volontaria, cioè come l'azienda vuole essere percepita, versus l'image che si focalizza su come i consumatori percepiscono la marca. E in qualche modo ha la sua specificità nell'idea del dire. Ho questa mission, ho questa vision, ho questi valori. Come li racconto al consumatore? Come faccio a raccontarli? Scelgo un colore, scelgo un logo, scelgo un colore che è il colore della mia icona della mia impresa, scelgo uno stile di comunicazione, scelgo un tono di voce, scelgo un messaggio, cioè in qualche modo definisco come voglio vestirmi, come voglio comparire, che è diverso da come poi le persone mi percepiranno. Pensate se può aiutarvi a pensare proprio a una relazione anche one to one. Voi avete un appuntamento, vi vestite in un certo modo per dare un'immagine di voi. Quello che la persona percepirà dall'altra parte è un'altra cosa ed è quello che viene dopo, cioè è la brand image. È il significato psicosociale del brand che si forma nella mente dei consumatori. È sorretta dalla brand identity, ma in qualche modo è mediata dalle percezioni del consumatore e dai suoi valori. Come la persona che incontrate vi percepirà dipende da quali sono le sue aspettative, dipende da che cosa vuole fare con voi, dipende da come è abituata, dipende da quali sono i suoi gusti, da qual è il suo stile. Quindi ci sono una serie di variabili che entrano nella percezione, che influenzano il modo in cui voi vi volete raccontare. Quindi c'è una mediazione fra i due aspetti e la brand identity è come l'azienda vuole dirsi, la brand image è come l'azienda viene percepita dal consumatore. Quindi, per riassumere, che cosa sono e perché sono importanti mission, vision e valori? Che cosa differenzia la brand identity dalla brand image? Ora passiamo all'argomento successivo.
dopo aver visto lo stato

status della marca, occorre porre attenzione nella fase di analisi allo status del consumatore. Se abbiamo detto che la marca ha un ruolo cruciale, dobbiamo dire che il consumatore ha un ruolo altrettanto cruciale oggi. Perché? Perché in un nuovo panorama digitale i brand, entrando in contatto con un consumatore sempre più fluido, sempre più complesso, sempre più consapevole del proprio valore e del valore della propria attenzione, devono necessariamente metterlo al centro. Perché? Perché è un consumatore contraddittorio, che lascia tracce di sé, ma allo stesso tempo le protegge. Abbiamo parlato di consumer, di prosumer o di producer in un'altra lezione. Di quello che diciamo oggi è che gli individui sono portatori di mondi e di significati che entrano in relazione con la marca. Quindi, se abbiamo detto che devo osservare la marca perché il panorama è complesso, devo osservare anche il consumatore perché il panorama è complesso. Ed è un consumatore che spesso appare contraddittorio, che spesso appare sfumato. Quindi, come faccio ad analizzare il consumatore? Con questo frame che vi può aiutare proprio ad affrontare un approccio analitico. Devo del consumatore comprendere i valori, le credenze, i comportamenti, le abitudini, i codici, ma anche se conosce e che considerazione ha della mia marca. Una volta che ho raccolto queste informazioni, quindi i valori, le credenze, i comportamenti e le abitudini, potrò operare delle segmentazioni di consumatori e generare delle clusterizzazioni. Su queste definizioni torniamo a breve. Quello che ottengo sinteticamente è una definizione di target, che attenzione, può essere un target o di prodotto o di comunicazione. Non c'è necessariamente assoluta coincidenza. Quindi, prima di entrare nel dettaglio di questi aspetti, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che il consumatore va osservato e analizzato nella sua totalità. È sicuramente complesso, ma ho degli strumenti per in qualche modo dominare questa complessità. C'è il mito del cartografo di Borges che vuole fare una cartina dettagliata, così dettagliata che finisce con l'essere grande quanto il mondo. Ecco, una cartina grande quanto il mondo non serve. Quindi devo in qualche modo osservare la realtà per semplificarla. Ed è questo un po' l'obiettivo di tutta la fase di ricerca che si attiva sul consumatore. Entriamo più nel dettaglio di come faccio ad analizzare valori, credenze, comportamenti, abitudini e codici. Posso utilizzare le ricerche di mercato ad hoc. Posso utilizzare le ricerche di mercato di segmentazione che già esistono, posso fare analisi desk, posso fare analisi dei big data, in qualche modo tutte quelle cose, attivo tutti quei percorsi conoscitivi che mi aiutano a comprendere e gestire la fluidità dei comportamenti del consumatore. Non dovete fare voi in prima persona queste cose. Forse le ricerche ad hoc potete farle voi, le ricerche desk potete farle voi, per il resto esistono istituti di ricerca che fanno esattamente questo, vi propongono segmentazioni, vi propongono analisi, vi propongono come dire, modalità per interpretare credenze, valori e comportamenti del consumatore. Quindi, quello che produco come semplificazione è definisco una clusterizzazione o una segmentazione dei miei consumatori, perché questo mi aiuta nel gestire la complessità e nel trasformarla in una risorsa. Quindi, da tutti i dati che ho raccolto precedentemente, formerò degli aggregati o dei cluster di consumatori simili, utilizzerò degli strumenti che mi aiutano a sintetizzare o a schematizzare il consumatore, come sono ad esempio le personas. Per cui, prima raccolgo nel dettaglio tutta una serie di informazioni sul consumatore, poi queste informazioni le faccio convogliare in forme di schematizzazione del mio consumatore, che sono appunto o i cluster che vengono creati con modalità di ricerca specifiche su cui non entriamo, ma se vi interessa il concetto di cluster lo potete sicuramente approfondire online, o il concetto di o lo strumento delle personas, che è uno strumento molto in voga attualmente, su cui fu ci focalizziamo brevissimamente. Che è questo che vi sto mostrando adesso, quello che avete qui di fianco è un esempio di personas. Le personas sono una sintesi, un ideal tipo del vostro consumatore o dei vostri consumatori. Vedete come in questo caso, ad esempio, abbiamo tre personas diverse, perché la complessità del mio consumatore non mi aiuta a ridurlo in un unico consumatore ideale. Quindi,
La persona, se è proprio questo, è la descrizione del consumatore ideale, effettivo o potenziale del mio prodotto, quello che comunque voglio raggiungere, che è caratterizzato da una serie di aspetti che lo colorano. Quindi voi passate da una serie di analisi che vi danno dei dati molto hard, li fate poi riconvertire in questa forma, che è una forma narrativa e discorsiva, in cui dite: i miei consumatori ideali sono tre tipologie di consumatori. Ho Giovanni, che è un ragazzino di 15 anni, che vive in provincia e che cerca soprattutto evasione. Sono GameStop in questo caso, ok? E devo fare una campagna di... siccome ho cambiato tanti punti vendita, molti li ho chiusi, devo fare una campagna di rivitalizzazione della mia customer base. Quindi a chi mi devo rivolgere? Chi devo avere in testa quando comunico? Perché questo è questo, per questo si fanno le personas, per avere in testa qualcuno quando si elabora la strategia di comunicazione. Bene, ho tutti questi dati che ho raccolto con delle ricerche e ti dico che questi sono i miei tre target prioritari. Bene, allora lì riassumo, li racconto con questo strumento. Ti dico qual è il loro stile di vita, ti dico dove abitano, ti dico perché comprano il mio prodotto, ti dicono qual è il legame con il mio prodotto, eccetera, eccetera. Online trovate tantissimi esempi di format di personas. Uno vale l'altro, non ce n'è uno migliore di un altro, proprio perché le info che voi utilizzate per descrivere questa persona ideale possono cambiare molto a seconda dell'azienda in cui vi trovate e dei bisogni che avete. Magari il rapporto con il prodotto non è importante, mentre è importante quali altri codici o quali altre pubblicità questo soggetto ipotetico ama. Okay? Quindi le cose importanti da dire nelle personas dipendono dal tipo di prodotto, dalla categoria e quant'altro. Il target, quindi, alla fine del mio percorso di analisi sono in grado di individuare con precisione il target al quale mi voglio rivolgere nella mia strategia. Il target di comunicazione non è necessariamente il target di prodotto. Io posso decidere di parlare a chi mi compra, ma posso anche decidere di parlare a chi non mi compra, con livelli diversi di distanza. Non mi compra perché non mi conosce, non mi compra perché mi ha provato e non si è stato soddisfatto, ma il prodotto è cambiato e quindi voglio farglielo provare nuovamente. Non mi compra perché compra la concorrenza e così via. Quindi qui, alla fine di questo percorso, devo dire, della fase di analisi, devo dire ok, quindi a chi voglio parlare esattamente? Spunti di riflessione. Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per analizzare il consumatore? Target di comunicazione e target di prodotto sono sempre coincidenti? Bene, è ora arrivato il momento di osservare lo status del mercato, che è il terzo step che compone la fase di analisi. Abbiamo detto: devo osservare la marca e analizzarla, devo osservare il consumatore e analizzarlo, devo osservare il mercato e analizzarlo. Perché? Perché i competitor oggi sono imprescindibili, i competitor ma anche i comparables. Adesso sui comparables torniamo fra un istante. Perché? Perché lavorare sul posizionamento di un brand significa tenere in considerazione non soltanto il brand e i suoi consumatori, ma anche i competitor con le loro politiche di mercato e i loro point of difference. I competitor impattano, come il mio brand, sulle percezioni, i valori, i comportamenti del consumatore. Li devo quindi assolutamente considerare, sia competitor che comparable. I competitor sono le aziende che fanno esattamente la stessa cosa che faccio io. I comparable sono quelli che fanno magari cose diverse, ma si rivolgono a un target simile, hanno uno stile comunicativo simile, hanno dei valori simili, quindi in qualche modo sono comparabili a quello che faccio io e posso da loro trarre qualche fonte di ispirazione. Proseguiamo illustrando un frame per l'analisi dei competitor. Quello che io devo fare per analizzare i competitor è questo: verificare le variabili tecniche e informative che li caratterizzano, verificare le variabili di coinvolgimento e di engagement che caratterizzano ogni singolo competitor, verificare le variabili estetiche e comunicative che caratterizzano ogni singolo competitor e come è distribuito e quanto vende. Quello che alla fine ottengo sono dei benchmark, dei confronti e un posizionamento. Alla fine di questa fase, dopo aver definito dei benchmark e il proprio posizionamento, posso fare una SWOT analisi, che è quello che può dare il kick-off alla parte seguente. Prima di entrare brevemente nelle singole dimensioni, quello che qui è importante che voi capiate è che questo tipo di analisi si deve fare in modo organico, cioè
non potete farla osservando.

Dovete farla registrando le osservazioni che fate, creandovi dei fogli Excel in cui codificate i risultati delle cose che trovate, lasciando traccia dei documenti che analizzate. Ogni analisi deve essere tracciabile e utilizzabile dalle altre persone che lavorano con voi e insieme a voi, quindi tutto deve essere fatto in modo organico e strutturato. Ma entriamo più nel dettaglio su l'analisi delle variabili tecnico-informative. Qui le trovate elencate. Non ve le sto a leggere tutte, ve le leggerete poi sulle slide, ma qui il concetto è che devo di tutte le aziende che sono mie competitor sapere qual è il loro Google Ranking. Quindi quando cerco quella cosa, a che punto i miei competitor compaiono nell'elenco di Google. Se offrono esperienze di navigazione semplici, che SEO utilizzano, quindi che tag e che meta tag, quanti link esterni hanno nel loro profilo website, richiedono una registrazione o un tipo di accesso, danno garanzie di sicurezza ad esempio sull'e-commerce, hanno servizi come lo store locator, l'assistenza, i tutorial. C'è la possibilità di accedere a un contenuto personalizzato, ad esempio per categorie, per utenti, per task, bla bla bla bla. Insomma, qui vi guardate tutti i siti di tutti i vostri concorrenti e sulla base di questa tabellina, magari togliendo alcune voci o magari aggiungendone altre, stabilite tutte le variabili tecnico-informative che caratterizzano i vostri concorrenti. Questo vale sia che voi siate una startup e state per iniziare, avete bisogno di sapere cosa fanno gli altri, sia che siate un'azienda evoluta, proprio perché i vostri concorrenti possono cambiare così come cambiate voi, quindi quello che succede oggi non è quello che succederà fra un anno. Magari oggi tutti i vostri concorrenti sono digitalmente spenti, fra un anno sono tutti accesi e attivi, quindi anche questa fase di analisi vanno sempre rimverdite. Che cosa si intende invece per variabili di coinvolgimento? Se di là guardo proprio la struttura del website, qua guardo i social e guardo come parlano. Di cosa, come parlano, qual è la qualità dei contenuti, il linguaggio, lo storytelling, hanno community, hanno forum, qual è il numero di partecipanti a questi forum, hanno blog, se sì, quante persone sono attive su questi blog, hanno YouTube, se sì, quanti video sono presenti, con che livello di liking, con che livello di sottoscrizioni, quindi tutte quelle metriche standard che vi aiutano a definire concretamente qual è il livello di engagement digitale di quel brand e ovviamente perché ha un livello di engagement alto o basso o medio. Infine abbiamo, ma come ulteriore aspetto abbiamo le variabili estetico-comunicative. Qui quello che devo analizzare sono i valori a cui si fa riferimento nel mondo della marca, dei miei concorrenti, i codici e i linguaggi utilizzati nei prodotti, i codici e i linguaggi utilizzati nella comunicazione, quindi qui ad esempio analizzerò il PEC, i canali e i frame comunicativi che vengono utilizzati, inclusi gli influencer, i format in cui si declinano i video, l'immagine, i messaggi, di che tipo, se c'è sponsorizzazione ed eventi e qual è idealmente il loro consumatore, quindi posso fare le personas anche per i miei concorrenti. Quindi in questi tre livelli, nel primo livello vedo concretamente dal punto di vista hard che cosa i concorrenti fanno, poi vedo che cosa fanno in termini di engagement e poi vedo che cosa fanno in termini di linguaggio e codici che utilizzano. Alla fine e solo alla fine di questi aspetti posso definire quali sono i best in class e i worst in class e qui parlo proprio di benchmarking, che è un metodo di valutazione delle competenze di un'organizzazione basato sul confronto, usando parametri di riferimento specifici, quale che sia il settore di appartenenza o altri. Questa è una definizione che trovate su Glossario Marketing, è una definizione molto schematica, ma il benchmark è quello. Ho fatto un'analisi di tutti i concorrenti, bene, su questa voce, quindi ad esempio sul numero di like sul profilo di Facebook, sul numero di follower di Facebook, io ritengo che il numero di follower di Facebook sia un numero chiave per la mia strategia, perché voglio implementare una strategia per i baby boomer che stanno soprattutto ancora su Facebook e quindi mi serve ragionare in quell'ottica. Molto bene. Che cosa devo fare allora se voglio implementare una strategia su Facebook? Devo confrontare i dati di engagement di tutti i miei concorrenti su Facebook e dire qual è il best in class. Allora, in questo confronto, questo si chiama benchmarking. Stabilire un parametro e dire qual è il migliore rispetto a questo parametro, perché io posso fare altrettanto bene. Attenzione che il benchmarking a volte può essere anche interno all'azienda, quindi io mi confronto

confronto con i risultati, ad esempio, della campagna precedente, con i like della campagna precedente, con le condivisioni della campagna precedente, per capire se sto performando bene. Il concetto di benchmarking è un valore che mi aiuta a capire se quello che sto facendo è positivo, negativo o medio. Un valore che mi aiuta a dire sto lavorando meglio o peggio dei miei concorrenti. Un altro concetto chiave è

col best in class, qui mi confronto con tutti e dico ok, ma quindi quale spazio metaforico io occupo rispetto ai miei competitor? Questa cosa è facilissima se voi pensate allo spazio in termini di leadership. Io sono il leadership o sono il follower? Sono quello più ricordato o quello meno ricordato? Sono quello che trascina il mercato o quello che in qualche modo copia l'innovazione degli altri? Ok, questo è un esempio di posizionamento su dimensioni hard. In realtà il posizionamento si fa su quello che è importante per il consumatore. Vi faccio vedere un esempio di posizionamento in questa chart. Questo è un esempio di mappa di posizionamento sul settore automotive. Vedete che ci sono tanti brand di auto. Come sono qua gli assi di questo posizionamento? Abbiamo su questo asse orizzontale il prezzo, su questo asse la brand image, quanto la brand image è forte e appealing, ok? Quindi se è qui abbiamo il prezzo che può essere alto o basso, e qui scusate, la brand image non è appealing, ma è se è una brand image più trendy o più sul classico. E quindi sulla base di queste variabili posiziono le diverse marche. Ovviamente Ferrari starà nel prezzo alto e nella brand image classica. Io sono molto contraria a questa cosa, Ferrari non è più qui. Comunque questo è, vi ho messo la fonte di questo positioning, ne trovate sicuramente tanti online. Alcuni appunto risentono del momento in cui sono fatti e quindi sono forse non tanto attuali, ma questo è giusto per darvi un'idea di che cosa significa positioning. Ovviamente significa che se ho fatto un positioning sulla base di prezzo e brand image, questi due aspetti li ho scoperti come essere rilevanti nella fase precedente, quando stavo facendo lo status del consumatore, perché ho capito che il consumatore divide il mercato soprattutto sulla base di queste due dimensioni, e quindi io le riapplico al mercato stesso e cerco di leggerlo nella sua organicità. Questo è un mapping fatto in modo qualitativo, esistono poi anche mapping che vengono prodotti in automatico con le analisi multivariate, ma non è il caso di parlarne qua. Infine, la SWOT analysis, quello che mi dà il kick-off per la parte seguente, è una pratica molto comune nel marketing e consiste nel dividere idealmente lo spazio in quattro aree: un'area dove metto i miei punti di forza, strength, un'area dove metto i miei punti di debolezza, weaknesses, un'area dove metto le opportunità che ho rispetto al mercato e un'area dove metto i threats, quindi le minacce che ho rispetto al mercato. Quindi tendenzialmente su questa parte sinistra ho tutto quello che mi può essere di aiuto, strength e opportunities, su questa parte destra ho tutto quello che mi può essere dannoso, weaknesses e threat. Se lo leggo invece in orizzontale, in questa parte ho nell'internal origin strength e weaknesses, perché è quello che succede dentro all'azienda. In questa parte invece bassa della SWOT ho quello che succede all'esterno dell'azienda, nel mercato, dove possono appunto prendere forma opportunità o minacce. Perché questo è importante? Perché vi aiuta davvero a mettere a fuoco, voi siete ancora nella fase di analisi, e questo è importante perché vi aiuta a mettere a fuoco quindi la mia strategia comunicativa. Che cosa deve, che obiettivo deve raggiungere? Se fate bene la SWOT, riuscite a passare poi alla definizione puntuale di obiettivo. Concludiamo con gli spunti di riflessione relativi a questo argomento, perché è importante l'analisi dei competitor e dei comparable, cosa sono i benchmark e perché sono importanti, che cos'è un mapping e che cos'è una SWOT analysis. Vediamo invece ora insieme gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Cosa sono e perché sono importanti mission, vision e valori? Che differenza c'è fra la brand image e la brand identity? Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per analizzare il consumatore? Il target di comunicazione e il target di prodotto sono sempre coincidenti? Perché è importante l'analisi dei competitor e dei comparable? Che cosa sono i benchmark e perché sono importanti? Che cos'è un mapping? Che cos'è una SWOT analysis? A cosa serve? Per questa lezione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima lezione.

0: canale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia.
1: È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali.

0: Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Uninettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dedicato al nervo ottico e alle vie visive. Gli argomenti della lezione: parleremo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico. Successivamente parleremo del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Concluderemo la lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Parliamo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico, ricordando che il nervo ottico è il secondo paio dei nervi cranici, appartiene di fatto al sistema nervoso centrale, non si tratta di un nervo propriamente detto, infatti viene risparmiato nelle malattie che colpiscono, il sistema nervoso periferico e viene invece interessato, può essere danneggiato nelle malattie che colpiscono selettivamente il sistema nervoso centrale, come per esempio la sclerosi multipla. Allora, qui vedete una rappresentazione molto semplificata dell'organizzazione morfofunzionale della retina. La retina è di fatto un'estensione nell'occhio del sistema nervoso centrale e non è un caso che ha una struttura tipicamente neuronale e composta da cellule che trasmettono i segnali attraverso dei potenziali di azione, come i neuroni, e cellule della glia che hanno un ruolo di assistenza, di coordinamento, di facilitazione dell'interazione tra i diversi celluli. Tra i diversi tipi di neuroni. Quello che dobbiamo qui notare è che la porzione recettiva della retina è costituita da due tipi cellulari, che sono i coni e i bastoncelli. Sono cellule capaci di trasdurre il segnale luminoso in segnale elettrico, e quindi occupano tutta la superficie interna della retina. E attraverso delle stazioni intermedie costituite da interneuroni con nomi molto particolari come cellule orizzontali, cellule bipolari, eccetera, trasferiscono poi il segnale alle cellule ganglionari o cellule gangliari, che sono queste qui rappresentate nella parte bassa della figura, i cui assoni vanno a costituire il nervo ottico. Quindi dobbiamo immaginare una catena di neuroni. Il primo elemento della catena è costituito da coni e bastoncelli che hanno il compito di trasdurre il segnale luminoso che proviene dal mondo esterno e che colpisce la retina in segnale elettrico. Il segnale elettrico attraverso una stazione intermedia interneuronale trasferisce le informazioni alle cellule gangliari che vanno a costituire il nervo ottico. Quindi le cellule gangliari, la retina di ciascun occhio contiene circa 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni, mentre il numero delle cellule gangliari è di circa 1,5 milioni. Quindi vedete numeriche particolarmente impressionanti. Intanto quello che risalta è che i bastoncelli, che sono le cellule fotorecettive coinvolte nella percezione della luminosità e che quindi devono essere maggiormente rappresentate per cogliere anche segnali luminosi tenui, sono in numero maggiore rispetto ai coni, che invece sono le cellule deputate alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva, la distinzione netta dei colori, per esempio, e dei margini dei vari oggetti. Quindi sono localizzate in una porzione specifica della retina che si chiama fovea, come vedremo, e sono in numero minore. In numero ancora minore sono le cellule gangliari, quelle che vanno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico, indicare quindi che c'è un processo di convergenza, che cioè più cellule fotorecettrici, più bastoncelli e più coni tenderanno a convergere i propri impulsi su circa 1,5 milioni di cellule gangliari che andranno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico. Quindi su ogni fibra del nervo ottico si ha la convergenza di bastoncelli e coni. Nella fovea, che abbiamo detto è la porzione deputata alla visione precisa, all'acuità, a permettere l'acuità visiva dei diversi occhi, i bastoncelli sono assenti, perché i bastoncelli hanno un ruolo soprattutto nella percezione della luminosità e sono distribuiti alla periferia della retina. Ci sono invece circa 35.000 coni, quindi i coni sono concentrati nella porzione foveale per permettere appunto
la visione accurata. Questo spiega il notevole aumento di acuità visiva che si ha procedendo verso la retina. Se noi mandiamo degli stimoli luminosi selettivi alla periferia della retina, noi non riusciremo a evocare delle risposte elettriche. Man mano che ci avviciniamo verso la porzione foveale, anche stimoli minimali saranno in grado di essere percepiti, proprio perché i coni nella porzione foveale hanno la capacità di cogliere anche piccoli segnali luminosi. A livello foveale, quindi, abbiamo detto a livello della regione della retina in cui l'acuità visiva è massima, si ha un rapporto 1 a 1 tra coni e cellule gangliari e la massima acuità visiva. Quindi, se come regola generale più fotorecettori, quindi più coni e più bastoncelli, tendono a convergere i propri impulsi su poche cellule gangliari, a livello invece della fovea esistono i coni che hanno invece un rapporto 1 a 1 con le cellule gangliari, e questo vi spiega il perché dell'acuità visiva. Evidentemente un segnale proveniente da più coni che converge sulla stessa cellula gangliare non sarà possibile localizzarlo con precisione, a differenza invece se manteniamo un rapporto 1 a 1 tra cellule dei coni e cellule gangliari, avremo la possibilità di percepire con più precisione la provenienza, la sorgente e il tipo di stimolo luminoso. Le cellule gangliari quindi trasmettono i segnali attraverso il nervo ottico mediante potenziali d'azione. Quindi abbiamo detto che gli assoni delle cellule gangliari si compattano a costituire il nervo ottico, che trasferisce attraverso segnali elettrici convenzionali, quindi potenziali d'azione, gli impulsi fino alle regioni cerebrali delle vie visive. Esistono almeno 18 tipi diversi di cellule gangliari nella retina umana. Fra queste, due classi sono tipiche dei primati e sono implicate nell'elevata acuità visiva e nella percezione dei colori. Quindi, benché noi parliamo in modo molto generico di cellule gangliari, in realtà le cellule gangliari sono una popolazione neuronale eterogenea. Ce ne sono, come detto in questa slide, circa 18 tipi. Ognuna ha delle caratteristiche particolari e questo già permette a livello della retina una elaborazione del segnale visivo sofisticato, perché alcune cellule gangliari saranno maggiormente attivate da stimoli di un certo tipo, altre invece coglieranno dello stimolo visivo altre caratteristiche e così via. Tra queste principalmente, va detto, ce ne sono due classi che si riscontrano preferenzialmente o prevalentemente in qualche caso in realtà rappresentano l'elemento distintivo più tipico, come per esempio nei primati, e sono quelle le cellule deputate alla percezione dei colori. Quindi voi sapete che esiste comunque qualche perplessità, qualche dubbio sul fatto che esseri viventi diversi dai primati e possano percepire i colori, no? Perché mancano di cellule specializzate alla percezione dei colori. Quindi si dice che animali come il cane, il gatto, altre specie in realtà vedano il mondo in bianco e nero perché mancano delle cellule deputate alla percezione dei colori. Parlando adesso della neurofisiologia dei centri della visione, ecco, dobbiamo ricordare che gli impulsi nervosi, una volta che i fotorecettori hanno trasdotto il segnale visivo in segnale elettrico, lasciano la retina attraverso il nervo ottico, che è il secondo paio dei nervi cranici. Ogni nervo ottico è formato da circa 1,5 milioni di assoni delle cellule gangliari, come abbiamo detto, che occupano spazio, ovviamente, si compattono in una regione della retina, cosicché la papilla, che rappresenta il punto in cui il nervo ottico lascia la retina e si costituisce nel nervo ottico propriamente detto, quindi è una struttura con delle caratteristiche separate dalla retina, lascia la retina, abbiamo detto, in corrispondenza della papilla, e così che in corrispondenza della papilla si costituisce un punto cieco, perché lì non si ha spazio per i fotorecettori. È chiaro che se la porzione della retina è occupata in un punto specifico, che abbiamo detto è la papilla, dal nervo ottico, dalla porzione iniziale del nervo ottico, lì non ci sarà spazio per i fotorecettori e quindi le papille dei due occhi non permettono quindi la visione
visione, non esistendo fotorecettori, costituiscono delle macchie cieche che non hanno la capacità di percepire gli stimoli luminosi o gli stimoli visivi, macchie cieche di cui noi non ci accorgiamo perché le papille dei due occhi, come detto, non coincidono nel campo visivo, cosicché l'uno complementa l'altro. È evidente che se uno stimolo luminoso venisse proiettato su entrambe le papille degli occhi, noi non avremmo la percezione di questo stimolo, ma siccome ogni punto del campo visivo proietta i propri impulsi, i propri segnali in regioni diverse della retina, anche quegli stimoli che raggiungono la papilla ottica di un occhio non raggiungeranno la papilla dell'altro occhio, cosicché sarà sempre possibile percepire qualunque punto del campo visivo. Questo è il motivo per cui, guardando il mondo davanti a noi, noi non abbiamo delle macchie cieche, quindi noi vediamo tutto il campo visivo perché, ripeto, anche quando l'impulso visivo raggiunge la macchia cieca di un occhio, non raggiungerà contemporaneamente la macchia cieca dell'altro occhio, che si troverà in una porzione differente. E qui vedete un po' l'organizzazione visiva in generale, quindi immaginiamo quindi una situazione in cui uno stimolo luminoso parte dal campo visivo sinistro. Vedete che gli stimoli luminosi si proietteranno sull'emiretina nasale dell'occhio sinistro, quindi emiretina vicina al naso dell'occhio sinistro, e sull'emiretina invece temporale, quindi laterale, dell'occhio destro. Quindi lo stesso stimolo luminoso verrà percepito, trasdurrà il suo segnale in punti diversi della retina, dell'occhio destro e dell'occhio sinistro. Allo stesso modo uno stimolo visivo proveniente dalla porzione destra del campo visivo proietterà le proprie informazioni visive sull'emiretina nasale destra e sull'emiretina temporale sinistra. Quindi ecco il perché se uno stimolo raggiungesse la macchia cieca di un occhio, comunque non potrebbe raggiungere la papilla, cioè la macchia cieca dell'altro occhio, è proprio perché gli stimoli luminosi che si proiettano su un'emiretina nasale di un occhio si proietteranno sull'emiretina temporale dell'altro occhio, quindi comunque sarà impossibile la coincidenza dello stesso stimolo visivo sulla papilla e quindi la generazione di una macchia cieca nel nostro campo visivo. Qui vedete intanto già qualcosa a cui annunceremo, a cui dedicheremo più tempo nella prossima parte della lezione, che le informazioni visive che provengono dalla metà nasale, dalla metà temporale di ciascun occhio, continueranno nel nervo ottico fino a raggiungere il chiasma ottico, che è questa porzione in cui avviene l'incrocio delle vie visive, e poi le informazioni dell'emiretina temporale di un occhio e dell'emiretina nasale di un altro occhio si compatteranno in corrispondenza del tratto ottico fino a raggiungere poi il nucleo geniculato laterale del cervello. Quindi, a livello del chiasma ottico, tutte le fibre provenienti dalla retina nasale di ciascun occhio si incrociano e passano nel lato opposto, unendosi con le fibre temporali della retina di quel lato. In questo modo si formano i tratti ottici. Vediamo un po' meglio di che si tratta. Ecco, abbiamo detto che le informazioni che raggiungono la retina di ciascun occhio provengono sia dal campo visivo destro sia dal campo visivo sinistro. Evidentemente le porzioni della retina situata nella metà nasale di ciascun occhio trasferirà, percepirà le informazioni che provengono dal campo visivo ipsilaterale, quindi nell'occhio sinistro, come in questo caso, la porzione nasale della retina riceverà le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro. E invece nello stesso occhio le informazioni che provengono dal campo visivo destro raggiungeranno la retina temporale. Quindi,
tanto informazioni che provengono dal campo visivo destro quanto quelle che provengono dal campo visivo sinistro verranno trasferite attraverso il nervo ottico a raggiungere una struttura, che è questa struttura che vedete caratterizzata appunto da questo incrocio, che si chiama chiasma. Quello che si incrocerà a livello del chiasma sono le fibre che provengono dalla metà nasale di ciascun occhio. Vedete, soltanto le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio sinistro si incroceranno, e così come si incroceranno le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio destro. Al contrario, le fibre che provengono dalla retina temporale non si incroceranno, ma continueranno ipsilateralmente. Ebbene, questa situazione di incrocio, che abbiamo detto si chiama chiasma ottico, spiega per esempio il perché in alcune patologie, come in patologie compressive del chiasma ottico che si hanno in seguito ad adenomi ipofisari, per esempio, l'ipofisi si trova al di sotto del chiasma ottico, e se si ingrossa, come accade in alcuni adenomi, per esempio i prolattinomi, può arrivare a comprimere e a danneggiare il chiasma ottico. Allora, quello che vedete come effetto del danno del chiasma ottico è che perdete la capacità di trasferire, di ricevere informazioni che provengono dai due campi laterali. Quindi si avrà il cosiddetto emianopsia bitemporale, proprio perché abbiamo detto nella porzione nasale di ciascun occhio arrivano le informazioni che provengono dalle regioni laterali temporali di ciascun occhio, e quindi avremo questo quadro clinico. Comunque, al di là di quello che è l'aspetto clinico, che ci può aiutare un po' a definire la localizzazione di alcune lesioni, quello che ci permette, che è importante qui ricordare, è che in corrispondenza del chiasma non si incrociano tutte le vie ottiche. Ricorderete, la via motoria, le vie sensitive tendono invece a incrociarsi globalmente, tutte le fibre che provengono da un certo lato del corpo si incroceranno e decorreranno controlateralmente in punti specifici delle vie sensitive, per esempio, a differenza invece della via visiva, in cui soltanto una metà delle fibre, le metà nasali, si incroceranno. L'effetto di questo incrocio lo vedete quando consideriamo invece la composizione del tratto ottico. Il tratto ottico è questa porzione, la porzione che appunto parte dal chiasma ottico e raggiungerà poi il nucleo genicolato laterale. Bene, nel tratto ottico, come vedete, si troveranno tutte le informazioni che provengono solo e soltanto da una metà del campo visivo, no? Lo vedete, il tratto ottico sarà composto dalle informazioni che provengono dalla emiretina temporale ipsilaterale e dall'emiretina nasale controlaterale. Ebbene, l'emiretina nasale ipsilaterale e l'emiretina nasale controlaterale proiettano entrambe informazioni che provengono dal campo visivo, in questo caso destro. Quindi tutte le informazioni che provengono dalla porzione destra del mondo che guardiamo e che inizialmente si distribuiranno sui due occhi si troveranno invece compattati, uniti in corrispondenza dei tratti ottici, proprio perché i tratti ottici appunto saranno composti da fibre che provengono dall'emiretina temporale di un lato e fibre che provengono dall'emiretina nasale dell'altro lato, su cui appunto, ripeto ancora una volta, si proietta tutte le informazioni che provengono da una metà del campo visivo. A destra invece succederà esattamente il quadro speculare. Troveremo le fibre dell'emiretina temporale dell'occhio destro e le fibre dell'emiretina nasale dell'occhio sinistro, e quindi avremo tutte compattate qui tutte le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro, quindi dal campo e l'altra metà del campo visivo. Poi vedrete che non ci saranno più ulteriori incroci in corrispondenza delle vie visive, ma i tratti ottici raggiungeranno il nucleo genicolato laterale e proietteranno poi attraverso le radiazioni ottiche, come vediamo, alla corteccia occipitale o area visiva primaria. Quindi, gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Bene, parliamo adesso del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Il campo visivo rappresenta la proiezione del mondo esterno sulla retina.
L'uomo presenta una visione binoculare molto ampia, cosa che gli consente di avere consapevolezza della distanza relativa degli oggetti. Quindi, cosa ci dice questa slide? Che il campo visivo altro non è che la proiezione del mondo esterno sulla retina, cioè ciascun punto del campo visivo raggiunge un punto specifico della retina e questo costituisce il cosiddetto campo visivo. La particolarità della visione umana e di altre specie animali è che è una visione binoculare, vale a dire noi abbiamo due occhi per guardare un solo campo visivo davanti a noi e questo è fondamentale per tante funzioni, ma principalmente per percepire il senso di profondità. Noi probabilmente non ce ne accorgiamo, ma abbiamo una visione tridimensionale, la possibilità di percepire profondità, perché abbiamo una visione binoculare. Se provate, per esempio, a chiudere un occhio e guardate e provate ad afferrare un dito, un oggetto posto a una certa distanza, vi accorgerete com'è facile commettere degli errori di valutazione, di percepire un oggetto che è più vicino come più lontano e viceversa. Quindi il senso di profondità è l'effetto diretto della visione binoculare. Ecco, qui è rappresentato nuovamente una immagine che esemplifica quello che abbiamo detto. Il campo visivo, abbiamo detto, è la porzione del mondo davanti ai nostri occhi che si proietta sulla retina. Come vedete c'è una zona di visione binoculare molto ampia in cui gli oggetti che provengono da questa parte del campo visivo si proiettano su tutte e due le retine. Abbiamo detto sulla retina nasale di un occhio e sulla retina temporale dell'altro occhio. Esiste poi però una zona che sono nelle porzioni più laterali del campo visivo in cui la visione è permessa solo a un occhio. In queste regioni, ovviamente, questo perché? Perché nelle regioni troppo esterne, per esempio a sinistra, il naso impedirà che le informazioni raggiungano l'occhio controlaterale, costituendo il naso un ostacolo appunto all'arrivo delle informazioni visive di quella porzione del campo visivo. Quindi le porzioni più laterali, più estreme del campo visivo sono le aree in cui la percezione visiva appunto è permessa solo attraverso un occhio, ma per la maggior parte il campo visivo davanti ai nostri occhi, come vedete qui rappresentato, viene percepito sia dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Le fibre di ciascun tratto ottico, come abbiamo detto, che raccolgono le informazioni del campo visivo dell'emiretina temporale di un lato e dell'emiretina nasale dall'altro, si portano al nucleo genicolato laterale del talamo e da qui il tratto genicolo-calcarino si porta alla corteccia visiva primaria, che si trova nella zona occipitale che corrisponde all'area 17 di Brodmann. Da questa si passa alle aree di associazione 18 e 19. Quindi, per ricostruire molto schematicamente la via visiva a partire dai tratti ottici. Tratti ottici abbiamo detto che trasferiscono informazioni di una metà del campo visivo, proprio perché si costituiscono da fibre provenienti da un'emiretina temporale e da un'emiretina nasale, dall'emiretina nasale controlaterale, raggiungono il nucleo genicolato laterale, il primo nucleo all'interno del sistema nervoso centrale della via visiva, che si trova nel talamo. Da qui partiranno ulteriori fibre attraverso il cosiddetto tratto genicolo calcarino che si porta alla corteccia visiva che si trova in regione occipitale. Ecco, qui è rappresentato molto schematicamente una figura che vi fa vedere come l'area 17 di Brodmann, la corteccia visiva primaria, è situata nel polo occipitale, quindi creandosi, ecco qui lo vedete in questa sezione sagittale dell'encefalo, come l'area 17 è situata appunto nella porzione più posteriore dell'encefalo, creando una situazione un po' strana, un po' singolare, cioè informazioni che iniziano nel campo dall'occhio, che occupano invece la porzione anteriore dell'encefalo, in realtà per poter essere percepite devono essere trasferite nella porzione più posteriore dell'encefalo.
Parlando del nucleo genicolato laterale, abbiamo detto la prima stazione in cui le fibre gangliari che provengono dalla retina e che abbiamo detto attraversano il nervo ottico, poi il chiasma ottico, poi il tratto ottico, quindi fanno sinapsi nel nucleo genicolato laterale. Questo è formato da sei strati di neuroni organizzati in maniera molto precisa. Le fibre provenienti da due occhi sono segregate in strati diversi. Le fibre ipsilaterali arrivano infatti negli strati 2, 3 e 5, mentre le fibre controlaterali agli strati 1, 4 e 6. Ecco, qui è rappresentato così nuovamente il nucleo genicolato laterale, a cui arrivano le informazioni provenienti dal tratto ottico. Il nucleo genicolato laterale ha questa struttura, in questa figura di microscopia, vedete chiaramente i sei strati di cui si compone il nucleo genicolato laterale. I primi due, il primo e il secondo, si chiamano strato magnocellulare perché è composto da corpi cellulari più grandi che permettono un certo tipo di elaborazione visiva. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece neuroni più piccoli, dando il nome appunto di strato parvocellulare al nucleo genicolato laterale. Quindi gli strati 1 e 2, abbiamo detto, sono formati da neuroni magnocellulari che mediano la risposta acromatica, quindi vedono la luce, l'intensità della luce, ma non hanno percezione del colore. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece formati da neuroni più piccoli che mediano la visione cromatica. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Che cosa si intende per campo visivo? Bene, passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione, parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Bene, quindi continuiamo il nostro viaggio partendo dalla retina fino alla corteccia calcarinea, alla corteccia visiva primaria, descrivendo adesso quello che dal nucleo genicolato laterale, che abbiamo detto essere la porzione del talamo deputata a ricevere le informazioni visive attraverso il tratto ottico, quindi a partire da questo nucleo, ci sono delle fibre, che vedete qui rappresentate, che perdono la compattezza tipica delle prime tratti delle vie visive, quindi sia del nervo ottico che del tratto ottico, ma diventano

invece delle fibre più sfilacciate che decorrendo nella profondità degli emisferi cerebrali raggiungono poi la corteccia visiva. Le fibre visive, quindi abbiamo detto, si dirigono anche ad aree encefaliche più antiche, quindi a parte la via visiva classica che dalla retina raggiunge la corteccia calcarina, la corteccia occipitale, all'area 17 di Brodmann, alcune informazioni visive raggiungono anche altre parti dell'encefalo, in particolare dai tratti ottici che abbiamo detto fanno la principale sinapsi sul nucleo geniculato laterale, partono però anche altre fibre che permettono la connessione delle informazioni visive e di altre funzioni dell'encefalo. Quindi dai tratti ottici ci sono delle fibre che proiettano al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ai nuclei pretettali per il riflesso pupillare e la fissazione degli occhi. Queste proiezioni sono importanti appunto per modulare il diametro pupillare. È chiaro che è uno stimolo visivo molto intenso, come sappiamo, evoca una risposta in miosi, quindi in contrazione della pupilla, per limitare l'ingresso della luce nella retina e permette anche la fissazione degli occhi. Per esempio, questa proiezione è importante per dirigere il nostro sguardo, la nostra attenzione verso una porzione del campo visivo che sta attraendo la nostra attenzione. Un oggetto potenzialmente pericoloso che percepiamo nel campo periferico di destra o di sinistra indurrà una rapida deviazione degli occhi in quella direzione, permettendo appunto una visione più accurata di quello che sta accadendo. Queste reazioni, che sono di fatto delle reazioni riflesse, che avvengono anche indipendentemente dal fatto che poi le informazioni visive raggiungono la corteccia visiva e vengono elaborate nel loro significato. Quindi le informazioni luminose da una parte, le informazioni provenienti dal campo visivo che attraggono il nostro interesse e che devono evocare delle risposte magari di fuga o di protezione, ovviamente sono organizzate in maniera come i riflessi spinali di cui abbiamo parlato, permettendo appunto di dirigere, come nel caso dei nuclei pretettali, gli occhi nella direzione voluta di interesse del campo visivo. Esistono poi altre fibre che dai tratti ottici raggiungono il collicolo superiore del mesencefalo, un'area del tronco dell'encefalo, che è importante per i movimenti simultanei dei due occhi. Ancora una volta, i collicoli superiori sono importanti, per esempio, per permetterci di dirigere lo sguardo verso l'alto, verso il basso, quindi per i movimenti simultanei degli occhi verso l'alto o verso il basso. Poi altre fibre raggiungono il nucleo geniculato ventrale partecipando al controllo delle funzioni comportamentali legate alle visioni. Quindi poi voi vedete, quindi le informazioni visive hanno diversi livelli di elaborazione, non soltanto la percezione di un oggetto nel campo visivo, ma anche altre reazioni, così che le funzioni comportamentali legate alla visione, come per esempio la reazione di fuga o di allontanamento o di chiusura degli occhi per protezione degli occhi, quando abbiamo per esempio percezione di uno stimolo visivo, sono permesse grazie ad altre fibre, ad altre connessioni che trasferiscono informazioni visive anche indipendentemente da quella che è la via classica, cioè quella che abbiamo detto dalla retina attraverso il nervo, il chiasma, il tratto ottico, il nucleo geniculato laterale, le radiazioni ottiche raggiungono poi la corteccia visiva primaria. Parlando della corteccia visiva primaria, essa si estende al polo occipitale e qui terminano i segnali visivi provenienti dagli occhi. Punti specifici della retina sono connessi con punti specifici della corteccia. La rappresentazione della fovea è estesissima rispetto a quella di zone più periferiche della retina. Qui trovate delle regole di organizzazione delle vie sensitive molto generiche. Ne abbiamo già parlato a proposito dell'organizzazione delle vie somatosensoriali, cioè abbiamo detto che esiste una corrispondenza somatotopica, cosicché lo stimolo di una porzione del campo visivo, nel caso della via visiva, raggiungerà un punto specifico nella retina, nella corteccia visiva.

primaria. E anche qui il campo visivo ha, così come abbiamo visto nel caso dell'omuncolo sensitivo, in cui abbiamo visto per esempio che aree molto importanti per la percezione sensitiva, per l'elaborazione delle informazioni sensitive, come quelle che provengono dalla mano, avevano delle rappresentazioni molto più grandi, anche nel caso della via visiva esiste una rappresentazione nella corteccia visiva primaria più ampia delle regioni foveali, proprio perché la regione foveale, abbiamo detto, è la regione deputata a raccogliere informazioni precise, quindi a permettere una visione accurata del campo visivo. Queste informazioni sono accurate proprio perché hanno una rappresentazione maggiore nella corteccia visiva, cioè hanno più neuroni deputati all'elaborazione delle informazioni foveali, e quindi non è un caso che, così come abbiamo visto nelle vie somatosensoriali, in cui non c'è una proporzione tra estensione delle regioni del corpo su cui viene applicato lo stimolo visivo e lo stimolo sensoriale e rappresentazione nella corteccia somatosensoriale primaria di quella regione, anche nelle vie visive questa proporzione manca, e la fovea, che pur rappresentando nella retina una porzione molto limitata rispetto all'estensione ben più ampia delle altre porzioni perifoveali, ha invece nelle vie visive centrali, nelle porzioni centrali, quindi nel nucleo genicolato laterale, ma a maggior ragione nella corteccia visiva primaria, una rappresentazione più ampia, proprio perché è una porzione della retina con un maggior ruolo, un maggior coinvolgimento nell'acuità visiva. Le aree visive di associazione sono localizzate anteriormente, superiormente e inferiormente alla corteccia visiva primaria. Si tratta di aree di associazione indicate da V2 a V3, V4 fino a V5 e V6, in cui sono progressivamente selezionati ed analizzati i vari aspetti dell'immagine visiva. La via visiva non termina con la proiezione delle informazioni del mondo esterno sulla corteccia visiva primaria, ma la corteccia visiva primaria proietta ad altre vie che si trovano nella regione vicina alla corteccia visiva, ma rispetto a queste localizzate più anteriormente, superiormente e inferiormente, dove diversi aspetti delle informazioni visive vengono elaborati. Quindi, per esempio, le informazioni derivanti dal senso di profondità, oppure da alcune caratteristiche più specifiche o più accurate dello stimolo visivo, vengono elaborate in altre aree, in altre stazioni della corteccia visiva. In queste aree, che si chiamano aree visive di associazione, avvengono per esempio fenomeni di riconoscimento dei volti. Noi riconosciamo il volto di una persona anche se magari la prima volta che l'abbiamo visto frontalmente, se in un'altra occasione lo vediamo soltanto di profilo. È chiaro che la capacità di elaborare una visione e avere un riconoscimento di un volto, anche se non vediamo nella seconda occasione in cui incontriamo quel volto esattamente la stessa proiezione, non abbiamo la stessa proiezione punto a punto delle informazioni che ci provengono dal nostro stimolo visivo. Anche in quel caso, ovviamente, se possiamo permettere questa elaborazione visiva, lo dobbiamo alla capacità che il cervello ha di integrare e di magari immaginare, di costruire una sua rappresentazione visiva anche di oggetti che non abbiamo visto nella sua interezza. Noi possiamo riconoscere un oggetto anche se lo vediamo in un caso soltanto nella porzione così frontale, e in un'altra occasione lo incontriamo invece, ne vediamo un'altra porzione che magari è esclusa, non riusciamo a percepire la prima volta che vediamo quell'oggetto. Bene, tutte queste capacità di riconoscimento o di dare un significato agli oggetti visivi sono permesse proprio grazie al fatto che le informazioni visive dalla corteccia visiva primaria si trasferiscono poi ad aree di associazione dove avvengono queste elaborazioni. Per esempio, esistono delle sindromi cliniche molto interessanti, come per esempio l'agnosia visiva, in cui cioè quello che viene perso non è la capacità di vedere, ma di riconoscere quello che si sta vedendo. Quindi i soggetti, pur potendo descrivere con grande dettaglio quello che riescono, che stanno vedendo, non
riescono a dargli un significato, non riescono a cogliere come oggetto unitario. Allora

descrivono con grande accuratezza i singoli componenti dell'oggetto, ma non sanno dire di cosa si tratta, no? Per esempio, possono descrivere una sedia, descrivendo con dettaglio le gambe della sedia, la spalliera, eccetera, ma non riconoscere che si tratta di una sedia. Ebbene, questo avviene proprio nel caso di danno che interessa le proiezioni che dalla corteccia visiva primaria, che ha raggiunto tutte le informazioni provenienti dal campo visivo, appunto c'è stato un erroneo, un danneggiato trasferimento di queste informazioni alle aree associative, così che queste elaborazioni di ordine superiore non possono avvenire correttamente. Quindi l'informazione visiva passa dalla corteccia visiva primaria alla corteccia secondaria, alle cortecce di associazione, come abbiamo detto, seguendo due canali principali, quindi le associazioni tra la via visiva primaria e le cortecce accessorie seguono due principali canali, abbiamo detto. Una via serve per l'analisi della posizione tridimensionale, della forma grossolana e del movimento di oggetti, si chiama via visiva dorsale o anche via M, che raggiunge la corteccia parietale. Una seconda via invece permette l'analisi dei dettagli visivi e del colore, quindi informazioni diverse da quelle della via M, si chiama via P o anche via anterolaterale e proietta principalmente alla corteccia inferotemporale. Quindi per gli spunti di riflessione di questa lezione, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Che cosa si intende per campo visivo? Infine, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che altre informazioni su questa lezione sono disponibili sul sito di Uninettuno.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 30

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute in questa nuova lezione, in cui parleremo di gruppi e dinamiche di gruppo. Questa è la seconda di una serie di due lezioni su questo argomento. Durante questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: i gruppi ed il comportamento individuale, le decisioni nei gruppi, i conflitti e la loro gestione. Andiamo ad affrontare il primo di questi argomenti: i gruppi ed il comportamento individuale. In questa parte ci occuperemo di capire che effetto hanno i gruppi sulla performance delle persone singole che fanno parte di un gruppo. La facilitazione sociale, la tendenza delle persone a migliorare la propria prestazione quando si è in presenza di altre persone. Il fenomeno della facilitazione sociale è stato uno dei primissimi, se non il primo, argomento che la psicologia sociale affrontato da un punto di vista sperimentale. Alla fine dell'Ottocento, Norman Triplett, che era un appassionato ciclista, aveva notato che i ciclisti, quando corrono insieme, tendono ad andare più veloce che quando corrono da soli. E aveva messo a punto un primo esperimento per misurare questo fenomeno. In esseri umani e animali. Zajonc, 1965. Effetto dipende dalla difficoltà dei compiti. Una serie di esperimenti dovuti a Zajonc negli anni 60 approfondì lo studio del fenomeno, riuscendo a provare che non soltanto si verifica, è un fenomeno che si verifica nel comportamento degli esseri umani, ma che lo troviamo anche nel comportamento degli animali. Inoltre riuscì a evidenziare il ruolo della difficoltà del compito stesso nel far sì che si verifichi o meno una forma di facilitazione sociale, quindi un miglioramento della performance. Andiamo a vedere l'esperimento di Zajonc che permise di raggiungere queste conclusioni. Zajonc realizzò dei labirinti e ebbe come partecipanti, misurando il tempo che impiegavano per percorrere questo labirinto da un punto di ingresso a un punto di uscita, degli scarafaggi che dovevano percorrere un corridoio dove all'inizio veniva accesa una luce forte che provoca una tendenza degli scarafaggi a evitarle, a scappare, e misurava il tempo che impiegavano per raggiungere dallo start all'arrivo in una camera in cui potevano nascondersi dal fascio di luce. Insieme, dentro la scatola del labirinto, c'erano alcune scatolette di plexiglass in cui erano presenti altri scarafaggi, in modo da poter avere un effetto del verificare se la presenza di altri simili potesse produrre o meno facilitazione sociale. Inoltre, in una condizione il labirinto era semplice, quindi avevamo soltanto un corridoio dritto che dovevano percorrere dall'inizio alla fine. In un altro caso c'era una svolta da fare, il labirinto era più complesso e dovevano girare a destra per poter raggiungere il loro obiettivo, che non era immediatamente visibile. Quello che mostrarono i risultati di questo esperimento era che nella condizione del labirinto semplice, in presenza del pubblico, la performance, cioè il tempo che impiegavano gli scarafaggi per arrivare dall'inizio alla fine, era più basso che

in assenza di un pubblico. Viceversa, quando il labirinto era più complesso e richiedeva di trovare delle mosse adatte a un certo punto del percorso, la performance degli scarafaggi e il tempo che ci impiegavano per arrivare all'arrivo era più alto in presenza del pubblico che non in assenza. Effetto dovuto all'eccitazione fisiologica. Arousal, Zionk, 1965. Secondo Zionk, l'effetto della facilitazione sociale è dovuto alla presenza nell'organismo di un maggiore livello di eccitazione in presenza degli altri. Vedremo più avanti quali ragioni possono spiegare questo innalzamento del livello di arousal. Per adesso concentriamoci soltanto sul dire che si tratta di uno stato generale di attivazione di un organismo che varia da momento a momento e che in alcune circostanze la presenza degli altri è sufficiente per far aumentare. Qual è l'effetto sui processi cognitivi dell'eccitazione? L'eccitazione rende più accessibili le risposte disponibili. Se noi abbiamo davanti, quando dobbiamo affrontare un compito, conosciamo già la soluzione al compito, siamo un esperto di un dato compito o abbiamo delle risorse disponibili, sappiamo che in uno stato di eccitazione queste risposte che abbiamo immagazzinato nella nostra memoria diventano più facili, più accessibili, arrivano più facilmente alla nostra mente e quindi sono più disponibili per la persona per metterle in atto. Questo può produrre una facilitazione in queste condizioni e tipicamente sono i compiti semplici quelli in cui noi abbiamo, per cui abbiamo già delle risposte motorie pronte o comportamentali e per in cui tipicamente quindi si verifica la facilitazione sociale. Viceversa, quando un compito è nuovo, non l'abbiamo mai fatto e quindi dobbiamo inventare delle soluzioni, la nostra eccitazione concorre a renderci più difficile il compito, in quanto farà venire facilmente alla mente le risposte che abbiamo, che però non servono per risolvere il compito e quindi in ultima analisi si verificherà un peggioramento della performance delle persone e anche, come abbiamo visto, di altri animali. In base alla disponibilità di risposte corrette, la performance in un compito può migliorare o peggiorare. Dal meccanismo proposto da Zeyong per spiegare come l'eccitazione, lo stato di eccitazione di arousal possa migliorare in alcune condizioni, in particolare con compiti semplici, la performance deriva una previsione. Deriva infatti la previsione che se noi siamo particolarmente esperti in un dato compito e quindi presumibilmente abbiamo un repertorio di risposte corrette per eseguirlo con destrezza, l'effetto di facilitazione si dovrebbe trovare anche nei compiti difficili. E questo fu quello che Michaels e colleghi dimostrarono in uno studio molto semplice in cui misurarono l'accuratezza delle mosse, dei colpi di biliardo messi in atto da giocatori mediocri nel gioco del biliardo e da giocatori esperti, da soli o in presenza di un pubblico. Come si vede in questa slide, innanzitutto chiaramente l'accuratezza delle mosse era maggiore negli esperti che nei giocatori mediocri, ma quello più interessante è vedere la differenza di altezza tra le barre grigie scure e quelle grigie chiare a seconda del livello di expertise dei partecipanti. Infatti, nel caso dei partecipanti mediocri, per cui il compito era chiaramente difficile, la performance era migliore da soli piuttosto che in presenza di un pubblico. Viceversa, però, quando i giocatori erano già esperti nel gioco del biliardo, davanti a un pubblico performavano meglio, quindi con una maggiore accuratezza e quindi le previsioni della teoria furono confermate. Le ragioni dell'eccitazione. Tre diverse teorie spiegano l'eccitazione. Sono state proposte diverse teorie per spiegare il fenomeno della facilitazione sociale. Uno dei motivi per cui noi possiamo provare eccitazione è dovuto alla necessità di prestare attenzione alle altre persone. Il monitoraggio, Zionk 1980. Secondo Zionk è la semplice presenza degli altri che ci induce uno stato di distrazione perché dobbiamo monitorare gli altri
elementi sociali presenti in un ambiente. Dobbiamo monitorarli perché potrebbero essere dei rischi per noi o delle opportunità.

In ogni caso, la semplice presenza nel nostro campo visivo di altre persone è sufficiente per produrre un certo livello di eccitazione. Una seconda teoria sostiene che l'eccitazione derivi dall'apprensione per la valutazione. Cottrell e colleghi, 1968. In questa seconda teoria, la ragione principale per cui noi proviamo eccitazione nei confronti quando siamo in presenza degli altri nello svolgere un compito è dovuta al fatto che abbiamo timore di essere valutati. Per verificare questo studio, questa ipotesi, Cottrell e colleghi compirono un semplice esperimento in cui dei partecipanti dovevano leggere su uno schermo delle parole senza senso e veniva misurata l'accuratezza della pronuncia delle parole. In una condizione questo compito veniva svolto dai partecipanti da soli. In altre due condizioni il compito veniva svolto davanti a un pubblico. In una condizione però il pubblico, erano persone sedute nella stessa stanza su una sedia, era però bendato. In un'altra condizione invece il pubblico non era bendato. I risultati di questo esperimento mostrano come effettivamente quando il pubblico non era bendato, l'accuratezza tendesse a essere più alta che quando si performava da soli o di fronte a un pubblico bendato. Questa è una chiara evidenza a favore della teoria dell'apprensione per la valutazione. Ricordiamoci che si tratta di un compito molto semplice, semplicemente leggere dei caratteri che formano una parola senza senso, quindi qualcosa che tutti sappiamo fare con molta facilità e quindi in questo caso avremmo dovuto, se l'eccitazione è dovuta all'apprensione per la valutazione, avere un pubblico dovrebbe produrre questo tipo di eccitazione e visto che il compito è semplice, dovrebbe produrre una performance migliore, che fu esattamente quello che si verificò nell'esperimento. Un'ulteriore teoria sostiene invece che un'altra causa dell'eccitazione è la distrazione. Sono le distrazioni. Baron, 1976. Secondo Baron, l'eccitazione è dovuta dal fatto che noi ci distraiamo. Questo è in presenza degli altri. Ma c'è una sottile differenza tra questa teoria e la teoria del monitoraggio di Zajonc. Infatti, nel caso della teoria di Zajonc, il monitoraggio riguarda soltanto gli altri esseri umani, le altre persone, quindi i nostri simili. Nel caso della teoria di Zajonc, invece, è possibile prevedere una distrazione che ha degli effetti sulla performance da diversi tipi di stimoli, stimoli anche non sociali, come un rumore forte o una luce o una condizione di confusione in una data situazione. La facilitazione sociale. In questa slide riprendiamo un po' il modello che è stato proposto alla luce degli esperimenti che abbiamo finora dimostrato e illustrato. Innanzitutto la presenza degli altri attiva direttamente attraverso, perché noi dobbiamo monitorare gli altri, l'organismo produce uno stato di attivazione fisiologica. Questo rende più accessibili i comportamenti, fa sì che i comportamenti di cui abbiamo delle risorse immagazzinate diventano più probabili, perché sono più accessibili. Quindi se si tratta di un compito semplice per cui abbiamo delle risposte disponibili, queste saranno le risposte corrette che diventeranno più accessibili e quindi ci avremo un miglioramento della performance. I compiti invece diventeranno, se siamo in un compito, in una situazione di compiti difficili, nuovi, e dobbiamo trovare delle nuove soluzioni, le risposte corrette non sono accessibili, non diventeranno più accessibili in virtù dell'eccitazione fisiologica, ma viceversa diventeranno accessibili altre risposte non adatte. In ultima analisi questo produrrà un peggioramento della performance. Come abbiamo visto, l'attivazione fisiologica dovuta alla presenza degli altri però non è soltanto diretta, ma può anche derivare dal timore della valutazione o dalla semplice distrazione. L'inerzia sociale. Effetto Ringelmann, 1913. In compiti di gruppo le persone tendono a impegnarsi meno che da soli. L'effetto Ringelmann è il nome che fu dato inizialmente a un fenomeno che sembra diametralmente opposto a quello della facilitazione sociale. Ringelmann era un agronomo francese che si rese conto che osservando le persone che svolgono

insieme dei compiti di gruppo invece che compiti individuali, questa è una prima differenza, come tirare una corda insieme, giocare a tirare la corda, che se lo sforzo che le persone mettono in un compito fatto in gruppo è minore di quello che metterebbero se lo svolgono il compito da solo. Lui riuscì a misurare, ad esempio, che se una persona è in grado di tirare una corda con una forza di 100, quando due persone tirano insieme la stessa corda, la forza complessiva esercitata non sarà di 200, ma sarà un po' più bassa, di 186, per esempio. La diminuzione dell'impegno, dell'inerzia sociale aumenta ancora, quindi riducendo lo sforzo individuale, se aumentano le persone nel gruppo. Con tre persone, invece di avere una forza di 300, avremo una forza di 255. Quindi si aumenta progressivamente la diminuzione dell'impegno che le persone mettono. È interessante notare che questo esperimento fu svolto in realtà, anche se pubblicato in seguito, fu svolto prima di quello di Norman Triplett. Quindi nello stesso periodo praticamente i primi studi di psicologia sociale sperimentali si occupavano di un fenomeno molto simile, anche se con risultati opposti. La riduzione dello sforzo individuale esercitato dalle persone quando lavorano in gruppo rispetto a quando lavorano da sole. Latané e colleghi, 1979. La definizione di inerzia sociale che vi ho appena dato è quella che fu fornita da Latané e colleghi, che approfondirono lo studio del fenomeno e gli dettero per la prima volta il nome con cui adesso è conosciuto, ovvero di inerzia sociale. Per provarlo sperimentalmente, indagare i fattori che lo influenzavano, compiono un esperimento in cui delle persone erano in una stanza insieme ad altre persone, tutti bendati e con delle cuffie alle orecchie, e il loro compito era di gridare più forte che potevano. In alcune condizioni gli veniva detto che stavano gridando insieme a un'altra persona. In altre condizioni gridavano da sole, in altre condizioni ancora insieme a un gruppo di persone. Come si mostra questo grafico in cui sono rappresentati i risultati, la percentuale, la forza, l'intensità del volume del grido emesso dalle varie persone, nel caso in cui le persone gridavano insieme a un'altra persona, tra la condizione in cui gridavano con solo un'altra persona e quella in cui gridavano in gruppo, si osserva una netta riduzione del volume delle grida. Quindi, facendo il compito in gruppo, le persone si impegnavano di meno. Come fecero notare Latané, come notarono Latané e i colleghi in questo studio, l'inerzia sociale aumenta con le dimensioni di gruppo. Quindi si passa da 1 a 2, abbiamo già una riduzione dello sforzo, che aumenta ulteriormente con l'aumentare di dimensioni del gruppo. Inoltre, questo studio dimostrò che l'effetto non era dovuto a problemi di coordinamento. Infatti era possibile che lo studio di Riegelmann soffrisse di vizi, cioè la minore forza misurata nel tirare una corda in gruppo poteva essere dovuta al fatto che le persone non esercitavano con un giusto livello di coordinazione nello svolgere questo compito. Quindi le forze individuali non riuscivano a sommarsi bene per problemi di coordinamento. In questo esperimento invece il problema era stato evitato alla fonte e l'effetto si mostrò lo stesso, quindi dimostrando che era indipendente dal fenomeno dei problemi di coordinamento. Dalla facilitazione all'inerzia sociale. L'inerzia sociale è dovuta al rilassamento quando la performance non viene valutata. Latané e colleghi, 2006. Ricerche più recenti, sempre del gruppo di Latané, hanno permesso di riconciliare il fenomeno dell'inerzia sociale a quello della facilitazione sociale, partendo dall'assunto della teoria della facilitazione, per cui la facilitazione è dovuta all'eccitazione. L'assenza di valutazione, però, è un fattore che dovrebbe ridurre l'eccitazione e produrre l'effetto opposto, il rilassamento. Quindi in certe condizioni uno ci si aspetta che l'essere valutati o meno produca effetti diversi di inerzia, produca o meno inerzia sociale, anche in base alla difficoltà dei compiti. Jackson e Williams fecero un esperimento in cui

dei due partecipanti dovevano risolvere un labirinto, navigare un labirinto virtuale in coppia, aiutandosi, uno doveva controllare, l'altro doveva dare le indicazioni. Questo labirinto poteva essere semplice o poteva essere difficile. E per manipolare l'apprensione della valutazione, in una condizione ai partecipanti fu detto che la loro performance sarebbe stata giudicata a livello individuale, in un'altra condizione che sarebbe stata giudicata insieme a quella del loro compagno, cioè sarebbe stato valutato il gruppo. Come si vede da questa slide, per i compiti difficili, innanzitutto ovviamente ci voleva più tempo per fare le mosse corrette. Ma nel caso dei compiti difficili, quando non c'era apprensione di valutazione, avevamo un effetto di facilitazione. Quando c'era un'apprensione di valutazione, avevamo un peggioramento della performance. E viceversa, quando i compiti erano semplici, svolgere il compito sapendo che non saremmo valutati produceva rilassamento e quindi portava a un effetto opposto. Quindi il rilassamento produce effetti opposti a quelli dell'eccitazione e permette di riconciliare le due teorie, quella della facilitazione sociale e quella dell'inerzia sociale. Cause dell'inerzia sociale. Sono state identificate diverse cause del fenomeno. Il primo è quello della diffusione di responsabilità. Per diffusione di responsabilità ci si riferisce al fatto che quando le persone svolgono un compito di gruppo, spesso è meno difficile identificare il contributo di ogni singolo. Quindi la responsabilità si diffonde tra diversi membri di un gruppo e con la riduzione del senso di accountabilità delle persone singole si accompagna a una riduzione dell'impegno che esse pongono nel compito. Motivazione. È stato fatto vedere inoltre che se una persona è poco motivata in un compito perché lo ritiene poco importante o perché magari lo ritiene troppo difficile e non, al di là delle proprie possibilità, tenderà maggiormente all'inerzia sociale che non una persona che è molto motivata e che considera un compito alla sua portata. Dispensabilità dell'impegno. Un'altra fonte di inerzia sociale è la sensazione che possono avere le persone che il loro sforzo non aggiunge nulla a quello degli altri. Quindi uno può sentirsi dispensato e essere tentato di non impegnarsi abbastanza perché tanto qualcun altro si impegna già a sufficienza e quello basta. Attribuzione ed equità. In un altro caso, inoltre, invece, noi potremmo essere, le persone possono tendere a impegnarsi di meno quando pensano che stanno impegnandosi di già più degli altri e quindi per una questione di equità, per un senso di equità, per non voler non prendersi lui, prendersi loro tutto l'impegno, tutto il peso di svolgere il compito, tenderanno a ridurre il loro livello individuale di sforzo. Paura di farsi fregare. Collegato a questo, al punto precedente, c'è anche la motivazione di aver paura di essere l'unico che si impegna, quindi di essere un po' un perdente, quindi quello che viene fregato dagli altri, che mette tutto l'impegno mentre gli altri battono la fiacca al posto suo. Fattori di inerzia sociale, fattori contribuenti. Sono stati identificati diversi fattori contribuenti all'inerzia sociale che sono collegati alle cause e ai meccanismi che abbiamo analizzato fino a poco fa. Le dimensioni del gruppo, innanzitutto. Tanto più grande il gruppo, tanto maggiore sarà l'inerzia sociale, anche perché aumenta la diffusione di responsabilità. Identificazione con il gruppo e coesione. Tanto più è coeso il gruppo e tanto le persone più si identificano con il gruppo, tanto meno tenderanno all'inerzia sociale. Aspettativa di successo. Abbiamo visto l'importanza di avere un'alta motivazione. Se invece le persone ritengono che quantunque a dispetto di quanto si possano impegnare, non riusciranno a raggiungere l'obiettivo, potrebbero essere motivate a smettere e di impegnarsi, perché tanto non porta a nulla. Percezione del valore dell'obiettivo. Come abbiamo detto, anche questo è un fattore che influenza la motivazione. Se noi riteniamo alto e importante l'obiettivo, tenderemo a impegnarsi di più ed essere meno vittime di inerzia sociale. Percezione del valore del proprio contributo.

se noi pensiamo che il nostro contributo è indispensabile, non tenderemo a impegnarsi di più. Se lo consideriamo dispensabile, come abbiamo visto, tenderemo a farlo di meno. Difficoltà del compito o dell'obiettivo. Anche questo è un fattore che regola la motivazione e può far sì che noi pensiamo che non ci sia bisogno del nostro impegno. In particolare, se in questo caso, se abbiamo un compito anche troppo semplice, tenderemo a metterci meno impegno. Percezione del rapporto impegno-ricompensa degli altri. Legato all'equità è il fattore per cui se noi riteniamo corretto l'impegno, le ricompense che otteniamo per l'impegno che mettiamo in un compito, tenderemo meno a essere vittime di inerzia sociale. Spunti di riflessione. Che differenze ci sono tra la facilitazione e l'inerzia sociale? Riesci a pensare a quali condizioni potrebbero rendere meno probabile l'inerzia sociale? Le decisioni del gruppo. Andiamo adesso a considerare alcuni processi che avvengono quando i gruppi devono prendere delle decisioni, quindi dibattono e lavorano insieme, collaborando per trovare la soluzione a un problema, identificare un piano di azione per una data situazione, per risolvere un dato problema. Polarizzazione dei gruppi. I gruppi tendono a prendere decisioni che sono più estreme di quelle dei singoli membri. Esempio, spostamento della soglia del rischio. Molte ricerche in ambito psicosociale hanno fatto vedere come le decisioni che i singoli prendono, che i gruppi tendono a prendere delle decisioni che sono più estreme di quelle che prenderebbero da soli gli individui. Ad esempio, tendono a fare delle decisioni più rischiose e di quanto non farebbero se da solo le persone in un gruppo. Questo è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto vediamo che la direzione dello spostamento verso cui si sposta la polarizzazione dei gruppi è determinata dalla maggioranza, o quantomeno dalla media delle opinioni degli altri membri del gruppo, delle preferenze degli altri membri del gruppo. E il fenomeno deriva da confronto sociale, persuasione, identità sociale. La ricerca ha identificato tre cause di polarizzazione nei gruppi. Innanzitutto abbiamo il confronto sociale, per cui noi, come abbiamo visto, quando ci troviamo in un gruppo, guardiamo gli altri per cercare di capire cos'è la risposta corretta. E noi potremmo renderci conto che la media delle opinioni del gruppo è più spostata in una direzione rispetto alla nostra, è più estrema rispetto alla nostra su un dato argomento e quindi tendere ad allinearci al gruppo spostandosi verso la direzione della media. Riguardo alla persuasione, è stato fatto notare che i gruppi tendono a portare molti argomenti a favore della maggioranza e quindi tenderanno a far spostare le opinioni di chi non è particolarmente convinto nella direzione del gruppo. Infine, l'identità sociale è il fenomeno per cui noi deriviamo parte della nostra identità dall'appartenenza a un gruppo sociale e a una categoria sociale. Le categorie sociali sono definite attraverso delle rappresentazioni mentali, dei prototipi. Quindi se noi riscontriamo, osservando un gruppo, che il comportamento di una data persona che riteniamo prototipica di quel gruppo è più estremo del nostro su un certo ambito di opinioni, tenderemo a spostarci verso la direzione che riteniamo caratterizzante le opinioni del prototipo. Il groupthink, pensiero di gruppo, un modo di pensare a cui ricorrono le persone quando sono fortemente coinvolte in un gruppo molto coeso, quando i membri, nella ricerca dell'unanimità, trascurano il loro bisogno di valutare accuratamente corsi di azioni alternative. Janis, 1981. Il pensiero di gruppo è una delle problematiche più grosse che si trovano ad affrontare, che trovano a dover affrontare i gruppi impegnati in decisioni esecutive. Si tratta spesso di gruppi piccoli, molto coesi, che sono posti in una situazione in cui devono prendere decisioni importanti che magari riguardano l'intera nazione o altri gruppi. Infatti, nel libro di Janis furono esaminati una serie di casi, di decisioni storiche, come quella di Kennedy di invadere, di fare l'invasione della Baia di Cuba tramite la Baia dei Porci, che si rivelò un clamoroso fallimento. Perché l'analisi mostrò che c'erano stati.

stati dei grossi problemi nel formulare i piani e nel prendere la decisione di andare avanti. E questo era dovuto al modo in cui il gruppo decisionale messo in piedi dal presidente Kennedy era stato organizzato. Le cause del groupthink: coesione, difetti strutturali nell'organizzazione o nel gruppo, contesto situazionale provocatorio. Come aveva evidenziato Janis nel suo studio sul groupthink, ci sono diversi fattori che possono rendere più probabile il groupthink. Il primo è la coesione. Infatti, quando siamo in un gruppo molto coeso, si tende a mantenere, dare più attenzione alle relazioni, e le persone possono essere tentate di, ritengono di essere in dissenso con il gruppo, di non manifestare, non dare voce al proprio dissenso per evitare conflitti. Questo evitamento dei conflitti fa sì che non vengano discussi certi argomenti e certe opinioni contrarie non vengono nemmeno tirate fuori. Riguardo ai difetti strutturali dell'organizzazione dei gruppi, è stato fatto notare che il groupthink è più probabile quando un gruppo lavora in isolamento dal resto del mondo, chiuso in se stesso e quindi non aperto a idee nuove, a raccogliere nuove informazioni. Inoltre, in presenza di un leader che dice prima qual è la sua opinione, prima di far discutere il team, ci potrebbe essere una maggiore tendenza alle persone a conformarsi con l'opinione del gruppo e a non approfondire la discussione degli argomenti come si dovrebbe fare. Sintomi e conseguenze del groupthink. Sono stati identificati diversi sintomi che possono far vedere che un gruppo potrebbe essere in una situazione in cui il groupthink è in azione. Innanzitutto la sopravvalutazione del gruppo. Gruppi che sono dentro un problema di groupthink tendono a considerarsi migliori di quanto sono in realtà. Si generano delle illusioni di invulnerabilità. Vulnerabilità, per cui il gruppo si crede nella situazione in cui non può sbagliare, non può prendere decisioni corrette, si crede superiore e invulnerabile nelle sue decisioni, quindi non mette in discussione le proprie scelte, le prime scelte che vengono fuori. Inoltre potrebbe considerarsi anche migliore degli altri gruppi, degli altri, quindi più in grado di decidere. Chiusura mentale. La chiusura mentale si riferisce al fatto che le persone non cercano nuove idee, non dibattono, non sono aperti ad alternative e a opinioni contrarie. E la pressione verso l'uniformità si riferisce proprio al fatto che ci può essere la pressione a conformarsi verso una certa opinione dominante, e quindi ci possono essere persone che non tirano fuori argomenti contrari a quelli che sono le opinioni prevalenti del leader o di altri membri del gruppo. Questi sintomi poi, e il groupthink di per sé, conducono a una serie di problemi. Le conseguenze sono omettere di valutare obiettivi ed alternativi nel processo decisionale, quindi ignorare altre possibilità, raccolta delle informazioni carente e parziale, altri errori di elaborazione di precedenti decisioni. Quindi in una situazione di groupthink le persone decidono peggio perché mettono in atto dei processi sbagliati di decisione che dovrebbero portare le persone a considerare accuratamente pro e contro di ogni possibile azione e le caratteristiche delle variabili che sono in gioco e che invece tendono a essere scartate direttamente senza un approfondimento proprio per la pressione, per la fretta di raggiungere un dato consenso. Prevenire il groupthink. Il groupthink può essere prevenuto limitando la ricerca prematura di consenso, correggendo le percezioni distorte ed errate e usando metodi decisionali efficaci. Come dovrebbe emergere chiaramente dall'analisi che abbiamo fatto delle cause, dei sintomi del groupthink e delle conseguenze, il modo per correggere il groupthink è quello di lavorare sulle cause, quindi sugli aspetti, sulla ricerca prematura del consenso, evitare di raggiungere subito, darsi del tempo per raggiungere una decisione, non avere fretta, cercare di valutare accuratamente le altre persone e le proprie percezioni.
Ma più di tutti, una cosa essenziale per poter correggere e evitare il group think è la consapevolezza. È fondamentale la consapevolezza di poterne essere vittime. Senza questa consapevolezza, le persone non saranno motivate a mettere in atto i correttivi che potrebbero prevenire ed evitare il group think. Spunti di riflessione. Quali sono i sintomi che indicano che un gruppo potrebbe essere vittima di groupthink? Riusciresti a pensare a casi recenti di crisi o incidenti che potrebbero essere stati il risultato dei processi di groupthink? I conflitti e la loro gestione. Nell'ultima parte di questa lezione andiamo ad analizzare un aspetto che caratterizza tutti i gruppi, ovvero quello che nelle interazioni tra i membri possono e molto spesso di fatto emergono. Possono emergere dei conflitti tra i membri. I conflitti, competizione e lotta tra membri del gruppo o tra gruppi diversi relativamente a bisogni e obiettivi in opposizione, idee, valori e atteggiamenti. I conflitti sono appunto un aspetto inevitabile della vita di gruppo e possono nascere per una serie di motivazioni diverse. Sono molteplici fattori che vi contribuiscono, individuali e di gruppo. Andiamo adesso ad analizzare le tipologie, le forme, le cause e le tipologie di conflitto che più tipicamente si possono osservare. I conflitti, tipologie e cause. Competizioni. Una prima forma e causa di conflitto è una situazione di competizione. Quando due membri sono in conflitto, sono in competizione, significa che un outcome, un esito positivo per uno vuol dire un esito negativo per l'altro. Io vinco e tu perdi. In questa situazione, appunto, il conflitto è più probabile. Viceversa, nella situazione di cooperazione, i conflitti tendono a diminuire perché le persone tendono a lavorare in armonia per un obiettivo che è comune. I conflitti possono riguardare la distribuzione delle risorse, di risorse che sono appunto scarse, come dividere il lavoro, come dividere le ricompense. Queste possono essere questioni che facciano nascere conflitti tra persone all'interno di un gruppo, ma più facilmente tra gruppi diversi, in opposizione. All'interno di gruppi poi abbiamo conflitti che riguardano il potere, lotte di potere, conflitti decisionali, quando due persone combattono riguardo all'esito che deve prendere una data decisione, quale scelta effettuare. Conflitti di compito e di processo. Alcuni conflitti riguardano chi deve fare cosa o quali modalità di lavoro devono essere adottate per raggiungere l'obiettivo. Conflitti personali. Infine, i conflitti possono riguardare le relazioni personali tra le persone, che possono essere più o meno positive. Per colleghi si possono piacere o meno, e in assenza di piacere può esserci scatenarsi un conflitto. Situazioni a motivazione miste, quando l'interdipendenza tra le parti comporta obiettivi sia competitivi che cooperativi. In alcune situazioni, quando le parti in gioco in un conflitto sono dipendenti tra di loro, ciò significa che la scelta, l'esito ultimo di una mia scelta non dipende soltanto da quello che ho scelto io, ma dipende anche da quello che le altre persone fanno. E in questo caso ci può essere proprio un trade-off tra la scelta di essere competitivi o di collaborare con l'altro. Un esempio di questo tipo di situazione è il cosiddetto dilemma del prigioniero. In questo dilemma, due per due condannati sono due imputati sono messi di fronte a una scelta, interrogati separatamente, hanno compiuto una rapina insieme e ognuno può scegliere se confessare o meno. Se confessa, dovrà confessare tutto, quindi anche il coinvolgimento dell'altro imputato. Abbiamo quindi Billy e Jesse, ognuno può scegliere se confessare o non confessare. Il fatto che rende questo dilemma interessante è che quando in ognuno dei casi la scelta che sarebbe maggiormente va vantaggiosa per un individuo è quella di non confessare, cioè quella di confessare. Vediamo se Jesse infatti sceglie di confessare, lui può essere anche direttamente liberato, mentre Billy riceverà

fino di 30 anni. Il problema è che se già si confessa e la stessa strategia, stesso ragionamento viene fatto da Billy, che anche lui confessa, entrambi prenderanno una pena di 10 anni. Quindi in entrambi, in questa situazione, l'esito dipende da cosa faranno gli altri. Se io l'esito della mia scelta di confessare o meno, quindi di collaborare o meno, dipende dal fatto che gli altri collaborino o meno. Quindi mi posso fidare o meno dell'altra persona? Le ricerche fanno vedere che questa situazione stimola inizialmente la competizione. Inizialmente, quando si gioca al giudicato prigioniero, le persone tenderanno a confessare, che però porta facilmente alla scelta, all'esito più negativo per entrambi. Sicuramente più negativo che se entrambi non confessassero. Quello che fa vedere la ricerca è che se questo gioco viene ripetuto, tipicamente emergono delle strategie collaborative. Inizialmente magari le persone potrebbero essere tentate di rispondere con la stessa misura. Se io non confesso, ma l'altro confessa, e quindi la prima volta io mi becco 30 anni e l'altro va libero, la volta dopo potrò essere tentato di fare la scelta opposta. Piano piano si può instaurare invece, dopo giochi ripetuti, una fiducia che porta a aumentare la collaborazione tra le parti. Dilemmi sociali, situazioni in cui l'agire per il proprio interesse va a svantaggio di quello del gruppo. I dilemmi sociali sono una forma, cioè il dilemma del prigioniero è una forma di quelli che si chiamano dilemmi sociali, in cui appunto il vantaggio, l'interesse, c'è un conflitto tra l'interesse individuale e quello della collettività, del gruppo. In particolare due tipi di dilemmi sociali sono molto comuni. L'uso, quello relativo all'uso di risorse condivise, quindi come dividere delle risorse. Questo è un problema che riguarda ad esempio l'ambiente, i comportamenti, buttare una carta per terra, se lo faccio da solo, sembra di non portare a nessuna conseguenza. Se io vado sull'autobus e non pago il biglietto, tanto c'è qualcun altro che lo paga per me. Però questo chiaramente, se tutti facessero così, porterebbe un'assenza di soldi nell'azienda di trasporti e quindi non ci sarebbero un peggioramento ci sarebbe un peggioramento del livello di servizio per tutti. Un altro caso è non fare la propria parte, quindi evitare di impegnarsi a sufficienza rispetto a quello che sarebbe necessario fare. L'evoluzione dei conflitti. I conflitti seguono un corso di vita abbastanza prevedibile e tipico. Nascono dalle interazioni di routine del gruppo, da cui possono emergere appunto questi conflitti, ma prima di arrivare a una risoluzione, i conflitti possono passare alla fase dell'escalation del conflitto, per poi arrivare a una risoluzione e rientrare nella normalità per quel che riguarda l'interazione del gruppo. Adesso andiamo a concentrarci sulla fase di escalation del gruppo, del conflitto, andare a vedere cosa succede alle persone. L'escalare dei conflitti. La prima cosa che succede quando un conflitto sta escalando è che le persone passano dall'incertezza alla presa di posizione. Inizialmente possono essere incerte sulle loro stesse opinioni o su quanto convinti sono di averle, ma nel momento in cui scatta il conflitto, ognuna delle parti tende a irrigidirsi e a restare sulle proprie posizioni. Fraintendimento. Una seconda cosa che si verifica è che tendiamo a non comprendere bene gli altri, a fraintenderne le motivazioni, le parole e le azioni e quindi a formarci una percezione errata dell'altra parte, che quindi chiaramente costituisce un ostacolo per eventuali possibilità di soluzione del conflitto. Tattiche hard. Le persone possono essere in situazioni di conflitto tentate di passare alle minacce e a ricorrere a delle tattiche coercitive per cercare di vincere il conflitto, ma queste tattiche poi possono avere un effetto collaterale, quello di portare a una spirale, ovvero a far sì che invece di rispondere con la stessa misura, ogni risposta a un'azione dell'altro diventa più intenso, quindi si innesca una spirale ascendente che rende il clima ancora peggiore. Coalizioni. Infine, un'altra cosa che si verifica nei conflitti in fase di escalation è che da riguardare inizialmente
parti opposte.

che sono piccole in numerosità, in un conflitto che escala si formano delle coalizioni. Quindi si passa da un conflitto che riguarda pochi a un conflitto che riguarda molte persone. E infine si provano emozioni negative. Si può arrivare a provare rabbia, che a sua volta potrà portare a comportamenti meno controllati e quindi a sua volta a risposte di tipo negativo o a una spirale del conflitto. La risoluzione dei conflitti. Quando un conflitto si riduce di intensità, avviene quello che è il processo opposto a quello che avviene nell'escalation. Innanzitutto, da una situazione in cui le parti stanno ognuna rigida sulla propria posizione, si può passare alla negoziazione, in cui si cerca di trovare un terreno comune. Si cerca di comprendersi. Il secondo passaggio, quindi, riguarda il passare da quei fraintendimenti tipici dell'altro nella fase di escalation a una comprensione maggiore delle istanze, dei bisogni della controparte. Cooperazione, dalle tattiche hard, quindi che comportano minacce per la controparte, si può passare a un tentativo di lavorare insieme per arrivare a una soluzione comune. Spirale discendente, questo permette anche di ridurre l'intensità e di interromperla prima che diventi fuori controllo. Mediatori, così come l'escalation dei conflitti porta al formarsi di coalizioni, per ridurre l'intensità di un conflitto possono essere utili, può essere utile il ricorso a dei mediatori, delle persone terze, neutrali, che se agiscono in maniera seguendo dei principi possono permettere di comporre il conflitto e di arrivare a una soluzione condivisa. E infine, le emozioni positive, tenere sotto controllo le emozioni negative è un modo per ridurre la probabilità di escalation e favorire la cooperazione tra le parti in gioco. Stili di gestione dei conflitti. Sono stati individuati diverse modalità per gestire i conflitti che sono stati unificati in un modello che prevede di classificare gli stili in base a due dimensioni fondamentali: il grado di assertività dello stile e il grado di cooperazione. Queste due dimensioni si riferiscono a quanto il grado in cui una persona tende a dare, a soddisfare il proprio interesse personale. Il grado che si riferisce all'assertività, una persona altamente assertiva tende, è orientato a soddisfare i propri scopi e bisogni. Viceversa, la cooperazione si riferisce al grado in cui una data persona è interessato e disponibile a dare seguito, a tenere in considerazione gli scopi della controparte. Rispetto a questo queste due dimensioni definiscono uno spazio in cui si possono identificare cinque diversi stili di gestione dei conflitti. Si va dallo stile evitante, allo stile competitivo, lo stile orientato al compromesso, lo stile accomodante e lo stile collaborativo. Vediamo adesso brevemente di considerare ognuno di questi stili e di esaminare le situazioni in cui può essere particolarmente adatto, perché una delle cose più importanti di questa teoria è che non esiste uno stile che è adatto a tutti i tipi di conflitti, ma a seconda delle circostanze e del tipo di conflitto, uno stile può essere più o meno adatto. Lo stile evitante è caratterizzato da bassa assertività e bassa cooperazione. Lo scopo è quello di ritardare il conflitto. I casi d'uso sono i seguenti: quando i pericoli o i possibili danni superano i benefici della risoluzione, quando serve più tempo per raccogliere informazioni, quando c'è bisogno di calmare gli animi e le emozioni. In queste circostanze può essere preferibile evitare del tutto il conflitto o ritardarlo per preservare l'unità del gruppo. Stile competitivo. In questo caso lo scopo è vincere il conflitto. È un conflitto, è uno stile che è molto basso in cooperazione, che indica che l'interesse è soltanto, che un zero interesse a soddisfare le istanze degli altri controparte e una massima tendenza a soddisfare il proprio bisogno. I casi d'uso in cui questo stile può essere vantaggioso sono i seguenti: nelle situazioni di emergenza, quando serve agire in fretta, quando devono essere prese azioni impopolari,
quando è in gioco il bene della famiglia o dell'organizzazione, quando la propria autorità e responsabilità non sono in discussione. Lo stile accomodante ha lo scopo di cedere alla controparte. Questo è uno stile che è alto in cooperazione e basso in assertività. Vediamo i casi d'uso. Per conservare l'armonia ed evitare fratture, per giungere a un accordo temporaneo, per arrivare a soluzioni veloci sotto pressione, quando la relazione è più importante dello scopo. Lo stile compromissorio ha lo scopo di trovare un terreno comune, è intermedio in cooperazione ed assertività. I casi d'uso, quando le parti si equivalgono per potere e tengono molto allo scopo, per giungere ad accordi temporanei su questioni complesse, per arrivare a soluzioni veloci sotto pressione, quando gli scopi sono di importanza moderata. Lo stile collaborativo è quello stile che ha lo scopo di trovare una soluzione win-win, una soluzione quindi che accontenta entrambe le parti. Infatti è uno stile che è alto sia in cooperazione che in assertività. I casi d'uso sono molteplici per questo tipo di stile, che è probabilmente il migliore tra i vari stili esaminati. Quando sia la relazione che gli obiettivi sono importanti, è il primo caso in cui questo stile può essere adatto. Quando le parti si equivalgono o sono interdipendenti. Quando gli scopi di entrambi sono troppo importanti per il compromesso. Quando c'è tempo sufficiente e la volontà di usarlo. Questo è uno stile infatti difficile, richiede molto lavoro, per cui ci devono essere le condizioni adatte per quel che riguarda le risorse, la volontà e il tempo. Quando la qualità della decisione è importante, le decisioni collaborative sono migliori perché soddisfano, tengono maggiormente conto degli interessi di entrambe le parti e quindi sono adatte quando vogliamo arrivare a soluzioni particolarmente buone. Conflitti e gestione dei conflitti. I conflitti sono inevitabili nei gruppi. Una cosa che dovrebbe essere chiara a questo punto dall'analisi delle dinamiche di gruppo è che i conflitti non sono qualcosa da evitare a tutti i costi, sono naturali e emergono ed emergeranno sempre nella vita di gruppo. Possono minare la soddisfazione e ridurre la performance, possono avere degli effetti negativi, però come abbiamo visto e come vedremo tra un attimo, non sono sempre negativi. Infatti, un'assenza di conflitti può indicare una mancanza di coinvolgimento individuale. Se non ci sono, tutto va bene e non emergono mai conflitti, forse c'è qualcosa che non va nel gruppo, forse le persone non sono abbastanza motivate, non si impegnano abbastanza da far emergere i conflitti. La risoluzione dei conflitti promuove il buon funzionamento del gruppo. In secondo luogo, da una risoluzione di un conflitto, il gruppo emerge più forte, più coeso e più unito di prima. Quindi in questo sono positivi, consentono di migliorare, di far evolvere il gruppo. Possono prevenire il groupthink. Come abbiamo visto, il groupthink è un problema grosso nei gruppi, che conduce certi gruppi a prendere decisioni sbagliate. Se c'è conflitto tra i membri, questo fenomeno è più improbabile, proprio perché vengono messe in discussione le decisioni che di default il gruppo prenderebbe sotto groupthink. Per concludere, non sono i conflitti, ma è la loro cattiva gestione a condurre a problemi. Questa è la lezione, è il messaggio finale dell'analisi delle dinamiche di conflitto. Non sono qualcosa di negativo, sono inevitabili, ma quello che è importante per evitare danneggiamenti al gruppo è di saperli gestire nel modo migliore a seconda delle circostanze. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme dei fonti dei conflitti nei e tra i gruppi? Nel dilemma del prigioniero, che cosa sembra aumentare la collaborazione? Cosa caratterizza lo stile di gestione di conflitti orientato al compromesso e in quali occasioni è utile? Ripercorriamo adesso gli spunti di riflessione offerti in questa lezione. Che differenze ci sono tra la facilitazione e l'inerzia sociale? Riesce a pensare a quali condizioni potrebbero rendere meno probabile l'inerzia sociale? Quali sono i sintomi che indicano che un gruppo potrebbe essere vittima di groupthink? Riusciresti a pensare a casi recenti di crisi o incidenti che potrebbero essere stati il risultato di processi di groupthink? Quali sono le principali fonti dei conflitti nei e tra i gruppi? Nel dilemma del prigioniero, che cosa sembra aumentare la collaborazione?
Che cosa caratterizza lo stile di gestione dei conflitti orientato al compromesso e in quali occasioni è utile? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che questa è la seconda di una serie di due lezioni che potete trovare ulteriori materiali per approfondire questo argomento sulle pagine web del corso sul sito dell'Ateneo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenuti cari amici, benvenute care amiche a questa ultima lezione che fa parte di un ciclo di lezioni dedicate alla donna, il bambino e la guerra. E riassumo brevemente quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. Prima vi ho parlato di Andromaca. È stata la prima lezione dedicata alla sfortunata vedova di Ettore e all'infelice madre di Astianatte. Andromaca che ha voluto

prigioniera, schiava, mi porteranno lontano da Troia. Dovrò servire un nuovo padrone. E il nostro povero figlio cosa diventerà? Tu devi sapere, Ettore, che un bambino che ha perso il padre viene sempre respinto da tutti. Una volta lui era felice sulle ginocchia del padre. Il padre gli dava sempre i cibi più succulenti. Invece, quando scompare il padre, gli altri lo respingono e gli dicono: vai alla malora, sei più nulla, non hai più nessuno che possa proteggerti. Vedete, queste parole di Andromaca sono delle parole che possono essere applicate a tutte le sfortunate vedove e madri che hanno perso per via della guerra il marito e il compagno. La seconda lezione l'abbiamo dedicata a Ecuba, la madre di Ettore, che come la sposa di Ettore ha tentato in tutti i modi di strappare il figlio agli orrori della guerra dicendo: guarda, rimani all'interno delle mura di Troia, se no troverai la morte infelice. E qui di nuovo Ettore ovviamente non ha potuto seguire i consigli della madre, così come non aveva seguito i consigli della moglie, è tornato a combattere e ha trovato la morte. La terza figura, altra grande eroina della letteratura greca e oserei dire della letteratura universale, è Elena. Elena a sua volta vittima della guerra, in quanto vittima dello strapotere degli dèi. Elena era felice nella sua città di Sparta, sposa di Menelao, aveva una figlia e la sua vita era quella delle principesse della corte achea di Sparta. Invece Elena era bella, bellissima, la donna più bella del mondo ed è diventata uno strumento nei piani di Afrodite che Afrodite, volendo farsi consacrare come più bella donna del mondo da Paride, ha utilizzato un ricatto, ha detto a Paride: guarda, se mi scegli io ti farò incontrare la donna più bella del mondo e potrai portarla via, è Elena. E Paride, ovviamente sensibile alla promessa di Afrodite, è andato a Sparta, approfittando anche dell'assenza dello sposo di Elena, ha sedotto Elena, l'ha portata via a Troia e così si è scatenata la guerra tra troiani e greci. E Elena è infelice a Troia, lo dice in tutti i modi, perché si rende conto che è stata utilizzata dagli dèi e da Afrodite in particolare per servire i piani di Afrodite. Vedete, la donna è vittima della guerra, la donna è vittima anche dello strapotere degli dèi ed è un argomento che affronteremo oggi più avanti parlando dell'eroina che sarà al centro della nostra conversazione. Ma prima voglio dirvi due parole di altre tre grandi dame della mitologia.

antica, che meritano di essere considerate e prese in esempio all'interno di queste nostre conversazioni. La quarta donna di cui vorrei parlarvi è Antigone. Antigone che oppone alla legge implacabile dello Stato la legge dell'amore. Antigone che subisce le leggi di Creonte, che Creonte vieta che sia sepolto il fratello di Antigone che è morto per essersi ribellato alla città di Tebe da lui comandata. E Antigone ovviamente spiega a Creonte che al di là delle leggi imposte dal sovrano vi è la legge degli dèi. E gli dèi insistono su un fatto fondamentale: un morto deve essere sepolto, se no la sua anima è destinata a girovagare infinitamente alla superficie della terra prima di giungere alla sua collocazione nell'Ade. E Antigone dice alla fine a Creonte: comunque, prima di qualsiasi cosa, anche prima delle leggi degli dèi, c'è la legge dell'amore. E io sono nata per l'amore, non per l'odio. Quindi voglio seppellire mio fratello. Ed è quello che fa, ed è il motivo per cui è stata condannata a morte. Un'altra bella e grande figura della mitologia greca che dimostra che le donne particolarmente sensibili e generose, sanno imporsi alla legge crudele dello Stato, quando questa legge ferisce effettivamente la coscienza. Abbiamo poi ripercorso la storia di Medea. Medea, anche lei vittima degli uomini, Medea che ha sacrificato tutto al suo amore per Giasone, è stata tradita da Giasone e, come succede a volte, basta aprire i giornali e leggere anche le cronache delle nostre città o dei nostri paesi per trovare esempi di questo genere. Medea, ferita, profondamente ferita, lacerata dal tradimento di Giasone, cosa fa? Uccide i propri figli per punire Giasone. Vedete, è un'altra figura femminile di cui troviamo al di là del tempo e dello spazio, altre infinite raffigurazioni nella vita quotidiana. Basta, come vi dicevo, leggere le cronache tragiche che invadono le colonne dei giornali odierni. E oggi parleremo di Didone. Una conversazione centrata su due punti fondamentali. Il primo argomento che tratteremo è Didone da Sidone a Cartagine. Il secondo argomento, Didone e la costruzione di un impero. E il terzo argomento di cui parleremo oggi è Enea, la legge degli dèi e il tradimento. Ritroveremo gli dèi in questa storia, gli dèi che perseguono un loro disegno, dimenticando assolutamente
quello che è.

il desiderio degli uomini e calpestando implacabilmente quelle che sono le loro speranze e le loro aspirazioni. Allora andiamo avanti con il primo argomento, da Sidone a Cartagine. Vorrei, introducendo questo argomento, presentare i due protagonisti del nostro racconto. Prima di tutto Didone. Chi è Didone? Didone è la figlia di Beo. Beo è il re di Tiro, Tiro-Sidone sulla costa siropalestinese. Ritroviamo sempre la costa siropalestinese nei racconti legati all'antichità e alla mitologia greca, perché è dall'Oriente che in definitiva è spuntata la luce che ha illuminato l'Egeo e la civiltà dei greci. Vi ricordo semplicemente il mito di Europa. Europa, a sua volta, era la bellissima ragazza figlia di Agenore, un altro sovrano della costa siropalestinese, che a un certo punto viene ammirata dall'alto dell'Olimpo da Zeus, che la rapisce e la porta nell'isola di Creta e si unisce a lei per fondare in definitiva la prima grande civiltà europea, la civiltà minoica. Ma torniamo a Didone. Didone era sposa di Sicheo ed era felice col suo marito. Purtroppo suo marito fu ucciso dal fratello di Didone, che si chiamava Pigmalione. Pigmalione uccide Sicheo, marito di Didone, perché vuole regnare da solo. Sempre negli uomini la passione per la potenza, per il sopruso e per il denaro. Questo Pigmalione uccide Sicheo per diventare sovrano, per diventare potente, per diventare ricco. E Didone ovviamente non accetta questo e decide di emigrare. Parte, abbandona la costa siropalestinese, abbandona quella civiltà fenicia, che è la civiltà che è sovrana lì sulla costa siropalestinese, e parte verso l'Occidente e approda in Tunisia, sul sito che a lei viene attribuito da un reuccio locale. Questo personaggio, furbo, dice a Didone: senti, io ti consento ben volentieri di stabilirti qui in terra che è terra mia, ma a un patto. Il terreno che utilizzerai per fondare la tua città non può essere più grande di una pelle di bue. E Didone dice: va bene, sono d'accordo. E Didone sceglie un bue particolarmente grosso e ben piazzato, lo uccide, lo scanna e cosa fa? Furbissima, taglia in piccole strisce la pelle del bue, mettendo tutte le strisce della pelle del bue una dopo l'altra, in modo di allargare il terreno che gli è stato concesso dal reuccio locale. Ed è così che nasce il regno di Didone, che è il regno
di Cartagine.

E Didone comincia a costruire la sua città, partendo da Sidone, ovviamente, che vedete, e ecco le rovine di Cartagine di cui riparleremo alla fine della nostra conversazione. E come costruisce il suo impero, Didone? Ma i Fenici sono mercanti. E i Fenici ovviamente, grazie al commercio, diventano ricchi e la città che fonda Didone, Cartagine, è una città che diventa molto ricca. E qui vediamo, per esempio, in un bellissimo dipinto di Turner, Didone che costruisce Cartagine, un dipinto conservato alla National Gallery a Londra. Questo quindi è il primo grande protagonista della nostra storia, Didone, Didone che abbandona, cacciata dal fratello Pigmalione, Sidone e la costa siro-palestinese per raggiungere l'Africa settentrionale, farsi attribuire da un reuccio locale un terreno laddove fondare la nuova città, con grande determinazione e anche grande furbizia. Didone cerca di allargare al massimo il perimetro della città che dovrà costruire, lo fa, comincia a costruire la sua città. A questo punto, cosa succede? Che interverrà il secondo personaggio. E chi è questo secondo personaggio? Protagonista a sua volta, tragicamente protagonista di questa storia, è Enea. Chi è Enea? Enea è un eroe troiano. Nell'Iliade è ricordato molto spesso e non è per nulla un eroe di secondo piano, tutt'altro. Dopo Ettore, è il campione troiano per eccellenza. E lui combatte ovviamente insieme ai troiani per tentare di difendere la città di Troia e di respingere i greci che da tanto tempo hanno messo sotto assedio la città di Troia, la città del re Priamo. Conosciamo la storia, l'abbiamo già evocata a proposito di Andromaca e di Ecuba, la città di Troia dovrà soccombere. E la città di Troia, in fiamme, è abbandonata dai pochi superstiti che sono riusciti a sfuggire al ferro dei greci. E tra questi superstiti c'è Enea. E cerchiamo di andare alla conoscenza incontro Enea, vedendo nel terzo punto della nostra conversazione Enea, la legge dell'impero e il tradimento. Enea fugge da Troia in fiamme, però ha una missione. Una missione che gli è stata data da Afrodite, perché lui è figlio di Afrodite. Figlio di Afrodite in quanto il padre, Anchise, una notte si è unito con la dea della bellezza, con Afrodite. Afrodite è rimasta incinta e dall'unione tra Anchise e Afrodite è nato Enea e abbandonando Troia in fiamme, Enea porta sulle spalle Anchise e si fa accompagnare anche da suo figlio, il piccolo Ascanio. Ed eccoli profughi alla ricerca

di un approdo, ma hanno anche una missione che è stata a loro data da Afrodite in particolare, ed è quella di andare verso Occidente, quindi di abbandonare l'Egeo nord orientale, la Troade, per raggiungere il Mediterraneo occidentale, con il compito di costruire nel Mediterraneo occidentale una nuova città che sarà più grande, più prestigiosa, più forte della Troia abbandonata e in fiamme. E così partono alla volta dell'Occidente. Dopo peripezie infinite, Enea approda a Cartagine e lo vediamo incontrare Didone, la giovane e bella regina di Cartagine. Enea è molto intimorito da questa dea, da questa re regina che vedete qui seduta sul trono, in un bellissimo dipinto della Tate Gallery in Gran Bretagna, e Enea si fa interrogare da Didone. E Didone dice: ma chi sei? Raccontami la tua storia. E Enea ha un verso raccontato da Virgilio molto commovente. Gli dice: regina, guarda, tu mi obblighi a aprire una ferita immane, chiedendomi di raccontarti la mia storia. No, dice Didone, racconta. E Enea racconta la guerra di Troia, racconta l'assedio dei Greci, racconta l'ultima notte di vita di un popolo che deve subire questa notte di terrore, una notte che per questo popolo diventerà una notte eterna. E Didone ascolta, e Didone si commuove, e Didone ammira questo guerriero coraggioso che è fuggito, ma con il compito di costruire qualcosa di nuovo e di perpetrare in un certo senso la memoria della città di cui è stato espulso dalla guerra e dalle fiamme. E Didone, dopo questo incontro, pensa al racconto di Enea. E le sue notti sono cosparse dagli episodi narrati da Enea. E si rende conto e lo confida a sua sorella che forse è venuto il momento di dimenticare il marito ucciso Sicheo e di cercare di fondare con un nuovo amore una nuova vita, di crearsi una nuova vita. Ma nello stesso tempo respinge questa tentazione ed è veramente in preda al dubbio. In preda al dubbio, però, guardate, di nuovo ci vorrà lo zampino degli dèi. Vi ho detto che Enea è partito da Troia in fiamme alla volta dell'Occidente su consiglio di Afrodite. E qui lo vediamo col piccolo Ascanio e con il padre Anchise sulle spalle, che fugge dalla città di cui vediamo in fondo le fiamme. Bene, Enea quindi ha un compito che gli è stato assegnato da Afrodite ed è quello di cercare

di creare, grazie al suo coraggio, grazie alla sua forza, una città che farà dimenticare Troia, che sarà più potente e più grandiosa di Troia. Ma c'è un'altra dea che rema contro. E chi è questa dea? È Era. Perché Era ce l'ha con Enea? Perché Era ce l'ha con Enea? Perché Era ce l'aveva con tutti i troiani? Perché ricordate quello che è successo all'inizio di questo nostro ciclo di conversazioni, quando vi ho parlato di Paride e di Afrodite. Era competeva con altre due dee, Afrodite e Atena, per farsi indicare da questo giovane pastore nomato Paride come la più bella donna del mondo. E Paride non ha scelto Era, Paride ha scelto Afrodite. E da lì è nato un odio irrefrenabile di Era nei confronti di Troia e nei confronti di tutti i troiani e quindi anche nei confronti di Enea. Afrodite vuole che Enea costruisca una nuova grande città. Era vuole impedire questo disegno. E Era spinge per incrementare l'amore di Didone nei confronti di Enea. Era consiglia a Didone di organizzare una grande caccia, nei territori lì intorno a Cartagine. E durante questa grande caccia lei già si è messo d'accordo con il dio del mare con Poseidone per far scatenare una grande tempesta. E Didone e Enea partono a caccia. E come previsto, ovviamente, Poseidone, su ordine di Era, scatena un temporale di dimensioni bibliche e i due protagonisti, Didone e Enea, vanno a rifugiarsi in una grotta. Sono soli, sono belli, la regina è affascinante, la regina seduce Enea. Enea è felice. Enea è felice e quindi Enea dice: "Ah, forse ho trovato il lido dove fermarmi, è la donna alla quale legarmi per il resto della mia vita. Questa donna sarà Didone." La storia degli amori di Didone e Enea nella grotta è ovviamente ancorata nella tradizione antica. Ad esempio, vediamo questo bellissimo affresco proveniente da Pompei, laddove vediamo nella grotta di cui vi parlavo Didone e Enea felicemente abbracciati. E così Enea è felice. Felice. Non è facile essere felice quando gli dèi remano contro. Intanto l'amore tra Didone e Enea va avanti. E Didone spiega a Enea: "Guarda, io sono la regina di Cartagine, ma Cartagine ha anche bisogno di una presenza maschile molto forte. Tu sei un eroe straordinario e quindi noi insieme possiamo qui a Cartagine creare un impero formidabile che riuscirà a dominare tutto il Mediterraneo occidentale." E Enea è contento. Enea si abbandona ovviamente all'abbraccio con Didone e pensa che sia arrivato il momento effettivamente in cui poter fermarsi e

cominciare a ricostruire qualcosa di nuovo. Ma, come vi dicevo, gli dèi sono in agguato. E Zeus, che è al corrente ovviamente del compito dato da sua figlia Afrodite a Enea, si sente in dovere di mandare un suo messaggero, Mercurio, l'ermete della tradizione greca, a Enea. E questo Mercurio, che tra parentesi non è soltanto il messaggero degli dèi, ma è anche il re dei ladri e il protettore dei ladri, Mercurio va a trovare Enea e gli dice: "Senti, amico mio, qui non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo perché tu hai un compito, hai il compito di creare altrove una grande città che riesca persino a far dimenticare Troia. Questa non è Cartagine. Devi partire, devi andartene, devi salpare verso nord e andare verso l'Italia. È lì che tu dovrai trovare il luogo dove costruire questa nuova città." E Enea, con il cuore lacerato, decide di lasciare Didone. E tra Didone e Enea c'è un ultimo incontro tragico. Didone piange. Didone dimostra a Enea che è un traditore, che lui ha beneficiato dell'ospitalità, del suo amore, che lui adesso rompe tutto. E Enea gli dice: "Ma questo è il volere degli dèi." E Didone non accetta effettivamente questo volere degli dèi. Si ribella come Antigone allo strapotere degli dèi. Si ribella come Elena allo strapotere degli dèi, ma deve soccombere perché gli dèi sono più forti, sono implacabili e gli dèi non vogliono assolutamente la felicità degli uomini, ma semplicemente assecondare i loro piani. E quindi la rottura tra Didone e Enea è irreversibile. Enea scappa verso il porto e parte, e la regina ferita si uccide. Si uccide e viene, il suo cadavere viene bruciato su una pira, e mentre le navi di Enea scompaiono all'orizzonte, si vede in Cartagine le fiamme del rogo sul quale è stato poggiato il cadavere di Didone. Tragica fine. Enea approda in Italia. Approda in Italia e a un certo punto, per cercare di trovare il luogo dove andare a fondare questa nuova città, arriva Acuma. Acuma è la sacerdotessa di Apollo, la Pitia, che lo accompagnerà negli inferi perché vuole negli inferi incontrare il padre Anchise, che è intanto morto, in modo da farsi dare delle precisazioni su quello che sarà il nuovo impero che lui dovrà costruire. E scendendo negli inferi, vede ovviamente le anime del passato e incontra chi? Didone, che gli volta le spalle, non gli vuole parlare. Tragica fine di un amore, la fine di un amore che è

andata al di là della morte, un amore che ha in un certo senso generato un odio eterno, un odio più forte dell'amore. Ed è quest'odio che ritroveremo ovviamente nel duello implacabile che le due grandi città di Cartagine e quella nuova città che fonderà Enea, Roma, che le due città affronteranno durante tutta la loro esistenza. Cartagine e Roma saranno nemiche e le guerre puniche, tre guerre puniche, si chiuderanno con la distruzione definitiva di Cartagine. La prima guerra punica tra il 264 e il 241 a.C. è una guerra per il possesso della Sicilia. La seconda guerra tra il 218 e il 201 è la guerra che vede protagonista assoluto il grande generale cartaginese Annibale, Annibale che con uno stratagemma geniale decide di attaccare Roma passando attraverso le Alpi e scendendo verso sud, e lui combatte vittoriosamente contro le legioni romane al Ticino, alla Trebbia, al Trasimeno e a Cannae della Battaglia, sconfiggendo completamente l'esercito romano e le legioni romane. A questo punto, purtroppo per lui, Annibale è stanco e decide, risalendo verso nord, verso Roma, di fermarsi a Capua. E uno dei suoi generali gli dice la famosa frase ricordata da Tito Livio: Annibale, sai vincere, ma non sai approfittare della tua vittoria. Vai verso Roma, cerca di prendere Roma adesso. Roma è matura per cadere nelle tue mani. Annibale è stanco, l'esercito cartaginese si ferma a Capua e niente da fare. I romani intanto hanno tutto il tempo per ricostruire il loro esercito e Scipione l'Africano, a sua volta generale geniale, Scipione l'Africano parte per Cartagine, lasciando Annibale in Italia e comincia a seminare morte e desolazione in terra punica, nella terra di Cartagine. Annibale, sapendo di questo, è costretto a tornare a Cartagine e nel 202 avanti Cristo viene sconfitto da Scipione alla battaglia di Zama. Roma vince la seconda guerra punica. E la terza guerra punica sarà brevissima, tra il 149 e il 146 avanti Cristo. Cartagine si è appena rialzata dalle sue ceneri, ma c'è a Roma un senatore implacabile, Catone, che dice, interviene molto spesso al Senato e dice, concludendo qualunque discorso, comunque io vi ricordo una cosa, una sola cosa, Cartagine deve essere distrutta, delenda Cartagine, delenda Cartago. E lo ascoltano poco i romani perché non hanno voglia di una nuova guerra. E un giorno cosa fa Catone? Porta un bellissimo fico al Senato. E fico? Non ci sono ancora i fichi in Italia. I senatori dicono: ma scusa, dove l'hai raccolto questo fico? E lui, sorridendo, sornione, dice: guardate, questo fico è stato colto 3 giorni fa a Cartagine. Cartagine è a 3 giorni da Roma, la dovete distruggere. E con questo stratagemma Catone convince i senatori a dichiarare la terza guerra punica che nel 146 a.C.
si concluderà.

con la disfatta definitiva di Cartagine. Vedete, dall'amore tra Didone e Enea è nato un odio irrefrenabile, non solo tra i due amanti, ma anche tra le due città di cui questi due amanti erano i protagonisti, Cartagine e Roma. Ed è Virgilio che ha saputo effettivamente, orchestrando mirabilmente questa storia d'amore, spiegare i motivi per cui per tanti anni Cartagine e Roma sono state nemiche e nemiche implacabili. Vi ringrazio.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uni Nettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uni Nettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.

che uno storico si interessi di questioni manageriali è abbastanza raro. Devo dire la verità, a me non risulta, non conosco nessuno storico che abbia fatto il manager da qualche parte. E ciò perché in fondo lo storico registra, analizza, esamina, torna indietro nel tempo, ma non è portato a impegnarsi direttamente nell'azione. Diversa è la situazione invece di un manager nei confronti della storia. Ci sono parecchi casi di managers che hanno approfondito dei fatti storici e sono addirittura arrivati a scrivere dei libri. Io sono uno di questi, io sono un manager che è stato sempre molto attratto dalla storia, perché la storia si basa sugli uomini sono sempre gli stessi, gli anni, i secoli non li cambiano e di conseguenza la lezione della storia è sempre attuale. E voglio dire che per un manager esaminare la storia significa capire come gli uomini agiscono, come gli uomini interagiscono e di conseguenza trae importanti suggerimenti su come deve portare avanti la gestione delle imprese e dei progetti. Il mio interesse per la battaglia di Adua nasce 10 anni fa circa, quando fermandomi davanti a una bancarella di libri usati mi colpì un opuscolo che era stato pubblicato, credo, dall'ufficio storico dell'esercito italiano. Parlava della battaglia di Adua e metteva in luce come la battaglia di Adua fosse la sconfitta più pesante che un paese civilizzato avesse mai riportato in Africa. E questa cosa mi stimolò moltissimo, perché volli cercare di capire come si era arrivati a un disastro di questa dimensione. Oggi cercherò di parlarvi della battaglia di Adua legandola anche a quelle considerazioni manageriali che mi sono care e che sono alla base del libro. E per farlo in un modo che sia più comprensibile, credo che sia opportuno parlare un momento del periodo, delle circostanze in cui il caso della battaglia di Adua si è sviluppata. Siamo alla fine dell'Ottocento, il paese ha pochi anni, relativamente pochi anni di unità, i governi si susseguono secondo una caratteristica che per moltissimo tempo continuerà ad essere la nostra: esiste una forte opposizione. Nel dicembre del 1893 cade il governo Giolitti e Umberto non sa a chi rivolgersi se non ritornare da Crispi e chiedergli di riprendere il ruolo di Presidente del Consiglio. Quando deve presentarsi alle Camere, naturalmente incontra una fortissima opposizione, ma fa appello all'opposizione e la invita a dare collaborazione e comprensione, pronunciando parole che sono rimaste abbastanza famose, e gli dice: a tal fine chiediamo da voi la tregua di Dio. E per tregua di Dio intende appunto l'accettazione di questo governo, cosa che l'opposizione accondiscende a fare, e dopo un dibattito molto intenso il governo viene approvato. Questo è un governo che porta dentro di sé 3 personaggi molto importanti che compariranno spesso nella storia di Adua: il ministro delle finanze e del tesoro Sonnino, il ministro degli esteri Blanc e il ministro della guerra Mocenni. La prima priorità che Crispi dà al governo è quella di affrontare il problema dell'economia, perché l'economia italiana, come dicevo, è in grave difficoltà, il cambio ha sofferto moltissimo, i titoli di Stato sono scesi a livelli impensabili, per cui c'è urgente bisogno di fare qualcosa. Sonnino mette insieme una serie di provvedimenti che chiama codice finanziario, cioè la legge finanziaria del tipo di quelle che si fanno ancora oggi, e che raccoglie tutta una serie di provvedimenti volti a ridurre lo sbilancio. Alla fine del 94 la situazione è migliorata, la situazione economica vede una ripresa dei titoli di Stato, ci sono insomma prospettive un po' più ottimistiche. Ma a questo punto Crispi, seguendo un po' il suo impulso che prescinde spesso da pianificazione e da strategia, ritiene che sia giunto il momento di dare una nuova spinta espansionistica alla nostra impresa coloniale.
perché il nostro paese, nonostante le gravi difficoltà in cui si dibatte, da anni ha in mente di crearsi le colonie in Africa. Il paese è un paese molto povero, è un paese che, ripetendo le parole dell'Italia, un quotidiano

di Milano, che scrive ai primi anni 90, dice all'incirca così: la metà del popolo italiano non sa leggere e scrivere, non abita in case appena decenti, non ha di che mangiare e la miseria e il sudiciume fanno la scorta all'ignoranza. Infatti il reddito annuo medio italiano è di 197 lire, mentre invece quello francese è circa il doppio e addirittura quello dell'Inghilterra è 4 volte. Il paese soffre perché è un paese prevalentemente agricolo, ma di un'agricoltura povera, un'agricoltura per cui la resa del terreno è particolarmente bassa. Ecco, in queste condizioni è chiaro che fare colonie, realizzare le colonie sia una impresa non del tutto giustificata. E di conseguenza cominciamo già a vedere una caratteristica di questo episodio, di questa fase della storia, cioè l'assoluta assenza di strategia. Tutto nasce addirittura nel 1869, quando il governo dell'epoca autorizza l'armatore Rubattino, un armatore di Genova, ad acquistare per 6.000 talleri un territorio, un terreno nella baia di Assab. La baia di Assab sul Mar Rosso è relativamente vicina a Massawa, che sarà il primo punto di presenza coloniale italiana. Nel 1881 questo viene nominato un commissario civile. Il commissario fa in modo che il governo si interessi sempre di più e nel 1882 il governo rileva da Rubattino la colonia e quindi nasce in questo modo il primo punto di sviluppo del progetto coloniale. Naturalmente questa decisione di acquistare da Rubattino il territorio di Assab è oggetto di un violento scontro con l'opposizione e qui si delinea un'altra caratteristica di questo periodo, e cioè il fatto che il progetto coloniale italiano sia fortemente ostacolato dalla opposizione. Infatti l'opposizione è consapevole che l'Italia non ha i mezzi, che farebbe meglio a spendere i suoi soldi per migliorare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria, e non condivide il fatto che si vada a spendere uomini, risorse e denaro in un paese così lontano. Ora, soltanto nel 1887, noi finalmente ci cominciamo ad espandere e naturalmente nell'espansione che avviene a partire dal punto di Assab e quindi dal porto di Massawa che abbiamo acquisito nel 1885, cominciamo a creare le condizioni per cui l'impero abissino entri in preoccupazione e si prepari ad ostacolare la nostra espansione. Ecco, siamo arrivati agli anni 90, precisamente al 1892, quando come governatore della colonia, che ormai si è allargata, come dicevo, a Massawa ed ha raggiunto anche la città di Asmara, viene nominato il generale Barattieri. Va ricordato che in quell'epoca il governo voleva che il governatore civile fosse separato dal governatore militare. E qui il governatore militare è un generale che ha dedicato moltissimo tempo nell'attività coloniale in Africa da molti anni ed è il generale Arimondi. E quindi proprio in questi giorni, in questa fase storica, nasce il conflitto di personalità fra il generale Barattieri e il generale Arimondi, che avrà tanto effetto sullo svolgimento della battaglia. Che tipo è Barattieri? Beh, qui devo fare una piccola digressione e rivolgermi un attimo al discorso più generale delle caratteristiche di una persona che debba gestire un progetto. Un modo di semplificare e di in qualche modo dare un modello per poter mettere a fuoco i diversi comportamenti può essere quello di far riferimento ad una matrice in cui su un asse c'è la competenza della persona o delle persone in termini politici e sull'altro asse la competenza
in termini

tecnici. Come sempre, nella matrice si individuano quattro quadranti: il quadrante in alto a destra è il quadrante in cui sono quei manager che hanno una grande competenza politica e una grande competenza tecnica. Questi sono i manager ideali ai quali affidare un progetto. Purtroppo non ce ne sono molti di questa categoria, di questo tipo, e di conseguenza spesso si trovano a capo di progetti manager che appartengono agli altri quadranti. Escludo il quadrante opposto, quello che caratterizza l'assenza praticamente di qualità tecniche e di qualità politiche. Questo tipo di manager non è sicuramente coinvolto perché non riesce neanche a nascondere le sue manchevolezze. Ma gli altri due quadranti sono quadranti abbastanza interessanti, nei quali cadono frequentemente i personaggi ai quali è affidato il progetto. Abbiamo in alto a sinistra il manager che ha una forte competenza politica e una scarsa competenza tecnica. Questo è un manager che si preoccupa moltissimo delle relazioni, si preoccupa molto di tutto ciò che è esterno al progetto, si preoccupa di ottenere il consenso, ma al tempo stesso non dedica l'attenzione e gli approfondimenti necessari alla gestione tecnica del progetto. Nell'altro quadrante, in basso a destra, c'è poi il manager che ha una forte competenza tecnica ma una scarsa competenza politica, e questo tipo di manager normalmente, pur dedicandosi a fondo agli aspetti tecnici del progetto, non riesce ad avere successo proprio per questa sua incapacità di comunicare e di mettere in luce le cose che fa o ottenere approvazione ai progetti e alle proposte che mette a punto. Decisamente Barattieri fa parte della categoria del quadrante in alto a sinistra, cioè un uomo che ha una forte competenza politica ma non ha un'adeguata presenza tecnica. Barattieri è un garibaldino, ed essendo garibaldino porta con sé quello spirito garibaldino in cui la guerra è il frutto, la guerra vittoriosa è il frutto delle iniziative individuali, della capacità delle persone di emergere, ma sempre senza tener conto che viceversa i progetti richiedono molta pianificazione e molto lavoro di squadra. E tutta la gestione che gli farà della realtà nella quale opera sarà una gestione dove si privilegerà il colpo di genio, l'iniziativa anche piuttosto opportunistica, e si trascurerà tutta quella serie di preparazioni che viceversa sono indispensabili per assicurare un successo duraturo. Con il 1892 in pratica ha inizio la fase che poi si concluderà nel 1896 con la battaglia di Adua. Nel 1889 il governo italiano aveva giocato un po' tutte le sue carte con un personaggio abissino che si chiamava Menelik, che era il ras principale dello Shoah e che era un vassallo del Negus all'epoca, il Negus Giovanni. Questo rapporto stretto con Menelik, il quale si aspettava che gli italiani lo aiutassero a conquistare il potere, ha un esito molto positivo, perché in uno scontro contro i Dankali, le truppe del Mahdi, quel fenomeno diciamo insurrezionale che avviene nel Sudan e che coinvolge anche l'Etiopia, il Negus Giovanni muore in battaglia e di conseguenza la scelta del paese va a Menelik, il quale diventa Negus. Poiché Menelik aveva avuto questo ottimo rapporto con il governo italiano per il tramite di Barattieri, ma in particolare di un diplomatico che si chiamava Antonelli, quello è il momento di ottenere dal Negus il riconoscimento dei territori che noi avevamo occupato,
e anche

fatto che poi si rivelerà molto critico. Nel Trattato di Uccialli del 1889, infatti, il Negus accetta che la politica

è differente, perché la versione aramaica dice che il negus e che quindi l'Abissinia potranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali, mentre la versione italiana, e poi fatta conoscere al mondo, dice che il negus e l'Abissinia dovranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali. Intorno a questo equivoco nascono poi immediatamente dei dissapori perché in qualche circostanza Menelik vuole fare da solo, ma gli italiani sostengono che sulla base del trattato di Ucciali è obbligato invece a servirsi degli italiani e insomma quella che era una specie di luna di miele diventa una situazione quasi pre-divorzio. Nel frattempo, mentre Menelik diventato negus, continua ad avere naturalmente un fortissimo ascendente su molte parti dell'Abissinia e soprattutto sullo Shoah, nella zona più vicina alla Eritrea, che è il nome con cui la colonia ormai italiana è conosciuta, esiste la zona del Tigre. E fra i ras del Tigre c'è un certo Ras Mangashà, che naturalmente scalpita e desidererebbe acquistare indipendenza nei confronti di Menelik. E qui l'Italia dimostra una volta di più l'assoluta mancanza di strategia, perché al tempo stesso, mentre cerca di risolvere i conflitti con Menelik, comincia a favorire e ad armare Ras Mangashà, per cui il Tigre comincia a prendere una posizione conflittuale nei confronti dello Shoah. Questa situazione di per sé potrebbe essere positiva se ci fosse un disegno strategico chiaro. In realtà il disegno strategico non c'è. A un certo punto il governo italiano manda armi a Menelik e si allarga territorialmente nella zona del Tigre perché le truppe comandate da Barattieri arrivano anche nella zona di Adua, che è dentro il Tigre, e quindi creano una grossa preoccupazione in Ras Mangashà. Il risultato di questa confusione strategica è che per la prima volta ci veniamo finiamo con l'esserci inimicati sia i tigrini sia gli shoani. E quindi abbiamo di fronte a noi, in una situazione di totale ostilità, l'intera realtà abissina. Le truppe italiane si sono spinte nel frattempo nel punto più a sud che occuperanno in tutta questa fase, che è il massiccio dell'Ambalagi. E lì si vengono a trovare circa 4.000 soldati italiani al comando del maggiore Toselli e di fronte 40.000 soldati di Ras Mangashà. Il maggiore Toselli è il tipico ufficiale romantico di quest'epoca. Il Ras Mangashà gli manda una serie di ambasciatori, perché Mangashà vorrebbe che gli italiani si ritirassero senza guerra. Ma Toselli, pur avendo avuto indicazioni che può ritirarsi, anche se queste indicazioni forse non sono così chiare perché in mezzo c'è Arimondi, il quale non è in buoni rapporti con Barattieri, ossia le solite problematiche che ci sono di interazione fra le persone in una situazione in cui non c'è nessuna strategia e nessuna voglia di collaborare. Ebbene, Toselli affronta gli ambasciatori di Ras Mangashà con un enorme sprezzo, di spregio, li rimanda indietro dicendo che mai le truppe italiane si arrenderanno, si ritireranno di fronte a un branco di soldati come quelli di Ras Mangashà. Si dice che per spiegare un po' questa personalità romantica e nello stesso tempo fatalista, di fronte durante la notte dall'alto della rocca dell'Ambalagi, il maggiore Toselli vede tutti i fuochi dello sterminato accampamento di Ras Mangashà
e così in un momento di euforia e nello stesso tempo di fatalistico, come posso dire, di fatalistico.

rassegnazione, canta a voce spiegata l'Ave Maria di Gounod. Questo per dire quale commistione di sentimenti, di ragione, di paure, di coraggio vivevano in questi personaggi dell'epoca. Il risultato è che Baratieri pensa che Toselli possa ritirarsi, anzi debba ritirarsi. Arimondi informa Baratieri che vuole andare a soccorrere Toselli. Baratieri ferma Arimondi perché ritiene che sia meglio che si ritirino su una posizione più difendibile. Il risultato di tutta questa confusione è che il 7 dicembre del 1895 le forze di Rasmangascià attaccano pesantemente le truppe italiane di Toselli, Toselli muore, più di 2000 soldati italiani muoiono e il resto della guarnigione di Ambalagi retrocede in una forma disorganizzata e naturalmente particolarmente confusa e fino a incontrare a parecchie ore di cammino le truppe di Arimondi. Arimondi con l'esercito di Rasmangascià che incalza manda una parte delle truppe a difendere il forte di Macallè e riesce a rientrare nelle linee dove c'è Baratieri. Il forte di Macallè viene circondato e viene assediato e per alcune settimane si compie questa memorabile resistenza che all'epoca in cui ero alle elementari si studiava come un esempio fulgido di eroismo nazionale. Il maggiore Galliano tiene testa alle truppe abissine per alcuni giorni, poi rimane senza acqua, sta sul punto di cedere, ma fortunatamente nel frattempo sono avvenute delle trattative con Rasmangascià e sembra che queste trattative portate avanti da personaggi non necessariamente della diplomazia come Felter, che era un commerciante che operava nella zona, giungono a convincere Rasmangascià e naturalmente Menelik dell'opportunità di fare rientrare la guarnigione nelle linee italiane. Questa cosa, che è una specie di disastro nazionale, viene invece accolta in Italia come una prova straordinaria di eroismo e di conseguenza i giornali, i telegrammi, le comunicazioni di plauso e di congratulazione vengono inviate ai nostri soldati in Africa, i quali viceversa sanno che è l'inizio della fine. L'esercito di Baratieri arretra in una posizione più difendibile e per alcune settimane è lì in attesa di vedere le mosse del nemico. Nel frattempo gli abissini hanno riunito tutte le loro forze, Rasmangascià si è unito con tutti gli altri Ras sotto il comando del Negus Menelik e della regina Taitu. E questo nome è molto interessante perché questa donna svolgerà un ruolo importante nella motivazione dell'esercito abissino. Siamo proprio ormai alla vigilia del grande scontro. Le truppe italiane sono arroccate e di fronte a loro c'è questa massa enorme di soldati abissini e il nostro Baratieri è lì che dibatte se ritirarsi, se attaccare, se fare qualche altra cosa. La verità è che Crispi preme in modo pesantissimo su Baratieri dicendo che l'Italia non può permettersi delle altre sconfitte, che il suo governo non può permettersi che Baratieri, al quale sono state date tutte le armi, le munizioni e i soldati che aveva richiesto e che poi erano ben poca cosa, come abbiamo visto, si trattava solo di qualche battaglione, ebbene l'Italia non può permettere a Baratieri di avere un'altra sconfitta. Baratieri quindi è da un lato convinto della impreparazione del suo esercito, dall'altro è spinto a dover attaccare, dall'altro ancora è indeciso e non sa cosa fare. Qual è la situazione dell'esercito di Baratieri in questa fase?

L'esercito di barattieri intanto è un esercito abbastanza misto, raccogliticcio. Ci sono questi reparti africani, gli ascari, che sono relativamente ben organizzati, sono naturalmente dei reparti dove domina l'individualismo, è più difficile naturalmente farli sfilare in parata, ma è anche difficile fare in modo che questi ascari collaborino nel modo migliore possibile. Però sono fedeli e sono pronti al sacrificio. Poi ci sono i soldati italiani che sono stati in colonia fin dagli anni precedenti, quindi i veterani che hanno una buona conoscenza del paese, e poi ci sono i nuovi arrivati, cioè quell'insieme di soldati che sulla spinta del disastro di Ambalagi e della sconfitta di Macallè il governo italiano si è deciso ad inviare. Però il problema è serio. Il problema è serio perché queste truppe sono state un po' raccolte in tutti i reparti italiani allo scopo di lasciare che si muovessero soltanto i volontari. Questo insieme di circa 8.000 persone, di 8.000 soldati che vengono in colonia, sono provenienti da reparti diversi, con ufficiali diversi, e quindi sono molto disorganizzati. Inoltre dobbiamo tenere presente che, essendo volontari, raccolgono un numero elevato di persone, di soldati che avevano interesse a lasciare la terra, la patria, perché per varie ragioni, fra cui anche le ragioni meno nobili, per sfuggire ai creditori, per cambiare aria, per buttarsi in un'avventura. Quindi arriva una massa di soldati abbastanza disomogenica. Ma non è solo questo l'aspetto che rende questo nostro contingente particolarmente inefficace. Tutto ciò che riguarda le condizioni del soldato, il lancio, l'alimentazione, le divise, è tutto improvvisato. I soldati si fornisce ai soldati della farina, e questi soldati imparano a cuocersi delle focacce secondo le usanze abissine su delle pietre roventi, e mescolano farina con ceci e con altri legumi o materie prime che trovano sul posto. Le divise sono improvvisate, si vede di tutto. Insomma, è un esercito che dimostra, come al solito, come sempre succede purtroppo nelle nostre cose, una grande improvvisazione. Questa è la situazione in cui si arriva in pratica allo scontro. Ora, il generale Barattieri è combattuto, come ho già detto, fra ritirarsi e attaccare. E il 28 di febbraio riunisce i suoi generali in un incontro che diventa un incontro importantissimo. In questo incontro Barattieri chiede ai suoi generali qual è il loro punto di vista, che cosa vorrebbero fare, se attaccare, se difendersi e ritirarsi. Qui le versioni sono alquanto discordanti. Barattieri nelle sue memorie dirà che i generali sono all'unisono interessati ad attaccare. Le memorie dei generali, di alcuni dei generali, parlano invece di una loro insistenza a non ritirarsi, e c'è una bella differenza fra attaccare e non ritirarsi. Questa riunione si protrae per 2-3 ore. Alla fine Barattieri licenzia i suoi dicendo: io rifletterò nei prossimi giorni e cercherò poi e poi vi farò sapere che cosa dobbiamo fare. Adesso nasce un po' un giallo, e di conseguenza la storia si arricchisce di fenomeni tipicamente nazionali. Il presidente del Consiglio Crispi ormai è assolutamente sfiduciato e scontento di Barattieri. Barattieri non rappresenta quello che lui aveva sperato, pur essendo un garibaldino come lui, non è riuscito a far quadrare il cerchio, cioè assicurare una presenza militare forte e con importanti vittorie in Africa, e al tempo stesso non gravare sul bilancio del paese.

E allora, d'accordo con Mocenni, cerca un sostituto. E questo sostituto viene individuato nel generale Baldissera, che aveva retto il governo della colonia prima del 1892. Avvengono i contatti, Baldissera accetta di subentrare a Baratieri, anche se fa presente che bisogna gestire la cosa con grande attenzione e con grande cautela, perché dice Baratieri è un uomo capace, sullo slancio della sua insoddisfazione, di compiere qualcosa di grave ed irreparabile. Sarà perché Baldissera avanza questa ipotesi, sarà perché fa parte del metodo con cui vengono gestite le cose importanti. Fatto sta che viene deciso di sostituire Baratieri con Baldissera, ma non si informa l'interessato, non si informa Baratieri. E Baldissera viene fatto partire dall'Italia. Tenete presente che il viaggio impiegava circa 10 giorni, su una nave con un nome falso. E Baldissera ha una lettera con la quale dovrebbe presentarsi a Baratieri e di punto in bianco fargli sapere che è stato messo da parte. Baldissera parte, naturalmente il segreto non si riesce a mantenere, ci sono parecchie indicazioni che la notizia arrivi a Massawa perché generali o comunque personaggi vicini al governo informano i loro amici in Africa. Sembrerebbe che proprio nella mattinata o nel primo pomeriggio del 29 di febbraio la notizia che Baldissera sta arrivando per sostituire Baratieri giunga a Baratieri. Un capitano medico d'Amato nel 1902 darà un'intervista al Progresso italo-americano, perché si è trasferito e emigrato in America, e racconterà che, essendo lui capitano medico e essendo vicino a Baratieri per curarlo da un problema di gola che Baratieri aveva, assiste all'arrivo di certi messaggeri che apparentemente vengono dal fronte nemico, ma che portano a Baratieri la notizia che sta per essere destituito. Baratieri era alquanto combattuto, perché da un lato si rendeva conto che sarebbe stato meglio ritirarsi o comunque non avanzare. Dall'altro, fortemente stimolato dal desiderio di fare qualcosa per dimostrare, prima che arrivasse Baldissera, la sua capacità di condurre la battaglia, la guerra, vuole avanzare e fa nascere un ordine di servizio abbastanza ambiguo, perché in questo ordine di servizio parla di un primo obiettivo, e il primo obiettivo è quello di schierarsi sulla posizione che da Kidane Mere si allarga sulle due grandi montagne, il Monte Raio e il Monte Semeiata. Primo obiettivo. Che cosa significa primo obiettivo? Che ci sarà poi un'avanzata ulteriore, che ci sarà poi una ci si fermerà su quella linea per difendersi, che si tornerà indietro. Tutto questo rimane vago. Le istruzioni sono che che l'esercito si muova su tre direzioni, con tre corpi d'armata. Il primo, al comando del generale Albertone, che include tutte le truppe ascare, si muoverà secondo una linea. Il secondo, con il generale Arimondi, affiancato dal generale Illena con le riserve, si muoverà secondo la linea centrale. E infine la terza avanzata sarà fatta dal generale da Bormida con le sue truppe in direzione parallela. Le istruzioni sono anche contraddittorie per quel che riguarda il tipo di materiali che i soldati devono portare con sé. Infatti Baratieri prevede che portino soltanto 117 pallottole per ciascuno, che non portino alimenti con loro se non per 1 o 2 giorni di permanenza in questa operazione. Quindi è un'operazione davvero confusa. I generali vengono licenziati, tornano verso le

8 e mezza presso i loro distaccamenti e l'ordine di servizio prevede che si parta alle 9:30 della sera. Quindi in un'ora e mezza le truppe devono mettersi in marcia. È del tutto inaspettata la cosa. Le truppe non sono preparate, ci sono soldati che sono appena rientrati da lunghe marce, sono stanchi. Si fa in fretta e furia la raccolta dei materiali che si devono portare e avvengono delle cose che poi saranno particolarmente pesanti. Si dimenticano, per esempio, il telegrafo ottico, uno strumento a base di specchi che consentiva con la luce del giorno di comunicare da punti distanti. Mancando il telegrafo ottico, tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite messaggeri. Non vengono riempite le casse del pronto soccorso con le necessarie sostanze, i disinfettanti, il cotone idrofilo. Insomma, si parte con una grande confusione. Tuttavia, la sera è una sera molto piacevole, non c'è luna, ma c'è un cielo pieno di stelle e questi soldati si avviano in marcia e con un senso al tempo stesso di grande serietà e di grande profonda tristezza, quasi presagendo come andrà a finire, e dall'altro con naturalmente lo spirito tipico dei giovani per cui nel silenzio della marcia si sentono a volte delle battute, dei lazzi, insomma, una situazione che fa in qualche modo presagire come le cose andranno a finire. Devo dire che queste località verso le quali le truppe si avviano sono indicate su uno schizzo che Barattieri ha fornito ai generali in capo. Questo schizzo sarà dimostrato essere uno schizzo completamente sbagliato, ma c'è di più, che lo schizzo dovrebbe essere integrato dall'esperienza di guide del posto che sono state assegnate a ciascun gruppo di combattimento. Ma le guide, quei nomi per le guide sono tutt'altra cosa rispetto a quello che è indicato sulla mappa. Non è un caso che questo fenomeno si verifichi, questo errore si verifichi, perché la conoscenza del territorio non è stata oggetto di approfondimento nei numerosi mesi che hanno preceduto lo scontro finale. Bisogna ricordare che nel suo slancio garibaldino di fare tutto in casa con gli ufficiali, Barattieri nel 1895 ha praticamente avocato ai suoi ufficiali il compito di disegnare le carte della zona e quindi l'Istituto Geografico Nazionale non ha fatto ulteriori verifiche, ulteriori rilevamenti. Insomma, si parte veramente con un salto nel buio. I tre corpi d'armata si avviano, ma subito nasce un problema. Il corpo d'armata di Albertone, che è fatto di ascari, i quali sono abituati a camminare in mezzo ai rovi, in mezzo alle pietre con grande scioltezza, si avvantaggiano rispetto agli altri. Gli altri soldati italiani hanno questi scarponi pesanti, hanno difficoltà ad avanzare e insomma, pian piano la situazione si deteriora, le truppe si sgranano, le truppe ascare accelerano, arrivano, si portano avanti alle altre e così il battaglione che fa da apripista, comandato dal maggiore Turitto del gruppo Albertone, giunge in quella che dovrebbe essere Kidane Meré, che non è Kidane Meré, e a quel punto non sa più cosa deve fare perché alcune indicazioni escludono che sia Kidane Meré e quindi prosegue e improvvisamente superando una collina si trova di fronte la massa dell'esercito abissino. Il maggiore Turito affronta lo scontro, comincia il combattimento. Albertone che segue si avvicina. Siamo alle 6 del mattino del 1º marzo, domenica 1º marzo. Gli italiani sono ancora a letto, sono ancora lì che fanno colazione e non sanno quale tragedia si sta compiendo ad alcune migliaia di chilometri dalla madrepatria. Le truppe di Turitto resistono coraggiosamente.

niente, ma dopo un po' sono schiacciate. Fra le 6 e le 9:30, 10 del mattino, il gruppo comandato dal generale Albertone in pratica soccombe. Il generale Albertone viene fatto prigioniero, dei suoi 81 ufficiali, 45 cadono sul campo. È un disastro terribile. Albertone cerca di informare Barattieri che si trova con la colonna Rimondi, ma i messaggeri portaordine non riescono nel loro compito. Per cui Barattieri, che sente il rumore della fucileria, non sa però che cosa è successo e quindi si inerpica sul Monte Raio per cercare di vedere con una prospettiva più ampia ed effettivamente vede a distanza che oltre il passo di Chiedane-Merè le truppe di Albertone sono circondate e sono in gravissima difficoltà. A Rimondi con Barattieri creano il loro fronte disponendosi lo Zebendaro e Monteraio e questo fronte italiano si è appena posizionato sul terreno che si vedono i gruppi di fuggitivi degli Ascari che hanno perso la battaglia. Alcuni riescono a retrocedere e dietro la massa degli abissini che inseguono. Mentre Barattieri e Arimondi stanno facendo un po' il punto della situazione, avanzano da due direzioni opposte le masse abissine e quindi dopo pochi minuti l'intero fronte del gruppo Arimondi è sottoposto a un violentissimo scontro armato con gli abissini. Gli abissini intanto sono più armati e meglio armati di quello che ci si aspettava. Le batterie abissine che si sono collocate su delle colline antistanti riescono a sparare con cannoni a tiro rapido che non ci si aspettava che gli abissini possedessero. I nostri uomini compiono delle straordinarie imprese, un eroismo formidabile viene messo in luce da tutti, ma anche il gruppo Arimondi fra le 10:15 e le 12 di questa infausta giornata deve cedere. Barattieri riesce a disimpegnarsi e comincia una via comincia a retrocedere, comincia a lasciare il campo di battaglia. Nel frattempo, il gruppo comandato da Daborbida si confonde con la topografia che gli è stata presentata e di nuovo segue il consiglio delle guide e si viene a trovare dentro una valle, la valle di Mariam Shawoitu, e in questa valle improvvisamente accorge di essere di nuovo circondato dagli abissini. Daborbida comincia lo scontro alle 12 e fino alle 16 combatte disperatamente. Daborbida viene ucciso, con lui i principali ufficiali e anche il terzo gruppo armato italiano deve soccombere. Ormai non restano che i superstiti e i superstiti cercano di allontanarsi. Molti dei superstiti vengono uccisi mentre stanno abbandonando il campo di battaglia dalla cavalleria galla, dalla cavalleria degli abissini. Barattieri riesce a mettere in salvo, si allontana con un gruppo di ufficiali del suo stato maggiore e finalmente arriva nelle retrovie. La battaglia è una battaglia che ha lasciato terribili conseguenze. Il seguito di questa storia è un seguito naturalmente triste. Nel senso che, come sempre succede, il paese si rivolta contro l'impresa africana, Crispi deve dimettersi, avvengono violenti scontri in tutte le città d'Italia, Barattieri viene messo agli arresti e viene fatto oggetto di un approfondimento, di un'inchiesta da parte di una commissione militare che viene costituita
in Eritrea. Lui cercherà di difendersi. La conclusione dell'inchiesta è che Barattieri si dimostrò un ufficiale non all'altezza del compito che aveva da svolgere, e che non si è capito, non si è riuscito a capire perché abbia precipitato gli eventi dell'azione militare e abbia messo a rischio l'intera forza italiana. Le truppe italiane hanno questa grossa sconfitta, si ritirano, ritornano in quella che era la linea di demarcazione prima dell'espansione nel Tigré. Nel frattempo arriva Baldissera, Baldissera prende il comando della colonia. Menelik a questo punto, soddisfatto della vittoria che ha conseguito, non vuole infierire, ritira le sue truppe anche perché aveva dei seri problemi logistici, e l'Italia chiude una pagina estremamente dolorosa della sua impresa coloniale. Questa storia, da un punto di vista manageriale, insegna alcune cose. La prima cosa è che non si può fare un'esecuzione di un progetto soddisfacente se manca la strategia. Troppe volte la strategia è venuta meno. È venuta meno la strategia nei confronti, intanto, del discorso delle risorse. Non si può fare un progetto se non si hanno le risorse per sostenerlo. La strategia è venuta meno nei rapporti con le nostre controparti africane. Non si può cercare di mantenere rapporti con Menelik e nello stesso tempo scavare sotto i suoi piedi cercando di muovere Ras Mangascià contro di lui. Non si può fare a meno di strategia quando bisogna decidere l'azione militare da svolgersi, attaccare o ritirarsi o rimanere fermi sul posto. La strategia è mancata, e così è mancata assolutamente qualunque pianificazione. Le risorse materiali non possono essere trascurate, la conoscenza del terreno è fondamentale, la disciplina e la motivazione degli uomini sono fondamentali, tutte cose che in questo progetto sono venute meno. Ecco, da un punto di vista manageriale io vorrei sottolineare che una buona conoscenza di questa battaglia e di questa storia può rappresentare la lista di tutto ciò che non si deve fare per avere successo. E in questo senso suggerisco di approfondire l'argomento, perché da esso si può trarre una lezione di estrema validità, soprattutto nell'attività manageriale.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo

verso il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti al ciclo di lezioni di egittologia dedicati al Medio Regno, l'età classica e la rinascita faraonica. Sono l'egittologo Giacomo Cavillier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta Jean-François Champollion di Genova. Argomenti delle nostre lezioni: la fine dell'Antico Regno, il Medio Regno, l'età classica e la rinascita. Partiamo dunque dalla fine dell'Antico Regno. L'Antico Regno, come sapete, è il particolare periodo storico afferente la cosiddetta civiltà, praticamente detta delle piramidi, ovvero stiamo parlando di un periodo che va dal 2300 avanti Cristo fino al 2150 e che vede ineffettivamente l'alternarsi di una serie di dinastie, di personaggi e soprattutto di entità storiche che profilano, delineano nella sua completezza il concetto di Stato. In altre parole, il sovrano si identifica nel concetto di Stato e i suoi monumenti e tutto il suo agire si soggiace a questo tipo di ideologia. La fine dell'Antico Regno avviene per una serie di mutamenti, di trasformazioni politiche, sociali ed economiche che inevitabilmente avvengono proprio per una certa proliferazione di dinastie collaterali a quella regnante. Come vediamo qui, in effetti, le piramidi di Giza rappresentano il momento apicale di questo periodo in cui il sovrano si identifica non solo come il Dio, ma l'unico referente universale di quello che significa il dominio e l'universalità soprattutto sia del culto che del concetto proprio di politica. La fine dell'Antico Regno avviene proprio perché nel proliferare di queste dinastie collaterali questi personaggi di alto rilievo metteranno in discussione la stessa regalità del sovrano. Ci portiamo sulla lavagna multivediale proprio per dare una maggiore definizione del fenomeno. Come abbiamo detto, la capitale è Menfi. Ovviamente tutte le dinastie che partono dalla terza dinastia fino alla settima dinastia afferiscono alla capitale dell'Antico Regno. A questo punto però, naturalmente, in un altro settore che fa capo alla città di Eracleopolis, verrà chiamata così ovviamente dai greci, si afferma una dinastia collaterale, cioè un ramo della dinastia regnante che pretende naturalmente di essere equiparata a quella madre. E quindi naturalmente con i re Cheti, la dinastia è quella dei re Cheti, naturalmente ci sarà e verrà avviata una serie di lotte, sia ovviamente di rapporti diplomatici che di lotte naturalmente che porteranno alla sconfitta menfita e naturalmente alla supremazia da parte di Eracleopolis. Questo fenomeno naturalmente causa una serie di altre vicissitudini di natura storica per cui altre potenti famiglie che sono naturalmente all'interno del paese tendono poi naturalmente a proporsi come pretendenti al trono. E beh, è chiaro, naturalmente possiamo capire che oltre Eracleopolis un settore di vibrante e di vivo, di fervente, quale fervente centro politico e culturale, quello ovviamente

in Tetebano che nella moderna Luxor. E quindi a un certo punto, intorno al 2100 avanti Cristo, noi abbiamo una situazione per cui la dinastia regnante resta ovviamente saldamente, diciamo, confinata entro i confini di Menfi e di parte del Basso Egitto, la dinastia eraclopolitana è quella vincente, la nuova, e ovviamente la dinastia dei Tebani cercherà inevitabilmente di prendere il sopravvento. La lotta tra i Coloniti e Tebani si concluderà con la vittoria di questi ultimi, che naturalmente tenteranno di portare il loro potere e quindi di affermare il loro potere, naturalmente dal loro caposaldo, dal luogo di origine che è proprio Tebe. Ci rispostiamo naturalmente per l'osservazione delle slide e, come vediamo, abbiamo a che fare con un territorio assolutamente ben più, diciamo, di natura anche geomorfologica diversa da quello che è l'ambiente tipico menfita. E i sovrani tebani sono in realtà dei principi. Sono in realtà dei principi che hanno, diciamo, la caratteristica di non essere, diciamo, equiparabili a quelli menfiti, sia per tradizione sia per, naturalmente per una questione culturale. Tuttavia, tenteranno ovviamente di ideare, soprattutto di avviare un processo di, diciamo, di trasformazione della loro capitale. Il momento storico non è dei più favorevoli per i tebani perché la supremazia culturale di Menfi è talmente elevata, talmente, diciamo, grande da non poter permettere a questi nuovi principi di poter governare di fatto il paese. E quindi, naturalmente, l'ultimo, il vincitore, l'ultimo sovrano dell'undicesima dinastia, che per Manetone naturalmente rappresenta quella proprio tebana, Montuhotep II, cioè ovvero il nome lo dice, devoto, quindi diciamo devoto al dio Montu, che è il dio tebano della guerra, si farà realizzare un tempio funerario nella falesia tebana e quindi realizzerà il suo, diciamo, monumento funerario secondo quelli che sono i dettami sia locali che quelli tipicamente menfiti. Come potete vedere, questa struttura, la cui ricostruzione probabilmente doveva avere sulla sommità un piramidion, oppure probabilmente una struttura a modello di mastaba, beh, questa struttura qui riprende il concetto stesso o della mastaba o della piramide, quindi sta ad indicare semplicemente che, sebbene stiamo parlando di una zona tipicamente, diciamo, rupestre, si è voluto in qualche maniera porre una sorta di frammistione di quelli che sono gli tipici elementi menfiti e quindi di piramidi che sorgono su dei manti rocciosi pleaneggianti rispetto a un qualcosa che in realtà doveva, essere ascritto a delle alture. E naturalmente possiamo vedere che cosa, quindi, questa specie di, diciamo, di struttura che inevitabilmente tende quindi a uniformare le cose. Quindi stiamo parlando di una struttura fatta a terrazzamenti, ma che poi nel suo complesso da lontano, quindi ovviamente dando una visione scenica di lontananza, ripercorre, forse, diciamo, rievoca il concetto stesso piramidale. E lo vediamo qua in alcune, diciamo, immagini tipiche, ovviamente moderne, riprese ovviamente dal tempio che poi farà ricostruire accanto la regina Hatshepsut della XVIII dinastia. E qua già si vede naturalmente questa struttura fatta ovviamente con resti di colonne protodoriche, quindi questa struttura fatta ovviamente a terrazzamenti e portici, all'interno in cui c'erano scene ovviamente evocative delle gesta del sovrano e che naturalmente vi fa immaginare naturalmente quello che doveva essere questa realizzazione. A questo punto ci volgiamo verso la lavagna multimediale al fine di esplicare meglio quanto finora detto. Il tempio di Montuhotep ha questa caratteristica dunque di essere sia all'esterno della falesia, quindi la falesia è questa, che
che all'interno. Quindi abbiamo due elementi.

Un elemento esterno, che ovviamente è una rampa ovviamente di natura ovviamente assiale verso le due terrazze, che è un elemento interno all'interno proprio, cioè all'interno alla falesia. Quindi questo sta ad indicare una profusione di elementi, cioè un'unione consapevole di elementi, quella esterna più prettamente quasi piramidale, che ha questo effetto. E quella interna che in realtà riprende il disegno originario, cioè il concetto stesso delle colonne, ovviamente che sostengono un porticato, ma è ovviamente situato all'interno. Questi due elementi saranno poi essenziali, presi come riferimenti essenziali da Hatshepsut quando la XVIII dinastia realizzerà il suo tempio funerario proprio accanto a quello dell'Avo Montuhotep. Teniamo conto di una cosa, che naturalmente questa definizione è assolutamente, come dicevamo, un unicum nella storia ovviamente dell'architettura tebana e che quindi fungerà da laboratorio privilegiato per quello che i tebani poi realizzeranno poi successivamente nel loro territorio. Torniamo a posto per le slide e dunque vediamo come la tipologia dei rilievi può naturalmente essere afferente ai concetti e soprattutto a quella che è l'ideologia ufficiale proprio della casa Menfita. Lo vediamo dai rilievi, vediamo non solo la tipologia dei colori, soprattutto diciamo equilibrata, afferente ai geroglifici, ma anche la tipologia ovviamente della riproduzione e soprattutto della raffigurazione del sovrano, che ripercorre perfettamente quello che noi ritroviamo in ambito Menfita. Quindi la nuova, diciamo, capitale d'Egitto, quella che doveva in realtà assurgere a capitale d'Egitto, deve inevitabilmente per il momento piegarsi dinanzi a questa esigenza. Il fatto che non può rivaleggiare in cultura e in stile con quella che è l'antica capitale. Fermo restando, un altro elemento di unione con quelli che sono i dettami dell'architettura faraonica propriamente detta, cioè quella scritta all'antico regno, beh, lo vediamo anche proprio sempre nel tempio funerario. Infatti, come vedete, il buon Montuhotep II realizza, oltre che la tomba per se stesso all'interno della falesia, al di sotto del suo tempio funerario, cioè quello esterno, realizza in apposite tombe a pozzo le sepolture per le sue principesse, sia le figlie che le mogli, e quindi naturalmente noi abbiamo a che fare con un'idea in cui il tempio funerario è sì elemento religioso di evocazione della regalità, ma è altresì luogo di sepoltura. E quest'idea della tomba a pozzo ben si coniuga e ben coniuga naturalmente che cosa? L'idea della piramide in quanto tale e l'idea stessa della sepoltura rupestre che prevede delle tombe ovviamente scavate nella falesia che tendono ovviamente a degradare verso il basso. Anche l'arte ovviamente tebana, beh, certamente tende ovviamente a ricalcare, a riprendere quelle che sono ovviamente lo stile e le tematiche tipiche dell'arte menfita. Beh, naturalmente, o perlomeno ci prova, anche perché vediamo che questa una splendida statua afferente proprio a Montuhotep nel suo mantello della festa sed, la festa ovviamente della regalità, beh, non solo reca, vedete, le due mani congiunte, probabilmente recavano gli scettri, ma poi reca soprattutto la corona del Basso Egitto. Sicuramente, specularmente, doveva essere presente un'altra statua afferente, diciamo, il sovrano con la corona dell'Alto Egitto. Naturalmente è ovviamente una postura piuttosto, stante, con una volumetria forse eccessiva, però di fatto rappresenta che cosa? Il tipico tentativo da parte della casa reale, tebana di ascrivere
il proprio operato a quello menfita e fondamentalmente quasi ci sono riusciti, salvo il fatto che naturalmente l'arte menfita in questo momento

ben altri stili, ha un modellato delle forme che naturalmente raggiunge una perfezione mai vista, mentre quello tebano dovrà inevitabilmente ancora maturare per potersi affiancare a quello della casa madre. E con questo naturalmente entriamo nel secondo argomento della lezione, cioè ovvero di che cosa? Il Medio Regno. Nel momento in cui Montuhotep II cede lo scettro al suo visir Amenemhat, ha inizio la XII dinastia, diciamo un periodo fulgido per l'Egitto, non tanto per la durata, in realtà non supererà i 150 anni, non tanto per la sua, diciamo, estensione politica, di fatto. L'Egitto sarà, tra virgolette, si spingerà fino in Nubia, fino alla seconda cataratta, ma fondamentalmente per quanto attiene una riforma dello Stato e soprattutto una ridefinizione di quelli che sono i canoni e stilistici e artistici, ma soprattutto anche da un punto di vista ideologico, sia della regalità che anche dell'idea della narrazione, della letteratura, quale sfogo intellettuale della regalità, ma anche di tutti coloro che afferiscono a questo universo dell'Antico Egitto. Quindi nel Medio Regno noi assistiamo che cosa? A un concetto di rinascita. In altre parole, la casa reale da Tebe, naturalmente il visir Amenemhat, essendo probabilmente originario del Medio Egitto, e quindi di una zona che è un po' più afferente la zona menfita, naturalmente che cosa fa? Sposta la capitale proprio in Medio Egitto, a Elisht. Quindi vedete, sempre in una zona ovviamente non molto distante da Menfi. In altre parole, il tebano Montuhotep aveva affidato il suo operato ad un sapiente visir che aveva già una formazione più tipicamente menfita. E questo naturalmente comporta il fatto che la nuova dinastia tende a spostarsi verso su. Quindi l'ottica, diciamo, condivisa all'epoca è che comunque la capitale d'Egitto deve sempre riferirsi alla zona, non dico Menfita, ma almeno in Medio Egitto, in una zona equidistante tra i due poli politici, cioè Tebe e Menfi, e di modo da non creare frizioni sotto il profilo dinastico. In questo caso Amenemhat I inaugura veramente un periodo fulgido in cui procede nuovamente a che cosa? A una ridefinizione dello Stato e a una ridefinizione di tutti quelli che sono gli elementi culturali. In che cosa consiste tutto questo? Innanzitutto, sotto il profilo dell'arte funeraria, non vengono abbandonati il concetto afferente al mondo piramidale. Quello che vediamo qui nella slides in realtà si è riferito alle piramidi ovviamente della quinta e sesta dinastia, cioè dell'antico regno, ma la situazione non muta. In altre parole, come vediamo, il concetto che lega già le piramidi della quinta e sesta dinastia è quello di avere un tempio a valle, una rampa ascensionale, un tempio, ovviamente delle offerte, e l'ingresso di una piramide che assume una dimensione ben più piccola, però ovviamente all'interno celando ovviamente non solo iscrizioni, formule ovviamente di rigenerazione, di rinascita del sovrano, ma anche all'interno del tempio funerario, quale simbolica, rappresentazione non solo della vita del sovrano, ma della sua importanza per l'esistenza universale. In questo caso, come vediamo, rispetto alle piramidi di Giza, ben più, tra virgolette, semplici dal punto di vista delle descrizioni, ma ben più complesse sotto il profilo dimensionale, beh, in questo caso noi assistiamo anche, per quanto riguarda l'epoca di nostro interesse, ha un'idea che viene riproposto ovviamente la planimetria di base con una camera del sarcofago e con naturalmente un ingresso semplice, ovviamente discensionale. Beh, chiaramente qual è la novità? La novità è che tutti gli spazi circostanti non solo ricevono delle piramidi satelliti afferenti i membri della famiglia reale, ma poi la cosa interessante è che pian piano viene fuori l'idea di realizzare delle costruzioni che rappresentino quasi culturalmente una sorta di labirinto
del Nun, cioè il laberinto primordiale dove questo sovrano, che il creatore è, funge da creatore e da rappresentante della creazione del mondo, in fondo quando torna nella sua ultima dimora terrestre, rievoca nuovamente questa idea, diciamo, della morte e della vita quale aspetti unici della stessa esistenza umana. E quindi naturalmente, siccome stiamo parlando di strutture che ovviamente sono realizzate in mattone crudo e naturalmente in blocchi di pietra, quello che noi vediamo su queste, in queste, diciamo, siti che rappresentano le necropoli, li citiamo, quindi naturalmente abbiamo il Laun, Avara, abbiamo anche Dashur, Meidum, che sono questi siti diciamo, a sud di Saqqara, a sud ovviamente di Menfi, ma che rappresentano in realtà questo nuovo aspetto della regalità che si fa seppellire in siti nuovi e soprattutto in siti che hanno già avuto in realtà una frequentazione nell'antico regno, ma di fatto rappresentano una nuova dimensione funeraria, che naturalmente non può tener conto degli effetti disastrosi dei Sebakin, cioè ovvero di quelli, dei personaggi che hanno ovviamente asportato i blocchi, asportato tutto il materiale per utilizzarlo come materiale da costruzione sin dall'antichità. Quindi la situazione attualmente di tutela e soprattutto di conservazione da parte della Supreme Council è un'opera piuttosto imponente, proprio perché sono strutture che tendono man mano a disgregarsi, sia con gli eventi atmosferici, ma anche per ovviamente effetti antropici. Caratteristica quindi di queste necropoli è caratteristica del periodo di nostra discussione è quindi anche un'accurata pianificazione delle necropoli, al pari di quello che avveniva ovviamente nell'antico regno, soltanto che in questo caso abbiamo avuto la fortuna, con già gli scavi all'inizio del Novecento di Pitre, di poter, l'archeologo inglese Pitre, di poter scoprire, diciamo, questi siti hanno rivelato una grande vastità di informazioni, e quindi anche di rivelare, diciamo, i metodi non solo di costruzione afferenti alle piramidi stesse, ma anche di pianificazione del terreno circostante e anche di quello che era il centro, ovviamente, destinato ad ospitare i lavoratori della necropoli. Ovviamente lo vediamo in slides e ci spostiamo alla lavagna multimediale per fornire ulteriori informazioni. Il sito di Kaun è ovviamente in Medio Egitto e quindi nella zona delle necropoli che abbiamo detto ascritte al Medio Regno e ha la caratteristica, come vedete, ovviamente il villaggio dei lavoratori è situato non a molta distanza ovviamente dalla necropoli, ovvero dalla piramide ascritta al sovrano. La cosa interessante, qui la mappa ovviamente la planimetria ve lo fa vedere, che la pianificazione prevede un'accurata selezione e soprattutto suddivisione degli spazi in base alle categorie professionali coinvolte. Quindi i fabbri, i maniscalchi e soprattutto i lavoratori sono suddivisi in vari settori, quasi dei quartieri. I quartieri sono altrettanto, posizionati in maniera da avere la massima, diciamo, agibilità sotto il profilo della, diciamo, come se fosse una vera e propria città pianificata e nello stesso tempo da avere una capacità e una facilità di comunicazione tra i vari quartieri. Il mantenimento del villaggio di Kaun con ovviamente la necropoli è ascritto proprio alla Casa Reale che si occupa di tutto quanto. Quindi sono semplicemente diciamo, una manovalanza, diciamo, a carico della Casa Reale che deve realizzare ovviamente la sua struttura funeraria. È una caratteristica che non solo ovviamente diciamo, rivela un fattore non solo di pianificazione, ma proprio dell'idea di spostare in qualsiasi regione dell'Egitto una sorta di città. Quindi l'idea di una organizzazione, l'idea di un continuum lavorativo che non dovesse tener conto né delle pause né dei periodi in cui, per esempio, dell'inondazione, in alcuni periodi, eventi atmosferici particolari, costanti,
nel continuum ovviamente dell'esistenza del paese, dovevano essere

arginati grazie al fatto di una manodopera che dovesse essere costante. Ci rispostiamo verso le slides e naturalmente proseguiamo il nostro discorso con l'idea che, per esempio, una tipica casa, ovviamente, afferente al villaggio dei lavoratori, conserva tutte le caratteristiche proprio e rivela proprio la pianificazione a monte. Stiamo parlando di una zona

Una di queste, diciamo, una di queste strutture che non solo ha la sua complessità planimetrica, stiamo parlando ovviamente di una delle dimore dei capi dei lavoratori, ma possiede naturalmente, come vedete, una vasca ovviamente con l'acqua, le colonne riccamente decorate, quindi tutte quelle strutture che all'interno di una dimora potessero eventualmente servire non solo per una questione ovviamente di accoglienza, ma soprattutto proprio per la vivibilità della dimora stessa. Il concetto di trasporre l'abitabilità e l'abitazione da una parte all'altra, quindi anche in zone prettamente desertiche, e di renderla confortevole, attiene anche l'ambito prettamente, della politica estera. I sovrani della dodicesima dinastia comprendono fin troppo bene che lo sfruttamento delle miniere aurifere nubiane, come anche lo sfruttamento e anche di tutto il passaggio obbligato dal Nilo verso l'Egitto, della zona nubiana, quindi ovviamente della bassa Nubia, deve necessariamente avere un'implementazione rispetto al passato. Cioè, nell'antico regno noi abbiamo dei faraoni da Merenra, da Pepi II, che hanno inviato i loro emissari in terra nubiana per riportare dei beni di pregio e di valore. A questo punto, invece, i sovrani del Medio Regno installano direttamente nei siti principali lungo la prima e seconda cateratta una catena di fortilizi atti non solo al controllo delle carovaniere, ma anche alla quotidiana estrazione del materiale prezioso, quale è l'oro, e anche naturalmente in un concetto quasi di colonizzazione culturale di queste regioni, che sono piuttosto fertili e consentono ovviamente di produrre un ampio quantitativo di ricchezza. La cosa interessante quindi della pianificazione delle fortezze nubiane, beh, è che non solo hanno la caratteristica di essere scaglionate lungo i siti principali e gli approdi principali del Nilo, ma poi di avere questa caratteristica di conformarsi esattamente alla morfologia del territorio. Questo perché, naturalmente, non solo devono ovviamente occupare strategicamente dei punti posti in alto, posti in maniera tale da avere il massimo controllo strategico, ovviamente, del territorio dove si situano, ma anche di permettere che la guarnigione all'interno possa essere dotata di tutti i comfort necessari. E beh, lo vediamo in una delle fortezze, non solo abbiamo gli alloggi dei militari, ma poi la residenza del comandante, poi naturalmente i granai e tutto quello che serve, anche le cappelle votive, in modo da garantire a questi, tra virgolette, residenti temporanei una più agevole, vivibilità in un territorio che naturalmente per loro è straniero. E con questo passiamo al terzo argomento della lezione, che è definito l'età classica e la rinascita. Abbiamo parlato finora del concetto della politica, del concetto naturalmente di quello che può essere l'arte funeraria come espressione della regalità. Naturalmente il Medio Regno si segnala per la sua, perfezione anche sotto il profilo della lingua, cioè la casa reale a questo punto risente molto di quelli che erano stati i segnali della fine dell'Antico Regno. L'Antico Regno era finito per una serie di trasformazioni culturali e politiche per cui l'individuo stesso aveva cominciato a interrogarsi sulla sua funzione all'interno della società e in rapporto con la legalità stessa. Bene, vediamo che a questo punto compaiono in ambito letterario una serie di poemi, di inni, ma soprattutto di istruzioni. Le istruzioni vengono date dal padre in figlio che tramanda praticamente al figlio, in questo caso si parla soprattutto del sovrano, che indica al figlio
come operare ai fini di ottenere una buona governabilità e soprattutto di fare il meglio per se stesso, ma soprattutto per ciò che governa. E beh, queste istruzioni, quindi questi ammonimenti, fondamentalmente rappresentano una sorta di elemento di, diciamo, di umanizzazione anche della regalità, che deve inevitabilmente fare i conti

con una crisi perdurante, quindi l'azione dei faraoni del Medio Regno sta proprio in questo, riforma dello Stato e tutte le strutture burocratiche amministrative, contenimento del potere dei nomarchi, assegnazione di incarichi anche sotto un profilo solo, anche politico, ma diciamo, di forte legame con la casa reale, evitando eventualmente attriti, e sotto il profilo diplomatico e soprattutto sviluppo di una letteratura diciamo, tesa soprattutto diciamo, all'introspezione, anche all'idea che il sovrano in fondo è anche un corretto esecutore dell'ordine cosmico identificato nella Mate e nel volere divino. E anche l'arte risente di questo. Inevitabilmente, come vediamo, le statue dei faraoni inizialmente risentono ancora dello stile tipicamente menfita, e quindi di una, diciamo, in un perfetto stile volumetrico, ma in fondo sono ben più rigide. Successivamente si assiste invece man mano a una specie di, diciamo, descrizione ben più naturale dell'aspetto del sovrano, perché fondamentalmente la concezione è che non c'è bisogno di idealizzarlo, in quanto anche nella sua natura umana il sovrano è sempre una divinità. E quindi lo vediamo nelle posture stante, queste orecchie e questi occhi molto ben più espressivi. Eppure avendo questa, diciamo, posizione piuttosto diciamo, rigida, di fatto, come vedete, il modellato tradisce una certa una naturalezza, forse un modo per avvicinarsi forse di più a diciamo, a quel mondo dei comuni mortali che in fondo rappresenta la spina dorsale del paese. E lo vediamo anche nelle allegorie diciamo, delle due terre o di quello che possono essere personaggi mitici in cui la volumetria dei corpi rappresenta sì di fatto un qualcosa che inneggia ad una perfezione perché è scritta certamente ad un sovrano, ma di fatto ovviamente ne tradisce anche una natura altresì umana. Lo vediamo anche nel concetto di una sfinge, di un faraone che fondamentalmente è anziano, ma come tale ovviamente viene rappresentato proprio per dimostrare che alla fine la regalità come la divinità non vengono meno anche col passare degli anni. E questo è un periodo in cui anche l'arte privata trova le sue vie di espressione. Tra l'altro c'è questa, ovviamente, diffusione di queste famose statue cubo. La statua cubo fondamentalmente è un pezzo, ovviamente un cubo trasformato, ovviamente, e ideato e modellato in maniera tale da permettere una maggiore iscrizione della biografia del personaggio sui lati del monumento, cioè ovviamente della statua. La caratteristica in questo caso è che la biografia, come le attestazioni, non mirano essenzialmente diciamo, a descrivere tanto di se stessi, quanto a giustificare il proprio operato secondo i dettami di diciamo, dell'amato, ovviamente, secondo i dettami di una buona esistenza in vita. E lo vediamo anche la statua cubo in questo caso così, o può essere ovviamente per uno scriba, vedete, o per un principe, naturalmente, può essere fatto in maniera tale che il modellato pian piano si avvicina a quella che poi sarà la tipica espressione del nuovo regno, tesa sempre a un'idealizzazione, ma a una maggiore visibilità da un punto di vista anche della propaganda e ovviamente della idealizzazione maggiore della regalità. In questo caso anche i sovrani della XII dinastia non dimenticheranno l'ambito tebano, tanto è vero che nella sua Cappella Bianca ovviamente i sovrani della XII realizzeranno il primo nucleo del tempio dedicato ad Amon, che poi diverrà la principale, insieme associato a Ra, diventerà la principale divinità del paese in epoca del nuovo regno. Quindi in questo caso questo concetto di cappella destinata a mantenere, ovviamente a ospitare la barca sacra del Dio, costituisce in vero il primo momento di, diciamo, di legittimazione di divinità e soprattutto del tempio in quanto entità amministrativa e funzionale. E quindi lo vediamo anche nella tipica postura del sovrano che ovviamente può naturalmente rivolgersi agli dèi dinanzi al Dio Min, per esempio, di Copto, lo vedete, stringe
c'è il concetto della stretta di mano, proprio perché in questo caso le divinità e il sovrano sono inevitabilmente legati allo stesso pare, ma anche sono in questo caso rappresentano una dualità della, diciamo, regalità stessa. A questo punto, le trasformazioni profonde che la casa reale introduce nel concetto stesso di esistenza sia della regalità stessa, ma anche ovviamente del continuum ascritto ai comuni mortali, ha i suoi indubbi riflessi anche nell'arte funeraria privata. Oltre alle tipiche mastabe, si sviluppano anche questo tipologia di tombe rupestri che noi vediamo ovviamente nella zona sempre del Medio Egitto, a Beni Hasan, in cui noi naturalmente abbiamo a che fare con strutture ricavate all'interno della falesia e con cui all'interno, al cui interno vengono ricavate naturalmente delle colonne, dei pilastri fatte ovviamente sia a, diciamo, a forma, diciamo, papiriforme che, come abbiamo visto, le classiche colonne protodoriche formate con delle scanalature. Caratteristica di queste tombe non solo è quella di avere la cappella ovviamente destinata alla stele funeraria, ma avere diciamo, il luogo ove posizionare il sarcofago. In questo caso e in questo particolare periodo, quello che erano state, diciamo, i testi ascritti alle piramidi, destinati soltanto alla regalità, beh, questi testi cominciano ad avere una sorta di democratizzazione come fenomeno, cioè il comune mortale si può avvalere dei testi funerari che vengono naturalmente riprodotti nel sarcofago, all'interno del sarcofago, proprio al fine di poter godere anche lui di queste, diciamo, di questa possibilità. Principale elemento funerario di novità è l'introduzione del dio Osiride quale principale divinità dell'aldilà. Come principale tutelatore è colui che inevitabilmente assente, diciamo, la resurrezione. Gli elementi di riferimento, di comunanza con l'antico regno, tuttavia non mancano. In molte mastabe noi troviamo sempre il personaggio, ovviamente intento nelle sue attività lavorative, con ovviamente i suoi titoli posizionati sull'architrave. Tuttavia la cosa importante è disporre di un sarcofago che abbia all'interno i testi e le formule afferenti all'aldilà. E passiamo all'ultima slide, che è afferente ovviamente quello che è, diciamo, l'immaginario ascritto al sovrano. In questo caso ci avvaliamo della lavagna luminosa ed è ovviamente ascritto al sovrano perché è un pettorale ovviamente in cui magicamente deve proteggere il sovrano ovviamente nell'aldilà. E quindi vediamo la struttura di base formata da diciamo, un insieme di decorazioni in cui al centro troneggia la divinità tutelare e sono evidenziati i cartigli con il titolo di Perfetto Dio, Signore delle Due Terre e naturalmente Signore dei Paesi Stranieri. Il sovrano reca la solita mazza rituale con cui percuote i nemici, atterra i nemici, li afferra per i capelli, mentius, sono questi qui da una parte e dall'altra, ovviamente stiamo parlando di personaggi libici o siriani che solitamente costituiscono quella compagine, diciamo, di nemici cui il sovrano deve combattere per garantire la stabilità dell'Egitto, e sotto i suoi piedi c'è questa iscrizione afferente alla Nubia. E il simbolo della vita e della stabilità lo accompagnano perennemente. Questi pettorali fungono quindi da elementi non solo propiziatori, ma di difesa e di protezione al sovrano stesso, che a sua volta protegge lo stesso, la regalità universale. E quindi con questa ultima slide abbiamo concluso le lezioni sul Medio Regno e ulteriori informazioni potrete trovarle sul sito dell'Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni a nuovo anno accademico per il corso di laurea in economia e gestione delle imprese, indirizzo economia e diritto digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno, sono il candidato Orazio Graziano e oggi presenterò il mio elaborato in il voto elettronico. L'obiettivo della tesi è quello di presentare i presupposti di legittimità del voto elettronico e poi presentare brevemente i casi di studio, quindi sullo scenario europeo dei paesi che hanno adottato meno il voto elettronico. Quando si parla di voto non si può non richiamare, diciamo, l'articolo 48 della Costituzione italiana che esprime dei principi, dei capisaldi molto importanti sul diritto di voto. Intanto il suffragio universale al primo comma, quindi tutti gli uomini e donne della maggiore età hanno diritto di votare e il voto deve essere segreto, quindi al momento nel nostro paese non sono ammesse forme di voto che non siano presidiate. Quando si parla invece di voto elettronico, allora si intende un procedimento elettorale in cui in una o più fasi grazie all'utilizzo di sistemi meccanizzati o informatici, è possibile intervenire nelle fasi del procedimento elettorale grazie a soluzioni automatizzate. A questo punto, cioè, la soluzione, come può un ingegnere informatico supportare e agevolare l'espressione del diritto di voto? La soluzione che ho presentato io in questo elaborato si basa sulla tecnologia blockchain. Blockchain è una tecnologia che è diventata famosa grazie alla diffusione delle criptovalute e si basa su un libro mastro chiamato Ledger che è distribuito e condiviso. Questo permette, tramite delle funzioni hash che associano ad ogni oggetto una stringa che è unica per quell'oggetto, permette di aggiungere sempre dei nuovi blocchi ed è immodificabile. Quindi questo garantisce la segretezza, insomma, la coerenza del sistema elettorale. Altro presupposto del voto elettronico è, insomma, il voto stesso, che non è nient'altro che una stringa formata da un codice di scelta che individua il candidato che si andrà a scegliere, una stringa per diciamo, assicurare la lunghezza fissa del voto e un numero randomico univoco che serve a distinguere il voto, che ovviamente per un candidato può anche essere multiplo e quindi serve a distinguere il singolo voto. Un altro elemento del protocollo è quello della firma cieca, che permette di firmare in maniera anonima dei contenuti di una determinata sorgente. Questo torna utile per garantire la segretezza del voto e fare in modo che chi firma, quindi controlla la legittimità del voto espresso, non veda, diciamo, il contenuto del voto da parte dell'elettore che ha espresso la sua preferenza. Adesso andiamo direttamente al diagramma di sequenza e entriamo nel vivo del protocollo utilizzato con la soluzione blockchain. Ogni elezione si caratterizza per almeno una tripla, che è formata dagli elettori, dagli organizzatori e dagli ispettori. Per semplicità tratteremo il caso in cui abbiamo un elettore, un organizzatore e un ispettore. Quando l'elettore, in questo caso Alice, esprime il suo voto V, calcola l'hash del voto V, crea un messaggio che invia all'organizzatore. L'organizzatore verifica la legittimità del voto espresso, verifica anche, diciamo, i presupposti dell'elettore stesso e appone la sua firma con S' di Bob, è una funzione che, propria dell'organizzatore, e trasmette questo messaggio ad Alice. Alice a questo punto manda lo stesso messaggio che ha inviato già a Bob all'ispettrice Carol, che segue lo stesso procedimento di Bob e restituisce un messaggio ad Alice. A questo punto Alice ha, con una funzione inversa di C di Alice, la possibilità di estrarre dal messaggio che ha precedentemente codificato la firma su quel messaggio sia dell'organizzatore che dell'ispettrice. Ha quindi insieme il voto espresso, le due firme, crea un messaggio che è chiamato ballot e lo ritrasmette all'organizzatore. A questo punto l'organizzatore pubblica in sostanza tutti i voti ricevuti dagli elettori, pubblica un altro insieme dei voti validi e a questo punto può procedere allo scrutinio. Tutto molto semplice. Sul panorama internazionale non esiste un organismo sovranazionale che studia, insomma, la diffusione del voto elettronico, quindi da fonti aperte consultate l'anno scorso, ma insomma aggiornamenti non ce ne sono stati, non sono tantissimi i paesi che adottano il voto elettronico. Nelle elezioni politiche sono soltanto tre, scusate, nelle amministrative soltanto tre, nelle politiche sei, politiche più amministrative nove e i paesi accertati che non lo adottano sono 16. Sul
Sul panorama europeo, diciamo, i casi che io presento sono tre. L'Estonia è un caso di successo perché dal 2005 adotta il voto elettronico anche in forma remota. Quindi gli elettori con la carta di identità digitale si collegano al proprio PC tramite un lettore di smart card e possono esprimere il voto anche da casa. Questo permette addirittura di votare in postazioni pubbliche, quindi ci sono dei chioschi nei centri commerciali e quindi permette di votare praticamente anche fuori dal comune di residenza, praticamente ovunque. Questo sistema, anche evidentemente per la loro cultura, è stato un successo e l'indice di gradimento nelle elezioni dal 2007

0: 2019 è cresciuto, si è passati da un 5,5% del 2007 fino a quasi il 44% delle ultime elezioni politiche del 2019. Nel Germania invece la cosa, diciamo, il voto elettronico è stato bocciato, quindi passiamo a un caso di insuccesso. Perché è stato bocciato? Nel 2009 la Corte Costituzionale tedesca ha bocciato il sistema elettorale basato sul voto elettronico, intanto perché mediaticamente, anche se marginalmente, i problemi tecnici che sono emersi hanno suscitato un clamore mediatico molto sentito, che ha creato un malcontento nella popolazione, quindi gli elettori erano abbastanza sfiduciati. Ma dal punto di vista giuridico, la Corte Costituzionale rimprova all'organizzatore delle elezioni il fatto che non c'era trasparenza nel sistema elettorale, nel senso che il software era proprietario dell'azienda che era stata commissionata. Il software era stato validato ex ante, non ex post, e non era dato la possibilità di verificare il procedimento elettorale. Quindi veniva meno uno degli elementi di trasparenza e di verificabilità da parte degli elettori del procedimento adottato. E quindi non l'hanno più ripreso. In Italia, invece, nonostante le diverse sperimentazioni che sono risalenti addirittura già agli anni 90 dello scorso secolo, siamo ancora a delle linee guida fissate nella legge di bilancio del 2020, che fissa dei principi, un criterio graduale e progressivo, quindi non si arriva direttamente all'elezione politica, ma bisognerà procedere per passi. Un elemento essenziale è che il voto deve essere sempre valido, quindi la possibilità di esprimere il voto elettronico non deve dare la possibilità di annullare o annullabilità della scheda, se non magari espressa con un voto in bianco, e non ci deve essere nessuna possibilità di riscontro del voto. Questo per garantire la massima segretezza del voto, che in Italia purtroppo può essere contaminata, insomma, per interessi di terze parti. Detto questo, la conclusione è che quindi un sistema di votazione elettronica che sia trasparente, quindi sia verificabile da parte dell'elettore, sia affidabile, coerente e anonimo, almeno nel nostro paese al momento potrebbe essere impiegato in forme di voto presidiate.
1: Volevo sapere, ci sono delle postazioni dove
0: Sì?
1: le persone possono votare. Il riconoscimento come viene fatto?
0: Ah, il riconoscimento, almeno in Italia, la legge di bilancio prevede che venga fatto nelle forme usuali, addirittura con lo SPID o comunque con carta di identità elettronica. Quindi praticamente in Italia dobbiamo immaginare che, ammesso che venga utilizzato questo sistema, c'è sempre il seggio classico. Sì.
1: Quindi se io do le mie credenziali a una persona, accede
0: No.
1: con il mio
0: No,
1: SPID,
0: perché io
1: può
0: devo andare
1: votare.
0: a scuola, non cambia la sostanza, c'è il chiosco presidiato, il seggio elettorale classico come lo abbiamo
1: Cioè
0: sempre, diciamo,
1: anziché utilizzare la matita, utilizziamo
0: ci dovrebbe
1: il...
0: essere o la scheda cartacea o la possibilità su un computer, dopo che sono stato riconosciuto all'ingresso dal presidente del seggio, andare con la carta d'identità che è stata, diciamo, verificata, che
1: Riconosciuto, è
0: sono
1: stato.
0: io.
1: Una decartolarizzazione.
2: Facilita
1: No,
2: l'operazione
1: l'operazione di spoglio, chiaramente.
0: di spoglio.
1: Facilita
0: Sì, in
1: l'operazione di
0: sostanza.
1: spoglio.
0: Allora, in Estonia si può fare anche da casa, quindi con la mia carta di identità elettronica. Sì, però evidentemente lì per cultura il problema del voto di scambio non c'è.
3: Luca, per curiosità, in Olanda è possibile delegare qualcuno al voto?
0: Anche in Francia.
3: Cioè tu mandi qualcuno, quindi vabbè, sì.
0: Sì, ma in Italia c'è il voto per corrispondenza, anche lì c'è comunque beh, un interesse diverso perché organizzare elezioni all'estero sarebbe un po' macchinoso e forse anche troppo costoso, però anche lì in effetti potrebbe essere
1: Però se sono bene,
0: contaminato,
1: se sia bene.
0: no? Anche lì potrei far votare a qualcun altro e poi faccio spedire a lui la scheda.
2: Bene, va bene. Ok, grazie.
0: Prego.
4: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 107 su 110.
0: Grazie.
4: Un applauso si può fare, eh?

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano. Sono aperte le iscrizioni

0: l'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare quelli che sono gli impatti che può avere, che possono avere gli sviluppi dal punto di vista digitale e web negli allestimenti nei musei sui pubblici dei musei stessi, in riferimento alla loro partecipazione e alla loro affluenza. Allora, comincio col definire quello che è il museo. Nel 2014 il nostro ordinamento ha recepito quella che è la definizione dell'ICOM del 2007, la quale indica come i musei debbano tutelare le testimonianze materiali e immateriali a scopo di fruizione pubblica. Ma già nel 2005 la Convenzione di Faro aveva indicato come le comunità di persone che riconoscono un valore di cultura a questo patrimonio hanno il diritto dovere di partecipare alla tutela di questo patrimonio, per trarne beneficio e per trasmetterlo alle generazioni future. In questo modo il museo si lega al territorio in veste di luogo della memoria. Okay. Allora, se noi legassimo la partecipazione all'affluenza, i risultati sarebbero, diciamo, incoraggianti, perché fino al 2019 noi abbiamo un trend in crescita. Chiaramente poi nel 2020 c'è stato un fermo da questo punto di vista, e abbiamo un trend in crescita per quanto riguarda le visite a pagamento e anche le visite non a pagamento. Questo è dovuto a degli interventi specifici in questo senso, ma in realtà la partecipazione si misura col valore che viene data all'esperienza di visita, e questi dati ci indicano come in realtà la volontà di ripetere questa esperienza è molto scarsa, e le cause sono dovute in larga parte a una carenza da parte dei musei stessi di avere, diciamo, incisività per quanto riguarda la valorizzazione, la promozione e la comunicazione, e più in generale quella di suscitare interesse. Per questa ragione

i musei hanno cercato di avvicinarsi maggiormente alle comunità e per cercare di suscitare interesse in chi al museo non va. È fondamentale però che vi sia una partecipazione attiva della popolazione affinché queste iniziative possano avere successo. Ho portato qui un caso che è quello del Musée Précaire Albinet, è una struttura che è stata allestita nel 2004 in un container con materiali poveri in una banlieue parigina, la banlieue di Landy, ad Abervier, con la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere, i quali ne sono diventati i gestori e il personale, offrendo delle esposizioni di opere d'arte che sono state prestate dal Centro Pompidou, imparando anche un mestiere. Allo stesso modo, all'interno dei musei, l'utilizzo delle tecnologie digitali consente di stimolare quella che è la partecipazione dei visitatori alla costruzione della propria esperienza di visita. O interagendo con i propri dispositivi elettronici, con i propri devices, oppure sperimentando una fruizione immersiva. Nasce quindi un nuovo modello di museo, un museo che grazie alle nuove tecnologie migliora l'accesso e la fruibilità e si pone come luogo di confronto tra culture diverse alle quali è chiesto di offrire dei contributi. E il visitatore è stimolato ad un confronto tra realtà diverse. Il modello è quello del museo etnoantropologico, che nasce proprio con l'obiettivo di far incontrare delle culture differenti. Ma che impatto ha in effetti l'utilizzo delle tecnologie digitali sui pubblici e più che altro sulla loro volontà di partecipazione? Sono pronti ad assimilare questo tipo di strumenti? Se noi vediamo l'indice aggregato che misura a livello dell'Unione Europea quello che è il tasso di digitalizzazione del nostro paese, non partiamo bene, perché nel 2019 siamo al 25° posto su 28. Se noi andiamo ad analizzare quelle che sono le aree critiche, vediamo che nell'uso dei servizi internet siamo al 26° posto e nell'area diffusione di competenze digitali siamo addirittura all'ultimo posto. Andando ad analizzare più nel dettaglio quelle che sono queste aree, vediamo che per quanto riguarda l'uso di internet, quest'uso diminuisce al crescere dell'età. E invece per quanto riguarda le competenze digitali, vediamo che man mano che l'età cresce, la qualità di queste competenze peggiora. Competenze digitali che sono classificate secondo il framework europeo per l'uso consapevole che si ha di internet. E andando ad analizzare quella che è la fascia critica, quella che va dai 55 ai 74 anni, c'è comunque un uso abbastanza diffuso delle tecnologie digitali, però un uso comunque meno confidente rispetto alle generazioni successive. E per che cosa vengono utilizzate queste tecnologie? Vengono utilizzate per informarsi, per socializzare e in misura molto minore per creare contenuti e per giocare. E il fenomeno dei silver gamers, ovvero chi utilizza i videogiochi dopo i 55 anni, è un fenomeno in crescita. Anche grazie alla diffusione degli Excel Games, che sono quei giochi che coinvolgono tutti i movimenti del corpo per dare comandi al videogioco. E l'uso di internet è una delle 22 chiavi che la Commissione europea ritiene indispensabile affinché i cittadini dai 55 ai 74 anni possano partecipare alla società come risorse attive, migliorandone la qualità di vita. Il grado di istruzione in questa fascia di età incide in maniera positiva, il grado di istruzione elevato, incide in maniera positiva sulla volontà o meno di usare internet. Ed è indispensabile anche un intervento di formazione affinché si possa fare un uso consapevole. E anche questo elemento è uno dei 22 elementi che l'Unione Europea, la Commissione Europea, quindi l'Unione Europea, considera indispensabile per poter esercitare una cittadinanza attiva.

Però se andiamo a vedere quindi questo grado di istruzione elevato che è richiesto, i dati della popolazione italiana ci indicano che la distribuzione è schiacciata verso le generazioni più giovani. E un comportamento analogo si ha anche per quanto riguarda le modalità di apprendimento. Le modalità di apprendimento abbiamo che la formazione accademica anch'essa è spostata, la distribuzione è spostata tutta verso le generazioni più giovani. Per quanto riguarda invece la formazione non accademica, per intenderci quella che viene svolta al di fuori del normale ciclo scolastico, la quale è condizionata positivamente da un elevato titolo di studio, è anch'essa spostata verso le generazioni più giovani. Invece l'autoformazione è quella di gran lunga preferita ed è distribuita in maniera quasi equanime lungo tutte le fasce di età. Per questa ragione il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dal dicembre del 2019 ha promosso delle iniziative di formazione non formale proprio per ridurre il digital divide intergenerazionale, e orientata appunto a digitalizzare le generazioni senior. Per quanto riguarda invece l'autoformazione, gli over 54 comunque riconoscono un valore formativo al patrimonio culturale e infatti partecipano comunque alle visite guidate nei musei. Però è altrettanto vero che se andiamo ad analizzare quella che è l'affluenza di queste generazioni nei musei, man mano che l'età cresce, l'affluenza diminuisce. C'è quindi un deficit di interesse che probabilmente è causato da quelle che sono le ragioni che abbiamo indicato prima, è proprio una mancanza di interesse. E il grado di istruzione interviene in maniera decisa su quella che è la scelta di accedere al museo. Infatti se noi andiamo a vedere le generazioni senior, sono quelle che hanno il titolo di studio più elevato, che accedono di più ai musei. Però è altrettanto vero che questo elemento è trasversale per tutte le età e questo deve far riflettere perché vuol dire che comunque c'è un problema legato anche alle generazioni precedenti per quanto riguarda il titolo di studio, deve far riflettere su un modello enciclopedico che adesso viene utilizzato dai musei per trasmettere quello che è il patrimonio culturale. Quindi se noi andiamo a prendere, diciamo, gli appartenenti alla generazione, quella più critica, quella che va dai 55 ai 74 anni, laureata, con un tasso di digitalizzazione consapevole, andiamo a vedere che se gli viene chiesto qual è il luogo che per loro meglio rappresenta, simboleggia la conservazione e la trasmissione del sapere, loro rispondono per la maggioranza internet. Ma perché? Perché riconoscono delle caratteristiche di qualità che sono la partecipazione e l'inclusività, che evidentemente non riconoscono invece nel museo, che viene scelto solo per il 7,4% del campione. Quello che emerge da questo report Censis Treccani è che invece ben il 9,9% delle generazioni più giovani ritiene invece che il museo sia ancora un simbolo di questa conservazione e trasmissione del sapere. E questo molto probabilmente è dovuto al riconoscimento al museo di una autorevolezza dal punto di vista dell'apprendimento. E in effetti poi, se ci pensiamo, sono anche le generazioni che più assiduamente accedono ai musei. Ora, questo è un report del 2015, quindi è proprio a ridosso di quella che è stata la riforma del 2014, che ha segnato una svolta perché ha portato i musei ad avere più attenzione a quello che è la persona, quindi non solo la tutela, ma anche proprio la promozione e la valorizzazione verso le persone. Quindi sarebbe interessante vedere nel corso del tempo come varia la percezione dal 2015 in poi rispetto a quella che è stata la diffusione della digitalizzazione dei musei e dei luoghi della cultura in generale. Quindi per concludere, diciamo che quello che è emerso da questo lavoro è che le tecnologie digitali e web aumentano l'inclusività perché pongono le basi per una comunicazione che sia compresa da tutti, al di là del livello di preparazione scolastica e dell'età. Tra l'altro, affinché accada questo, è necessario però

0: che i musei si pongano come luoghi di apprendimento di una cultura digitale consapevole, contribuendo quindi alla riduzione del digital divide intergenerazionale e accompagnando le generazioni senior da una fruizione che è passiva del patrimonio culturale, invece un modello partecipativo, emancipandoli anche verso un ruolo attivo nella società, quindi consentendogli di esercitare quella che è una cittadinanza attiva. Dalle tecnologie web e digitali, quelli che traggono maggiormente beneficio sono le realtà medio-piccole, sono i musei di prossimità, perché possono così, diciamo, aumentare la loro visibilità e aumentare anche il livello di partecipazione. E a maggior ragione, le tecnologie web e digitali consentono anche di aumentare quella che è la fruizione del patrimonio culturale immateriale, che è quello che caratterizza questi musei. Quindi, proprio per chiudere, i musei possono quindi partecipare a quello che è il progetto più generale del nostro paese, che è la digitalizzazione del paese, anche utilizzando quelli che sono i fondi specifici orientati a questo obiettivo, ad esempio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attuale. Ho concluso.
1: Eccoci qui, impostazione, perfetti. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi laurea, attribuisce la prova finale alla votazione 110 con 110 e la lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Complimenti, congratulazioni davvero.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di

0: Tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione tratteremo il tema dell'organizzazione amministrativa e le autorità indipendenti. Argomenti di questa lezione saranno l'organizzazione amministrativa, l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica e l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. Partiamo quindi dal primo argomento. Innanzitutto, che cos'è l'organizzazione amministrativa? Come forse ricorderete, parlando di amministrazione, abbiamo sottolineato la possibilità di una duplice accezione del concetto di amministrazione, in senso oggettivo e in senso soggettivo. Parlare di organizzazione amministrativa significa fare riferimento a un sistema coordinato di uomini, risorse e mezzi predisposti dall'ordinamento per il perseguimento dei fini pubblici. L'organizzazione è quindi funzionale all'esercizio del potere che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Ora, sulla base di queste preliminari annotazioni, possiamo evidenziare come, innanzitutto, il concetto di organizzazione amministrativa faccia riferimento né più e né meno che alla concezione soggettiva dell'amministrazione e come, tuttavia, si tratta di un'organizzazione che ha qualcosa in più rispetto a un'organizzazione di natura privatistica, in quanto è essa stessa funzionale all'esercizio del potere amministrativo.

e quindi sostanzialmente l'organizzazione si lega in modo indissolubile all'attività e quindi all'esercizio del potere. Come dicevamo, corrisponde all'amministrazione pubblica in senso soggettivo, e cioè al complesso di uffici, organi, enti, soggetti pubblici o privati cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici. Altra caratteristica dell'organizzazione amministrativa è il fatto di essere retta da norme giuridiche che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Abbiamo detto anche in precedenza come l'organizzazione amministrativa, al pari dell'attività, soggiace infatti al principio di legalità e quindi l'organizzazione amministrativa è, regolata, retta appunto da norme di legge. Classificazione dell'organizzazione amministrativa fa riferimento alla distinzione tra amministrazioni dello Stato, amministrazioni del governo locale e la cosiddetta amministrazione per enti. Vedremo tra poco quelle che sono le caratteristiche di questi tre diversi livelli che riguardano appunto lo Stato, il livello degli enti locali e poi l'amministrazione per enti che invece fa riferimento alla tipica amministrazione funzionale. La nozione di ente pubblico è un po' una caratteristica centrale dell'organizzazione amministrativa, in quanto accanto alle persone giuridiche di diritto privato sussistono le cosiddette persone giuridiche di diritto pubblico. Proprio queste persone giuridiche di diritto pubblico sono normalmente qualificati come enti pubblici. Ovviamente dalla nozione di ente pubblico derivano alcune conseguenze rilevanti, in particolare rispetto al regime giuridico applicabile a tali enti e quindi domandarsi quando un soggetto è o meno un ente pubblico o possa qualificarsi come tale, diventa una domanda sicuramente centrale e importante. Tuttavia, parliamo di una categoria vasta e variegata che quindi pone problematiche di tipo identificativo. A questa definizione corrisponde l'applicabilità di uno specifico regime giuridico e, oltretutto, parliamo di ente pubblico solitamente quando l'ente è costituito e qualificato come tale sulla base di una legge, questo in virtù dell'articolo 4 della legge 70 del 75, che appunto stabilisce che nessun nuovo ente può essere costituito o riconosciuto se non per legge. E quindi la conseguenza di tale previsione è che la qualificazione, di un ente come pubblico è principalmente di natura legislativa e rappresenta il criterio più naturale, più ovvio, è un ente è pubblico nella misura in cui è la legge stessa a stabilire la pubblicità di questo ente. Ma, come sappiamo, l'esperienza evidenzia il fatto che in realtà esistono tutta una serie di altri soggetti che non sono istituiti per legge, ma che pure possono essere qualificati come enti pubblici. E qui infatti si fa riferimento a degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente che sono appunto i controlli pubblici, l'ingerenza nella nomina o nella revoca degli organi, la partecipazione alle spese di gestione, il finanziamento pubblico, la possibilità di avvalersi dei servizi propri dello Stato, per esempio del servizio di tesoreria. Questi indicatori rappresentano degli strumenti che in qualche modo sopperiscono all'assenza di una previsione di legge che qualifichi l'ente appunto come ente pubblico. Tuttavia, questo approccio alla risoluzione del problema della natura pubblico-privata di una persona giuridica, viene ormai superato per effetto principalmente nel diritto europeo, in quanto è ormai ritenuta irrilevante la qualificazione formale dell'ente, preferendo invece una nozione funzionale di ente pubblico. Cosa significa in altri termini? Significa che mentre prima si ricercava la norma che sostanzialmente qualificava un ente come pubblico, ovvero la sussistenza di quegli indicatori a cui facevo riferimento prima,
Oggi, anche per effetto dell'approccio del legislatore euro unitario, si fa invece riferimento a una nozione

funzionale, cioè anziché riferirsi ai fini dell'applicabilità di un regime giuridico alla categoria degli enti pubblici, si fa appunto riferimento all'applicabilità di un determinato regime giuridico in funzione della sussistenza di alcune specifiche caratteristiche. Il classico esempio è quello dell'organismo di diritto pubblico. Organismi che al di là e indipendentemente dalla qualificazione formale, pubblica o privata, sono soggetti rispetto ai quali il legislatore prevede l'applicazione di un determinato regime giuridico pubblicistico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi personalità giuridica, oppure la cui attività viene finanziata in modo maggioritario, oppure la gestione è soggetta al controllo dello Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato e agli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Questa è una nozione centrale ormai del diritto amministrativo ed è una nozione di derivazione eronitaria. Lo vedremo in particolare quando parleremo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In linea generale è possibile classificare gli enti pubblici in virtù dell'esistenza di alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto, la prima distinzione che dobbiamo fare è quella tra enti territoriali e enti non territoriali, cosiddetti enti a struttura fondazionale. In termini semplicistici possiamo dire che gli enti territoriali sono enti che si caratterizzano per la sussistenza di un legame rispetto a una comunità territoriale. E quindi tra gli enti territoriali vediamo lo Stato, innanzitutto, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, cioè tutti enti a fini generali che proprio per questo hanno un loro radicamento in quanto esponenziali di una certa comunità territoriale, mentre gli enti non territoriali o a struttura fondazionale sono tipicamente gli enti deputati allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative in alcuni specifici campi di attività. Altra possibilità di classificazione riguarda gli enti pubblici a carattere nazionale, il cosiddetto parastato. Accanto allo Stato convivono una serie di altri enti di livello statale, quindi che svolgono una loro attività non a livello locale ma a livello statale, ma che nonostante questo non sono direttamente riferibili allo Stato in quanto enti autonomi. Altra classificazione riguarda gli enti ad autonomia funzionale e gli enti strumentali, classicamente le università, le camere di commercio, gli ordini professionali, quindi enti che hanno una loro autonomia funzionale, che in alcuni casi sono anche espressione di una comunità, ma che non sono evidentemente classificabili come enti territoriali in quanto perseguono fini specifici, in questo senso dotati di autonomia funzionale. E ancora gli enti ausiliari che assolvono al compito di coadiuvare gli enti territoriali nel perseguimento dei loro fini, ci torneremo più avanti, e gli enti pubblici non economici che ormai, come vedremo, rappresentano una categoria residuale che svolgono attività in tutto in via prevalente imprenditoriale consistente nella produzione, nello scambio di beni e servizi solo indirettamente soddisfattivi dei bisogni collettivi primari. Dopo aver visto quindi quella che è la possibile classificazione degli enti pubblici a seconda delle loro caratteristiche, possiamo adesso scendere un po' più nel vivo rispetto a quella che è la struttura organizzativa di base della pubblica amministrazione. E qui incontriamo quella che è l'unità di base dell'organizzazione amministrativa, che è rappresentata dall'ufficio. Uffici che si dividono in meri uffici e in uffici organi, che non sono altro che particolari uffici dotati di alcune specifiche caratteristiche che appunto sono qualificati come uffici organi. Quando parliamo di organi, facciamo riferimento a appunto uffici dell'amministrazione che pongono in essere
atti giuridici capaci di produrre effetti giuridici diversi, che possono essere atti amministrativi o anche atti di diritto privato. Quindi la differenza tra il mero

e l'ufficio organo sta esattamente in questo, nell'abilità dell'organo, dell'ufficio organo, a porre in essere atti giuridici, come vedremo, direttamente imputabili all'ente stesso a cui l'organo fa riferimento. Gli organi sono regolati e disciplinati da norme giuridiche in virtù del principio di competenza. Come abbiamo detto, in virtù del principio di legalità, agli organi sono attribuite determinate

organico o più precisamente rapporto di immedesimazione organica, che fa sì che quindi l'attività dell'organo venga direttamente imputata all'ente nel suo complesso. L'organo agisce dunque essendo esso stesso l'ente e infatti solitamente la dottrina qualifica l'organo come un ufficio che ha la capacità di manifestare all'esterno la volontà dell'ente stesso. Da qui deriva innanzitutto una prima distinzione tra gli organi a rilevanza esterna, che appunto si caratterizzano proprio in virtù della possibilità di manifestare all'esterno, quindi di produrre effetti giuridici manifestando all'esterno la volontà dell'ente, ma anche organi a rilevanza interna, cioè quelli che producono sì effetti giuridici, adottano atti giuridici, ma la cui rilevanza, la rilevanza dell'attività ha soltanto una finalità interna. Quindi questo giustifica un po' il superamento di questa visione dell'organo come ufficio a rilevanza esterna. Ancora possiamo distinguere tra organi monocratici e organi collegiali, tra organi politici e organi esecutivi. Ancora tra organi tecnici e organi invece a competenza generale, organi attivi, consultivi e di controllo, e organi ordinari e organi straordinari. Ovviamente gli organi entrano anche in relazione tra di loro e in questo senso parliamo di relazioni interorganiche che possono essere, a seconda dei casi, di sovraordinazione, di subordinazione o di equiordinazione. Solitamente si fa riferimento al modello gerarchico improntato sul potere di ordine, sul potere sostitutivo e sul potere di avocazione dell'organo sovraordinato rispetto a quello subordinato, mentre parliamo di modello per competenza nei rapporti di equiordinazione, in quanto basati sul potere di direttiva, per esempio, degli organi di indirizzo politico. E qui il caso è del rapporto tra politica e amministrazione, quindi tra politica e dirigenti, laddove alla politica spetta la definizione degli obiettivi e la verifica del raggiungimento dei risultati in funzione degli obiettivi assegnati, mentre alla dirigenza il compito della gestione e quindi dell'individuazione di quelli che sono i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Parliamo quindi non di una sovraordinazione della politica rispetto alla dirigenza, ma appunto di un rapporto di equiordinazione basato sul principio della competenza, perché svolgono competenze diverse, quindi separazione sulla base però di un principio di leale collaborazione. Il rapporto tra politica e dirigenza, infatti, è strutturato esattamente sul modello della competenza. Spunti di riflessione: qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti. Non è possibile in questa lezione svolgere una trattazione dettagliata di tutte quelle che sono, diciamo, le modalità organizzative di cui si compone l'amministrazione, ma possiamo passare in rassegna quelle che possono essere identificate come le più importanti. Innanzitutto, l'amministrazione dello Stato si caratterizza per la presenza dei ministeri. Il ministero è un'unità organizzativa dello Stato in cui si realizza al massimo grado proprio il rapporto tra politica e amministrazione. È un'organizzazione strutturata ratio materiae, cioè sulla base di una distinzione per materie, in cui si realizza la separazione tra politica e amministrazione, laddove il ministro, ai sensi dell'articolo 95, è responsabile politicamente degli atti del proprio dicastero, quindi della propria amministrazione, quindi sulla base di un rapporto di separazione, e che si caratterizza per l'esistenza di due differenti modelli organizzativi. Il modello per direzioni generali, che prevede la presenza solitamente di un segretariato generale, e il modello invece dipartimentale. Altre forme organizzative dell'amministrazione centrale sono le agenzie ministeriali.
connotate dallo svolgimento di funzioni tecnico-operative

operative, autonomia organizzativa e funzionale. Parliamo di organizzazioni spesso dotate di personalità giuridica che sono inserite nell'architettura organizzativa dei singoli ministeri, ma che si connotano appunto per la loro autonomia e per la tecnicità della loro attività, quindi sostanzialmente per una loro specializzazione in un determinato ambito dell'amministrazione. E infine gli organi ausiliari, quindi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nella loro qualità appunto di organi ausiliari rispetto allo Stato, soprattutto sotto il profilo consultivo. Questo vale tanto per il Consiglio di Stato quanto per la Corte dei Conti. Accanto all'amministrazione statale, ovviamente, c'è l'amministrazione regionale e gli enti locali. Innanzitutto, quando parliamo di regioni e enti locali, dobbiamo fare riferimento al principio autonomistico dell'articolo 5 della Costituzione. È un principio essenziale che riguarda l'amministrazione locale perché ribadisce come trattasi di enti territoriali che, in quanto esponenziali di una comunità territoriale, sono appunto connotati da un'ampia autonomia, cioè hanno l'autonomia di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo. La Repubblica è costituita quindi oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione che delinea appunto quella che è l'articolazione dei nostri enti locali. Si tratta, come dicevo, di enti autonomi, dotati di propri statuti, con propri poteri e proprie funzioni. Le regioni. Innanzitutto, le regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale e concorrente. L'articolo 117 della Costituzione, così come riformato a seguito della riforma del titolo V del 2001, prevede espressamente delle competenze esclusive dello Stato, ne prevede altre concorrenti, laddove allo Stato spetta la definizione dei principi generali di legislazione nell'ambito di una determinata materia, mentre alle regioni spetta la cosiddetta normativa di dettaglio, che deve evidentemente risultare coerente delle norme di principio dettate dal legislatore nazionale. Al di fuori delle norme, delle materie di legislazione concorrente e di quelle esclusive dello Stato, sussiste invece la potestà legislativa residuale delle regioni. Evidentemente questo ampliamento delle potestà legislative regionali, soprattutto nelle materie concorrenti e residuali, ha comportato un corrispondente ampliamento delle funzioni amministrative proprio in applicazione del principio del parallelismo che emerge nel rapporto tra l'articolo 117 dedicato alle funzioni legislative, alle potestà legislative e l'articolo 118 che invece disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni amministrative. In virtù del principio del parallelismo, la Regione avrà funzioni amministrative in relazione a tutte quelle materie dove potrà esprimere evidentemente direttamente la propria potestà legislativa in applicazione del principio di legalità, ma anche in tutte quelle materie in cui sussiste la potestà legislativa concorrente, proprio in quanto l'attribuzione della funzione amministrativa a un determinato livello di governo viene considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come una norma appunto di dettaglio, una norma di dettaglio. Corrispondentemente, anche il potere regolamentare nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ha visto un decisivo ampliamento da parte delle regioni che oggi possono legiferare anche nell'ambito delle materie concorrenti, oltre che nell'ambito della potestà legislativa residuale. L'organizzazione delle regioni si fonda sulla figura del presidente della giunta regionale, che è responsabile dell'intera amministrazione regionale, della giunta che svolge le funzioni esecutive ed è composta dagli assessori nominati dal presidente e dal consiglio regionale, che esercita invece funzioni di indirizzo e controllo politico, oltre che ovviamente le funzioni, le potestà legislative attribuite alle regioni. Passando invece agli enti locali, queste sono le città metropolitane,
Le

e i comuni. La riforma costituzionale del 2001 ha ampliato la potestà normativa su funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato o dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale. Una delle caratteristiche della riforma del titolo V del 2001 è stata proprio quella di dare maggiore importanza e maggiori poteri anche in termini di funzioni amministrative agli enti locali. Innanzitutto le città metropolitane, che sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, i cui organi sono composti dal sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del capoluogo, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Specularmente le province vedono come organi il presidente, che è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, e infine i comuni, i cui organi sono ovviamente il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Completamente diverso rispetto alla logica degli enti territoriali, in particolare delle autonomie locali, è invece quella delle autorità amministrative indipendenti, che sono, come si suol dire, tipiche espressioni dello Stato regolatore. Sono innanzitutto riconducibili all'amministrazione dello Stato, ma non rientranti nel modello ministeriale. Questo è un aspetto importante. E cioè facciamo riferimento ad amministrazioni statali che però non rientrano, diversamente per esempio dalle agenzie, che pure sono connotate da compiti tecnici e da autonomia, in questo caso non rientrano nell'ambito del modello ministeriale, differentemente dalle agenzie che, come vi dicevo, rientrano nell'organizzazione di un ministero pur con le loro caratteristiche. Sono connotate, e questa è l'ulteriore caratteristica distintiva, da una fortissima indipendenza, quindi non solo autonomia, ma addirittura indipendenza rispetto all'esecutivo. Infatti si suol dire che queste amministrazioni sono espressione dello Stato comunità piuttosto che dello Stato apparato. Quindi il legame con la politica è molto più affievolito, infatti si è soliti ritenere che questo modello di amministrazione rientri pienamente nell'ambito del modello dell'amministrazione acefala di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tali autorità si sono sviluppate in virtù del processo di integrazione europea, il caso per esempio dell'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e dell'autorità garante per la privacy, ma anche per motivi di ordine storico. In realtà la prima autorità amministrativa indipendente è stata proprio la Banca d'Italia, la cui indipendenza rappresentava in questo caso un presupposto per la vigilanza bancaria e aspetti tecnici della politica monetaria. Sono quindi soggetti che esulano e quindi si collocano al di fuori del circuito politico rappresentativo. Evidentemente questo pone un problema non irrilevante di legittimazione, perché come abbiamo detto, accanto al principio di legalità, alla legittimità e quindi alla necessità che gli atti amministrativi siano adottati nel rispetto delle norme attributive del potere, c'è anche un problema, in virtù della nostra Costituzione, di democraticità e quindi di legittimazione. Ovviamente il fatto di essere sottratte alla dipendenza rispetto al governo e quindi appunto di essere indipendenti conferisce loro uno status all'interno dell'ordinamento peculiare che comporta alcune tematiche in termini di legittimazione, che solitamente le amministrazioni indipendenti superano in virtù di un maggiore grado di trasparenza, di dialogo e quindi di possibilità di partecipazione ai processi decisionali, che sostanzialmente hanno la funzione di assolvere, garantire un recupero della legittimazione proprio attraverso determinate modalità connesse allo svolgimento della loro attività. Sono in ogni caso enti pubblici che agiscono come autorità, cioè esercitano un potere. Infatti nascono per legge, sono regolate e modificate dalla legge che ne disegna anche nel dettaglio i poteri. Sono connotate da indipendenza, come dicevamo prima, dal potere esecutivo, ma anche,
almeno auspicabilmente, dalla pressione

dei privati e per questo ci sono tutta una serie di misure precauzionali che servono proprio a garantire una indipendenza da entrambi, potere privato e potere politico. Svolgono funzioni di regolazione, vigilanza, funzioni paragiurisdizionale e di advocacy. Sono contraddistinte da una fortissima caratterizzazione tecnica in quanto operano in settori di particolare complessità che richiedono specifiche capacità volte a garantire costante disciplina e adeguata vigilanza di carattere tecnico. Quando parliamo di funzione di regolazione, parliamo sostanzialmente del potere di dettare regole tecniche in via alternativa alla legge e alle fonti regolamentari. Quando parliamo di funzione di controllo e di vigilanza, facciamo riferimento al potere di verificare il rispetto dei comportamenti imposti dalle misure di regolazione. Quando parliamo invece di funzione sanzionatoria, facciamo appunto riferimento alla possibilità di sanzionare l'eventuale violazione delle regole poste in sede di regolazione, e qui si pone un problema sulla natura discrezionale o meno del potere sanzionatorio e quindi della possibilità o meno che questo potere sanzionatorio in realtà faccia comunque riferimento in linea generale a un potere di regolazione, quindi come un potere di chiusura del sistema della regolazione. Poi riscontriamo una funzione stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra gli utenti e le imprese o tra le imprese soggette a regolazione. Una funzione di advocacy, cioè nel potere di segnalazione al Parlamento e al Governo di eventuali distonie e criticità, relative ai settori sottoposti a regolazione. Alcuni, spunti di riflessione. In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Terzo argomento di questa lezione sono gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica. Innanzitutto facciamo riferimento a quello che è il concetto e il fenomeno di intervento pubblico nell'economia, il cui presupposto è il fallimento del mercato in alcuni settori rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico, per esempio nell'ambito dei servizi pubblici. Laddove invece il fallimento però dello Stato rappresenta il limite intrinseco di tale fenomeno, e questo è evidente rispetto a tutte quelle riflessioni concernenti le disfunzioni dello Stato pluriclasse. Ora è importante, lo abbiamo detto in apertura, quando parliamo di enti pubblici economici e parliamo di società a partecipazione pubblica, facciamo riferimento all'intervento dello Stato nell'ambito dell'economia, che trova una sua giustificazione nel fallimento del mercato, ma nello stesso tempo della necessità di garantire la soddisfazione di interessi pubblici, che evidentemente devono essere garantiti, ma nello stesso tempo trova un suo limite nel fatto che anche lo Stato, sebbene la sua attività sia improntata al perseguimento di interessi pubblici, è soggetto a quello che gli economisti chiamano fallimento dello Stato, che quindi ne rappresenta un limite intrinseco, ma anche, come dire, un limite rispetto all'individuazione delle modalità di intervento pubblico, perché quello che viene messo in discussione solitamente non è la possibilità in astratto per lo Stato di intervenire nell'economia, ma piuttosto le modalità e quindi il rapporto tra fini perseguiti e mezzi adottati, quindi anche dal punto di vista delle modalità organizzative, quindi delle formule utilizzate per il perseguimento delle finalità pubbliche. Gli enti pubblici economici sono espressione tipica dello Stato imprenditore. Quando parliamo dello Stato imprenditore facciamo riferimento a una modalità di intervento pubblico che prevede un intervento diretto dello Stato in quanto produttore di beni e servizi. Sono enti che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e caratteri strumentali rispetto all'amministrazione dello Stato. Adottano però moduli pubblicistici sotto il profilo organizzativo e svolgono attività però economica imprenditoriale e pertanto, diversamente da quello che diciamo con riferimento agli enti pubblici, sono assoggettati al diritto comune per quanto riguarda la loro attività.

Attività che è un'attività di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, cioè in altri termini devono garantire almeno la copertura dei costi con i ricavi. L'attività, tuttavia, è pur sempre finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico in virtù di un potere di indirizzo e di controllo esercitato dai ministeri o da altri enti pubblici. Vedete quindi come l'intervento pubblico dello Stato, classicamente nell'ambito dello Stato interventista, si realizzava mediante l'intervento stesso sul mercato dello Stato attraverso gli enti pubblici economici, cioè attraverso soggetti formalmente pubblici ma che di fatto operavano come operatori privati, salvo evidentemente nell'ambito di quelle situazioni in cui non c'era un mercato ma operavano in regime di monopolio. A fronte dello Stato interventista, però, lo Stato interventista in termini appunto di imprenditore, si è evoluto invece in una formula di Stato regolatore, laddove lo Stato si è tolto dai panni appunto di giocatore del mercato, di operatore diretto, per svolgere invece una funzione di regolazione del mercato, proprio al fine di orientare il mercato e gli operatori al rispetto di interessi pubblici che pure nell'ambito delle dinamiche di mercato vengono in essere, e questo evidentemente ha comportato alcuni passaggi importanti anche rispetto all'organizzazione amministrativa connessa a questi settori. Con il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore, si tratta ormai di una categoria, quelli degli enti pubblici economici, di fatto residuale. Per effetto di cosa? Per effetto dei processi di privatizzazione che dagli anni 90 in poi hanno interessato questo comparto dell'organizzazione amministrativa. In parte quindi abbiamo assistito a una trasformazione di gran parte di questi enti in società per azioni. Pensiamo a Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e molte altre, mentre sono rimasti alcuni altri soggetti come enti pubblici economici. Pensiamo per esempio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, all'ENAC, alle ASL, all'Agenzia del Demanio e ai consorzi di bonifica, che rappresentano appunto un residuo di questa categoria specifica di enti pubblici economici. Il modello delle società a partecipazione pubblica si è quindi sviluppato per effetto della privatizzazione formale degli enti pubblici economici, che quindi si sono trasformati da enti pubblici a soggetti privati, costituiti sotto forma di società di capitali, principalmente società per azione, e della progressiva esternalizzazione di attività, funzioni e compiti prima svolte dall'apparato amministrativo direttamente. Cioè il fenomeno delle società a partecipazione pubblica in realtà fa riferimento a questi due poli: da un lato la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni per effetto di quello che dicevo poc'anzi, dall'altro una tendenza, una sorta di fuga dal modulo organizzativo pubblicistico verso l'adozione di modalità organizzative privatistiche in un'ottica appunto di esternalizzare delle attività. In realtà questo tentativo di esternalizzazione si è dimostrato essere in realtà un tentativo velleitario, proprio in virtù di quella nozione funzionale di ente pubblico che ha permesso di riattrarre al regime giuridico pubblicistico una serie di soggetti che, pur essendosi trasformati in soggetti privati, in virtù delle nozioni di impresa pubblica e di organismo di diritto pubblico, si sono di fatto ritrovate a dover comunque applicare il regime giuridico pubblicistico, per esempio in materia di contratti pubblici. Tuttavia, questo processo di espansione, questo fenomeno di affermazione del modulo organizzativo delle società a partecipazione pubblica ha trovato il suo contenimento nelle politiche di spending review e di tutela della concorrenza dettate principalmente a livello euro-unitario, nel caso della concorrenza già a partire dagli anni 90, nel caso della spending review a seguito della crisi dei debiti sovrani e quindi dal 2012 in poi.
Questo contenimento si è manifestato attraverso l'introduzione di norme tese a evitare la proliferazione e quindi a incentivare liquidazioni, accorpamenti e dismissioni delle società a partecipazioni pubbliche e nel riordino

della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica operate dal decreto Madia, cioè il 175 del 2016. In particolare, il testo unico delle società partecipate ha ad oggetto la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo una specifica proceduralità discorsivo-razionale. In realtà tutto il decreto Madia, il testo unico delle società partecipate, si basa proprio sulla necessità, per esempio, di dare evidenza e di motivare le scelte che portano l'amministrazione ad adottare un modulo organizzativo di diritto privato ricorrendo alle società a partecipazione pubblica. Infatti, per la costituzione di una società è necessaria una delibera specifica che ne evidenzi le ragioni e quindi il collegamento funzionale rispetto al perseguimento delle finalità pubbliche, così come pure per l'alienazione delle partecipazioni è necessario, per esempio, attivare un processo giustificativo che trova il suo nucleo principale nell'ambito della motivazione. E quindi per questo si parla di una proceduralità discorsivo-razionale che permette in qualche modo anche un controllo diffuso rispetto all'esercizio dell'attività amministrativa e quindi rispetto all'esercizio di quella che abbiamo chiamato essere la discrezionalità organizzativa, no? Pensate al modello di amministrazione come funzione della sovranità popolare, che è proprio in connessione, non a caso, alla Costituzione macroeconomica europea. Quindi questa proceduralità discorsivo-razionale è funzionale all'efficienza della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché, infine, alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica. Esistono varie tipologie di società a partecipazione pubblica, le società in-house, quelle disciplinate nell'articolo 16, che rappresentano la longa manus dell'amministrazione e che quindi in virtù di questa caratteristica sono beneficiarie di affidamenti diretti, in quanto in queste società sussiste il controllo analogo, che può essere congiunto e indiretto, secondo quella che è la definizione di matrice giurisprudenziale, ricordiamo la sentenza Tecal. L'attività è svolta prevalentemente nei confronti dell'amministrazione, potendo svolgere sul mercato direttamente solo il 20%. Poi altra classificazione riguarda le società a partecipazione mista pubblico-privato, disciplinate dall'articolo 17, dove il privato, per un minimo del 30% di partecipazione, viene selezionato mediante una cosiddetta gara a doppio oggetto, che ha ad oggetto l'acquisto delle quote della società, ma soprattutto l'affidamento di un appalto o di una concessione. Le società a controllo pubblico, disciplinate dall'articolo 6 del TUSP, dove una o più amministrazioni esercitano il potere di controllo societario disciplinato dall'articolo 2359 del Codice Civile. E infine le società a mera partecipazione pubblica, nelle quali le amministrazioni detengono partecipazioni di minoranza e quindi sono soggette in larga parte alle norme di diritto comune. A chiudere questo ampio spettro di possibili categorie di società a partecipazione pubblica ci sono poi le società quotate in mercati regolamentati, che prevedono una disciplina del tutto peculiare in virtù del fatto che, appunto, essendo società che operano sul mercato, sono direttamente soggette alle cosiddette regole del mercato anche rispetto all'efficienza o meno, cioè al giudizio degli investitori. E infine esistono anche delle società di diritto singolare, che in realtà sono ormai una categoria minore in termini quantitativi, che presentano delle specificità essendo società regolate ad hoc. Inizialmente nei processi di privatizzazione, quando era la legge stessa che stabiliva la privatizzazione dell'ente, si utilizzava questa formula, il caso della RAI, il caso di ENAV, il caso di Equitalia S.p.A. Queste società sono comunque soggette alle azioni civili di responsabilità per quanto riguarda gli amministratori e i revisori, secondo la disciplina ordinaria delle società di capitali.
Inoltre, la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale causato da amministratori e dipendenti si applica solo in relazione alle società in house, quindi proprio in virtù di quel legame specifico tra amministrazione e società in house, rimanendo invece per tutti gli altri casi quella che è il normale regime di responsabilità per gli amministratori e i revisori. Ancora, sono tutte soggette alle regole sulla crisi d'impresa e sull'amministrazione straordinaria e, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, sono soggette alle disposizioni sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e reclutamento del personale, però pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché, come vi dicevo, anche quando l'amministrazione agisce attraverso strumenti di diritto privato, quindi società per azioni, per esempio, rispondono sempre al rispetto dei principi generali stabiliti per l'attività e l'organizzazione amministrativa e quindi principio di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Alcuni spunti di riflessione. Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dello stato imprenditore allo stato regolatore? Passiamo quindi all'ultimo argomento di questa lezione, cioè l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. I soggetti privati possono svolgere attività di pubblico interesse proprio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella nostra Costituzione dall'articolo 118 della Costituzione. Abbiamo parlato in precedenza del principio di sussidiarietà soprattutto nella formula della declinazione verticale del principio, quindi rispetto ai rapporti tra l'attribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo. Quando parliamo della sussidiarietà orizzontale parliamo evidentemente del rapporto tra Stato e società, o meglio tra Stato, società e mercato. E quindi quando parliamo di funzioni pubbliche svolte dai privati facciamo riferimento al fatto che nell'organizzazione amministrativa rientrano anche delle modalità organizzative che fanno riferimento al concetto di auto-organizzazione della società civile. Cioè è possibile per la società civile organizzarsi pur sempre per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Questo è possibile sia attraverso l'esercizio del potere amministrativo, ovviamente affinché questo sia possibile, in virtù del principio di legalità, tali soggetti devono essere investiti per legge del potere, agendo quindi secondo le regole tipiche dell'agire amministrativo. È il caso, per esempio, della professione del notaio, laddove vengono esercitati dei poteri di accertamento, di dichiarazione e quindi di certezza giuridica sulla base di una funzione attribuita per legge nel rispetto e al verificarsi determinate circostanze. Ma possono anche essere svolte attraverso gli strumenti classici del diritto privato. Si tratta quindi di attività di interesse pubblico non riservate esclusivamente alle amministrazioni, che sono perseguibili dai privati sia con scopo lucrativo che privi di tale scopo. È l'esempio classico delle fondazioni bancarie, ma anche nel settore della sanità, di tutti quei soggetti privati, convenzionati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale che svolgono ed erogano prestazioni in favore degli utenti con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutte queste sono forme e formule di auto-organizzazione della società civile che pure rispondono e possono rientrare in un perimetro evidentemente ampio di organizzazione amministrativa, pur non rientrando specificatamente nel concetto di organizzazione di amministrazione in senso soggettivo. Spunti di riflessione: quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Ed ecco un piccolo riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto nel corso di questa lezione. Qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa

comportato il passaggio dallo stato imprenditore allo stato regolatore, quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici. Come sempre, vi ricordo che ulteriore materiale potrete consultarlo accedendo alla pagina del corso, appunto in relazione all'argomento della lezione, e cioè l'organizzazione amministrativa e le autorità amministrative indipendenti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. L'argomento che affronteremo è la cinematica inversa. Oggi vedremo la prima parte di due, nella seconda parte affronteremo sempre lo stesso argomento, quindi la cinematica inversa, ma facendo, risolvendo degli esercizi, aiutandoci anche con il linguaggio MATLAB. Gli argomenti di questa lezione sono problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni, e metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, ora partiamo con il primo degli argomenti, che è il problema cinematico inverso e workspace primari e secondari e molteplicità delle soluzioni. Cosa cerchiamo con la cinematica inversa? In questo caso, l'applicazione della funzione di cinematica diretta restituisce sempre un unico elemento. Varrà la stessa cosa per la cinematica inversa, per esempio in questo robot 6R, come in questa figura? Bene, noi che cosa ci chiedevamo con la cinematica diretta? Con la cinematica diretta abbiamo trovato un metodo per calcolare la posa dell'end effector di un manipolatore a partire dalla posizione dello spazio dei giunti, quindi dalla configurazione dei giunti, che possono essere, come dicevamo, rotatori o prismatici. Benissimo, con la cinematica inversa ci chiediamo l'opposto, cioè a partire da una posa nello spazio cartesiano, quindi da un insieme di posizioni ed orientamenti, ci chiediamo qual è la configurazione dello spazio di giunti che realizza tale posa. Questo è un problema abbastanza classico in robotica perché quello che tipicamente si fa in ambito industriale è quello di progettare una traiettoria lungo cui andiamo ad operare il nostro end effector. Quindi, per esempio, se dobbiamo fare una saldatura, abbiamo una linea, no, o una curva su cui andiamo a far passare il nostro end effector che ha il saldatore, che tiene il saldatore come tool. E chiaramente noi siamo interessati al fatto che l'end effector compia questa traiettoria, ma qual è la configurazione nello spazio dei giunti che realizza tale traiettoria? Perché questo è importante perché noi alla fine andremo a comandare nello spazio dei giunti determinati angoli o lunghezze, quindi displacements, diciamo in gergo robotico, per i giunti prismatici oppure appunto degli angoli per i giunti rotatori. Quindi noi comandiamo angoli e displacement e quello che vogliamo poi osservare è la posizione desiderata dell'end effector, la posa, diciamo in generale, quindi posizione ed orientamento. Bene, tornando alla slide, noi abbiamo qui un robot con 6 gradi di libertà, tutti rotatori, e noi ci chiediamo se siamo interessati a trovare questa posizione nello spazio cartesiano. Quindi supponiamo che l'end effector abbia questa posizione, quindi 0.3, 0.4, 0.3, supponiamo siano metri, e l'angolo, diciamo i tre angoli che caratterizzano l'orientamento dell'end effector siano 0 gradi, 90 gradi e 0 gradi. Bene, ci chiediamo se esiste, e appunto se esiste quale sia, la posizione, la configurazione nello spazio dei giunti che realizza questa posa, quindi tale per cui la sua cinematica diretta è questa. Quindi noi, se partiamo da un vettore nello spazio dei giunti, attraverso la cinematica diretta arriviamo ad una certa posa, ad un certo orientamento, e noi invece in realtà in questo caso siamo interessati a trovare qual è la posizione nello spazio dei giunti, quindi il vettore nello spazio dei giunti che realizza appunto tale posa. Bene, la cosa importante da dire è che per la cinematica diretta sappiamo che la soluzione è univoca, abbiamo visto con il metodo di Denner-Hartenberg che siamo in grado di calcolarci la posa, quindi posizione e orientamento di un end effector di un robot. Invece per la cinematica inversa il problema è molto più complesso perché le soluzioni possono esistere, possono non esistere, possono anche essere infinite o possono essere più di una nel caso in cui ci siano, quindi appunto anche in un certo particolare caso anche infinite. Quindi il problema è molto più complesso rispetto a quello della cinematica diretta, che invece ci dà appunto una sola soluzione, un'unica soluzione. Quindi, dato un vettore nello spazio dei giunti, noi abbiamo sempre un solo vettore nello spazio cartesiano, mentre invece con la cinematica inversa possiamo avere infinite soluzioni nello spazio dei giunti, oppure nessuna soluzione, oppure un numero finito di soluzioni. Quindi, che cos'è il problema cinematico inverso? Come abbiamo visto, data una posa, posizione, orientamento dell'end effector, dobbiamo trovare i valori delle variabili di giunto che la realizzano. Ed è un problema di sintesi, con i dati di input nella forma seguente.
Quindi noi possiamo avere o questa matrice T, che è la matrice di trasformazione omogenea, che come abbiamo visto nella precedente lezione comprende una matrice di rotazione e un vettore di posizione. Ricordiamoci che l'orientamento è dato dalla matrice di rotazione o dalla matrice di rotazione oppure da una certa serie di angoli, come per esempio possono essere gli angoli di Eulero o Roll PCO. E quindi abbiamo una matrice di trasformazione omogenea che appunto viene derivata dalla forma Heidenreich-Wittenberg, dalla procedura Heidenreich-Wittenberg, oppure possiamo avere una struttura di questo tipo. Quindi invece di avere una matrice di trasformazione omogenea 4x4 possiamo avere invece come dato di input per il nostro problema cinematico inverso un vettore che contiene la posizione P, che è la stessa, vediamo qui P, e invece poi non solo non più una matrice di rotazione ma un certo vettore di orientamenti. Quindi come dicevamo prima potrebbe essere per esempio un vettore di angoli di Eulero o angoli Roll PCO. La prima formulazione è la formulazione classica, quindi cinematica inversa di una data posa dell'end effector, oppure una formulazione generalizzata che è la cinematica inversa di un dato vettore nello spazio dei task. Questo è un tipico problema non lineare e ci chiediamo se esiste o meno una soluzione, quindi ci interessa l'esistenza di una soluzione e la definizione del workspace. Vedremo nelle prossime slide cosa si intende per workspace. E ci interessa anche studiare l'unicità e la molteplicità delle soluzioni, con R appartenente ad RM e Q appartenente ad RN. E vedremo infine dei metodi risolutivi, quindi come possiamo risolvere il problema cinematico inverso. Vedremo che fondamentalmente abbiamo due classi di metodi risolutivi che approfondiremo nelle prossime slide. Vediamo ora risolubilità e workspace primari e secondari. Con workspace primario WS1 intendiamo l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con almeno un orientamento, Φ oppure R. Fuori dal workspace primario non vi sono soluzioni al problema. Se P appartiene al workspace primario esiste un possibile Φ o R per cui la soluzione esiste.

Quindi che cosa si intende con workspace primario? Quindi vediamo una piccola ricapitolazione di questa definizione. Intendiamo tutti i punti dello spazio che possono essere raggiunti dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi diciamo ci interessa soltanto la posizione, quindi come possiamo raggiungere un certo punto dello spazio cartesiano con una certa configurazione dello spazio dei giunti, lo possiamo fare? Se la risposta è sì, allora il punto appartiene al workspace primario. Se la risposta è no, quel punto non apparterrà al workspace primario. Per esempio, supponiamo di avere un robot con due bracci, quindi un 2R, ogni braccio è lungo 20 centimetri. Se noi vogliamo raggiungere un punto che sta a distanza 10 metri diciamo, dalla base del robot, chiaramente quel punto non sarà mai raggiungibile dal nostro manipolatore, quindi quel punto sarà fuori dal workspace primario. Invece intendiamo con workspace secondario o di destrezza WS2 l'insieme di tutte le posizioni P che possono essere raggiunte con qualunque orientamento tra quelle possibili date dalla cinematica diretta del robot. Quindi noi ci chiediamo: tra i punti raggiungibili dall'end effector ce ne sono alcuni che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti? Se la risposta è sì, quei punti apparterranno al workspace secondario. Quindi se P appartiene a WS2, esiste una soluzione per ogni possibile φ o R. Quindi noi definiamo perché diciamo φ o R, perché a seconda di come definiamo l'orientamento potremmo avere un orientamento dato da un vettore φ e quindi da angoli di Eulero o roll PCO, oppure con un vettore con una matrice R, che è la classica matrice di rotazione. Il workspace secondario è un sottoinsieme del workspace primario, quindi i punti che appartengono al workspace secondario faranno anche parte del workspace primario. Questo è evidente per il fatto che se noi ci chiediamo quali sono i punti che possono essere raggiunti con infiniti orientamenti, chiaramente quei punti sono raggiungibili e quindi, essendo punti raggiungibili, appartengono anche al workspace primario. Qui vediamo un esempio. Abbiamo un robot che è il FANUC R2000i. Il robot è rappresentato secondo questo schema. Questa è una pagina che può essere trovata nel datasheet del robot. E vediamo in grigio l'area di lavoro del robot, appunto il workspace, in particolare questo è il workspace primario, quindi quest'area grigia che vediamo qui è l'insieme di tutti i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento. Quindi se noi ci chiediamo come posso raggiungere un punto in quest'area, ad esempio, questo punto qui non è raggiungibile perché abbiamo chiaramente dei vincoli cinematici per il nostro robot, dei vincoli anche sull'ampiezza degli angoli che possiamo raggiungere, e quindi questo punto qui, non appartenendo, quindi il punto indicato per esempio da questo più, non appartenendo al workspace, non potrà mai essere raggiunto dall'end effector. Mentre invece tutti questi altri punti possono essere raggiunti con almeno un orientamento. Questa che vediamo in grigio appunto è una sezione a partire da un valore costante di θ1. θ1 è l'angolo del piantone, quindi immaginando di fissare θ1 abbiamo questo come workspace. Chiaramente nel momento in cui ruotiamo θ1, quindi ruotiamo Q1, avremo che questa sezione diventa in realtà una figura tridimensionale, quindi noi possiamo ipotizzare che questa figura qui si estruda, diciamo, e quindi il workspace chiaramente è più completo di quello che vediamo in questa figura. Vediamo qui dall'alto una vista del robot e chiaramente possiamo vedere qui che il giunto θ1 assume un moto rotatorio, quindi possiamo appunto ruotare il giunto θ1 in modo tale che ampliamo il nostro workspace, che come dicevo prima non è semplicemente questa sezione, ma è un'area, una superficie più grande, un volume più grande nello spazio cartesiano. Il workspace primario, quindi WS1, è un sottoinsieme di R3. In realtà, in questo particolare caso, il workspace primario è quasi uguale al quasi coincide con il workspace secondario, perché abbiamo una struttura che si chiama polso sferico. In robotica si definisce polso sferico una struttura per cui abbiamo

tre assi coincidenti, quindi se noi abbiamo tre giunti con tre assi coincidenti, quindi con i loro tre assi coincidenti, questa struttura viene chiamata polso sferico e questa particolarità conferisce una destrezza maggiore ai manipolatori, quindi viene spesso usata in ambito industriale. Siccome questo robot possiede un polso sferico, perché ha gli ultimi tre giunti che si intersecano tra loro, possiamo dire che in questo particolare caso il workspace secondario è quasi coincidente con quello primario. Quindi vuol dire che quasi tutti i punti in questa area grigia possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Bene, ora vediamo un caso particolare, è il robot 2R planare che abbiamo visto già per la cinematica diretta, e noi ora vogliamo studiare il workspace primario e il workspace secondario di questo manipolatore. Quindi, come al solito, abbiamo due gradi di libertà, due giunti, che chiamiamo Q1 e Q2, la lunghezza dei due link è L1 ed L2, e ci chiediamo appunto qual è il workspace primario. Quindi, quali sono i punti raggiungibili dall'end effector con almeno un orientamento? Bene, vediamo da questa figura qui che tutti i punti che sono interni a quest'area gialla sono raggiungibili con almeno un orientamento. Possiamo già immaginare che un punto che appartiene alla circonferenza, quindi se il robot è totalmente esteso, sarà raggiungibile con un solo orientamento, mentre invece vediamo che un punto interno è raggiungibile, come in questo caso questo punto, è raggiungibile con due orientamenti. Allo stesso modo, anche un punto che appartiene a questa circonferenza verde è raggiungibile con un solo orientamento. Vediamo appunto che soltanto in questo modo è possibile orientare l'end effector, qualora ad esempio desiderassimo raggiungere questo punto. I punti invece che sono interni a questa circonferenza, quindi in questo cerchio nero, non sono raggiungibili e quindi questi punti non apparterranno al workspace primario. Cosa accade se L1 è diverso da L2? È questo caso che abbiamo visto in figura e quindi il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è compresa tra il modulo di L1 meno L2 ed L1 più L2, quindi inclusi in R2. Il workspace secondario invece è l'insieme nullo, quindi questo che vuol dire? Che non c'è alcun punto che appartiene a questo workspace, tale per cui possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. Come abbiamo visto prima, possiamo raggiungere i punti interni in questo workspace con due orientamenti, ma non più di due, quindi non infiniti. Se invece L1 è uguale ad L2, e lo chiamiamo L in corsivo, il workspace primario sarà l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 2L corsivo, sempre sotto insieme di R2. Quindi è cambiato qualcosa. Quello che è successo è che questi due link, essendo uguali, nel momento in cui questi due link sono uguali, questa circonferenza nera, questo cerchio nero che vediamo, in realtà è collassato nell'origine, cioè a questo punto tutto questo cerchio è diventato giallo. Ma abbiamo in realtà anche un punto che appartiene al workspace secondario. Prima, come avevamo visto, nel momento in cui L1 è diverso da L2, non abbiamo punti nel workspace secondario, quindi il workspace secondario era un insieme nullo, mentre invece in questo caso vedremo che c'è un punto, almeno un punto, in particolare è uno solo, che possiamo raggiungere con infiniti orientamenti. E questo punto è il punto P uguale 0. Se noi pensiamo all'origine, noi possiamo immaginarci che l'origine in realtà è raggiungibile con infiniti orientamenti. Pensiamo ad esempio, questo è il nostro origine, noi possiamo raggiungerlo in tutti questi modi, quindi possiamo raggiungerlo con appunto infiniti orientamenti. Questo è il motivo per cui il workspace secondario in questo particolare caso è diverso dall'insieme vuoto e contiene un solo elemento, e cioè appunto il punto P uguale 0, perché appunto abbiamo infiniti orientamenti possibili nell'origine. Ora vediamo un caso pratico. Abbiamo questo robot che vediamo qui in figura. Questo robot è un Universal Robot UR10 e supponiamo che noi siamo interessati alla
ad una posa desiderata. La posa desiderata è questa, quindi è data da, da un vettore di posizione tridimensionale, quindi x, y, z, coordinata x, y, z in metri, e siamo interessati a questo orientamento che è dato dalla matrice R, quindi non stiamo esprimendo orientamento con tre angoli,

Ecco, vedete che abbiamo raggiunto la posizione desiderata. In realtà anche l'orientamento è sempre fisso, perché se voi notate il robot che ruota, se vi concentrate su questa vite che appare qui, vedete che questa vite è sempre nello stesso punto, quindi questo vuol dire che l'orientamento dell'end effector è mantenuto costante. E vedete che noi abbiamo tanti modi per raggiungere quella posizione desiderata, quella posa desiderata, anzi. In particolare, qui vediamo che abbiamo una differenza di cosiddetto gomito. Questo è un braccio robotico, un robot antropomorfo, perché, come dicevamo nella lezione sulla cinematica diretta, ricorda il braccio di un essere umano. E queste due prime due configurazioni, diciamo che sono differenti in gomito, perché sembra effettivamente che abbiamo una posizione diversa del gomito umano. Mentre invece, per esempio, da questa posizione nello spazio disgiunti a questa posizione nello spazio disgiunti, abbiamo una variazione di spalla, perché vedete che cambia il primo giunto, vedete che questo giunto qui, quindi diciamo le prime quattro posizioni nello spazio disgiunti e le successive quattro configurazioni nello spazio dei giunti differiscono, chiaramente differiscono per tutti gli angoli, perché vedete che gli angoli sono tutti diversi, ma in particolare la differenza principale è la spalla. Quindi vedete, queste quattro configurazioni hanno la stessa spalla, queste altre quattro configurazioni hanno una spalla diversa, una posizione di spalla diversa. Qui vediamo appunto, come dicevamo prima, la differenza di gomito, anche qui abbiamo una differenza di gomito e così via. Quindi alla fine noi abbiamo ottenuto 8 soluzioni cinematiche inverse, quindi abbiamo 8 modi diversi per rappresentare quella posa desiderata. Quindi in realtà non sono infinite, sono un numero finito, ma sono diverso da uno o da due. Quindi per questo particolare robot, chiaramente questo è un caso particolare perché dipende dalla struttura cinematica che stiamo considerando, ma per questo particolare robot abbiamo 8 soluzioni cinematiche inverse. Ora vediamo il workspace di un 3R planare, quindi non abbiamo più un 2R planare, ma aggiungiamo un nuovo giunto, quindi aggiungiamo un Q3. Supponiamo che L1 sia uguale ad L2, che sia uguale ad L3 e chiamiamo L corsivo. Quindi in questo caso N sarà uguale a 3, quindi il numero di giunti è pari a 3 e il numero, diciamo, la dimensione dello spazio dei task è pari a 2. Quindi noi siamo interessati semplicemente alla posizione dell'end effector, non siamo interessati al suo orientamento, quindi siamo interessati alla X e alla Y. Il workspace primario sarà l'insieme di tutti i punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale a 3L, e questo è un sottoinsieme di R2, ovviamente. Quindi chiaramente noi immaginiamo di avere il robot totalmente steso, tutti i punti che sono interni a quella circonferenza sono punti che appartengono al workspace primario, mentre invece possiamo già immaginare che i punti della circonferenza, quindi supponendo che il robot sia totalmente steso, i punti che appartengono alla circonferenza sono raggiungibili soltanto da un orientamento, ma appartengono anch'essi al workspace primario perché sono raggiungibili. Il workspace secondario, invece, è l'insieme dei punti P appartenenti ad R2, tali per cui la norma di P è minore o uguale ad L ed è un sottoinsieme anch'esso di R2. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i punti che sono interni alla circonferenza di raggio L corsivo, quindi L1 uguale L2 uguale L3, sono appartenenti al workspace secondario. Quindi tutti i punti che sono interni a questa circonferenza che sto indicando possono essere raggiunti con infiniti orientamenti. Ricordiamoci quindi che qualunque orientamento planare è raggiungibile nel workspace secondario. Quindi in WS1, nel workspace primario, abbiamo infinite alla 1 soluzioni regolari, eccetto 2 e 3 che vedremo ora. La 2 è questa. Se norma di P è uguale a 3L, abbiamo una sola soluzione, che è una soluzione cosiddetta singolare. Poi vedremo che cosa vuol dire singolare più in dettaglio, ma come dicevo prima, se noi abbiamo il robot totalmente steso, non abbiamo due orientamenti possibili come nel caso precedente, che vediamo qui che in realtà abbiamo
due orientamenti possibili e in realtà abbiamo anche un continuo di soluzioni possibili.

Quindi, data questa posizione nell'end effector, abbiamo noi supponiamo di muovere questo robot lungo questa freccia. Vediamo che abbiamo infinite posizioni nello spazio dei giunti che realizzano questa posizione nell'end effector. Chiaramente l'orientamento varierà. Quindi abbiamo comunque infiniti orientamenti che possiamo raggiungere, quindi non solo due. Due sono gli orientamenti raggiungibili qui agli estremi di queste configurazioni, ma in realtà nel frattempo abbiamo tutti altri orientamenti che possiamo raggiungere, quindi abbiamo infiniti orientamenti per questa posizione dell'end effector. Ecco perché abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari. Mentre invece, come dicevamo, per la circonferenza esterna, quindi quella di raggio 3R, abbiamo un solo orientamento, quindi abbiamo una soluzione degenere, quindi non abbiamo più infiniti orientamenti possibili, ma abbiamo un orientamento soltanto, che è quello che vediamo in figura. Se la norma di P è uguale ad L, abbiamo infinito ad una soluzioni di cui tre singolari e sono le seguenti. Quindi vediamo appunto il terzo link, il terzo giunto che è ripiegato, quindi il terzo link che è ripiegato sul secondo. Questa è una soluzione degenere perché abbiamo in realtà un solo orientamento possibile. L'altra soluzione degenere è questa che vediamo qui, quindi con il primo link verso sinistra e gli altri due verso destra. Anche qui abbiamo un solo orientamento possibile e abbiamo qui invece tutto il robot ripiegato su se stesso e anche qui, come vediamo, abbiamo un solo possibile orientamento. Se P invece, se la norma di P è minore di L, abbiamo infinito alla 1 soluzioni regolari, ma mai singolari. Ora, il concetto di singolarità è un concetto che vedremo più approfonditamente in seguito, ma possiamo dire che quando abbiamo una soluzione singolare, abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana. La matrice giacobiana la vedremo più in dettaglio anche in questa lezione, ma poi successivamente nella cinematica differenziale. Ad ogni modo, sono posizioni e configurazioni di uno spazio di giunti, quindi le configurazioni singolari sono configurazioni di uno spazio di giunti che noi dobbiamo studiare approfonditamente perché sono delle configurazioni che poi potrebbero darci dei problemi nel momento in cui andiamo a progettare una traiettoria nello spazio cartesiano. Ora vediamo la molteplicità delle soluzioni. Se M è uguale ad N, non esistono soluzioni, cioè possiamo non avere soluzioni, oppure possiamo avere un numero finito di soluzioni, e questo è il caso regolare o generico, oppure possiamo avere soluzioni degeneri, cioè un insieme infinito o finito, ma comunque differente in numero dal caso generico, e questo è appunto il caso delle singolarità. Se invece M è minore di N, e quindi in questo caso diciamo che il robot è ridondante per il task cinematico, quindi abbiamo più gradi di libertà della dimensione del task che vogliamo raggiungere, che vogliamo effettuare, possiamo avere anche qui in questo caso una impossibilità a trovare soluzioni per il problema cinematico inverso, oppure possiamo avere un infinito alla n-m soluzioni, che è il caso regolare o generico, un numero finito o infinito di soluzioni singolari, e ricordiamoci che l'uso del termine singolarità sarà più chiaro, come dicevamo poc'anzi, quando affronteremo la cinematica differenziale. La cinematica differenziale indica un mapping istantaneo tra velocità di giunto e velocità cartesiane. Quando abbiamo una singolarità, abbiamo una perdita di rango della matrice giacobiana M per N, che chiamiamo J di Q, associata. Bene, con quello che abbiamo visto finora possiamo rispondere alle seguenti domande. Prima domanda: qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? E qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot gantry? Bene, ora affrontiamo il secondo argomento, che sono i metodi di risoluzione analitici e numerici. Bene, noi possiamo avere due tipologie principali di metodi di risoluzione per il problema cinematico inverso. Uno è la soluzione analitica. La soluzione analitica è preferita, se è possibile da trovare, e abbiamo per esempio condizioni sufficienti per bracci a 6 gradi di libertà. Questo è un risultato ottenuto da questo ricercatore nella sua tesi di dottorato. Quindi robot con tre assi di giunto rotatori consecutivi incidenti, per esempio il polso sferico che abbiamo definito poco fa, oppure tre assi di giunto rotatori consecutivi e paralleli.

In questo caso è possibile trovare una soluzione in forma analitica, quindi la teoria ci dice che siamo in grado di trovarla. Oppure possiamo trovare la soluzione analitica per ispezione geometrica. Oppure possiamo usare dei metodi algebrici, per esempio soluzioni di equazioni di polinomiali, oppure dei metodi sistematici per generare un insieme ridotto di equazioni da risolvere. Questi sono i metodi analitici, ma esiste anche un'altra classe di metodi che sono i metodi numerici. Quindi sono soluzioni che noi troviamo in forma iterativa, sono degli algoritmi che andiamo a risolvere. Questa soluzione è necessaria, quindi questo approccio è necessario se se n è minore di m, è maggiore di m, quindi il robot ridondante per il task, o alle singolarità, oppure vicino ad esse. È più lenta, ma più facile da ottenere, ma necessita della matrice giacobiana analitica della funzione di cinematica diretta. La matrice giacobiana è definita in questo modo, quindi JR di Q sarà la derivata parziale di FR di Q rispetto a DQ. Vedremo poi in seguito anche un esercizio e un caso di risoluzione di come risolvere questa matrice. La vedremo nella prossima lezione, nella quale affronteremo il problema cinematico inverso con risoluzione di metodi analitici e numerici con l'ausilio del software MATLAB. In questa classe ricadono molti metodi, tra cui il metodo di Newton e il metodo del gradiente, sono due metodi che andremo a studiare. Ora, vediamo come risolvere il problema cinematico inverso per il robot 2R planare in forma analitica. Vediamo se possiamo trovare la soluzione cinematica inversa semplicemente osservando graficamente il nostro robot, quindi lo schema del nostro robot. Bene, noi sappiamo dalla cinematica diretta che abbiamo Px uguale a L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2 e Py uguale a L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Il problema che ci chiediamo è quello di: dati Px e Py, possiamo ricavare Q1 e Q2, quindi possiamo risolvere queste due equazioni, ma diciamo in modo tale da trovare Q1 e Q2 con Px e Py dati, quindi Q1 e Q2 sono le nostre incognite. Bene, possiamo farlo, per esempio, facendo dei calcoli. Ad esempio, qui, se noi quadriamo e sommiamo le due equazioni, abbiamo Px quadro più Py quadro più questo secondo membro al quadrato, quindi L1 quadro coseno quadro di Q1 più L2 quadro coseno quadro di Q1 più Q2 più il doppio prodotto, quindi più due volte L1 L2 coseno di Q1 più Q2. Analogamente abbiamo la stessa cosa anche qui e quindi alla fine abbiamo questa scrittura, quindi abbiamo Px quadro più Py quadro meno aperta tonda L1 quadro più L2 quadro che è uguale a 2L1 L2 coseno di Q1, coseno di Q1 più Q2, più seno di Q1 più seno, per seno di Q1 più Q2. Sfruttando le formule di duplicazione degli angoli della trigonometria, possiamo dire che questo termine, questo secondo membro dell'equazione, è uguale a 2L1 L2 coseno di Q2, quindi facendo delle semplificazioni. Bene, da questo risultato possiamo ottenere coseno di Q2, perché in questa equazione ricordiamoci che Px e Py sono noti perché sono i dati del problema, perché noi conosciamo qual è la posizione dell'end effector che vogliamo raggiungere e appunto ci chiediamo quali sono le configurazioni Q1 e Q2 che ci danno questa posizione. Quindi Px quadro e Py quadro sono noti, anche L1 quadro e L2 quadro sono noti perché sono le lunghezze cinematiche del manipolatore. Chiaramente noi il nostro robot lo conosciamo, possiamo misurare la lunghezza dei link e quindi le lunghezze cinematiche sono sempre dei valori noti. Perciò in questa equazione questo membro qui è tutto conosciuto e in questo membro qui in realtà la nostra incognita è coseno di Q2, quindi noi L1 e L2 li conosciamo e coseno di Q2 non lo conosciamo. Bene, possiamo ricavare coseno di Q2 a questo punto da questa equazione, dividendo primo e secondo membro per 2L1 su L2 e quindi abbiamo che coseno di Q2 è uguale a Px quadro più Py quadro meno L1 quadro meno L2 quadro fratto 2L1 L2. Conoscendo il coseno di un angolo, possiamo anche ricavare il seno dell'angolo stesso, utilizzando la classica formula trigonometrica, cioè che coseno quadro di un angolo più seno quadro di un angolo è uguale a 1. Benissimo, quindi
seno di Q2 sarà più o meno radice quadrata di 1 meno coseno di 2 al quadrato. Coseno di Q2 al quadrato. Bene, una volta che abbiamo il coseno di un angolo e il seno di un angolo, possiamo utilizzare la formula dell'arco tangente 2, che è la formula che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, e dando come argomenti quindi il seno dell'angolo e il coseno dell'angolo, notiamo che abbiamo due soluzioni del nostro problema, perché abbiamo appunto più o meno radice quadrata, perché dal seno quadro di Q2 deriva seno uguale a più o meno radice di. E quindi il problema cinematico inverso ci dà due soluzioni al problema, ma questo è quello che già sapevamo, perché noi sapevamo che all'interno del workspace noi possiamo raggiungere una posizione desiderata con due possibili orientamenti. Quindi matematicamente abbiamo ottenuto ciò che già sapevamo dallo studio geometrico del manipolatore. Ricordiamoci anche che questo termine qui deve essere compreso tra meno 1 e 1, anche perché il coseno di un angolo è valido soltanto se appartiene a meno 1 e 1. Non esiste un angolo per cui il coseno vale più di 1 o meno di meno 1. La funzione coseno, il codominio della funzione coseno, è sempre compresa tra meno 1 e 1. Bene, può succedere in alcuni casi comunque che questo termine sia maggiore di 1 o minore di meno 1. In quel caso questo vuol dire che il punto che stiamo considerando è fuori dal workspace. Se noi prendiamo un punto, ad esempio, qui, noi guardiamo la slide, per esempio, molto fuori dal workspace, quindi in modo tale che sappiamo che non lo possiamo raggiungere, ebbene, questa formula verrà un termine o maggiore di 1 o minore di meno 1, tale per cui chiaramente il coseno dell'angolo è impossibile da trovare. Bene, quindi abbiamo trovato le due soluzioni per Q2, adesso dobbiamo trovare Q1. Come possiamo trovare Q1? Bene, torniamo all'equazione precedente che abbiamo ricopiato in questa slide. Questa è l'equazione che avevamo precedentemente. Queste sono le due equazioni che avevamo precedentemente. E notiamo che queste due equazioni sono lineari in seno di Q1 e coseno di Q1. Quindi, in realtà, la teoria ci dice che possiamo risolvere queste due equazioni considerando seno di Q1 e coseno di Q1 come due incognite. Quindi le scriviamo in forma matriciale, quindi vedete che scritte in questo modo, se noi facciamo un prodotto riga per colonna, ritroviamo esattamente le due equazioni che abbiamo scritto qui, ma in questo modo queste due incognite possono essere trovate facendo l'inversa di questa matrice e premoltiplicando questo vettore px e py, che ripetiamo è un vettore numeri noti, quindi sono due numeri che conosciamo, premoltiplichiamo questo vettore per l'inversa di questa matrice e troveremo le due soluzioni per coseno di Q1 e seno di Q1. Quindi ricordiamoci che per trovare l'inversa della matrice ci serve necessariamente il determinante della matrice stessa e le soluzioni saranno date dalla seguente formula. Quindi dovremo anche qui calcolare l'arco tangente di seno di Q1 e coseno di Q2, l'arco tangente 2, quindi abbiamo appunto due argomenti. D'altra parte, coseno di Q1 e seno di Q1 sono soluzioni del sistema, delle equazioni lineari che stiamo considerando. Quindi appunto, come dicevo prima, facendo l'inversa di questa matrice e moltiplicandola per questo vettore, troviamo una soluzione per coseno di Q1 e una soluzione per seno di Q1. A questo punto noi calcoliamo l'arco tangente 2 e troviamo Q1. Quindi le due soluzioni per Q1. Chiaramente dico abbiamo due soluzioni perché avevamo precedentemente trovato due soluzioni per Q2 e quindi ad ogni soluzione di Q2 corrisponde una particolare soluzione di Q1. Chiaramente il determinante deve essere diverso da zero. In particolare in questo caso sarà sempre maggiore di zero, tranne che per L1 uguale L2 e quindi C2 uguale coseno di Q2 uguale a meno 1, perché se abbiamo questo caso, quindi se L1 uguale ad L2 e coseno di Q2 uguale a meno 1, questo determinante viene 0 e quindi non è possibile invertire questa matrice. D'altra parte questo risultato l'avevamo anche già trovato, perché quando è che coseno di Q2 è uguale a meno 1? Coseno di Q2 è uguale a meno 1 quando Q2 è uguale a pi greco, e quindi vuol dire quando il robot è totalmente ripiegato su se stesso, quindi quando il secondo link è ripiegato sul primo. Se vi ricordate,
quello è un caso in cui abbiamo infinite soluzioni, perché abbiamo infinite

orientamenti che possiamo raggiungere dato il punto in questione, che è il centro, l'origine del frame di riferimento, quindi il punto 0,0. Quindi per il punto 0,0 noi abbiamo, come diciamo prima, infinite soluzioni, infiniti orientamenti e quindi chiaramente matematicamente quello che accade è che questa matrice non è invertibile, quindi non possiamo risolvere questo problema matematico. Ma in tutti gli altri casi invece possiamo risolverlo. Quindi appunto solo nel caso di Q1 non definito abbiamo il caso singolare, cioè infinito alla 1 soluzioni. Ora invece vediamo i metodi numerici per il calcolo della cinematica inversa. Quindi abbiamo visto poc'anzi un metodo analitico, un approccio geometrico. Vediamo invece che esistono anche dei metodi numerici. I metodi numerici sono utili quando una soluzione in forma chiusa Q al problema RD uguale FR di Q non esiste o è troppo complicata da trovare. Con RD intendiamo posa desiderata, quindi D sta per desiderato. Si basano sul calcolo dello giacobiano analitico. Quindi, come dicevamo prima, abbiamo la funzione giacobiana, la matrice giacobiana, che per definizione è la derivata di FR di Q, quindi della cinematica diretta, rispetto a Q, quindi dFR di Q su dQ. Vediamo ora i due metodi, sono il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Metodo di Newton, vediamo il caso M uguale ad N, quindi vediamo il caso in cui non abbiamo un robot ridondante, quindi il caso in cui abbiamo numero di gradi di libertà che è uguale alla dimensione del task. L'algoritmo è il seguente, quindi la soluzione cinematica successiva QK più 1, quindi dato il passo K dell'algoritmo, possiamo calcolarci QK più 1 con soluzione QK, che è quella che abbiamo al momento, più giacobiano inverso di QK che moltiplica RD meno FR di QK. RD è la posizione desiderata dell'endeffector, FR di QK è la cinematica diretta della posizione QK, che è la posizione che abbiamo raggiunto in questo momento. Quindi semplicemente questo termine RD-FR di QK è l'errore attuale, cioè noi siamo in una certa o in un certo passo dell'algoritmo e ci chiediamo, bene, quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata? Questo termine di distanza andrà moltiplicato per un coefficiente, diciamo per un guadagno che è dato da questa matrice giacobiana. Quindi l'inversa, anzi, della matrice giacobiana, e la nuova soluzione andrà ad aggiornare la precedente soluzione, che è QK. Quindi avremo una nuova QK più 1 e procediamo con l'algoritmo. La QK più 1 diventerà la successiva QK e così via. Questo ovviamente porterà o meno ad una convergenza, mandando l'algoritmo, quindi ripetendo i passi dell'algoritmo, gli step dell'algoritmo, alla fine auspicabilmente raggiungeremo la nostra soluzione desiderata. La convergenza si avrà se Q0, cioè il valore iniziale, è abbastanza vicino ad un valore Q star, tale per cui FR di Q star è uguale ad RD. Abbiamo problemi vicino a singolarità della matrice giacobiana JR di Q. Questo perché? Perché se noi osserviamo la matrice, vicini ad una singolarità, quindi, come dicevamo poco fa, abbiamo la singolarità quando abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana, quindi non sarà più a rango pieno, e sappiamo dall'algebra lineare che nel momento in cui abbiamo una caduta di rango, la matrice inversa non è possibile trovarla, quindi è impossibile calcolare questo JR a meno 1 e quindi in quel caso, quindi nel caso di configurazioni singolari, questo algoritmo si blocca, si arresta. E quindi chiaramente non è possibile trovare una soluzione. Questo algoritmo non è applicabile, almeno così scritto in questa forma, anche nel caso di robot ridondanti, quindi con m minore di m. In questo caso, tuttavia, è possibile modificare leggermente questo algoritmo. Invece di usare la matrice giacobiana inversa, useremo la matrice giacobiana pseudo-inversa. Quindi vedremo poi con la cinematica differenziale come calcolare questa matrice pseudo-inversa, che indichiamo in genere con JR sharp, JR cancelletto di Q. Questo algoritmo ha un tasso di convergenza quadratica quando è vicino ad una soluzione ed è molto veloce. Questo algoritmo effettivamente è preferibile nel momento in cui sappiamo a priori che la nostra soluzione iniziale, la nostra Q0, che è il primo, diciamo, è la nostra initial guess, quindi il primo passo dell'algoritmo, è vicino alla soluzione. Il secondo metodo è il metodo del gradiente. Questo metodo invece funziona per m ed n qualunque, quindi non è necessario che
il robot non sia ridondante, funziona anche per

robot ridondanti ed è il seguente algoritmo. Come vedete è molto simile al precedente. Abbiamo anche qui la funzione di errore, quindi RD-FR di QK, quindi ci chiediamo con questo termine quanto siamo distanti ora dalla soluzione desiderata, dalla posizione desiderata dell'end effector. Con FR di QK ricordiamo che indichiamo la cinematica diretta del manipolatore nella posizione QK. E qui però vediamo che non abbiamo lo giacobiano, la matrice giacobiana inversa, ma abbiamo la matrice giacobiana trasposta. Questo vuol dire che le singolarità in questo caso non sono un problema, perché anche in caso di singolarità la trasposta è sempre definita. Quindi anche qualora cada di rango questa matrice, la sua trasposta esiste. Abbiamo però qui un parametro alfa. Questo parametro alfa è uno scalare, un numero scalare appartenente ad R, che appunto ci aumenta o ci diminuisce la velocità di convergenza. Anche qui abbiamo la soluzione successiva che sarà un aggiornamento della soluzione attuale. Quindi la QK più l'aggiornamento ci darà la nostra QK più 1. Il valore scalare del passo alfa maggiore di 0 dovrebbe essere scelto in modo da garantire una diminuzione della funzione di errore ad ogni passo, perché ricordiamoci, valori troppo grandi per alfa potrebbero fare in modo che il metodo manchi il valore ottimo. Ma anche quando il passo alfa è troppo piccolo, la convergenza è estremamente lenta. Questo algoritmo è computazionalmente più semplice perché la giacobiana trasposta è più semplice da calcolare della giacobiana inversa. La giacobiana inversa richiede più calcoli, richiede di calcolare il determinante, cosa che la giacobiana trasposta invece non richiede di calcolare. Quindi un unico appunto che posso aggiungere a questa slide è che appunto questo alfa, come dicevamo, deve essere scelto in modo appropriato perché se alfa è troppo piccolo, la convergenza è troppo lenta, quindi l'algoritmo impiegherà molto tempo a raggiungere il valore di convergenza, ma se alfa è troppo grande rischiamo di mancare la soluzione, perché noi per esempio supponiamo di essere in questo punto nello spazio delle configurazioni, dobbiamo raggiungere questo punto nello spazio dei task, diciamo, quindi siamo in questo punto nello spazio del task data una certa configurazione, quello che accade se alfa è troppo grande è che noi saltiamo da una parte all'altra senza avvicinarci alla soluzione che vogliamo trovare. Quindi anche un alfa troppo grande in realtà è problematico. Questo metodo potrebbe non convergere ad una soluzione, ma non diverge mai, cosa che invece il metodo di Newton può fare. Il metodo di Newton può divergere se siamo in singolarità. Bene, concludiamo con degli spunti di riflessione, quindi con quello che abbiamo visto fino adesso possiamo rispondere alle seguenti domande. Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione e orientamento? Quindi ora vediamo un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot RP planare? Qual è il workspace primario WS1 e secondario WS2 per un robot Gantry? Come scegliere correttamente il parametro alfa relativo al metodo del gradiente? Come si può implementare il metodo di Newton per un robot 2R planare in presenza di un task di posizione ed orientamento? Bene, con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo sempre che materiale supplementare, quindi esercizi o bibliografia, può essere trovata sul sito dell'Ateneo e nella pagina relativa al corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Passiamo a una nuova lezione. L'apogeo dei grandi selgiuchidi. In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti. Grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Battaglia di Dandankan 1040 e formazione dell'impero selgiuchide, l'espansione in Anatolia, Malik Shah, l'apogeo della dinastia. Cominciamo dal primo argomento, grandi imperi turchi del passato in Asia centrale. Prima dell'Islam, dell'avvento dell'Islam in tutta l'Asia e in particolare in Asia centrale, esistevano numerose popolazioni turche principalmente, che nomadizzavano nell'Asia centrale. Attorno al VI secolo, Bumin fondò un grandissimo impero, uno dei più grandi imperi della storia, e i turchi si confederarono appunto in questo impero che si chiamava Impero Celeste, Göktürk per usare l'espressione turca. Sono poche le fonti storiche che ci parlano di questo impero. Le iscrizioni monumentali sul fiume Orkhon, di cui già abbiamo parlato in precedenza, quando abbiamo spiegato che esistono delle lingue turche già scritte in epoca preislamica, sono una delle rare testimonianze di questo grande impero turco celeste. Poi ci sono le fonti cinesi. Le fonti cinesi ci danno molte informazioni e chiamano i turchi i Tücüe. Turco, Türk, indica il concetto di forza. Non è un etnonimo né si può considerare un geonimo, è un nome che indica un concetto piuttosto. Ma ci sono molti dibattiti su questo termine e sulle sue origini. Quello che ci interessa in questo momento è vedere come era costruito questo grande impero.

turco celeste. Da questa carta, come vedete, l'impero si sviluppava ad oriente, da quella che oggi si chiama Manciuria, fino ad arrivare ad occidente al Caucaso. Era un impero molto ampio che per un brevissimo periodo fu unito in un'unica grande entità. In realtà era una confederazione di stati, tanti stati diversi, tante tribù diverse piuttosto, che governavano appunto unite in un sistema confederativo. Presto però il sistema implose e l'impero turco celeste si divise in due parti. Una egemone, che era la parte orientale, grosso modo corrispondente alla Mongolia e alle regioni che la circondano, l'altra occidentale, appunto subalterna, ma che governava regioni molto prospere come la Transoxiana, appunto, e anche alcune regioni delle steppe settentrionali. Quando l'impero si divide in due parti, una orientale e una occidentale, alla fine la dinastia Tang mette fine all'impero nel 630. Molte potenze sono implicate nel controllo dell'Asia centrale. I Tang sono uno stato in via di espansione, uno stato profondamente imperialista, forse tra quelli cinesi il più imperialista della storia, che conquista tutto quello che oggi è il Xinjiang, cioè la regione più a occidente della Cina. La Via della Seta è uno degli obiettivi principali. Si può parlare di Via della Seta, ma anche di Vie della Seta, perché le Vie della Seta erano diverse e queste vie portavano proventi straordinari a questi grandi stati, quindi il loro controllo era strategico. Passavano dal nord della Cina, partendo da Pechino solitamente, per arrivare alla Transoxiana, regione strategica molto importante, e infine entrare in Anatolia e arrivare fino a Costantinopoli. La seta era un prodotto che veniva diffuso, non lavorato, sarà lavorato poi, veniva lavorato in seguito nei vari centri che trovava sul suo percorso. Le spinte imperialistiche dei Tang si pongono in contrasto con le spinte imperialiste di altri imperi. L'invasione musulmana nel VII secolo porta gli arabi a contatto con i Tang e con altre potenze locali, per esempio la potenza tibetana. Qui vedete un ritratto del Khan Kültegin, che è stato rinvenuto nei pressi del fiume Orkhon. Come vedete, anche questi sovrani turchi celesti avevano una loro arte piuttosto sviluppata e avevano delle corti abbastanza sontuose, anche se dobbiamo ragionare sul fatto che queste corti erano delle corti essenzialmente nomadiche. Questi primi turchi avevano un grande impero che si ispirava anche alle potenze vicine, per esempio alla Cina, ma anche all'Iran, però poi sapevano esprimere un loro messaggio molto autonomo e indipendente. Questo messaggio lo possiamo trovare riflesso in alcune loro opere d'arte, come appunto questa statua. Ma quando l'impero turco si dissolve, nasce una galassia di tribù, e queste tribù si chiamano Tokuz Oguz, le nove tribù. Per esempio i Gasnavidi, di cui abbiamo già parlato, e i Karakhanidi, provenivano da uno di queste tribù, i Karluk. Tra l'VIII e il IX secolo nasce anche l'impero Uiguro, che è stato spesso considerato come un terzo impero turco e che avrà una potenza ragguardevole. Nell'impero Uiguro si farà ampio uso dell'alfabeto uiguro e si adotterà la dottrina manichea come una delle dottrine principali dello Stato, ma anche la dottrina buddista vi era ampiamente diffusa.
I nove clan, all'origine delle dinastie turche d'Iran e d'Asia centrale, sono un elemento fondamentale per comprendere anche la diffusione dei turchi in tutte queste regioni. Qui vedete una carta che riassume un po' lo stato di tutti questi imperi turchi, il primo grande impero turco, quello uiguro che era stabilito a nord della grande muraglia che vedete qui descritta nella parte settentrionale della Cina, i turchi occidentali che occupavano tutta la regione tra i due fiumi Amudarya e Sirdarya, cioè la transoxiana, e ancora altre tribù turche, i kirghisi per esempio, che si trovavano a nord dell'impero uiguro e che metteranno fine proprio all'impero uiguro con una violentissima campagna di distruzione nell'840. Gli uiguri erano visti dai musulmani come da una parte degli eretici, perché erano soprattutto per la loro professione del manicheismo, ma dall'altra anche con moltissima curiosità. I musulmani consideravano gli uiguri anche i campioni della pittura e dell'arte della raffigurazione. E d'altro canto vedevano negli uiguri di fatto una propagine della Cina, mentre dall'altra parte le potenze che si trovavano in Transoxiana si dichiararono in un primo tempo vassalle dei musulmani, ma poi soccombettero quando la Transoxiana fu completamente colonizzata nel corso dell'VIII secolo. Qui vedete un manoscritto buddista in scrittura uigura. Questa scrittura oggi è stata adottata più tardi nel mondo mongolo ed è stata per lungo tempo la scrittura mongola. Oggi i mongoli scrivono in caratteri cirillici, ma ancora c'è una memoria di questa scrittura di tipo appunto uiguro. Alcuni spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scrittura? Qual era il suo rapporto coi vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono? E quali fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Passiamo adesso a un nuovo argomento, i gruppi nomadici tra il Caspio orientale e il Caucaso. Qui vedete i resti di un palazzo nella antica città di Merv. Antica città di Merv, oggi è un piccolo villaggio del Turkmenistan, all'epoca fu una grande metropoli, soprattutto a partire dall'VIII fino al XIII secolo. Una grande metropoli perché era in un punto nevralgico della Via della Seta, produceva merci straordinarie e soprattutto aveva delle costruzioni monumentali di enormi dimensioni. Tenete presente che questa città arrivò ad essere popolata tra il milione e gli 800.000 e il milione di abitanti. Va ricordato che numerose tribù turche nomadizzavano tra il lago di Aral e il Mar Caspio. Siamo nell'VIII secolo. Il regno che sorse in questa regione è definito solitamente il regno Oguso. Oguz è un termine che indica una tribù, un gruppo tribale. Questi Oguz hanno delle origini mitiche. E poche sono le descrizioni storiche che ci permettono di parlare di origini storiche. Oguz viene probabilmente questo termine dal termine che indica dei bovini, Oguz, molto probabilmente, ma non è chiaro, non è detto che sia così. E tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo da trattati semimitici come gli Oguznamè, i libri degli Ogusi, appunto, e dalle descrizioni storiche
bizantine o cinesi o persiane, che spesso sono ancora più fantastiche di quelle appunto fornite dai testi in turco più tardi, che compariranno più tardi di queste fonti. Sono governati gli Oghusi da uno Yabgu. Lo Yabgu è un sovrano, il sovrano degli Oghusi, e è a capo di una confederazione tribale, anche qui di un clan, di un gruppo tribale che viene dai Tokuzoghus, dai nove clan, e questo gruppo si chiama il gruppo dei Kinik. Come vedete da questa carta, gli Oghusi sorgono in un'area che va dal Mar Caspio al Mare di Aral, una zona desertica abbastanza infelice dal punto di vista della sua abitabilità, cioè il terribile deserto del Karakum, cioè della sabbia nera, un deserto abbastanza invivibile per la sua natura. Ma questo deserto, questa regione, si trova nella parte settentrionale del Khorasan, cioè di quel prospero, di quella prospera regione dell'Iran, abitata a quest'epoca dai Ghaznavidi. Qui vedete ancora meglio una descrizione abbastanza approssimativa, ma comunque significativa, dei principali centri di questo stato oguso. E questo stato oguso, appunto, le aree che occupava tra il Caspio e il mare di Aral. Vi ricordo che il mare di Aral oggi non esiste quasi più, ma all'epoca era un vero e proprio mare. Altri stati, come quello dei Khazari, sorgevano a occidente e avranno un'influenza piuttosto importante sullo stato degli Oghusi, tanto che i primi Oghusi si chiameranno con nomi ebraici perché l'ebraismo era la religione che era stata adottata dai Khazari. E a occidente invece c'era lo stato Karakhanide, appunto, che si trovava a nord dei grandi stati, del grande stato Ghaznavide. Gli Oghusi entrano in contatto con i musulmani alla fine del X secolo, la conversione all'Islam. La conversione degli Oghusi all'Islam. La conversione degli Oghusi all'Islam è abbastanza oscura. Non sappiamo come sia avvenuta realmente. Probabilmente è un fenomeno che è stato descritto in maniera mitica più che reale nel passato, ed è un fenomeno che si verifica soprattutto grazie alla predicazione di alcuni missionari musulmani di tipo laico, diciamo, non militare. Con il sovrano Seljuk, fine del X secolo, gli Oghusi entrano al servizio dei Ghaznavidi. Il servizio dei Ghaznavidi è un servizio come mercenari, tanto i Ghaznavidi erano stati pretoriani di origine servile, tanto i Seljuchidi saranno dei militari asserviti ai Ghaznavidi. Questo loro servizio gli farà entrare a contatto con un mondo che è un mondo molto prospero, che vive in città e non più nell'inospitale deserto del Karakum, e che gli mostrerà anche delle possibilità molto maggiori di un'esistenza migliore in queste terre meridionali. È particolarmente nel periodo di Mahmud di Ghazna, il più grande sultano della dinastia Ghaznavide, e in seguito di Masud, che gli Oghusi acquistano un particolare peso. Questo peso, soprattutto negli anni 30, dopo la morte di Mahmud, diventa un peso invadente. Gli Oghusi cominciano a penetrare nel territorio Ghaznavide in maniera sistematica. E nel 1038 si assiste alla presa di Nishapur e di Merv. Nishapur e Merv sono due delle città principali, appunto, del mondo islamico orientale, non solo dell'impero Ghaznavide. Di Merv abbiamo parlato,
è una metropoli importantissima, molto popolata, analogo dimensioni, analoghe dimensioni alla città di Nishapur, appunto oggi in territorio iraniano. Alcuni spunti di riflessione su questo primo periodo della dinastia Oghusa. Come e dove vivevano i nomadi oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai Gaznavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? Passiamo a un nuovo argomento. La battaglia di Dandankan e la formazione dell'impero selgiuchide. Qui vedete una carta dell'impero selgiuchide nel momento della sua maggiore espansione. Include l'Anatolia, il Medio Oriente, include tutto quello che oggi è il Turkmenistan, gran parte dell'Afghanistan, e arriva a meridione a confinare con le regioni di quello che oggi è il Pakistan, cioè un'area estesissima, molto vasta. 1040, i fratelli Togril Beg e Çağrı Beg vincono i Gaznavidi a Dandanakan, ingresso nell'Iran storico. Un esercito agile, Almawardi e Togril Beg. L'esercito selgiuchide si rivela subito un'arma vincente, è un esercito molto agile, è formato da una cavalleria leggera e si trova a combattere contro i Gaznavidi che hanno invece una cavalleria pesante, molto forte dal punto di vista militare, ma molto lenta dal punto di vista del movimento e della sua agilità. È in questo quadro che questo esercito nuovo selgiuchide può adottare delle strategie molto più rapide nell'azione e che travolge alla fine l'esercito gasnavide infilandolo in una gola, impedendogli dunque di potersi spostare e quindi potendolo colpire nel modo più feroce possibile, quindi eliminandolo. La cosa che è interessante di questo conflitto è che subito dopo Togril Beg viene avvicinato da un grande uomo di cultura abbaside, lo scienziato, lo giurisperito Almawardi, che lo convince sostanzialmente all'adozione della dottrina nafita e alla, che è una dottrina molto ortodossa nell'ambito dell'Islam, e quindi anche a un ruolo di tutore del califfo. I Gaznavidi ben più potenti vengono travolti, cioè l'esercito gaznavide è costretto alla disfatta, il sovrano, il sultano Masud fugge verso l'India e i seggiuchidi sono vincitori sul terreno. I seggiuchidi penetrano nell'Iran meridionale e nella Mesopotamia, cioè si spingono verso sud, e si spingono verso sud, vanno dritti verso la sede del califfato, Baghdad. Qui vedete un dinar abbaside, cioè una moneta abbaside, coniato in nome anche di Togril Beg, cioè il nome del nuovo sultano selgiuchide, insieme a quello del califfo del tempo. La conquista del Fars di Baghdad, 1055, il califfo è affiancato dal sultano selgiuchide, il califfo dunque è sotto tutela. Togril Beg è invece sultano e custode dell'ortodossia religiosa, cioè diventa colui che garantisce l'ortodossia religiosa e combatte le eresie. La scuola teologica nafita, pragmatica, funzionale, è adottata dai turchi. Questo è uno dei fattori vincenti di questa dinastia, che è la dinastia sunnita per eccellenza ed estremamente efficiente nella lotta contro l'eresia.
Quella che vedete qui è la torre di Togril, per capire anche la monumentalità con la

la quale costruivano questi seggiuchidi, che è stata costruita a sud di Teheran, nella città storica di Rei. Questa torre è un riassunto, se volete, di tipici monumenti selgiuchidi, monumentali, delle grandi torri molto elevate, spesso con delle strutture molto ardite da un punto di vista architettonico, come la pianta stellare. Spunti di riflessione su quanto abbiamo detto. La vittoria di Dandana Khan segnò la fine del potere ghaznavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i seggiuchidi dai ghaznavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo Abbaside? Ora passiamo a un nuovo argomento, l'espansione selgiuchide in Anatolia. Dopo la morte di Toghril Beg, assistiamo all'ascensione del successore, Alparslan. Nel 1063 regnerà fino al 1072. Genio politico del ministro Nizam al-Mulk. A favorire questa successione è un ministro di origine persiana che si chiama Nizam al-Mulk. È forse la figura dell'amministratore politico più famosa in tutta la storia dell'Iran, tant'è che è celebrato in seguito come un modello da imitare. Fondazione delle basi di uno Stato solido e potente, è Nizam al-Mulk che garantisce un nuovo modello dello Stato che, come vedremo, è un modello estremamente efficace. Innanzitutto si agisce sulla riforma delle scuole religiose. Le scuole religiose, le quattro grandi dottrine dell'Islam, vengono invitate a un grande lavoro di rielaborazione del pensiero teologico. Per questo viene chiamato uno dei più grandi teologi e filosofi del pensiero islamico di tutti i tempi, Al-Ghazali. Al-Ghazali è un logico ed è un teologo. E la prima cosa che fa restringe il campo dell'interpretazione del Corano, che era stata fino a quel momento uno degli elementi del pensiero più importanti. In particolare contrasta le deviazioni del pensiero filosofico. La filosofia viene quasi messa al bando dal Ghazali, che invece favorisce un'interpretazione sempre più letterale del testo coranico, e questo in nome proprio dell'ideologia califale e dell'ideologia del sultano selgiuchide, che è il difensore dell'ortodossia sunnita. Soprattutto è la lotta senza quartiere contro la dottrina ismailita a rappresentare uno dei momenti più importanti della strategia politica di Al-Ghazali per conto appunto di Nizam al-Mulk e del potere selgiuchide. Se osserviamo la forma della grande moschea di Isfahan, che è stata costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, almeno a una parte costruita verso la fine dell'undicesimo secolo, vedremo che ha un cortile centrale. Questo cortile è diviso in quattro parti. Queste quattro parti hanno degli archi monumentali, delle volte monumentali, nelle quali venivano predicate le quattro principali dottrine sunnite. Questo tipo di madrasa, cioè di moschea madrasa, di moschea scuola, diventa un modello delle grandi università teologiche e non solo, anche scientifiche, dell'Islam del tempo, proprio per la discussione di questi temi che abbiamo appena enunciato. Dal canto loro, gli ismailiti, che si trovano in una fortezza costruita ad Alamut,
predicano questo scismo settimano estremo e hanno come capo Hassan e Sabah, il grande vecchio degli ismailiti, gli ismailiti che sono noti in Occidente come assassini.

dello stato seggiuchide e come tali combattono contro i seggiuchidi. I seggiuchidi non riusciranno mai a smantellare le loro fortezze. Qui le vedete tutte in un'unica regione sopra la città di Qazvin in Iran, che fanno capo soprattutto alla fortezza di Alamut, che è la fortezza più importante, il cosiddetto nido d'aquila. Alparslan in Anatolia, 1071 Manzikert. Alparslan vince contro l'imperatore bizantino Romano IV Diogene. Tra le caratteristiche principali del sultano Alparslan c'è quella di spingersi in territorio anatolico per conquistare, diciamo, una parte del limes orientale dell'impero bizantino. In effetti Alparslan riesce a battere il sovrano bizantino Romano IV Diogene, che viene catturato e fatto prigioniero dai seggiuchidi. Ma non fu subito un'occupazione militare. L'occupazione sarà molto lenta e avverrà in varie fasi successive. Tuttavia l'Anatolia da questo momento vede al suo interno numerose tribù turche che nomadizzano soprattutto in questa prima fase. I Selgiuchidi non sono i soli che entrano in Anatolia, con loro c'è un altro gruppo turcomanno che è il gruppo dei Danishmendidi. La Turchia, da questo momento in poi, si può parlare di Turchia, almeno le fonti occidentali ci cominciano a parlare di Turchia. Ma le capitali turche dell'Anatolia saranno diverse. La più importante di tutti sarà la città di Konya. Qui vedete una carta delle varie fasi dell'espansione selgiuchide in Anatolia. La prima fase, che è questa che vedete in colore arancione, è la fase successiva alla battaglia di Manzikert, che avviene appunto nel 1071. In seguito le armate selgiuchidi si spingeranno fino al cosiddetto limes comneno, cioè il limes con lo stato bizantino dei Comneni più a occidente. L'occupazione, come ho detto, sarà un'occupazione piuttosto lenta e progressiva. Spunti di riflessione. Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo selgiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Un nuovo argomento, Malik Shah e l'apogeo della dinastia. Come era stato capace di fare ascendere al trono Alparslan, Nizam al-Mulk fa un'ascesa senza opposizioni per il suo successore, Malik Shah. La guida personalmente e diventa l'uomo più fedele di Malik Shah. Da questo momento Malik Shah, il nuovo sultano, è l'uomo più potente forse di tutto il mondo islamico. E Nizam al-Mulk è il protagonista assoluto di tutta la politica di Malik Shah. Ma questo protagonismo e queste capacità gli attireranno poi anche l'odio da parte di Malik Shah. E per quanto Nizam al-Mulk sia stato ucciso da un ismailita nel 1092, sembrerebbe che questo attentato contro il gran visir di Malik Shah sia stato commissionato dallo stesso sultano. L'Iran vive un momento di prosperità assoluta. Letterati, artisti, scienziati e soprattutto si sviluppano le arti, l'arte della metallistica, la ceramica e le costruzioni monumentali.

ma anche la scienza, l'ottica, la matematica, l'astronomia. È in quest'epoca che vive il grande letterato persiano Omar Khayyam. In realtà in origine era un matematico, ma sarà anche un grande poeta che avrà una fama straordinaria, soprattutto in Occidente. Dopo le incrinature politiche gravi e la morte di Nizam al-Mulk, gli ismailiti diventano un elemento irresistibile, sono invincibili, non vengono sconfitti mai dai Selgiuchidi, come vi ho detto, e costituiranno il grande problema per tutta la dinastia anche in epoche successive. Malik Shah muore poco dopo Nizam al-Mulk e segna così l'inizio del declino dello Stato Selgiuchide. Qui vedete una figura di comandante militare Selgiuchide del secolo XII, che è conservata oggi al Metropolitan Museum di New York. Sono poche questo tipo di immagini che si sono conservate, però vedete che i Selgiuchidi indulgevano nella raffigurazione umana non sempre consentita dall'Islam, anzi soprattutto proibita. Questo invece è l'edificio cupolato detto di Taj al-Mulk, dal nome del ministro Selgiuchide che lo fece costruire nel 1088 e che poi si rivelerà il più grande nemico di Nizam al-Mulk. I Selgiuchidi raggiunsero la massima estensione territoriale, conquista di Antiochia, eserciti potentissimi, eserciti problematici. Durante il regno di Malik Shah, i Selgiuchidi arrivarono fino alle sponde del Mediterraneo. Questo significava la massima estensione del loro impero, ma significava anche una grande minaccia per l'Occidente. Da questo momento in poi divennero il cruccio dell'Occidente latino e di quello bizantino. I Comneni sentirono la grande preoccupazione di questa grande espansione e soprattutto videro l'insidia molto grossa non solo che era causata dalla conquista dell'Anatolia, ma anche dal fatto che i Selgiuchidi ormai potevano accedere appunto al mare Mediterraneo. Fu per questo che venne chiamata la prima grande crociata. La prima crociata parte proprio su impulso dei bizantini che chiamano le forze latine a collaborare a una campagna di reconquista. Per loro era la riconquista del territorio anatolico, per quanto riguarda i latini era la conquista della Terra Santa. In tutto questo vale la pena di ritornare su alcuni aspetti di quest'ultima fase importante dei grandi Selgiuchidi. Nizam al-Mulk è l'autore di un libro della politica, è un testo fondamentale negli studi sulla politologia e la storia dell'Iran e del mondo islamico orientale. È un testo che ci dà, è uno specchio per principi, che ci illustra un modello di società e un modello di comportamento anche per una monarchia turca militare spesso non allenata alle sottigliezze del potere. E si crea quel binomio che è il binomio fra sultani turchi e ministri persiani. Sultani turchi e ministri persiani creano una forma di governo estremamente efficace. I turchi, gli esecutori militari, se vogliamo, i ministri persiani, gli ideatori di progetti politici ad ampio spettro. È un modello vincente, sicuramente, che durerà nei secoli a venire. I sovrani turchi in Iran governeranno fino al XX secolo, cioè l'Iran non sarà mai più governato fino al XX secolo da sovrani persiani o che possono dirsi persiani per ragioni etniche, ma saranno sempre dei turchi o degli appartenenti a clan turcomanni, a gruppi tribali turchi a governare la Persia, fino appunto

all'ascesa della dinastia dei Pahlavi nel XX secolo. Spunti di riflessione per questa parte della lezione. Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio, tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Riepilogo degli spunti di riflessione. Il grande impero turco celeste era dotato di scritture? Qual era il suo rapporto con i vicini cinesi e persiani? La frammentazione dell'impero turco portò alla creazione di numerose entità di carattere eminentemente nomadico. Quali religioni adottarono e quale fu il loro rapporto con l'Islam emergente? Come e dove vivevano i nomadi oghusi? La loro vicinanza con le civiltà sedentarie ne condizionò l'ascesa? Perché furono utilizzati dai gasnavidi e in cosa si distinguevano dai pretoriani turchi che li avevano preceduti? La vittoria di Dandanakan segnò la fine del potere gasnavide nell'Iran orientale. In cosa si distinguevano i seggiuchidi dai gasnavidi che sconfissero? L'acquisizione del titolo di sultano da parte di Toghril Beg in che modo mutò lo status dei signori turchi che affiancavano il califfo Abbaside? Nizam al-Mulk è considerato uno dei più grandi statisti della storia persiana medievale. Quale fu la sua particolare abilità politica nell'arte del governo seggiuchide? La conquista dell'Anatolia segnò un cambiamento radicale nella storia dell'impero romano d'Oriente, ma i seggiuchidi furono i soli a penetrare in Asia Minore? Il binomio turco-persiano può essere considerato una formula di successo? In che modo questi due elementi hanno formato una convivenza decisiva nella storia dell'Iran? Cosa spaventò in particolare Bisanzio tanto da invitare alla prima crociata le potenze europee? Termina qui questa lezione. Vi ricordo che potete consultare del materiale aggiuntivo, bibliografie ed altro, nelle pagine web di questo corso.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
5: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
4: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
7: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
6: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
5: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
4: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
6: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
5: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
7: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
4: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Nettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui focalizzeremo l'attenzione sulla fase di analisi nell'elaborazione della strategia. Gli argomenti che affronteremo insieme sono quindi lo status della marca, lo status del consumatore, lo status del mercato, perché questi tre aspetti sono cruciali nella fase di analisi che precede la strategia. Partiamo ora dalla parte sullo status della marca. Da dove si inizia per l'elaborazione della strategia? Sempre e comunque per definire i propri obiettivi comunicativi in modo che siano realistici e attuabili, occorre partire da chi siamo e dalla situazione nella quale agiamo. Una piena e totale comprensione dell'oggi è cruciale in una fase di analisi, che è fondamentale per raccogliere informazioni ad ampio spettro. Deve esplorare più dimensioni. Questo step è lo step in cui pongo le basi. Le basi devono essere solide, devono essere consistenti. Quindi devo sapere esattamente non chi penso di essere, ma chi sono nella realtà. C'è una differenza fra chi penso di essere e chi sono, lo vedremo poi meglio in seguito. Devo sapere chi sono i miei concorrenti, come si muovono. Devo comprendere la situazione attuale. Solo con una piena comprensione della situazione in cui vivo posso pensare di elaborare una strategia efficace. In questa fase di analisi, il brand ha un ruolo cruciale. Perché? Perché nel nuovo panorama digitale, in cui si ha uno scambio costante di messaggi e informazioni fra i diversi partner della comunicazione, fare branding per le aziende diventa essenziale al fine di raggiungere quale obiettivo? Consolidare e difendere il proprio posizionamento sul mercato. In qualche modo i brand supportano i consumatori nel processo decisionale, comunicando i propri valori e rappresentando la personalità dei prodotti. È oggi, più che in passato, vista la complessità nel quale ci troviamo, il brand è una sorta di cartina tornasole, una mappatura che vi aiuta a preorientarvi nell'atto d'acquisto. L'atto d'acquisto più frequente è quello in cui considero una serie di brand e considero sempre abbastanza solo quelli in modo stabile e ho un paniere di brand all'interno dei quali quindi scelgo. Entrare in questo paniere di brand vuol dire molto. Per entrare in questo paniere di brand io devo essere un brand forte, devo comunicare la mia identità, devo avere un'immagine che coinvolge il mio consumatore. In questo senso il brand oggi è una bussola centrale nell'orientamento del consumatore, per cui analizzare il brand e le sue caratteristiche fondamentali è un aspetto cruciale. Vi fornisco qua un frame per l'analisi della marca che è fatto di queste dimensioni. Ci sono mission, vision, valori e funzioni che convergono nel generare brand identity e brand image, che convergono a loro volta nel generare l'equity della marca. L'equity della marca ha sia una dimensione finanziaria che una dimensione identitaria comunicativa. Adesso entriamo nel dettaglio di mission, vision, valori e funzioni e anche di brand image e brand identity. Lasciamo perdere la equity perché la equity è un concetto finale ed è la risultante di tutta una serie di valori anche appunto di ordine di tipo economico, per cui non è il caso di occuparsene in questo corso. È importante, e lo ricordiamo, analizzare i brand perché i brand sono una bussola per orientare il consumatore. Che come posso analizzare i brand? Definendone mission, vision, valori e funzioni, osservandone identità e immagine per poi arrivare alla equity. Mission, vision e valori, che cosa sono? In breve, questo poi lo trovate esplicitato molto bene sul libro della Favaretto. Mission, la missione, la ragione d'essere della mia azienda, chi sono io, qual è il mio scopo. La visione, l'invenzione del futuro, dove voglio arrivare. I valori, quali sono i comportamenti che metto in campo, come metto in azione quali sono i valori che guidano le mie azioni. Questi tre aspetti, mission, vision e valori,
voi potete gestirli o in modo diretto, perché voi potete fare comunicazione o dall'interno di un'azienda o dall'esterno. Potete fare comunicazione all'interno di un'azienda perché siete quelli che nel marketing strategico e operativo definiscono qual è il valore posizionante che volete comunicare e lo raccontate e lo condividete con un'agenzia di comunicazione, oppure potete essere dall'altra parte. A prescindere da quale parte siate, se siate dalla parte del cliente o dalla parte dell'agenzia, dovete ragionare sempre in questa dimensione triplice. A volte, se lavorate come agenzia, è il cliente che vi fornisce la sua mission, la sua vision e i suoi valori. A volte siete voi a dover ricostruire mission, vision e valori del cliente, perché non ci sono solo multinazionali e clienti molto evoluti là fuori. Ci sono tanti micro clienti, tante micro realtà che hanno bisogno di una guida e spesso trovano questa guida nelle agenzie di comunicazione. Per cui imparate questi termini perché vi possono essere utili proprio nel modo, qualunque sia il ruolo che andrate a ricoprire, se lavorate sulla comunicazione d'impresa sentirete sicuramente parlare di mission, vision e valori. Vi dico anche di fare un piccolo esercizio cercando di definire mission, vision e valori di un'azienda che per voi è importante. Proviamo insieme a ricostruire ad esempio la mission, la vision e i valori di un'impresa, di un'azienda come può essere Walt Disney. La mission di Walt Disney qual è? Qual è lo scopo? Possiamo ipotizzare che quello di Walt Disney, che lo scopo di Walt Disney fosse quello di raccontare storie positive con una morale, quindi per in qualche modo educare il consumatore e migliorare il mondo. La vision, invenzione del futuro, dove voglio arrivare? La vision è: voglio fare un film all'anno, voglio che tutti i bambini del mondo crescano guardando almeno 5 film Disney nell'età prescolare. I valori, come raggiungo questi obiettivi? Li raggiungo con storie costruttive e positive, li raggiungo mantenendo la magia come elemento essenziale in ogni mia narrazione e quant'altro. Ovviamente quella che vi ho fatto è solo un esempio, non è un esempio perfetto, è un esempio interpretativo per farvi capire le tre dimensioni. Attenzione che nei valori oggi ci sono anche valori etici di comportamento rispetto alla responsabilità sociale d'impresa. Anche questi possono essere comunicati. Ricordate, fusione fra comunicazione interna e comunicazione esterna. Quali sono le funzioni invece della marca? La marca può avere più funzioni, può servire da identificazione, quindi definire caratteristiche e attributi che poi vengono ritrovati nei prodotti, può servire da orientamento, quindi dire ok, scelgo questo perché è distintivo sul mercato, può servire da garanzia, perché garantisce degli standard qualitativi specifici e costanti nel tempo, può essere uno strumento di personalizzazione, perché può essere uno strumento identitario, io compro solo questo brand perché mi corrisponde, può avere una funzione ludica, cioè dare proprio piacere sull'acquisto e sull'uso, o può avere una funzione pratica, semplificare la vita di chi l'acquista e di chi la usa. Attenzione, queste funzioni sono in qualche modo non necessariamente mutualmente esclusive, ma non sono neanche tutte possibili contemporaneamente. Se io, ad esempio, punto molto sull'aspetto della praticità, semplificare la vita all'acquisto, è difficile che riesca a tenere insieme anche il piacere di uso e di acquisto se non sono bravo. Oppure, se voglio funzionare come personalizzazione, quindi come strumento identitario, quindi raccontare i miei valori, raccontare il mio mondo per cercare identificazione, è difficile che riesca anche a dire contemporaneamente che sono uno strumento di garanzia. Quindi un

Intanto è quello che la marca è. La marca può coprire più di un aspetto rispetto a queste funzioni, ma comunicativamente devo scegliere quali funzioni è importante veicolare. E non sono necessariamente tutte le funzioni della marca. La marca può avere, ad esempio, una funzione pratica che io posso dare per scontata in comunicazione quando parlo a chi già mi compra abitualmente. Se invece parlo a chi non mi compra mai, forse la funzione pratica la devo enfatizzare se è una funzione differenziante del mio valore di marca, ok? Proseguiamo con invece la brand identity. Che cos'è e come si analizza? Allora, la brand identity come la definiamo? La definiamo come un sistema di significati coerenti nel tempo che rendono la marca unica. È un'emissione volontaria, cioè come l'azienda vuole essere percepita, versus l'image che si focalizza su come i consumatori percepiscono la marca. E in qualche modo ha la sua specificità nell'idea del dire. Ho questa mission, ho questa vision, ho questi valori. Come li racconto al consumatore? Come faccio a raccontarli? Scelgo un colore, scelgo un logo, scelgo un colore che è il colore della mia icona della mia impresa, scelgo uno stile di comunicazione, scelgo un tono di voce, scelgo un messaggio, cioè in qualche modo definisco come voglio vestirmi, come voglio comparire, che è diverso da come poi le persone mi percepiranno. Pensate se può aiutarvi a pensare proprio a una relazione anche one to one. Voi avete un appuntamento, vi vestite in un certo modo per dare un'immagine di voi. Quello che la persona percepirà dall'altra parte è un'altra cosa ed è quello che viene dopo, cioè è la brand image. È il significato psicosociale del brand che si forma nella mente dei consumatori. È sorretta dalla brand identity, ma in qualche modo è mediata dalle percezioni del consumatore e dai suoi valori. Come la persona che incontrate vi percepirà dipende da quali sono le sue aspettative, dipende da che cosa vuole fare con voi, dipende da come è abituata, dipende da quali sono i suoi gusti, da qual è il suo stile. Quindi ci sono una serie di variabili che entrano nella percezione, che influenzano il modo in cui voi vi volete raccontare. Quindi c'è una mediazione fra i due aspetti e la brand identity è come l'azienda vuole dirsi, la brand image è come l'azienda viene percepita dal consumatore. Quindi, per riassumere, che cosa sono e perché sono importanti mission, vision e valori? Che cosa differenzia la brand identity dalla brand image? Ora passiamo all'argomento successivo. Dopo aver visto lo status della marca, occorre porre attenzione nella fase di analisi allo status del consumatore. Se abbiamo detto che la marca ha un ruolo cruciale, dobbiamo dire che il consumatore ha un ruolo altrettanto cruciale oggi. Perché? Perché in un nuovo panorama digitale, i brand, entrando in contatto con un consumatore sempre più fluido, sempre più complesso, sempre più consapevole del proprio valore e del valore della propria attenzione, devono necessariamente metterlo al centro. Perché? Perché è un consumatore contraddittorio, che lascia tracce di sé, ma allo stesso tempo le protegge. Abbiamo parlato di consumer, di prosumer o di producer in un'altra lezione. Di quello che diciamo oggi è che gli individui sono portatori di mondi e di significati che entrano in relazione con la marca. Quindi, se abbiamo detto che devo osservare la marca perché il panorama è complesso, devo osservare anche il consumatore perché il panorama è complesso. Ed è un consumatore che spesso appare contraddittorio, che spesso appare sfumato. Quindi, come faccio ad analizzare il consumatore? Con questo frame che vi può aiutare proprio ad affrontare un approccio analitico. Devo del consumatore comprendere i valori, le credenze, i comportamenti, le abitudini, i codici, ma anche se conosce e che considerazione ha della mia marca. Una volta che ho raccolto queste informazioni, quindi i valori, le credenze, i comportamenti e le abitudini, potrò operare delle segmentazioni di consumatori e generare delle clusterizzazioni. Su queste definizioni torniamo a breve. Quello che ottengo sinteticamente è una definizione di target che, attenzione, può essere un target o di prodotto o di comunicazione. Non c'è necessariamente assoluta coincidenza. Quindi,
Prima di entrare nel dettaglio di questi aspetti, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che il consumatore va osservato e analizzato nella sua totalità. È sicuramente complesso, ma ho degli strumenti per in qualche modo dominare questa complessità. C'è il mito del cartografo di Borges che vuole fare una cartina dettagliata, così dettagliata che finisce con l'essere grande quanto il mondo. Ecco, una cartina grande quanto il mondo non serve. Quindi devo in qualche modo osservare la realtà per semplificarla. Ed è questo un po' l'obiettivo di tutta la fase di ricerca che si attiva sul consumatore. Entriamo più nel dettaglio dei come faccio ad analizzare valori, credenze, comportamenti, abitudini e codici. Posso utilizzare le ricerche di mercato ad hoc, posso utilizzare le ricerche di mercato di segmentazione che già esistono, posso fare analisi desk, posso fare analisi dei big data, in qualche modo tutte quelle cose, attivo tutti quei percorsi conoscitivi che mi aiutano a comprendere e gestire la fluidità dei comportamenti del consumatore. Non dovete fare voi in prima persona queste cose, forse le ricerche ad hoc potete farle voi, le ricerche desk potete farle voi, per il resto esistono istituti di ricerca che fanno esattamente questo, vi propongono segmentazioni, vi propongono analisi, vi propongono modalità per interpretare credenze, valori e comportamenti del consumatore. Quindi, quello che produco come semplificazione è definisco una clusterizzazione o una segmentazione dei miei consumatori, perché questo mi aiuta nel gestire la complessità e nel trasformarla in una risorsa. Quindi da tutti i dati che ho raccolto precedentemente formerò degli aggregati o dei cluster di consumatori simili, utilizzerò degli strumenti che mi aiutano a sintetizzare o a schematizzare il consumatore, come sono ad esempio le personas. Per cui prima raccolgo nel dettaglio tutta una serie di informazioni sul consumatore, poi queste informazioni le faccio convogliare in forme di schematizzazione del mio consumatore, che sono appunto o i cluster che vengono creati con modalità di ricerca specifiche su cui non entriamo, ma se vi interessa il concetto di cluster lo potete sicuramente approfondire online, o il concetto di o lo strumento delle personas, che è uno strumento molto in voga attualmente, su cui ci focalizziamo brevissimamente, che è questo che vi sto mostrando adesso. Quello che avete qui di fianco è un esempio di personas. Le personas sono una sintesi, un ideal tipo del vostro consumatore o dei vostri consumatori. Vedete come in questo caso, ad esempio, abbiamo tre personas diverse, perché la complessità del mio consumatore non mi aiuta a ridurlo in un unico consumatore ideale. Quindi la persona, se è proprio questo, è la descrizione del consumatore ideale, effettivo o potenziale del mio prodotto, quello che comunque voglio raggiungere, che è caratterizzato da una serie di aspetti che lo colorano. Quindi voi passate da una serie di analisi che vi danno dei dati molto hard, li fate poi riconvertire in questa forma, che è una forma narrativa e discorsiva, in cui dite: i miei consumatori ideali sono tre tipologie di consumatori. Ho Giovanni, che è un ragazzino di 15 anni, che vive in provincia e che cerca soprattutto evasione. Sono GameStop in questo caso, ok? E devo fare una campagna di, siccome ho cambiato tanti punti vendita, molti li ho chiusi, devo fare una campagna di rivitalizzazione della mia customer base. Quindi a chi mi devo rivolgere? Chi devo avere in testa quando comunico? Perché questo è questo, per questo si fanno le personas, per avere in testa qualcuno quando si elabora la strategia di comunicazione. Bene, ho tutti questi dati che ho raccolto con delle ricerche e ti dico che questi sono i miei tre target prioritari. Bene, allora lì riassumo, li racconto con questo strumento. Ti dico qual è il loro stile di vita, ti dico dove abitano, ti dico perché comprano il mio prodotto, ti dicono qual è il legame con il mio prodotto, eccetera, eccetera. Online trovate tantissimi esempi di format di personas. Uno vale l'altro, non ce n'è uno migliore di un altro, proprio perché le info
che voi utilizzate per descrivere questa persona ideale possono cambiare molto a seconda dell'azienda in cui vi trovate e dei bisogni che avete. Magari il rapporto con il prodotto non è importante, mentre è importante quali altri codici o quali altre pubblicità questo soggetto ipotetico ama. Okay? Quindi le cose importanti da dire nelle personas dipendono dal tipo di prodotto, dalla categoria e quant'altro. Il target, quindi. Alla fine del mio percorso di analisi sono in grado di individuare con precisione il target al quale mi voglio rivolgere nella mia strategia. Il target di comunicazione non è necessariamente il target di prodotto. Io posso decidere di parlare a chi mi compra, ma posso anche decidere di parlare a chi non mi compra, con livelli diversi di distanza. Non mi compra perché non mi conosce, non mi compra perché mi ha provato e non si è stato soddisfatto, ma il prodotto è cambiato e quindi voglio farglielo provare nuovamente. Non mi compra perché compra la concorrenza e così via. Quindi, qui, alla fine di questo percorso, devo dire, della fase di analisi, devo dire, ok, quindi a chi voglio parlare esattamente? Spunti di riflessione. Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per analizzare il consumatore? Target di comunicazione e target di prodotto sono sempre coincidenti? Bene, è ora arrivato il momento di osservare lo status del mercato, che è il terzo step che compone la fase di analisi. Abbiamo detto devo osservare la marca e analizzarla, devo osservare il consumatore e analizzarlo, devo osservare il mercato e analizzarlo. Perché? Perché i competitor oggi sono imprescindibili, i competitor ma anche i comparables, adesso sui comparables torniamo fra un istante. Perché? Perché lavorare sul posizionamento di un brand significa tenere in considerazione non soltanto il brand e i suoi consumatori, ma anche i competitor con le loro politiche di mercato e i loro point of difference. I competitor impattano, come il mio brand, sulle percezioni, i valori, i comportamenti del consumatore. Li devo quindi assolutamente considerare, sia competitor che comparable. I competitor sono le aziende che fanno esattamente la stessa cosa che faccio io. I comparable sono quelli che fanno magari cose diverse, ma si rivolgono a un target simile, hanno uno stile comunicativo simile, hanno dei valori simili, quindi in qualche modo sono comparabili a quello che faccio io e posso da loro trarre qualche fonte di ispirazione. Proseguiamo illustrando un frame per l'analisi dei competitor. Quello che io devo fare per analizzare i competitor è questo: verificare le variabili tecniche e informative che li caratterizzano, verificare le variabili di coinvolgimento e di engagement che caratterizzano ogni singolo competitor, verificare le variabili estetiche e comunicative che caratterizzano ogni singolo competitor e come è distribuito e quanto vende. Quello che alla fine ottengo sono dei benchmark, dei confronti e un posizionamento. Alla fine di questa fase, dopo aver definito dei benchmark e il proprio posizionamento, posso fare una SWOT analisi, che è quello che può dare il kick-off alla parte seguente. Prima di entrare brevemente nelle singole dimensioni, quello che qui è importante che voi capiate è che questo tipo di analisi si deve fare in modo organico, cioè non potete farla osservando, dovete farla registrando le osservazioni che fate, creandovi dei fogli Excel in cui codificate i risultati delle cose che trovate, lasciando traccia dei documenti che analizzate. Ogni analisi deve essere tracciabile e utilizzabile dalle altre persone che lavorano con voi e insieme a voi, quindi tutto deve essere fatto in modo organico e strutturato. Ma entriamo più nel dettaglio su l'analisi delle variabili tecnico-informative. Qui le trovate elencate, non ve le sto a leggere tutte, ve le leggerete poi sulle slide, ma qui il concetto è che devo, di tutte le aziende che sono mie competitor, sapere qual è il loro Google ranking, quindi quando cerco quella cosa a che punto i miei competitor compaiono nell'elenco di Google. Se offrono esperienze di navigazione semplici, che SEO utilizzano, quindi che tag e che meta tag, quanti link esterni hanno nel loro profilo website, richiedono una registrazione o un tipo di accesso, danno garanzie di sicurezza ad esempio sull'e-commerce, hanno servizi come lo store locator, l'assistenza, i tutorial. C'è la possibilità di accedere a un contenuto personalizzato, ad esempio per categorie, per utenti, per task, bla bla bla bla. Insomma, qui vi guardate tutti i siti di tutti i vostri concorrenti e sulla base di questa tabellina, magari togliendo alcune voci o magari aggiungendone altre,
stabilite tutte le variabili tecnico-informative che caratterizzano i vostri concorrenti. Questo vale sia che voi siate una startup e state per iniziare, avete bisogno di sapere cosa fanno gli altri, sia che siate un'azienda evoluta, proprio perché i vostri concorrenti possono cambiare così come cambiate voi. Quindi quello che succede oggi non è quello che succederà fra un anno. Magari oggi tutti i vostri concorrenti sono digitalmente spenti, fra un anno sono tutti accesi e attivi. Quindi anche questa fase di analisi vanno sempre rinverdite. Che cosa si intende invece per variabili di coinvolgimento? Se di là guardo proprio la struttura del website, qua guardo i social e guardo come parlano. Di cosa, come parlano, qual è la qualità dei contenuti, il linguaggio, lo storytelling, hanno community, hanno forum, qual è il numero di partecipanti a questi forum, hanno blog, se sì, quante persone sono attive su questi blog, hanno YouTube, se sì, quanti video sono presenti, con che livello di liking, con che livello di sottoscrizioni, quindi tutte quelle metriche standard che vi aiutano a definire concretamente qual è il livello di engagement digitale di quel brand e ovviamente perché ha un livello di engagement alto o basso o medio. Infine abbiamo, non infine scusate, ma come ulteriore aspetto abbiamo le variabili estetico-comunicative. Qui quello che devo analizzare sono i valori a cui si fa riferimento nel mondo della marca, dei miei concorrenti, i codici e i linguaggi utilizzati nei prodotti, i codici e i linguaggi utilizzati nella comunicazione, quindi qui ad esempio analizzerò il PEC, i canali e i frame comunicativi che vengono utilizzati, inclusi gli influencer, i format in cui si declinano i video, l'immagine, i messaggi, di che tipo, se c'è sponsorizzazione ed eventi e qual è idealmente il loro consumatore, quindi posso fare le personas anche per i miei concorrenti. Quindi in questi tre livelli, nel primo livello vedo concretamente dal punto di vista hard che cosa i concorrenti fanno, poi vedo che cosa fanno in termini di engagement e poi vedo che cosa fanno in termini di linguaggio e codici che utilizzano. Alla fine e solo alla fine di questi aspetti posso definire quali sono i best in class e i worst in class e qui parlo proprio di benchmarking, che è un metodo di valutazione delle competenze di un'organizzazione basato sul confronto, usando parametri di riferimento specifici, quale che sia il settore di appartenenza o altri. Questa è una definizione che trovate su Glossario Marketing, è una definizione molto schematica, ma il benchmark è quello. Ho fatto un'analisi di tutti i concorrenti, bene, su questa voce, quindi ad esempio sul numero di like sul profilo di Facebook, sul numero di follower di Facebook, io ritengo che il numero di follower di Facebook sia un numero chiave per la mia strategia, perché voglio implementare una strategia per i baby boomer che stanno soprattutto ancora su Facebook e quindi mi serve ragionare in quell'ottica. Molto bene. Che cosa devo fare allora se voglio implementare una strategia su Facebook? Devo confrontare i dati di engagement di tutti i miei concorrenti su Facebook e dire qual è il best in class. Allora, in questo confronto, questo si chiama benchmarking. Stabilire un parametro e dire qual è il migliore rispetto a questo parametro, perché io posso fare altrettanto bene. Attenzione che il benchmarking a volte può essere anche interno all'azienda, quindi io mi confronto con i risultati ad esempio della campagna precedente, con i like della campagna precedente, con le condivisioni della campagna precedente per capire se sto performando bene. Il concetto di benchmarking è un valore che mi aiuta a capire se quello che sto facendo è positivo, negativo o medio. Un valore che mi aiuta a dire sto lavorando meglio o peggio dei miei concorrenti. Un altro concetto chiave è il positioning, che è parallelo al benchmarking non seguente, che è quel processo che, a partire dalla classificazione dei brand esistenti sul mercato, secondo caratteristiche significative per il comportamento del consumatore, consente di definire la posizione che essi occupano nella mente dei consumatori stessi. Anche questa è una definizione del glossario di marketing. Se nel benchmark in qualche modo mi confronto col best in class, qui mi confronto con tutti e dico ok, ma quindi quale spazio metaforico io occupo rispetto ai miei competitor? Questa cosa è facilissima se voi pensate allo spazio in termini di leadership. Io sono il leadership o sono il follower? Sono quello più ricordato o quello meno ricordato? Sono quello che trascina il mercato o quello che in qualche modo copia l'innovazione degli altri? Ok, questo è un esempio di posizionamento
su dimensioni hard. In realtà il posizionamento si fa su quello che è importante per il consumatore. Vi faccio vedere un esempio di posizionamento in questa chart. Questo è un esempio di mappa di posizionamento sul settore automotive. Vedete che ci sono tanti brand di auto. Come sono qua gli assi di questo posizionamento? Abbiamo su questo asse orizzontale il prezzo, su questo asse la brand image, quanto la brand image è forte e appealing, ok? Quindi se è qui abbiamo il prezzo che può essere alto o basso, e qui scusate, la brand image non è appealing, ma è se è una brand image più trendy o più sul classico. E quindi sulla base di queste variabili posiziono le diverse marche. Ovviamente Ferrari starà nel prezzo alto e nella brand image classica. Io sono molto contraria a questa cosa, Ferrari non è più.

qui. Comunque questo è, vi ho messo la fonte di questo positioning, ne trovate sicuramente tanti online. Alcuni appunto risentono del momento in cui sono fatti e quindi sono forse non tanto attuali, ma questo è giusto per darvi un'idea di che cosa significa positioning. Ovviamente significa che se ho fatto un positioning sulla base di prezzo e brand image, questi due aspetti li ho scoperti come essere rilevanti nella fase precedente, quando stavo facendo lo status del consumatore, perché ho capito che il consumatore divide il mercato soprattutto sulla base di queste due dimensioni e quindi io le riapplico al mercato stesso e cerco di leggerlo nella sua organicità. Questo è un mapping fatto in modo qualitativo, esistono poi anche mapping che vengono prodotti in automatico con le analisi multivariate, ma non è il caso di parlarne qua. Infine, la SWOT analysis, quello che mi dà il kick-off per la parte seguente, è una pratica molto comune nel marketing e consiste nel dividere idealmente lo spazio in quattro aree: un'area dove metto i miei punti di forza, strength, un'area dove metto i miei punti di debolezza, weaknesses, un'area dove metto le opportunità che ho rispetto al mercato e un'area dove metto i threats, quindi le minacce che ho rispetto al mercato. Quindi tendenzialmente su questa parte sinistra ho tutto quello che mi può essere di aiuto, strength e opportunities, su questa parte destra ho tutto quello che mi può essere dannoso, weaknesses e threat. Se lo leggo invece in orizzontale, in questa parte ho nell'internal origin strength e weaknesses perché è quello che succede dentro all'azienda, in questa parte invece bassa della SWOT ho quello che succede all'esterno dell'azienda, nel mercato, dove possono appunto prendere forma opportunità o minacce. Perché questo è importante? Perché vi aiuta davvero a mettere a fuoco, voi siete ancora nella fase di analisi, e questo è importante perché vi aiuta a mettere a fuoco quindi la mia strategia comunicativa. Che cosa deve, che obiettivo deve raggiungere? Se fate bene la SWOT, riuscite a passare poi alla definizione puntuale di obiettivo. Concludiamo con gli spunti di riflessione relativi a questo argomento, perché è importante l'analisi dei competitor e dei comparable, cosa sono i benchmark e perché sono importanti, che cos'è un mapping e che cos'è una SWOT analysis. Vediamo invece ora insieme gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Cosa sono e perché sono importanti mission, vision e valori? Che differenza c'è fra la brand image e la brand identity? Quali sono gli strumenti che posso utilizzare per analizzare il consumatore? Il target di comunicazione e il target di prodotto sono sempre coincidenti? Perché è importante l'analisi dei competitor e dei comparable? Che cosa sono i benchmark e perché sono importanti? Che cos'è un mapping? Che cos'è una SWOT analysis? A cosa serve? Per questa lezione è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima lezione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana.

0: umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Uninettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi

0: parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro da sempre.
1: Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dedicato al nervo ottico e alle vie visive. Gli argomenti della lezione. Parleremo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico. Successivamente parleremo del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Concluderemo la lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Parliamo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico, ricordando che il nervo ottico è il secondo paio dei nervi cranici, appartiene di fatto al sistema nervoso centrale, non si tratta di un nervo propriamente detto, infatti viene risparmiato nelle malattie che colpiscono il sistema nervoso periferico e viene invece interessato, può essere danneggiato nelle malattie che colpiscono selettivamente il sistema nervoso centrale, come per esempio la sclerosi multipla. Allora, qui vedete una rappresentazione molto semplificata dell'organizzazione morfofunzionale della retina. La retina è di fatto un'estensione nell'occhio del sistema nervoso centrale e non è un caso che ha una struttura tipicamente neuronale e composta da cellule che trasmettono i segnali attraverso dei potenziali di azione, come i neuroni, e cellule della glia che hanno un ruolo di assistenza, di coordinamento, di facilitazione dell'interazione tra i diversi cellule. Tra i diversi tipi di neuroni. Quello che dobbiamo qui notare è che la porzione recettiva della retina è costituita da due tipi cellulari, che sono i coni e i bastoncelli. Sono cellule capaci di trasdurre il segnale luminoso in segnale elettrico, e quindi occupano tutta la superficie interna della retina e attraverso delle stazioni intermedie costituite da interneuroni con nomi molto particolari come cellule orizzontali, cellule bipolari, eccetera, trasferiscono poi il segnale alle cellule ganglionari o cellule gangliari, che sono queste qui rappresentate nella parte bassa della figura, i cui assoni vanno a costituire il nervo ottico. Quindi dobbiamo immaginare una catena di neuroni. Il primo elemento della catena è costituito da coni e bastoncelli che hanno il compito di trasdurre il segnale luminoso che proviene dal mondo esterno e che colpisce la retina in segnale elettrico. Il segnale elettrico attraverso una stazione intermedia interneuronale trasferisce le informazioni alle cellule gangliari che vanno a costituire il nervo ottico. Quindi le cellule gangliari, la retina di ciascun occhio contiene circa 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni, mentre il numero delle cellule gangliari è di circa 1,5 milioni. Quindi vedete numeriche particolarmente impressionanti. Intanto quello che risalta è che i bastoncelli, che sono le cellule fotorecettive coinvolte nella percezione della luminosità e che quindi devono essere maggiormente rappresentate per cogliere anche segnali luminosi tenui, sono in numero maggiore rispetto ai coni, che invece sono le cellule deputate alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva, la distinzione netta dei colori, per esempio, e dei margini dei vari oggetti. Quindi sono localizzate in una porzione specifica della retina che si chiama fovea, come vedremo, e sono in numero minore. In numero ancora minore sono le cellule gangliari, quelle che vanno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico, indicare quindi che c'è un processo di convergenza, che cioè più cellule fotorecettrici, più bastoncelli e più coni tenderanno a convergere i propri impulsi su circa 1,5 milioni di cellule gangliari che andranno a costituire, abbiamo detto,

il nervo ottico. Quindi su ogni fibra del nervo ottico si ha la convergenza di bastoncelli e coni. Nella fovea, che abbiamo detto è la porzione deputata alla visione precisa, permette l'acuità visiva dei diversi occhi, i bastoncelli sono assenti, perché i bastoncelli hanno un ruolo soprattutto nella percezione della luminosità e sono distribuiti alla periferia della retina, ci sono invece circa 35.000 coni, quindi i coni sono concentrati nella porzione foveale per permettere appunto visione accurata. Questo spiega il notevole aumento di acuità visiva che si ha procedendo verso la retina. Se noi mandiamo degli stimoli luminosi selettivi alla periferia della retina, noi non riusciremo a evocare delle risposte elettriche. Man mano che ci avviciniamo verso la porzione foveale, anche stimoli minimali saranno in grado di essere percepiti, proprio perché i coni nella porzione foveale hanno la capacità di cogliere anche piccoli segnali luminosi. A livello foveale, quindi, abbiamo detto a livello della regione della retina in cui l'acuità visiva è massima, si ha un rapporto 1-1 tra coni e cellule gangliari e la massima acuità visiva. Quindi, se come regola generale più fotorecettori, quindi più coni e più bastoncelli, tendono a convergere i propri impulsi su poche cellule gangliari, a livello invece della fovea esistono i coni che hanno invece un rapporto 1-1 con le cellule gangliari, e questo vi spiega il perché dell'acuità visiva. Evidentemente un segnale proveniente da più coni che converge sulla stessa cellula gangliare non sarà possibile localizzarlo con precisione, a differenza invece se manteniamo un rapporto 1-1 tra cellule dei coni e cellule gangliari, avremo la possibilità di percepire con più precisione la provenienza, la sorgente e il tipo di stimolo luminoso. Le cellule gangliari quindi trasmettono i segnali attraverso il nervo ottico mediante potenziali d'azione. Quindi abbiamo detto che gli assoni delle cellule gangliari si compattano a costituire il nervo ottico, che trasferisce attraverso segnali elettrici convenzionali, quindi potenziali d'azione, gli impulsi fino alle regioni cerebrali delle vie visive. Esistono almeno 18 tipi diversi di cellule gangliari nella retina umana. Fra queste, due classi sono tipiche dei primati e sono implicate nell'elevata acuità visiva e nella percezione dei colori. Quindi, benché noi parliamo in modo molto generico di cellule gangliari, in realtà le cellule gangliari sono una popolazione neuronale eterogenea, ce ne sono, come detto in questa slide, circa 18 tipi, ognuna ha delle caratteristiche particolari e questo già permette a livello della retina una elaborazione del segnale visivo sofisticato, perché alcune cellule gangliari saranno maggiormente attivate da stimoli di un certo tipo, altre invece coglieranno dello stimolo visivo altre caratteristiche e così via. Tra queste principalmente, va detto, ce ne sono due classi che si riscontrano preferenzialmente o prevalentemente in qualche caso in realtà rappresentano l'elemento distintivo più tipico, come per esempio nei primati, e sono quelle le cellule deputate alla percezione dei colori. Quindi voi sapete che esiste comunque qualche perplessità, qualche dubbio sul fatto che esseri viventi diversi dai primati e possano percepire i colori, no? Perché mancano cellule specializzate alla percezione dei colori. Quindi si dice che animali come il cane, il gatto, altre specie in realtà vedano il mondo in bianco e nero perché mancano delle cellule deputate alla percezione dei colori. Parlando adesso della neurofisiologia dei centri della visione, ecco, dobbiamo ricordare che gli impulsi nervosi, una volta che i fotorecettori hanno trasdotto il segnale visivo in segnale elettrico, lasciano la retina attraverso il nervo ottico, che è il secondo paio dei nervi cranici. Ogni nervo ottico è formato da circa 1,5 milioni di assoni delle cellule gangliari, come abbiamo detto, che occupano spazio ovviamente, si compattono in una regione della retina, cosicché la papilla, che rappresenta il punto in cui il nervo ottico lascia la retina e si costituisce nel nervo ottico propriamente

Detto, quindi è una struttura con delle caratteristiche separate dalla retina, e lascia la retina, abbiamo detto, in corrispondenza della papilla, e così che in corrispondenza della papilla si costituisce un punto cieco perché lì non si ha spazio per i fotorecettori. È chiaro che se la porzione della retina è occupata in un punto specifico, che abbiamo detto è la papilla, dal nervo ottico, dalla porzione iniziale del nervo ottico, lì non ci sarà spazio per i fotorecettori e quindi le papille dei due occhi non permettono quindi la visione, non esistendo fotorecettori, costituiscono delle macchie cieche che non hanno la capacità di percepire gli stimoli luminosi o gli stimoli visivi, macchie cieche di cui noi non ci accorgiamo perché le papille dei due occhi, come detto, non coincidono nel campo visivo, così che l'uno complementa l'altro. Evidente che se uno stimolo luminoso venisse proiettato su entrambe le papille degli occhi, noi non avremmo la percezione di questo stimolo. Ma siccome ogni punto del campo visivo proietta i propri impulsi, i propri segnali in regioni diverse della retina, anche quegli stimoli che raggiungono la papilla ottica di un occhio non raggiungeranno la papilla dell'altro occhio, così che sarà sempre possibile percepire qualunque punto del campo visivo. Questo è il motivo per cui, guardando il mondo davanti a noi, noi non abbiamo delle macchie cieche, quindi noi vediamo tutto il campo visivo perché, ripeto, anche quando l'impulso visivo raggiunge la macchia cieca di un occhio, non raggiungerà contemporaneamente la macchia cieca dell'altro occhio, che si troverà in una porzione differente. E qui vedete un po' l'organizzazione visiva in generale, quindi immaginiamo quindi una situazione in cui uno stimolo luminoso parte dal campo visivo sinistro, vedete che gli stimoli luminosi si proietteranno sull'emiretina nasale dell'occhio sinistro, quindi emiretina vicina al naso e l'occhio sinistro, e sull'emiretina invece temporale, quindi laterale, dell'occhio destro. Quindi lo stesso stimolo luminoso verrà percepito, trasdurrà il suo segnale in punti diversi della retina, dell'occhio destro e dell'occhio sinistro. Allo stesso modo, uno stimolo visivo proveniente dalla porzione destra del campo visivo proietterà le proprie informazioni visive sull'emiretina nasale destra e sull'emiretina temporale sinistra. Quindi ecco il perché, se uno stimolo raggiungesse la macchia cieca di un occhio, comunque non potrebbe raggiungere la papilla, cioè la macchia cieca dell'altro occhio, è proprio perché gli stimoli luminosi che si proiettano su un'emiretina nasale di un occhio si proietteranno sull'emiretina temporale dell'altro occhio, quindi comunque sarà impossibile la coincidenza dello stesso stimolo visivo sulla papilla e quindi la generazione di una macchia cieca nel nostro campo visivo. Qui vedete intanto già qualcosa a cui annunceremo, a cui dedicheremo più tempo nella prossima parte della lezione, che le informazioni visive che provengono dalla metà nasale, dalla metà temporale di ciascun occhio, continueranno nel nervo ottico fino a raggiungere il chiasma ottico, che è questa porzione in cui avviene l'incrocio delle vie visive, e poi le informazioni dell'emiretina temporale di un occhio e dell'emiretina nasale di un altro occhio si compatteranno in corrispondenza del tratto ottico fino a raggiungere poi il nucleo geniculato laterale del cervello. Quindi, a livello del chiasma ottico, tutte le fibre provenienti dalla retina nasale di ciascun occhio si incrociano e passano nel lato opposto, unendosi con le fibre temporali della retina di quel lato. In questo modo si formano i tratti ottici. Vediamo un po' meglio di che si tratta. Ecco, abbiamo detto che le informazioni che raggiungono la retina di ciascun occhio provengono sia dal campo visivo destro sia dal campo visivo sinistro. Evidentemente le porzioni della retina situata nella metà nasale di ciascun occhio
trasferirà, percepirà le informazioni che provengono dal campo visivo ipsilaterale, quindi nell'occhio sinistro, come in questo caso, la porzione nasale della retina riceverà le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro. E invece nello stesso occhio le informazioni che provengono dal campo visivo destro raggiungeranno la retina temporale. Quindi, tanto informazioni che provengono dal campo visivo destro quanto quelle che provengono dal campo visivo sinistro verranno trasferite attraverso il nervo ottico a raggiungere una struttura, che è questa struttura che vedete caratterizzata appunto da questo incrocio, che si chiama chiasma. Quello che si incrocerà a livello del chiasma sono le fibre che provengono dalla metà nasale di ciascun occhio. Vedete, soltanto le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio sinistro si incroceranno e così come si incroceranno le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio destro. Al contrario, le fibre che provengono dalla retina temporale non si incroceranno ma continueranno ipsilateralmente. Ebbene, questa situazione di incrocio, che abbiamo detto si chiama chiasma ottico, spiega per esempio il perché in alcune patologie, come in patologie compressive del chiasma ottico che si hanno in seguito ad adenomi ipofisari, per esempio, l'ipofisi si trova al di sotto del chiasma ottico e se si ingrossa, come accade in alcuni adenomi, per esempio i prolattinomi, può arrivare a comprimere e a danneggiare il chiasma ottico. Allora, quello che vedete come effetto del danno del chiasma ottico è che perdete la capacità di trasferire, di ricevere informazioni che provengono dai due campi laterali. Quindi si avrà il cosiddetto emianopsia bitemporale proprio perché abbiamo detto nella porzione nasale di ciascun occhio arrivano le informazioni che provengono dalle regioni laterali temporali di ciascun occhio e quindi avremo questo quadro clinico. Comunque, al di là di quello che è l'aspetto clinico che ci può aiutare un po' a definire la localizzazione di alcune lesioni, quello che ci permette, che è importante qui ricordare, è che in corrispondenza del chiasma non si incrociano tutte le vie ottiche. Ricorderete la via motoria, le vie sensitive tendono invece a incrociarsi globalmente, tutte le fibre che provengono da un certo lato del corpo si incroceranno e decorreranno controlateralmente in punti specifici delle vie sensitive, per esempio, a differenza invece della via visiva in cui soltanto una metà delle fibre, le metà nasali, si incroceranno. L'effetto di questo incrocio lo vedete quando consideriamo invece la composizione del tratto ottico. Il tratto ottico è questa porzione, la porzione che appunto parte dal chiasma ottico e raggiungerà poi il nucleo geniculato laterale. Bene, nel tratto ottico, come vedete, si troveranno tutte le informazioni che provengono solo e soltanto da una metà del campo visivo, no? Lo vedete, il tratto ottico sarà composto dalle informazioni che provengono dalla emiretina temporale ipsilaterale e dall'emiretina nasale controlaterale. Ebbene, l'emiretina nasale ipsilaterale e l'emiretina nasale controlaterale proiettano entrambe informazioni che provengono dal campo visivo, in questo caso destro. Quindi tutte le informazioni che provengono dalla porzione destra del mondo che guardiamo e che inizialmente si distribuiranno sui due occhi, si troveranno invece compattati, uniti in corrispondenza dei tratti ottici, proprio perché i tratti ottici appunto saranno composti da fibre che provengono dall'emiretina temporale di un lato e fibre che provengono dall'emiretina nasale dell'altro lato, su cui appunto, ripeto ancora una volta, si proiettano tutte le informazioni che provengono da una metà del campo visivo. A destra invece succederà esattamente il quadro speculare. Troveremo le fibre dell'emiretina temporale dell'occhio destro e le fibre dell'emiretina nasale dell'occhio sinistro e quindi avremo tutte compattate qui tutte le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro, quindi dal campo
l'altra metà del campo visivo. Poi vedrete che non ci saranno più ulteriori incroci in corrispondenza delle vie visive, ma i tratti ottici raggiungeranno il nucleo geniculato laterale e proietteranno poi attraverso le radiazioni ottiche, come vediamo, alla corteccia occipitale o area visiva primaria. Quindi, gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima?

massima. Bene, parliamo adesso del campo visivo e del nucleo geniculato laterale. Il campo visivo rappresenta la proiezione del mondo esterno sulla retina. L'uomo presenta una visione binoculare molto ampia, cosa che gli consente di avere consapevolezza della distanza relativa degli oggetti. Quindi, cosa ci dice questa slide? Che il campo visivo altro non è che la proiezione del mondo esterno sulla retina, cioè ciascun punto del campo visivo raggiunge un punto specifico della retina e questo costituisce il cosiddetto campo visivo. La particolarità della visione umana e di altre specie animali è che è una visione binoculare, vale a dire noi abbiamo due occhi per guardare un solo campo visivo davanti a noi e questo è fondamentale per tante funzioni, ma principalmente per percepire il senso di profondità. Noi probabilmente non ce ne accorgiamo, ma abbiamo una visione tridimensionale, la possibilità di percepire la profondità, perché abbiamo una visione binoculare. Se provate, per esempio, a chiudere un occhio e guardate e provate ad afferrare un dito, un oggetto posto a una certa distanza, vi accorgerete come è facile commettere degli errori di valutazione, di percepire un oggetto che è più vicino come più lontano e viceversa. Quindi il senso di profondità è l'effetto diretto della visione binoculare. Ecco qui è rappresentato nuovamente una immagine che esemplifica quello che abbiamo detto. Il campo visivo, abbiamo detto, è la porzione del mondo davanti ai nostri occhi che si proietta sulla retina. Come vedete, c'è una zona di visione binoculare molto ampia in cui gli oggetti che provengono da questa parte del campo visivo si proiettano su tutte e due le retine. Abbiamo detto sulla retina nasale di un occhio e sulla retina temporale dell'altro occhio. Esiste poi però una zona che sono nelle porzioni più laterali del campo visivo in cui la visione è permessa solo a un occhio. In queste regioni, ovviamente, questo perché? Perché nelle regioni troppo esterne, per esempio a sinistra, il naso impedirà che le informazioni raggiungano l'occhio controlaterale, costituendo il naso un ostacolo appunto all'arrivo delle informazioni visive di quella porzione del campo visivo. Quindi le porzioni più laterali, più estreme del campo visivo sono le aree in cui la percezione visiva appunto è permessa solo attraverso un occhio, ma per la maggior parte il campo visivo davanti ai nostri occhi, come vedete qui rappresentato, viene percepito sia dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Le fibre di ciascun tratto ottico, come abbiamo detto, che raccolgono le informazioni del campo visivo dell'emiretina temporale di un lato e dell'emiretina nasale dall'altro, si portano al nucleo genicolato laterale del talamo e da qui il tratto genicolo-calcarino si porta alla corteccia visiva primaria che si trova nella zona occipitale che corrisponde all'area 17 di Brodmann. Da questa si passa alle aree di associazione 18 e 19. Quindi, per ricostruire molto schematicamente la via visiva a partire dai tratti ottici. I tratti ottici abbiamo detto che trasferiscono informazioni di una metà del campo visivo, proprio perché si costituiscono da fibre provenienti da un'emiretina temporale e da un'emiretina nasale, dall'emiretina nasale controlaterale, raggiungono il nucleo genicolato laterale, il primo nucleo all'interno del sistema nervoso centrale della via visiva, che si trova nel talamo. Da qui partiranno ulteriori fibre attraverso il cosiddetto tratto genicolo-calcarino che si porta alla corteccia visiva che si trova in regione occipitale. Ecco, qui è rappresentato molto schematicamente una figura che vi fa vedere come l'area 17 di Brodmann, la corteccia visiva primaria, è situata nel polo occipitale, quindi creandosi, ecco qui lo vedete in questa sezione sagittale dell'encefalo, come l'area 17 è situata appunto nella porzione più posteriore dell'encefalo, creando una situazione un po' strana, un po' singolare, cioè informazioni che iniziano nel campo dall'occhio, che occupano invece la porzione anteriore dell'encefalo, in realtà per poter essere percepite devono essere trasferite nella porzione più posteriore dell'encefalo.
Parlando del nucleo geniculato laterale, abbiamo detto

la prima stazione in cui le fibre gangliari che provengono dalla retina e che abbiamo detto attraversano il nervo ottico, poi il chiasma ottico, poi il tratto ottico, quindi fanno sinapsi nel nucleo geniculato laterale. Questo è formato da sei strati di neuroni organizzati in maniera molto precisa. Le fibre provenienti da due occhi sono segregate in strati diversi. Le fibre ipsilaterali arrivano infatti negli strati 2, 3 e 5, mentre le fibre controlaterali agli strati 1, 4 e 6. Ecco, qui è rappresentato così nuovamente il nucleo geniculato laterale, a cui arrivano le informazioni provenienti dal tratto ottico. Il nucleo geniculato laterale ha questa struttura in questa figura di microscopia. Vedete chiaramente i sei strati di cui si compone il nucleo geniculato laterale. I primi due, il primo e il secondo, si chiamano strato magnocellulare perché è composto da corpi cellulari più grandi che permettono un certo tipo di elaborazione visiva. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece neuroni più piccoli, dando il nome appunto di strato parvocellulare al nucleo geniculato laterale. Quindi gli strati 1 e 2, abbiamo detto, sono formati da neuroni magnocellulari che mediano la risposta acromatica, quindi vedono la luce, l'intensità della luce, ma non hanno percezione del colore. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece formati da neuroni più piccoli che mediano la visione cromatica. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Che cosa si intende per campo visivo? Bene, passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Bene, quindi continuiamo il nostro viaggio partendo dalla retina fino alla corteccia calcarinea, alla corteccia visiva primaria, e ecco, descrivendo adesso quello che dal nucleo geniculato laterale, che abbiamo detto essere la porzione del talamo deputata a ricevere le informazioni visive attraverso il tratto ottico, quindi a partire da questo nucleo, ci sono delle fibre che vedete qui rappresentate che perdono la compattezza tipica delle prime tratti delle vie visive, quindi sia del nervo ottico che del tratto ottico, ma diventano invece delle fibre più sfilacciate che decorrendo nella profondità degli emisferi cerebrali raggiungono poi la corteccia visiva. Le fibre visive, quindi abbiamo detto, si dirigono anche ad aree encefaliche più antiche, quindi a parte la via visiva classica che dalla retina raggiunge la corteccia calcarina, la corteccia occipitale, all'area 17 di Brodmann, alcune informazioni visive raggiungono anche altre parti dell'encefalo, in particolare dai tratti ottici che abbiamo detto fanno la principale sinapsi sul nucleo geniculato laterale, partono però anche altre fibre che permettono la connessione delle informazioni visive e di altre funzioni dell'encefalo. Quindi dai tratti ottici ci sono delle fibre che proiettano al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ai nuclei pretettali per il riflesso pupillare e la fissazione degli occhi. Queste proiezioni sono importanti appunto per modulare il diametro pupillare. È chiaro che uno stimolo visivo molto intenso, come sappiamo, evoca una risposta in miosi, quindi in contrazione della pupilla, per limitare l'ingresso della luce nella retina e permette anche la fissazione degli occhi. Per esempio, questa proiezione è importante per dirigere il nostro sguardo, la nostra attenzione verso una porzione del campo visivo che sta attraendo la nostra attenzione. Un oggetto potenzialmente pericoloso che percepiamo nel campo periferico di destra o di sinistra indurrà una rapida deviazione degli occhi in quella direzione, permettendo appunto una visione più accurata di quello che sta accadendo. Queste reazioni, che sono di fatto delle reazioni riflesse,
complesse che avvengono anche indipendentemente dal fatto che poi le informazioni visive raggiungono la corteccia visiva e vengono elaborate nel loro significato, quindi le informazioni luminose da una parte, le informazioni provenienti dal campo visivo che attraggono il nostro interesse e che devono evocare delle risposte magari di fuga o di protezione, ovviamente sono organizzate in maniera come i riflessi spinali di cui abbiamo parlato, permettendo appunto di dirigere, come nel caso dei nuclei pretettali, gli occhi nella direzione voluta di interesse del campo visivo. Esistono poi altre fibre che dai tratti ottici raggiungono il collicolo superiore del mesencefalo, un'area del tronco dell'encefalo che è importante per i movimenti simultanei dei due occhi. Ancora una volta i collicoli superiori sono importanti per esempio per permetterci di dirigere lo sguardo verso l'alto, verso il basso, quindi per i movimenti simultanei degli occhi verso l'alto o verso il basso. Poi altre fibre raggiungono il nucleo genicolato ventrale partecipando al controllo delle funzioni comportamentali legate alle visioni. Quindi poi voi vedete, quindi le informazioni visive hanno diversi livelli di elaborazione, non soltanto la percezione di un oggetto nel campo visivo, ma anche altre reazioni, così che le funzioni comportamentali legate alla visione, come per esempio la reazione di fuga o di allontanamento o di chiusura degli occhi per protezione degli occhi, quando abbiamo per esempio percezione di uno stimolo visivo, sono permesse grazie ad altre fibre, ad altre connessioni che trasferiscono informazioni visive anche indipendentemente da quella che è la via classica, cioè quella che abbiamo detto dalla retina attraverso il nervo, il chiasma, il tratto ottico, il nucleo genicolato laterale, le radiazioni ottiche raggiungono poi la corteccia visiva primaria. Parlando della corteccia visiva primaria, essa si estende al polo occipitale e qui terminano i segnali visivi provenienti dagli occhi. Punti specifici della retina sono connessi con punti specifici della corteccia, la rappresentazione della fovea è estesissima rispetto a quella di zone più periferiche della retina. Qui trovate delle regole di organizzazione delle vie sensitive molto generiche. Ne abbiamo già parlato a proposito dell'organizzazione delle vie somatosensoriali, cioè abbiamo detto che esiste una corrispondenza somatotopica, cosicché lo stimolo di una porzione del campo visivo, nel caso della via visiva, raggiungerà un punto specifico nella retina, nella corteccia visiva primaria. E anche qui il campo visivo così come abbiamo visto nel caso dell'omuncolo sensitivo, in cui abbiamo visto per esempio che aree molto importanti per la percezione sensitiva, per l'elaborazione delle informazioni sensitive, come quelle provengono dalla mano, avevano delle rappresentazioni molto più grandi, anche nel caso della via visiva esiste una rappresentazione nella corteccia visiva primaria più ampia delle regioni foveali, proprio perché la regione foveale, abbiamo detto, è la regione deputata a raccogliere informazioni precise, quindi a permettere una visione accurata del campo visivo. Queste informazioni sono accurate proprio perché hanno una rappresentazione maggiore nella corteccia visiva, cioè hanno più neuroni deputati all'elaborazione delle informazioni foveali, e quindi non è un caso che, così come abbiamo visto nelle vie somatosensoriali, in cui non c'è una proporzione tra estensione delle regioni del corpo su cui viene applicato lo stimolo visivo e lo stimolo sensoriale e rappresentazione nella corteccia somatosensoriale primaria di quella regione, anche nelle vie visive questa proporzione manca, e la fovea, che pur rappresentando nella retina una porzione molto limitata rispetto all'estensione ben più ampia delle altre porzioni perifoveali, ha invece nelle vie visive centrali, nelle porzioni centrali, quindi nel nucleo genicolato laterale, ma a maggior ragione nella corteccia visiva primaria, una rappresentazione più ampia, proprio perché è una porzione della retina con un maggior ruolo, un maggior coinvolgimento nell'acuità visiva.
Le aree visive di associazione sono localizzate anteriormente, superiormente e inferiormente alla corteccia visiva primaria. Si tratta di aree di associazione indicate da V2 a V3, V4 fino a V5 e V6, in cui sono progressivamente selezionati ed analizzati i vari aspetti dell'immagine visiva. La via visiva non termina con la proiezione delle informazioni del mondo esterno sulla corteccia visiva primaria, ma la corteccia visiva primaria proietta ad altre vie che si trovano nella regione vicina alla corteccia visiva, ma rispetto a queste localizzate più anteriormente, superiormente e inferiormente, dove diversi aspetti delle informazioni visive vengono elaborati, quindi per esempio le informazioni derivanti dal senso di profondità, oppure da alcune caratteristiche più specifiche o più accurate dello stimolo visivo vengono elaborate in altre aree, in altre stazioni della corteccia visiva. In queste aree che si chiamano aree visive di associazione avvengono per esempio fenomeni di riconoscimento dei volti. Noi riconosciamo il volto di una persona anche se magari la prima volta che l'abbiamo visto frontalmente, se in un'altra occasione lo vediamo soltanto di profilo. È chiaro che la capacità di elaborare una visione e avere un riconoscimento di un volto anche se non vediamo nella seconda occasione in cui incontriamo quel volto esattamente la stessa proiezione, non abbiamo la stessa proiezione punto a punto delle informazioni che ci provengono dal nostro stimolo visivo, anche in quel caso ovviamente se possiamo permettere questa elaborazione visiva lo dobbiamo alla capacità che il cervello ha di integrare e di magari immaginare, di costruire una sua rappresentazione visiva anche di oggetti che non abbiamo visto nella sua interezza. Noi possiamo riconoscere un oggetto anche se lo vediamo in un caso soltanto nella porzione frontale e in un'altra occasione lo incontriamo invece, ne vediamo un'altra porzione che magari è esclusa, non riusciamo a percepire la prima volta che vediamo quell'oggetto. Bene, tutte queste capacità di riconoscimento o di dare un significato agli oggetti visivi sono permesse proprio grazie al fatto che le informazioni visive dalla corteccia visiva primaria si trasferiscono poi ad aree di associazione dove avvengono queste elaborazioni. Per esempio esistono delle sindromi cliniche molto interessanti come per esempio l'agnosia visiva, in cui cioè quello che viene perso non è la capacità di vedere ma di riconoscere quello che si sta vedendo, quindi i soggetti pur potendo descrivere con grande dettaglio quello che riescono, che stanno vedendo, non riescono a dargli un significato, non riescono a cogliere come oggetto unitario, allora descrivono con grande accuratezza i singoli componenti dell'oggetto, ma non sanno dire di cosa si tratta, no? Per esempio possono descrivere una sedia, descrivendo con dettaglio le gambe della sedia, la spalliera, eccetera, ma non riconoscere che si tratta di una sedia. Ebbene, questo avviene proprio nel caso di danno che interessa le proiezioni che dalla corteccia visiva primaria, che ha raggiunto tutte le informazioni provenienti dal campo visivo, appunto c'è stato un erroneo, un danneggiato trasferimento di queste informazioni alle aree associative, così che queste elaborazioni di ordine superiore non possono avvenire correttamente. Quindi l'informazione visiva passa dalla corteccia visiva primaria alla corteccia secondaria, alle cortecce di associazione, come abbiamo detto, seguendo due canali principali, quindi le associazioni tra la via visiva primaria e le cortecce accessorie e seguono due principali canali, abbiamo detto. Una via serve per l'analisi della posizione tridimensionale, della forma grossolana e del movimento di oggetti, si chiama via visiva dorsale o anche via M che raggiunge la corteccia parietale. Una seconda via invece permette l'analisi dei dettagli visivi e del colore, quindi informazioni diverse da quelle della via M, si chiama via P o anche via anterolaterale e proietta principalmente alla corteccia inferotemporale. Quindi per gli spunti di riflessione di questa lezione, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione.
In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Che cosa si intende per campo visivo? Infine, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che altre informazioni su questa lezione sono disponibili sul sito di Uninettuno.

benvenuto e benvenute in questa nuova lezione, in cui parleremo di gruppi e dinamiche di gruppo. Questa è la seconda di una serie di due lezioni su questo argomento. Durante questa lezione affronteremo i seguenti argomenti: i gruppi ed il comportamento individuale, le decisioni nei gruppi, i conflitti e la loro gestione. Andiamo ad affrontare il primo di questi argomenti: i gruppi ed il comportamento individuale. In questa parte ci occuperemo di capire che effetto hanno i gruppi sulla performance delle persone singole che fanno parte di un gruppo. La facilitazione sociale, la tendenza delle persone a migliorare la propria prestazione quando si è in presenza di altre persone. Il fenomeno della facilitazione sociale è stato uno dei primissimi, se non il primo, argomento che la psicologia sociale ha affrontato da un punto di vista sperimentale. Alla fine dell'Ottocento, Norman Triplett, che era un appassionato ciclista, aveva notato che i ciclisti, quando corrono insieme, tendono ad andare più veloce che quando corrono da soli. E aveva messo a punto un primo esperimento per misurare questo fenomeno. In esseri umani e animali, Zionk, 1965. Effetto dipende dalla difficoltà dei compiti. Una serie di esperimenti dovuti a Zionk negli anni 60 approfondì lo studio del fenomeno, riuscendo a provare che non soltanto si verifica, è un fenomeno che si verifica nel comportamento degli esseri umani, ma che lo troviamo anche nel comportamento degli animali. Inoltre riuscì a evidenziare il ruolo della difficoltà del compito stesso nel far sì che si verifichi o meno una forma di facilitazione sociale, quindi un miglioramento della performance. Andiamo a vedere l'esperimento di Zionk che permise di raggiungere queste conclusioni. Zionk realizzò dei labirinti e ebbe come partecipanti, misurando il tempo che impiegavano per percorrere questo labirinto da un punto di ingresso a un punto di uscita, degli scarafaggi che dovevano percorrere un corridoio dove all'inizio veniva accesa una luce forte che provoca una tendenza degli scarafaggi a evitarle, a scappare, e misurava il tempo che impiegavano per raggiungere dallo start all'arrivo in una camera in cui potevano nascondersi dal fascio di luce. Insieme, dentro la scatola del labirinto, c'erano alcune scatolette di plexiglass in cui erano presenti altri scarafaggi, in modo da poter avere un effetto del verificare se la presenza di altri simili potesse produrre o meno facilitazione sociale. Inoltre, in una condizione il labirinto era semplice, quindi avevamo soltanto un corridoio dritto che dovevano percorrere dall'inizio alla fine. In un altro caso c'era una svolta da fare, il labirinto era più complesso e dovevano girare a destra per poter raggiungere il loro obiettivo, che non era immediatamente visibile. Quello che mostrarono i risultati di questo esperimento era che nella condizione del labirinto semplice, in presenza del pubblico, la performance, cioè il tempo che impiegavano gli scarafaggi per arrivare dall'inizio alla fine, era più basso che in assenza di un pubblico. Viceversa, quando il labirinto era più complesso e quindi richiedeva di trovare delle mosse adatte a un certo punto del percorso, la performance degli scarafaggi e il tempo che ci impiegavano per arrivare all'arrivo era più alto in presenza del pubblico che non in assenza. Effetto dovuto all'eccitazione fisiologica, arousal, Zionk, 1965. Secondo Zionk, l'effetto della facilitazione sociale è dovuto alla presenza nell'organismo di un maggiore livello di eccitazione in presenza degli altri. Vedremo più avanti quali ragioni possono spiegare questo innalzamento del livello di arousal. Per adesso concentriamoci soltanto sul dire che si tratta di uno stato generale di attivazione di un organismo che varia da momento a momento e che in alcune circostanze la presenza degli altri è sufficiente per far aumentare. Qual è l'effetto sui processi cognitivi dell'eccitazione? L'eccitazione rende più accessibili le risposte disponibili. Se noi abbiamo, quando dobbiamo affrontare un compito, conosciamo già

la soluzione al compito, siamo un esperto di un dato compito o abbiamo delle risorse disponibili, sappiamo che in uno stato di eccitazione queste risposte che abbiamo immagazzinato nella nostra memoria diventano più facili, più accessibili, arrivano più facilmente alla nostra mente e quindi sono più disponibili per la persona per metterle in atto. Questo può produrre una facilitazione in queste condizioni e tipicamente sono i compiti semplici quelli in cui noi abbiamo, per cui abbiamo già delle risposte motorie pronte o comportamentali e in cui tipicamente quindi si verifica la facilitazione sociale. Viceversa, quando un compito è nuovo, non lo so, non l'abbiamo mai fatto e quindi dobbiamo inventare delle soluzioni, la nostra eccitazione concorre a renderci più difficile il compito, in quanto farà venire facilmente alla mente le risposte che abbiamo, che però non servono per risolvere il compito e quindi in ultima analisi si verificherà un peggioramento della performance delle persone e anche, come abbiamo visto, di altri animali. In base alla disponibilità di risposte corrette, la performance in un compito può migliorare o peggiorare. Dal meccanismo proposto da Zhang per spiegare come l'eccitazione, lo stato di eccitazione di arousal possa migliorare in alcune condizioni, in particolare con compiti semplici, la performance, deriva una previsione. Deriva infatti la previsione che se noi siamo particolarmente esperti in un dato compito e quindi presumibilmente abbiamo un repertorio di risposte corrette per eseguirlo con destrezza, l'effetto di facilitazione si dovrebbe trovare anche nei compiti difficili. E questo fu quello che Michaels e colleghi dimostrarono in uno studio molto semplice in cui misurarono l'accuratezza delle mosse, dei colpi di biliardo messi in atto da giocatori mediocri nel gioco del biliardo e da giocatori esperti, da soli o in presenza di un pubblico. Come si vede in questa slide, innanzitutto chiaramente l'accuratezza delle mosse era maggiore negli esperti che nei giocatori mediocri, ma quello più interessante è vedere la differenza di altezza tra le barre grigie scure e quelle grigie chiare a seconda del livello di expertise dei partecipanti. Infatti, nel caso dei partecipanti mediocri, per cui il compito era chiaramente difficile, la performance era migliore da soli piuttosto che in presenza di un pubblico. Viceversa, però, quando i giocatori erano già esperti nel gioco del biliardo, davanti a un pubblico performavano meglio, quindi con una maggiore accuratezza, e quindi le previsioni della teoria furono confermate. Le ragioni dell'eccitazione. Tre diverse teorie spiegano l'eccitazione. Sono state proposte diverse teorie per spiegare il fenomeno della facilitazione sociale. Uno dei motivi per cui noi possiamo provare eccitazione è dovuto alla necessità di prestare attenzione alle altre persone. Il monitoraggio, Zhang 1980. Secondo Zhang, è la semplice presenza degli altri che ci induce uno stato di distrazione perché dobbiamo monitorare gli altri elementi sociali presenti in un ambiente. Dobbiamo monitorarli perché potrebbero essere dei rischi per noi o delle opportunità. In ogni caso, la semplice presenza nel nostro campo visivo di altre persone è sufficiente per produrre un certo livello di eccitazione. Una seconda teoria sostiene che l'eccitazione derivi dall'apprensione per la valutazione. Cottrell e colleghi, 1968. In questa seconda teoria, la ragione principale per cui noi proviamo eccitazione nei confronti quando siamo in presenza degli altri nello svolgere un compito è dovuta al fatto che abbiamo timore di essere valutati. Per verificare questo studio, questa ipotesi, Cottrell e colleghi compirono un semplice esperimento in cui dei partecipanti dovevano leggere su uno schermo delle parole senza senso e veniva misurata l'accuratezza della pronuncia delle parole. In una condizione, questo compito veniva svolto dai partecipanti da soli. In altre due condizioni, il compito veniva svolto davanti a un pubblico. In una condizione, però, il pubblico, erano persone sedute nella stessa stanza su una sedia, era però bendato. In un'altra condizione, invece, il pubblico non era bendato. I risultati di questo esperimento mostrano come effettivamente

effettivamente, quando il pubblico non era bendato, l'accuratezza tendesse a essere più alta che quando si performava da soli o di fronte a un pubblico bendato. Questa è una chiara evidenza a favore della teoria dell'apprendizione per la valutazione. Ricordiamoci che si tratta di un compito molto semplice, semplicemente leggere dei caratteri che

Un'ulteriore teoria sostiene invece che la causa, un'altra causa dell'eccitazione è la distrazione. Sono le distrazioni. Baron, 1976. Secondo Baron, l'eccitazione è dovuta dal fatto che noi ci distraiamo. Questo è in presenza degli altri. Ma c'è una sottile differenza tra questa teoria e la teoria del monitoraggio di Zhang. Infatti, nel caso della teoria di Zhang, il monitoraggio riguarda soltanto gli altri esseri umani, le altre persone, quindi i nostri simili. Nel caso della teoria di Zhang, invece, è possibile prevedere una distrazione che ha degli effetti sulla performance da diversi tipi di stimoli, stimoli anche non sociali, come un rumore forte o una luce o una condizione di confusione in una data situazione. La facilitazione sociale. In questa slide riprendiamo un po' il modello che è stato proposto alla luce degli esperimenti che abbiamo finora dimostrato e illustrato. Innanzitutto, la presenza degli altri attiva direttamente, perché noi dobbiamo monitorare gli altri, l'organismo produce uno stato di attivazione fisiologica. Questo rende più accessibili i comportamenti, fa sì che i comportamenti di cui abbiamo delle risorse immagazzinate diventano più probabili perché sono più accessibili. Quindi se si tratta di un compito semplice per cui abbiamo delle risposte disponibili, queste saranno le risposte corrette che diventeranno più accessibili e quindi avremo un miglioramento della performance. I compiti invece diventeranno, se siamo in un compito, in una situazione di compiti difficili, nuovi, e dobbiamo trovare delle nuove soluzioni, le risposte corrette non sono accessibili, non diventeranno più accessibili in virtù dell'eccitazione fisiologica, ma viceversa diventeranno accessibili altre risposte non adatte. In ultima analisi, questo produrrà un peggioramento della performance. Come abbiamo visto, l'attivazione fisiologica dovuta alla presenza degli altri, però, non è soltanto diretta, ma può anche derivare dal timore della valutazione o dalla semplice distrazione. L'inerzia sociale. Effetto Ringelmann, 1913. In compiti di gruppo le persone tendono a impegnarsi meno che da soli. L'effetto Ringelmann è il nome che fu dato inizialmente a un fenomeno che sembra diametralmente opposto a quello della facilitazione sociale. Ringelmann era un agronomo francese che si rese conto che, osservando le persone che svolgono insieme dei compiti di gruppo invece che compiti individuali, questa è una prima differenza, come tirare una corda insieme, giocare a tiro alla corda, che se lo sforzo che le persone mettono in un compito fatto in gruppo è minore di quello che metterebbero se lo svolgono il compito da solo. Lui riuscì a misurare, ad esempio, che se una persona è in grado di tirare una corda con una forza di 100, quando due persone tirano insieme la stessa corda, la forza complessiva esercitata non sarà di 200, ma sarà un po' più bassa, di 186, per esempio. La diminuzione dell'impegno, dell'inerzia sociale aumenta ancora, quindi riducendo lo sforzo individuale, se aumentano le persone nel gruppo. Con tre persone, invece di avere una forza di 300, avremo una forza di 255. Quindi aumenta progressivamente la diminuzione dell'impegno che le persone mettono. È interessante notare che questo esperimento fu svolto in realtà, anche se pubblicato in seguito, fu svolto prima di quello di Norman Triplett. Quindi, nello stesso periodo, praticamente, i primi studi di psicologia sociale sperimentali si occupavano di un fenomeno molto simile, anche se con risultati opposti. La riduzione dello sforzo individuale esercitato dalle persone quando lavorano in gruppo rispetto a quando lavorano da sole. Latané e colleghi, 1979. La definizione di inerzia sociale che vi ho appena dato, è quella che fu fornita da Latané e colleghi che approfondirono lo studio del fenomeno e gli dettero per la prima volta il nome con cui adesso è conosciuto, ovvero di inerzia sociale. Per provarlo sperimentalmente, indagare i fattori che lo influenzavano, compirono un esperimento in cui delle persone erano in una stanza insieme ad altre persone, tutti bendati e con delle cuffie alle orecchie, e il loro compito era di gridare più forte che potevano. In alcune condizioni gli veniva detto che stavano

gridando insieme a un'altra persona. In altre condizioni gridavano da sole, in altre condizioni ancora insieme a un gruppo di persone. Come si mostra questo grafico in cui sono rappresentati i risultati, la percentuale, la forza, l'intensità del volume del grido emesso dalle varie persone, nel caso in cui le persone gridavano insieme a un'altra persona, e tra la condizione in cui gridavano con una sola, solo un'altra persona e quella in cui gridavano in gruppo, si osserva una netta riduzione del volume delle grida. Quindi, insieme a facendo il compito in gruppo, le persone si impegnavano di meno. Come fecero notare come notarono Latané e i colleghi in questo studio, l'inerzia sociale aumenta con le dimensioni di gruppo. Quindi si passa da 1 a 2, abbiamo già una riduzione dello sforzo, che aumenta ulteriormente con l'aumentare delle dimensioni del gruppo. Inoltre, questo studio dimostrò che l'effetto non era dovuto a problemi di coordinamento. Infatti era possibile che lo studio di Riegelmann soffrisse di vizi, cioè la minore forza misurata nel tirare una corda in gruppo poteva essere dovuta al fatto che le persone non esercitavano con un giusto livello di coordinazione nello svolgere questo compito. Quindi le forze individuali non riuscivano a sommarsi bene per problemi di coordinamento. In questo esperimento invece il problema era stato evitato alla fonte e l'effetto si mostrò lo stesso, quindi dimostrando che era indipendente dal fenomeno dei problemi di coordinamento, dalla facilitazione all'inerzia sociale. L'inerzia sociale è dovuta al rilassamento quando la performance non viene valutata. Latané e colleghi, 2006. Ricerche più recenti, sempre del gruppo di Latané, hanno permesso di riconciliare il fenomeno dell'inerzia sociale a quello della facilitazione sociale, partendo dall'assunto della teoria della facilitazione, per cui la facilitazione è dovuta all'eccitazione. L'assenza di valutazione, però, è un fattore che dovrebbe farlo ridurre l'eccitazione e produrre l'effetto opposto, il rilassamento. Quindi, in certe condizioni uno ci si aspetta che l'essere valutati o meno produca effetti diversi di inerzia, produca o meno inerzia sociale, anche in base alla difficoltà dei compiti. Jackson e Williams fecero un esperimento in cui dei due partecipanti dovevano risolvere un labirinto, navigare un labirinto virtuale in coppia, aiutandosi, uno doveva controllare, l'altro doveva dare le indicazioni. Questo labirinto poteva essere semplice o poteva essere difficile e per manipolare l'apprensione della valutazione, in una condizione ai partecipanti fu detto che la loro performance sarebbe stata giudicata a livello individuale. Un'altra condizione che sarebbe stata giudicata insieme a quella del loro compagno, cioè sarebbe stato valutato il gruppo. Come si vede da questa slide, per i compiti difficili, innanzitutto ovviamente ci voleva più tempo per fare le mosse corrette, ma nel caso dei compiti difficili, quando non c'era apprensione di valutazione, avevamo un effetto di facilitazione. Quando c'era un'apprensione di valutazione, avevamo un peggioramento della performance. E viceversa, quando i compiti erano semplici, svolgere il compito sapendo che non saremmo valutati produceva rilassamento e quindi portava a un effetto opposto. Quindi il rilassamento produce effetti opposti a quelli dell'eccitazione e permette di riconciliare le due teorie, quella della facilitazione sociale e quella dell'inerzia sociale. Cause dell'inerzia sociale. Sono state identificate diverse cause del fenomeno. Il primo è quello della diffusione di responsabilità. Per diffusione di responsabilità ci si riferisce al fatto che quando le persone svolgono un compito di gruppo, spesso è meno difficile identificare il contributo di ogni singolo. Quindi la responsabilità si diffonde tra diversi membri di un gruppo e con la riduzione del senso di accountability delle persone singole.

si accompagna a una riduzione dell'impegno che esse pongono nel compito. Motivazione. È stato fatto vedere inoltre che se una persona è poco motivata in un compito perché lo ritiene poco importante o perché magari lo ritiene troppo difficile e non al di là delle proprie possibilità, tenderà maggiormente all'inerzia sociale che non una persona che è molto motivata e che considera un compito alla sua portata. Dispensabilità dell'impegno. Un'altra fonte di inerzia sociale è la sensazione che possono avere le persone che il loro sforzo non aggiunge nulla a quello degli altri. Quindi uno può sentirsi dispensato e essere tentato di non impegnarsi abbastanza perché tanto qualcun altro si impegna già a sufficienza e quello basta. Attribuzione ed equità. In un altro caso, inoltre, invece, noi potremmo essere, le persone possono tendere a impegnarsi di meno quando pensano che stanno impegnandosi di già più degli altri. E quindi per una questione di equità, per un senso di equità, per non voler non prendersi lui, prendersi loro tutto l'impegno, tutto il peso di svolgere il compito, tenderanno a ridurre il loro livello individuale di sforzo. Paura di farsi fregare. Collegato a questo, al punto precedente, c'è anche la motivazione di aver paura di essere l'unico che si impegna, quindi di essere un po' un perdente, quindi quello che viene fregato dagli altri, che mette tutto l'impegno mentre gli altri battono la fiacca al posto suo. Fattori di inerzia sociale. Fattori contribuenti. Sono stati identificati diversi fattori contribuenti all'inerzia sociale che sono collegati alle cause e ai meccanismi che abbiamo analizzato fino a poco fa. Le dimensioni del gruppo, innanzitutto. Tanto più grande il gruppo, tanto maggiore sarà l'inerzia sociale, anche perché aumenta la diffusione di responsabilità. Identificazione con il gruppo e coesione. Tanto più è coeso il gruppo e tanto le persone più si identificano con il gruppo, tanto meno tenderanno all'inerzia sociale. Aspettativa di successo. Abbiamo visto l'importanza di avere un'alta motivazione. Se invece le persone ritengono che quantunque, a dispetto di quanto si possano impegnare, non riusciranno a raggiungere l'obiettivo, potrebbero essere motivate a smettere e di impegnarsi, perché tanto non porta a nulla. Percezione del valore dell'obiettivo. Come abbiamo detto, anche questo è un fattore che influenza la motivazione. Se noi riteniamo alto e importante l'obiettivo, tenderemo a impegnarsi di più ed essere meno vittime di inerzia sociale. Percezione del valore del proprio contributo. Se noi pensiamo che il nostro contributo è indispensabile, tenderemo a impegnarsi di più, se lo consideriamo dispensabile, come abbiamo visto, tenderemo a farlo di meno. Difficoltà del compito o dell'obiettivo, anche questo è un fattore che regola la motivazione e può far sì che noi pensiamo che non ci sia bisogno del nostro impegno. In particolare, se in questo caso se abbiamo un compito anche troppo semplice, tenderemo a metterci meno impegno. Percezione del rapporto impegno-ricompensa degli altri. Legato all'equità è il fattore per cui se noi riteniamo corretto l'impegno, le ricompense che otteniamo per l'impegno che mettiamo in un compito, tenderemo meno a essere vittime di inerzia sociale. Spunti di riflessione. Che differenze ci sono tra la facilitazione e l'inerzia sociale? Riesci a pensare a quali condizioni potrebbero rendere meno probabile l'inerzia sociale? Le decisioni del gruppo. Andiamo adesso a considerare alcuni processi che avvengono quando i gruppi devono prendere delle decisioni, quindi dibattono e lavorano insieme collaborando per trovare la soluzione a un problema, identificare un piano di azione per una data situazione, per risolvere un dato problema. Polarizzazione dei gruppi. I gruppi tendono a prendere decisioni che sono più estreme di quelle dei singoli membri. Esempio, spostamento della soglia del rischio. Molte ricerche in ambito psicosociale hanno fatto vedere come le decisioni che i singoli prendono, che i gruppi tendono a prendere delle decisioni che sono più estreme di quelle che prenderebbero da soli gli individui. Ad esempio, tendono a fare delle decisioni più rischiose di quanto non farebbero se da solo le persone in un gruppo. Questo è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto,
vediamo che la direzione dello spostamento

verso cui si sposta la polarizzazione dei gruppi è determinata dalla maggioranza, o quantomeno dalla media delle opinioni degli altri membri del gruppo, delle preferenze degli altri membri del gruppo. E il fenomeno deriva da confronto sociale, persuasione, identità sociale. La ricerca ha identificato tre cause di polarizzazione nei gruppi. Innanzitutto abbiamo il confronto sociale, per cui noi, come abbiamo visto, quando ci troviamo in un gruppo, guardiamo gli altri per cercare di capire cos'è la risposta corretta. E noi potremmo renderci conto che la media delle opinioni del gruppo è più spostata in una direzione rispetto alla nostra, è più estrema rispetto alla nostra su un dato argomento, e quindi tendere ad allinearci al gruppo spostandosi verso la direzione della media. Riguardo alla persuasione, è stato fatto notare che i gruppi tendono a portare molti argomenti a favore della maggioranza e quindi tenderanno a far spostare le opinioni di chi non è particolarmente convinto nella direzione del gruppo. Infine, l'identità sociale è il fenomeno per cui noi deriviamo parte della nostra identità dall'appartenenza a un gruppo sociale e a una categoria sociale. Le categorie sociali sono definite attraverso delle rappresentazioni mentali, dei prototipi. Quindi se noi riscontriamo, osservando un gruppo, che il comportamento di una data persona che riteniamo prototipica di quel gruppo è più estremo del nostro su un certo ambito di opinioni, tenderemo a spostarci verso la direzione che riteniamo caratterizzante le opinioni del prototipo. Il groupthink, pensiero di gruppo, un modo di pensare a cui ricorrono le persone quando sono fortemente coinvolte in un gruppo molto coeso, quando i membri, nella ricerca dell'unanimità, trascurano il loro bisogno di valutare accuratamente corsi di azioni alternative. Janis, 1981. Il pensiero di gruppo è una delle problematiche più grosse che si trovano ad affrontare, che trovano a dover affrontare i gruppi impegnati in decisioni esecutive. Si tratta spesso di gruppi piccoli, molto coesi, che sono posti in una situazione in cui devono prendere decisioni importanti che magari riguardano l'intera nazione o altri gruppi. Infatti, nel libro di Janis furono esaminati una serie di casi, decisioni storiche, come quella di Kennedy di invadere, di fare l'invasione della Baia di Cuba tramite la Baia dei Porci, che si rivelò un clamoroso fallimento, perché l'analisi mostrò che c'erano stati dei grossi problemi nel formulare i piani e nel prendere la decisione di andare avanti. E questo era dovuto al modo in cui il gruppo decisionale messo in piedi dal presidente Kennedy era stato organizzato. Le cause del groupthink. Coesione. Difetti strutturali nell'organizzazione o nel gruppo. Contesto situazionale provocatorio. Come aveva evidenziato Janis nel suo studio sul groupthink, ci sono diversi fattori che possono rendere più probabile il groupthink. Il primo è la coesione. Infatti, quando siamo in un gruppo molto coeso, si tende a mantenere, dare più attenzione alle relazioni e le persone possono essere tentate di, se ritengono di essere in dissenso con il gruppo, di non manifestare, non dare voce al proprio dissenso per evitare conflitti. Questo evitamento dei conflitti fa sì che non vengano discussi certi argomenti e certe opinioni contrarie non vengono nemmeno tirate fuori. Riguardo ai difetti strutturali dell'organizzazione dei gruppi, è stato fatto notare che il groupthink è più probabile quando un gruppo lavora in isolamento dal resto del mondo, chiuso in se stesso e quindi non aperto a idee nuove, a raccogliere nuove informazioni. Inoltre, in presenza di un leader che dice prima qual è la sua opinione, prima di far discutere il team, ci potrebbe essere una maggiore tendenza alle persone a conformarsi con l'opinione del gruppo e a non approfondire la discussione degli argomenti, come si dovrebbe fare. Sintomi e conseguenze del groupthink. Sono stati identificati diversi sintomi che possono far vedere che un gruppo potrebbe essere in una situazione in cui il groupthink è in azione. Innanzitutto la sopravvalutazione del gruppo. Gruppi che sono dentro un problema di groupthink tendono a considerarsi migliori di quanto sono.

realtà, si generano delle illusioni, illusioni di vulnerabilità, per cui il gruppo si crede nella situazione in cui non può sbagliare, non può prendere decisioni corrette, si crede superiore e invulnerabile nelle sue decisioni, quindi non mette in discussione le proprie scelte, le prime scelte che vengono fuori. Inoltre potrebbe considerarsi anche migliore degli altri gruppi, degli altri, quindi più in grado di decidere. Chiusura mentale. La chiusura mentale si riferisce al fatto che le persone non cercano nuove idee, non dibattono, sono aperti ad alternative e a opinioni contrarie. E la pressione verso l'uniformità si riferisce proprio al fatto che ci può essere la pressione a conformarsi verso una certa opinione dominante e quindi ci possono essere persone che non tirano fuori argomenti contrari a quelli che sono le opinioni prevalenti del leader o di altri membri del gruppo. Questi sintomi poi e il groupthink di per sé conducono a una serie di problemi. Le conseguenze sono omettere di valutare obiettivi ed alternativi nel processo decisionale, quindi ignorare altre possibilità, raccolta delle informazioni carente e parziale, altri errori di elaborazione di precedenti decisioni. Quindi in una situazione di groupthink le persone decidono peggio perché mettono in atto dei processi sbagliati di decisione che dovrebbero portare le persone a considerare accuratamente pro e contro di ogni possibile azione e le caratteristiche delle variabili che sono in gioco e che invece tendono a essere scartate direttamente senza un approfondimento proprio per la pressione, per la fretta di raggiungere un dato consenso. Prevenire il groupthink. Il groupthink può essere prevenuto limitando la ricerca prematura di consenso, correggendo le percezioni distorte ed errate e usando metodi decisionali efficaci. Come dovrebbe emergere chiaramente dall'analisi che abbiamo fatto delle cause, dei sintomi del groupthink e delle conseguenze, il modo per correggere il groupthink è quello di lavorare sulle cause, quindi sugli aspetti, sulla ricerca prematura del consenso, evitare di raggiungere subito, darsi del tempo per raggiungere una decisione, non avere fretta, cercare di valutare accuratamente le altre persone e le proprie percezioni. Ma più di tutti, una cosa essenziale per poter correggere, evitare il groupthink, è la consapevolezza. È fondamentale la consapevolezza di poterne essere vittime. Senza questa consapevolezza, le persone non saranno motivate a mettere in atto i correttivi che potrebbero prevenire ed evitare il groupthink. Spunti di riflessione. Quali sono i sintomi che indicano che un gruppo potrebbe essere vittima di groupthink? Riusciresti a pensare a casi recenti di crisi o incidenti che potrebbero essere stati il risultato dei processi di groupthink? I conflitti e la loro gestione. Nell'ultima parte di questa lezione andiamo ad analizzare un aspetto che caratterizza tutti i gruppi, ovvero quello che nelle interazioni tra i membri possono e molto spesso di fatto possono emergere dei conflitti tra i membri. I conflitti, competizione e lotta tra membri del gruppo o tra gruppi diversi relativamente a bisogni e obiettivi in opposizione, idee, valori e atteggiamenti. I conflitti sono appunto un aspetto inevitabile della vita di gruppo e possono nascere per una serie di motivazioni diverse. Sono molteplici fattori che vi contribuiscono, individuali e di gruppo. Andiamo adesso ad analizzare le tipologie, le forme, le cause e le tipologie di conflitto che più tipicamente si possono osservare. I conflitti, tipologie e cause. Competizioni. Una prima forma e causa di conflitto è una situazione di competizione. Quando due membri sono in conflitto, sono in competizione, significa che un esito positivo per uno vuol dire un esito negativo per l'altro. Io vinco e tu perdi. In questa situazione, appunto, il conflitto è più probabile. Viceversa, nella situazione di cooperazione, i conflitti tendono a diminuire perché le persone tendono a lavorare in armonia per un obiettivo che è comune.

conflitti possono riguardare la distribuzione delle risorse, di risorse che sono appunto scarse. Come dividere il lavoro? Come dividere le ricompense? Queste possono essere questioni che fanno nascere conflitti tra persone all'interno di un gruppo, ma più facilmente tra gruppi diversi, in opposizione. All'interno di gruppi poi abbiamo conflitti che riguardano il potere, lotte di potere, conflitti decisionali, quando due persone combattono riguardo all'esito che deve prendere una data decisione, quale scelta effettuare. Conflitti di compito e di processo, alcuni conflitti riguardano chi deve fare cosa o quali modalità di lavoro devono essere adottate per raggiungere l'obiettivo. Conflitti personali, infine i conflitti possono riguardare le relazioni personali tra le persone, che possono essere più o meno positive, come per colleghi si possono piacere o meno, e in assenza di piacere può esserci scatenarsi un conflitto. Situazioni a motivazione miste, quando l'interdipendenza tra le parti comporta obiettivi sia competitivi che cooperativi. In alcune situazioni, le parti in gioco in un conflitto sono dipendenti tra di loro, ciò significa che la scelta, l'esito ultimo di una mia scelta non dipende soltanto da quello che ho scelto io, ma dipende anche da quello che le altre persone fanno. E in questo caso ci può essere proprio un trade-off tra la scelta di essere competitivi o di collaborare con l'altro. Un esempio di questo tipo di situazione è il cosiddetto dilemma del prigioniero. In questo dilemma, due per due condannati sono, due imputati sono messi di fronte a una scelta, interrogati separatamente, hanno compiuto una rapina insieme e ognuno può scegliere se confessare o meno. Se confessa, dovrà confessare tutto, quindi anche il coinvolgimento dell'altro imputato. Abbiamo quindi Billy e Jesse, ognuno può scegliere se confessare o non confessare. Il fatto che rende questo dilemma interessante è che quando in ognuno dei casi la scelta che sarebbe maggiormente vantaggiosa per un individuo è quella di non confessare, cioè quella di confessare. Vediamo se Jesse infatti sceglie di confessare, lui può essere anche direttamente liberato, mentre Billy riceverà una pena di 30 anni. Il problema è che se Jesse confessa, e la stessa strategia, stesso ragionamento viene fatto da Billy, che anche lui confessa, entrambi prenderanno una pena di 10 anni. Quindi in questa situazione l'esito dipende da cosa faranno gli altri. Se io l'esito della mia scelta di confessare o meno, quindi di collaborare o meno, dipende dal fatto che gli altri collaborino o meno. Quindi mi posso fidare o meno dell'altra persona? Le ricerche fanno vedere che questa situazione stimola inizialmente la competizione. Inizialmente, quando si gioca al giudizio prigioniero, le persone tenderanno a confessare, che però porta facilmente alla scelta, all'esito più negativo per entrambi. Sicuramente più negativo che se entrambi non confessassero. Quello che fa vedere la ricerca è che se questo gioco viene ripetuto, tipicamente emergono delle strategie collaborative. Inizialmente magari le persone potrebbero essere tentate di rispondere con la stessa misura. Se io non confesso, ma l'altro confessa e quindi la prima volta io mi becco 30 anni e l'altro va libero, la volta dopo potrò essere tentato di fare la scelta opposta. Piano piano si può instaurare invece, dopo giochi ripetuti, una fiducia che porta a aumentare la collaborazione tra le parti. Dilemmi sociali. Situazioni in cui l'agire per il proprio interesse va a svantaggio di quello del gruppo. I dilemmi sociali sono una forma, cioè il dilemma del prigioniero è una forma di quelli che si chiamano dilemmi sociali, in cui appunto il vantaggio, l'interesse, c'è un conflitto tra l'interesse individuale e quello della collettività, del gruppo. In particolare due tipi di dilemmi sociali sono molto comuni. L'uso, quello relativo all'uso di risorse condivise, quindi come dividere delle risorse. Questo è un problema che riguarda ad esempio l'ambiente, i comportamenti, buttare una carta per terra, se lo faccio da solo, sembra di non portare a nessuna conseguenza. Se io vado sull'autobus e non pago

biglietto, tanto c'è qualcun altro che lo paga per me. Però questo chiaramente, va, se tutti facessero così, porterebbe un'assenza di soldi nell'azienda di trasporti e quindi non ci sarebbero un peggioramento per, ci sarebbe un peggioramento del livello di servizio per tutti. Un altro caso è non fare la propria parte, quindi evitare di impegnarsi a sufficienza per rispetto a quello che sarebbe necessario fare. L'evoluzione dei conflitti. I conflitti seguono un corso di vita abbastanza prevedibile e tipico. Nascono dalle interazioni di routine del gruppo, da cui possono emergere appunto questi conflitti, ma prima di arrivare a una risoluzione, i conflitti possono passare alla fase dell'escalation del conflitto, per poi arrivare a una risoluzione e rientrare nella normalità per quel che riguarda l'interazione del gruppo. Adesso andiamo a concentrarci sulla fase di escalation del gruppo, del conflitto, andare a vedere cosa succede alle persone. L'escalare dei conflitti. La prima cosa che succede quando un conflitto sta escalando è che le persone passano dall'incertezza alla presa di posizione. Inizialmente possono essere incerte sulle loro stesse opinioni o su quanto convinti sono di averle, ma nel momento in cui scatta il conflitto, ognuna delle parti tende a irrigidirsi e a restare sulle proprie posizioni. Fraintendimento. Una seconda cosa che si verifica è che tendiamo a non comprendere bene gli altri, a fraintenderne le motivazioni, le parole e le azioni, e quindi a formarci una percezione errata dell'altra parte, che quindi chiaramente costituisce un ostacolo per eventuali possibilità di soluzione del conflitto. Tattiche hard. Le persone possono essere in situazioni di conflitto tentate di passare alle minacce e a ricorrere a delle tattiche coercitive per cercare di vincere il conflitto, ma queste tattiche poi possono avere un effetto collaterale, quello di portare a una spirale, ovvero a far sì che invece di rispondere con la stessa misura, ogni risposta a un'azione dell'altro diventa più intenso, quindi si innesca una spirale ascendente che rende il clima ancora peggiore. Coalizioni. Infine, un'altra cosa che si verifica nei conflitti in fase di escalation è che da riguardare inizialmente parti opposte che sono piccole in numerosità, in un conflitto che escala si formano delle coalizioni, quindi si passa da un conflitto che riguarda pochi a un conflitto che riguarda molte persone. E infine si provano emozioni negative. Si può arrivare a provare rabbia, che a sua volta potrà portare a comportamenti meno controllati e quindi a sua volta risposte di tipo negativo o a una spirale del conflitto. La risoluzione dei conflitti. Quando un conflitto si riduce di intensità, avviene quello che è il processo opposto a quello che avviene nell'escalation. Innanzitutto, da una situazione in cui le parti stanno ognuna rigida sulla propria posizione, si può passare alla negoziazione in cui si cerca di trovare un terreno comune. Si cerca di comprendersi. Il secondo passaggio quindi riguarda il passare da quei fraintendimenti tipici dell'altro nella fase di escalation a una comprensione maggiore delle istanze, dei bisogni della controparte. Cooperazione. Dalle tattiche hard, quindi che comportano minacce per la controparte, si può passare a un tentativo di lavorare insieme per arrivare a una soluzione comune. Spirale discendente, questo permette anche di ridurre l'intensità e di interromperla prima che diventi fuori controllo. Mediatori, così come l'escalation dei conflitti porta al formarsi di coalizioni, per ridurre l'intensità di un conflitto può essere utile il ricorso a dei mediatori, delle persone terze, neutrali, che se agiscono in maniera seguendo dei principi possono permettere di comporre il conflitto e di arrivare a una soluzione condivisa. E infine, le emozioni positive. Tenere sotto controllo le emozioni negative è un modo per ridurre la probabilità di escalation e favorire la cooperazione tra

le parti in gioco. Stili di gestione dei conflitti. Sono stati individuati diverse modalità per gestire i conflitti che sono stati unificati in un modello che prevede di classificare gli stili in base a due dimensioni fondamentali: il grado di assertività dello stile e il grado di cooperazione. Queste due dimensioni si riferiscono a quanto o il grado in cui una persona tende a dare a soddisfare il proprio interesse personale, il grado che si riferisce all'assertività, una persona altamente assertiva è orientato a soddisfare i propri scopi e bisogni. Viceversa, la cooperazione si riferisce al grado in cui una data persona è interessato e disponibile a dare seguito, a tenere in considerazione gli scopi della controparte. Rispetto a questo spazio, queste due dimensioni definiscono uno spazio in cui si possono identificare cinque diversi stili di gestione dei conflitti. Si va dallo stile evitante, allo stile competitivo, lo stile orientato al compromesso, lo stile accomodante e lo stile collaborativo. Vediamo adesso brevemente di considerare ognuno di questi stili e di esaminare le situazioni in cui può essere particolarmente adatto, perché una delle cose più importanti di questa teoria è che non esiste uno stile che è adatto a tutti i tipi di conflitti, ma a seconda delle circostanze e del tipo di conflitto, uno stile può essere più o meno adatto. Lo stile evitante è caratterizzato da bassa assertività e bassa cooperazione. Lo scopo è quello di ritardare il conflitto. I casi d'uso sono i seguenti: quando i pericoli o i possibili danni superano i benefici della risoluzione, quando serve più tempo per raccogliere informazioni, quando c'è bisogno di calmare gli animi e le emozioni. In queste circostanze può essere preferibile evitare del tutto il conflitto o ritardarlo per preservare l'unità del gruppo. Stile competitivo. In questo caso lo scopo è vincere il conflitto. È uno stile che è molto basso in cooperazione, che indica che l'interesse è soltanto, che un zero interesse a soddisfare le istanze degli altri controparte e una massima tendenza a soddisfare il proprio bisogno. I casi d'uso in cui questo stile può essere vantaggioso sono i seguenti: nelle situazioni di emergenza, quando serve agire in fretta, quando devono essere prese azioni impopolari, quando è in gioco il bene della famiglia o dell'organizzazione, quando la propria autorità e responsabilità non sono in discussione. Lo stile accomodante ha lo scopo di cedere alla controparte. Questo è uno stile che è alto in cooperazione e basso in assertività. Vediamo i casi d'uso. Per conservare l'armonia ed evitare fratture, per giungere a un accordo temporaneo, per arrivare a soluzioni veloci sotto pressione, quando la relazione è più importante dello scopo. Lo stile compromissorio ha lo scopo di trovare un terreno comune. È intermedio in cooperazione ed assertività. I casi d'uso: quando le parti si equivalgono per potere e tengono molto allo scopo, per giungere ad accordi temporanei su questioni complesse, per arrivare a soluzioni veloci sotto pressione, quando gli scopi sono di importanza moderata. Lo stile collaborativo è quello stile che ha lo scopo di trovare una soluzione win-win, una soluzione quindi che accontenta entrambe le parti. Infatti è uno stile che è alto sia in cooperazione che in assertività. I casi d'uso sono molteplici per questo tipo di stile, che è probabilmente il migliore tra i vari stili esaminati. Quando sia la relazione che gli obiettivi sono importanti, è il primo caso in cui questo stile può essere adatto. Quando le parti si equivalgono o sono interdipendenti, quando gli scopi di entrambi sono troppo importanti per il compromesso, quando c'è tempo sufficiente e la volontà di usarlo. Questo è uno stile infatti difficile, richiede molto lavoro, per cui ci devono essere le condizioni adatte per quel che riguarda le risorse, la volontà e il tempo. Quando la qualità della decisione è importante, le decisioni collaborative sono migliori perché soddisfano, tengono maggiormente conto degli interessi di entrambe le parti e quindi sono adatte quando vogliamo arrivare a soluzioni particolarmente buone.

Conflitti e gestione dei conflitti. I conflitti sono inevitabili nei gruppi. Una cosa che dovrebbe essere chiara a questo punto dall'analisi delle dinamiche di gruppo è che i conflitti non sono qualcosa da evitare a tutti i costi, sono naturali e emergono ed emergeranno sempre nella vita di gruppo. Possono minare la soddisfazione e ridurre la performance, possono avere degli effetti negativi, però, come abbiamo visto e come vedremo tra un attimo, non soltanto non sono sempre negativi. Infatti, un'assenza di conflitti può indicare una mancanza di coinvolgimento individuale. Se non ci sono, tutto va bene e non emergono mai conflitti, forse c'è qualcosa che non va nel gruppo, forse le persone non sono abbastanza motivate, non si impegnano abbastanza per far emergere i conflitti. La risoluzione dei conflitti promuove il buon funzionamento del gruppo. In secondo luogo, da una risoluzione di un conflitto, il gruppo emerge più forte, più coeso e più unito di prima, quindi in questo sono positivi, consentono di migliorare, di far evolvere il gruppo. Possono prevenire il groupthink. Come abbiamo visto, il groupthink è un problema grosso nei gruppi, che conduce certi gruppi a prendere decisioni sbagliate. Se c'è conflitto tra i membri, questo fenomeno è più improbabile, proprio perché vengono messe in discussione le decisioni che di default il gruppo prenderebbe sotto groupthink. Per concludere, non sono i conflitti, ma è la loro cattiva gestione a condurre a problemi. Questo è il messaggio finale dell'analisi delle dinamiche di conflitto. Non sono qualcosa di negativo, sono inevitabili, ma quello che è importante per evitare danneggiamenti al gruppo è di saperli gestire nel modo migliore a seconda delle circostanze. Spunti di riflessione. Quali sono le principali forme dei fonti dei conflitti nei e tra i gruppi? Nel dilemma del prigioniero, che cosa sembra aumentare la collaborazione? Cosa caratterizza lo stile di gestione di conflitti orientato al compromesso e in quali occasioni è utile? Riprendiamo adesso gli spunti di riflessione offerti in questa lezione. Che differenze ci sono tra la facilitazione e l'inerzia sociale? Riesce a pensare a quali condizioni potrebbero rendere meno probabile l'inerzia sociale? Quali sono i sintomi che indicano che un gruppo potrebbe essere vittima di groupthink? Riusciresti a pensare a casi recenti di crisi o incidenti che potrebbero essere stati il risultato di processi di groupthink? Quali sono le principali fonti dei conflitti nei e tra i gruppi? Nel dilemma del prigioniero, che cosa sembra aumentare la collaborazione? Che cosa caratterizza lo stile di gestione dei conflitti orientato al compromesso e in quali occasioni è utile? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che questa è la seconda di una serie di due lezioni che potete trovare ulteriori materiali per approfondire questo argomento sulle pagine web del corso sul sito dell'Ateneo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e arrivederci.

Benvenuti cari amici, benvenute care amiche a questa ultima lezione che fa parte di un ciclo di lezioni dedicate alla donna, il bambino e la guerra. E riassumo brevemente quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. Prima vi ho parlato di Andromaca. È stata la prima lezione dedicata alla sfortunata vedova di Ettore e all'infelice madre di Astianatte. Andromaca che ha voluto invano strappare il marito agli orrori

della guerra, spiegando che in questa lotta tra troiani e greci lui poteva soltanto aspettarsi una cosa, e cioè essere ucciso dal grande campione acheo Achille. E Andromaca nel sesto canto dell'Iliade dice: «E io cosa diventerò? Io sarò prigioniera, schiava, mi porteranno lontano da Troia, dovrò servire un nuovo padrone, e il nostro povero figlio cosa diventerà?» Tu devi sapere, Ettore, che un bambino che ha perso il padre viene sempre respinto da tutti. Una volta lui era felice sulle ginocchia del padre. Il padre gli dava sempre i cibi più succulenti. Invece, quando scompare il padre, gli altri lo respingono e gli dicono: «Vai alla malora, sei più nulla, non hai più nessuno che possa proteggerti». Vedete, queste parole di Andromaca sono delle parole che possono essere applicate a tutte le sfortunate vedove e madri che hanno perso per via della guerra il marito e il compagno. La seconda lezione l'abbiamo dedicata a Ecuba, la madre di Ettore, che come la sposa di Ettore ha tentato in tutti i modi di strappare il figlio agli orrori della guerra, dicendo: «Guarda, rimani all'interno delle mura di Troia, se no troverai la morte infelice». E qui di nuovo Ettore ovviamente non ha potuto seguire i consigli della madre, così come non aveva seguito i consigli della moglie, è tornato a combattere e ha trovato la morte. La terza figura, altra grande eroina della letteratura greca e oserei dire della letteratura universale, è Elena. Elena, a sua volta, vittima della guerra, in quanto vittima dello strapotere degli dèi. Elena era felice nella sua città di Sparta, sposa di Menelao, aveva una figlia e la sua vita era quella delle principesse della corte achea di Sparta. Invece Elena era bella, bellissima, la donna più bella del mondo, ed è diventata uno strumento nei piani di Afrodite, che Afrodite, volendo farsi consacrare come più bella donna del mondo da Paride, ha utilizzato un ricatto, ha detto a Paride: «Guarda, se mi scegli io ti farò incontrare la donna più bella del mondo e potrai portarla via, è Elena». E Paride, ovviamente sensibile alla promessa di Afrodite, è andato a Sparta, approfittando anche dell'assenza dello sposo di Elena, ha sedotto Elena, l'ha portata via a Troia, e così si è scatenata la guerra tra troiani e greci. E Elena è infelice a Troia, lo dice in tutti i modi, lo dice in tutti i modi, perché si rende conto che è stata utilizzata dagli dèi e da Afrodite in particolare per servire i piani di Afrodite. Vedete, la donna è vittima della guerra,

la donna è vittima anche dello strapotere degli dèi ed è un argomento che affronteremo oggi più avanti parlando dell'eroina che sarà al centro della nostra conversazione. Ma prima voglio dirvi due parole di altre tre grandi dame della mitologia antica che meritano di essere considerate e prese in esempio all'interno di queste nostre conversazioni. La quarta donna di cui vorrei parlarvi è Antigone. Antigone che oppone alla legge implacabile dello Stato la legge dell'amore. Antigone che subisce le leggi di Creonte, che Creonte vieta che sia sepolto il fratello di Antigone che è morto per essersi ribellato alla città di Tebe da lui comandata. E Antigone ovviamente spiega a Creonte che al di là delle leggi imposte dal sovrano vi è la legge degli dèi. E gli dèi insistono su un fatto fondamentale: un morto deve essere sepolto, se no la sua anima è destinata a girovagare infinitamente alla superficie della terra prima di giungere alla sua collocazione nell'Ade. E Antigone dice alla fine a Creonte: comunque, prima di qualsiasi cosa, anche prima delle leggi degli dèi, c'è la legge dell'amore. E io sono nata per l'amore, non per l'odio. Quindi voglio seppellire mio fratello. Ed è quello che fa, ed è il motivo per cui è stata condannata a morte. Un'altra bella e grande figura della mitologia greca che dimostra che le donne particolarmente sensibili e generose sanno imporsi alla legge crudele dello Stato, quando questa legge ferisce effettivamente la coscienza. Abbiamo poi ripercorso la storia di Medea. Medea, anche lei vittima degli uomini, Medea che ha sacrificato tutto al suo amore per Giasone, è stata tradita da Giasone e come succede a volte, basta aprire i giornali e leggere anche le cronache delle nostre città o dei nostri paesi per trovare esempi di questo genere. Medea ferita, profondamente ferita, lacerata dal tradimento di Giasone, cosa fa? Uccide i propri figli per punire Giasone. Vedete, è un'altra figura femminile di cui troviamo al di là del tempo e dello spazio, altre infinite raffigurazioni nella vita quotidiana. Basta, come vi dicevo, leggere le cronache tragiche che invadono le colonne dei giornali odierni. E oggi? Oggi parleremo di Didone. Una conversazione centrata su due punti fondamentali. Il primo argomento che tratteremo è Didone da Sidone a Cartagine. Il secondo argomento, Didone e la costruzione di un

impero. E il terzo argomento di cui parleremo oggi è Enea, la legge degli dei e il tradimento. Ritroveremo gli dei in questa storia, gli dei che perseguono un loro disegno, dimenticando assolutamente quello che è il desiderio degli uomini e calpestando implacabilmente quelle che sono le loro speranze e le loro aspirazioni. Allora andiamo avanti con il primo argomento, da Sidone a Cartagine. Vorrei, introducendo questo argomento, presentare i due protagonisti del nostro racconto. Prima di tutto Didone. Chi è Didone? Didone è la figlia di Beo. Beo è il re di Tiro, Tiro-Sidone sulla costa siropalestinese. Ritroviamo sempre la costa siropalestinese nei racconti legati all'antichità e alla mitologia greca, perché è dall'Oriente che in definitiva è spuntata la luce che ha illuminato l'Egeo e la civiltà dei greci. Vi ricordo semplicemente il mito di Europa. Europa a sua volta era la bellissima ragazza figlia di Agenore, un altro sovrano della costa siropalestinese, che a un certo punto viene ammirata dall'alto dell'Olimpo da Zeus, che la rapisce e la porta nell'isola di Creta e si unisce a lei per fondare in definitiva la prima grande civiltà europea, la civiltà minoica. Ma torniamo a Didone. Didone era sposa di Sicheo ed era felice col suo marito. Purtroppo suo marito fu ucciso dal fratello di Didone, che si chiamava Pigmalione. Pigmalione uccide Sicheo, marito di Didone, perché vuole regnare da solo. Sempre negli uomini la passione per la potenza, per il sopruso e per il denaro. Questo Pigmalione uccide Sicheo per diventare sovrano, per diventare potente, per diventare ricco. E Didone ovviamente non accetta questo e decide di emigrare. Parte, abbandona la costa siropalestinese, abbandona quella civiltà fenicia, che è la civiltà che è sovrana lì sulla costa siropalestinese, e parte verso l'Occidente e approda in Tunisia, sul sito che a lei viene attribuito da un reuccio locale. Questo personaggio, furbo, dice a Didone: senti, io ti consento ben volentieri di stabilirti qui in terra che è terra mia, ma a un patto. Il terreno che utilizzerai per fondare la tua città non può essere più grande di una pelle di bue. E Didone dice: va bene, sono d'accordo. E Didone sceglie un bue particolarmente grosso e ben piazzato, lo uccide, lo scanna e cosa fa? Furbissima,

taglia in piccole strisce la pelle del bue, mettendo tutte le strisce della pelle del bue una dopo l'altra, in modo di allargare il terreno che gli è stato concesso dal reuccio locale. Ed è così che nasce il regno di Didone, che è il

conversazioni. E come costruisce il suo impero Didone? Ma i fenici sono mercanti e i fenici ovviamente grazie al commercio diventano ricchi e la città che fonda Didone, Cartagine, è una città che diventa molto ricca. E qui vediamo, per esempio, in un bellissimo dipinto di Turner, Didone che costruisce Cartagine, un dipinto conservato alla National Gallery a Londra. Questo quindi è il primo grande protagonista della nostra storia, Didone, Didone che abbandona, cacciata dal fratello Pigmalione, Sidone e la costa siropalestinese per raggiungere l'Africa settentrionale, farsi attribuire da un reuccio locale un terreno laddove fondare la nuova città, con grande determinazione e anche grande furbizia, Didone cerca di allargare al massimo il perimetro della città che dovrà costruire, lo fa, comincia a costruire la sua città. A questo punto, cosa succede? Che interverrà il secondo personaggio. E chi è questo secondo personaggio? Protagonista a sua volta, tragicamente protagonista di questa storia, è Enea. Chi è Enea? Enea è un eroe troiano. Nell'Iliade è ricordato molto spesso e non è per nulla un eroe di secondo piano, tutt'altro. Dopo Ettore è il campione troiano per eccellenza. E lui combatte, ovviamente, insieme ai troiani per tentare di difendere la città di Troia e di respingere i greci che da tanto tempo hanno messo sotto assedio la città di Troia, la città del re Priamo. Conosciamo la storia, l'abbiamo già evocata a proposito di Andromaca e di Ecuba, la città di Troia dovrà soccombere. E la città di Troia, in fiamme, è abbandonata dai pochi superstiti che sono riusciti a sfuggire al ferro dei greci. E tra questi superstiti c'è Enea. E cerchiamo di andare alla conoscenza incontro Enea, vedendo nel terzo punto della nostra conversazione Enea, la legge dell'impero e il tradimento. Enea fugge da Troia in fiamme, però ha una missione. Una missione che gli è stata data da Afrodite, perché lui è figlio di Afrodite. Figlio di Afrodite in quanto il padre, Anchise, una notte si è unito con la dea della bellezza, con Afrodite. Afrodite è rimasta incinta e dall'unione tra Anchise e Afrodite è nato Enea. E abbandonando Troia in fiamme, Enea porta sulle spalle Anchise e si fa accompagnare anche da suo figlio, il piccolo Ascanio. Ed eccoli profughi alla ricerca di un approdo, ma hanno anche una missione che è stata a loro data da Afrodite in particolare, ed è quella di andare verso Occidente, quindi di abbandonare l'Egeo nord orientale.

la Troade, per raggiungere il Mediterraneo occidentale, con il compito di costruire nel Mediterraneo occidentale una nuova città che sarà più grande, più prestigiosa, più forte della Troia abbandonata e in fiamme. E così partono alla volta dell'Occidente. Dopo peripezie infinite, Enea approda a Cartagine e lo vediamo incontrare Didone, la giovane e bella regina di Cartagine. Enea è molto intimorito da questa dea, da questa regina che vedete qui seduta sul trono in un bellissimo dipinto della Tate Gallery in Gran Bretagna, e Enea si fa interrogare da Didone e Didone dice: ma chi sei? Raccontami la tua storia. E Enea ha un verso raccontato da Virgilio molto commovente. Gli dice: regina, guarda, tu mi obblighi aprire una ferita immane, chiedendomi di raccontarti la mia storia. No, dice Didone, racconta. E Enea racconta la guerra di Troia, racconta l'assedio dei Greci, racconta l'ultima notte di vita di un popolo che deve subire questa notte di terrore. Una notte che per questo popolo diventerà una notte eterna. E Didone ascolta, e Didone si commuove, e Didone ammira questo guerriero coraggioso che è fuggito, ma con il compito di costruire qualcosa di nuovo e di perpetrare in un certo senso la memoria della città di cui è stato espulso dalla guerra e dalle fiamme. E Didone, dopo questo incontro, pensa al racconto di Enea. E le sue notti sono cosparse dagli episodi narrati da Enea, e si rende conto e lo confida a sua sorella che forse è venuto il momento di dimenticare il marito ucciso Sicheo e di cercare di fondare con un nuovo amore una nuova vita, di crearsi una nuova vita. Ma nello stesso tempo respinge questa tentazione ed è veramente in preda al dubbio. In preda al dubbio, però, guardate, di nuovo ci vorrà lo zampino degli dèi. Vi ho detto che Enea è partito da Troia in fiamme alla volta dell'Occidente, su consiglio di Afrodite, e qui lo vediamo col piccolo Ascanio e con il padre Anchise sulle spalle, che fugge dalla città di cui vediamo in fondo le fiamme. Bene, Enea quindi ha un compito che gli è stato assegnato da Afrodite ed è quello di cercare di creare, grazie al suo coraggio, grazie alla sua forza, una città che farà dimenticare Troia, che sarà più potente e più grandiosa di Troia. Ma c'è un'altra dea che rema contro. E chi è questa dea? È

Perché era cela con Enea? Perché era cela con Enea? Perché era ce l'aveva con tutti i troiani? Perché ricordate quello che è successo all'inizio di questo nostro ciclo di conversazioni, quando vi ho parlato di Paride e di Afrodite? Era, competeva con altre due dee, Afrodite e Atena, per farsi indicare da questo giovane pastore nomato Paride come la più bella donna del mondo. E Paride non ha scelto Era, Paride ha scelto Afrodite. E da lì è nato un odio irrefrenabile di Era nei confronti di Troia e nei confronti di tutti i troiani e quindi anche nei confronti di Enea. Afrodite vuole che Enea costruisca una nuova grande città. Era vuole impedire questo disegno. E Era spinge per incrementare l'amore di Didone nei confronti di Enea. Era consiglia a Didone di organizzare una grande caccia, nei territori lì intorno a Cartagine. E durante questa grande caccia lei già si è messo d'accordo con il dio del mare, con Posidone, per far scatenare una grande tempesta. E Didone e Enea partono a caccia. E come previsto, ovviamente, Posidone, su ordine di Era, scatena un temporale di dimensioni bibliche e i due protagonisti, Didone e Enea, vanno a rifugiarsi in una grotta. Sono soli, sono belli, la regina è affascinante, la regina seduce Enea. Enea è felice. Enea è felice e quindi Enea dice: ah, forse ho trovato il lido dove fermarmi e la donna alla quale legarmi per il resto della mia vita. Questa donna sarà Didone. La storia degli amori di Didone e Enea nella grotta è ovviamente ancorata nella tradizione antica. Ad esempio, vediamo questo bellissimo affresco proveniente da Pompei, laddove vediamo nella grotta di cui vi parlavo Didone e Enea felicemente abbracciati. E così Enea è felice. Felice. Non è facile essere felice quando gli dèi remano contro. Intanto l'amore tra Didone e Enea va avanti e Didone spiega a Enea: guarda, io sono la regina di Cartagine, ma Cartagine ha anche bisogno di una presenza maschile molto forte. Tu sei un eroe straordinario e quindi noi insieme possiamo qui a Cartagine creare un impero formidabile che riuscirà a dominare tutto il Mediterraneo occidentale. E Enea è contento. Enea si abbandona ovviamente all'abbraccio con Didone e pensa che sia arrivato il momento effettivamente in cui poter fermarsi e cominciare a ricostruire qualcosa di nuovo. Ma, come vi dicevo, gli dèi sono in agguato. E Zeus, che è al corrente ovviamente del compito dato da sua figlia Afrodite a Enea,
si sente in dovere di mandare un suo messaggero, Mercurio, l'ermete della tradizione greca, a Enea. E questo Mercurio, che tra parentesi non è soltanto il messaggero degli dei, ma è anche il re dei ladri e il protettore dei ladri, Mercurio va a trovare Enea e gli dice: senti amico mio, qui non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo perché tu hai un compito. Hai il compito di creare altrove una grande città che riesca persino a far dimenticare Troia. Questa non è Cartagine. Devi partire, devi andartene, devi salpare verso nord e andare verso l'Italia. È lì che tu dovrai trovare il luogo dove costruire questa nuova città. E Enea, con il cuore lacerato, decide di lasciare Didone. E tra Didone e Enea c'è un ultimo incontro tragico. Didone piange. Didone dimostra a Enea che è un traditore, che lui ha beneficiato dell'ospitalità, del suo amore, che lui adesso rompe tutto. E Enea gli dice: ma questo è il volere degli dèi. E Didone non accetta effettivamente questo volere degli dèi. Si ribella come Antigone allo strapotere degli dèi. Si ribella come Elena allo strapotere degli dèi, ma deve soccombere perché gli dèi sono più forti, sono implacabili e gli dèi non vogliono assolutamente la felicità degli uomini, ma semplicemente assecondare i loro piani. E quindi la rottura tra Didone e Enea è irreversibile. Enea scappa verso il porto e parte, e la regina ferita si uccide. Si uccide e viene il suo cadavere, viene bruciato su una pira, e mentre le navi di Enea scompaiono all'orizzonte si vede in Cartagine le fiamme del rogo sul quale è stato poggiato il cadavere di Didone. Tragica fine. Enea approda in Italia. Approda in Italia e a un certo punto, per cercare di trovare il luogo dove andare a fondare questa nuova città, arriva a Cuma. A Cuma è la sacerdotessa di Apollo, la Pitia, che lo accompagnerà negli inferi perché vuole negli inferi incontrare il padre Anchise, che è intanto morto, in modo da farsi dare delle precisazioni su quello che sarà il nuovo impero che lui dovrà costruire. E scendendo negli inferi vede ovviamente le anime del passato e incontra chi? Didone, che gli volta le spalle, non gli vuole parlare. Tragica fine di un amore, la fine di un amore che è andata al di là della morte, un amore che ha, in un certo senso, generato un odio eterno, un odio più forte dell'amore. Ed è quest'odio che ritroveremo, ovviamente, nel duello implacabile che le due grandi città
di Cartagine e quella nuova città che fonderà Enea, Roma, che le due città affronteranno durante tutta la loro esistenza. Cartagine e Roma saranno nemiche e le guerre puniche, tre guerre puniche, si chiuderanno con la distruzione definitiva di Cartagine. La prima guerra punica tra il 264 e il 241 avanti Cristo è una guerra per il possesso della Sicilia. La seconda guerra tra il 218 e il 201 è la guerra che vede protagonista assoluto il grande generale cartaginese Annibale, Annibale che con uno stratagemma geniale decide di attaccare Roma passando attraverso le Alpi e scendendo verso sud, e lui combatte vittoriosamente contro le legioni romane al Ticino, alla Trebbia, al Trasimeno e a Canne della Battaglia, sconfiggendo completamente l'esercito romano e le legioni romane. A questo punto, purtroppo per lui, Annibale è stanco e decide, risalendo verso nord, verso Roma, di fermarsi a Capua. E uno dei suoi generali gli dice la famosa frase ricordata da Tito Livio: Annibale, sai vincere, ma non sai approfittare della tua vittoria. Vai verso Roma, cerca di prendere Roma adesso. Roma è matura per cadere nelle tue mani. Annibale è stanco, l'esercito cartaginese si ferma a Capua e niente da fare. I romani intanto hanno tutto il tempo per ricostruire il loro esercito e Scipione l'Africano, a sua volta generale geniale, Scipione l'Africano parte per Cartagine, lasciando Annibale in Italia, e comincia a seminare morte e desolazione in terra punica, nella terra di Cartagine. Annibale, sapendo di questo, è costretto a tornare a Cartagine e nel 202 avanti Cristo viene sconfitto da Scipione alla battaglia di Zama. Roma vince la seconda guerra punica. E la terza guerra punica sarà brevissima, tra il 149 e il 146 avanti Cristo. Cartagine si è appena rialzata dalle sue ceneri, ma c'è a Roma un senatore implacabile, Catone, che dice, interviene molto spesso al Senato, e dice, concludendo qualunque discorso, comunque io vi ricordo una cosa, una sola cosa: Cartagine deve essere distrutta. Deleda Cartagine. Delenda Cartago. E lo ascoltano poco i romani perché non hanno voglia di una nuova guerra. E un giorno cosa fa Catone? Porta un bellissimo fico al Senato. E fico? Non ci sono ancora i fichi in Italia. I senatori dicono, ma scusa, dove l'hai raccolto questo fico? E lui, sorridendo, sornione, dice, guardate, questo fico è stato colto 3 giorni fa a Cartagine. Cartagine è a 3 giorni da Roma. La dovete distruggere. E con questo stratagemma Catone convince i senatori a dichiarare la terza guerra punica, che nel 146 avanti Cristo si concluderà con la disfatta definitiva di Cartagine. Vedete, dall'amore tra Didone e Enea è nato un odio irrefrenabile, non solo tra i due amanti, ma anche tra le due città
di cui questi due amanti erano i protagonisti, Cartagine e Roma. Ed è Virgilio che ha saputo effettivamente, orchestrando mirabilmente questa storia d'amore, spiegare i motivi per cui per tanti anni Cartagine e Roma sono state nemiche e nemiche implacabili. Vi ringrazio.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uni Nettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uni Nettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.

che uno storico si interessi di questioni manageriali è abbastanza raro. Devo dire la verità, a me non risulta, non conosco nessuno storico che abbia fatto il manager da qualche parte. E ciò perché in fondo lo storico registra, analizza, esamina, torna indietro nel tempo, ma non è portato a impegnarsi direttamente nell'azione. Diversa è la situazione invece di un manager nei confronti della storia. Ci sono parecchi casi di managers che hanno approfondito dei fatti storici e sono addirittura arrivati a scrivere dei libri. Io sono uno di questi, io sono un manager che è stato sempre molto attratto dalla storia, perché la storia si basa sugli uomini sono sempre gli stessi, gli anni, i secoli non li cambiano e di conseguenza la lezione della storia è sempre attuale. E voglio dire che per un manager esaminare la storia significa capire come gli uomini agiscono, come gli uomini interagiscono e di conseguenza trae importanti suggerimenti su come deve portare avanti la gestione delle imprese e dei progetti. Il mio interesse per la battaglia di Adua nasce 10 anni fa circa, quando fermandomi davanti a una bancarella di libri usati mi colpì un opuscolo che era stato pubblicato, credo, dall'ufficio storico dell'esercito italiano. Parlava della battaglia di Adua e metteva in luce come la battaglia di Adua fosse la sconfitta più pesante che un paese civilizzato avesse mai riportato in Africa. E questa cosa mi stimolò moltissimo, perché volli cercare di capire come si era arrivati a un disastro di questa dimensione. Oggi cercherò di parlarvi della battaglia di Adua legandola anche a quelle considerazioni manageriali che mi sono care e che sono alla base del libro. E per farlo in un modo che sia più comprensibile, credo che sia opportuno parlare un momento del periodo, delle circostanze in cui il caso della battaglia di Adua si è sviluppata. Siamo alla fine dell'Ottocento, il paese ha pochi anni, relativamente pochi anni di unità, i governi si susseguono secondo una caratteristica che per moltissimo tempo continuerà ad essere la nostra, esiste una forte opposizione. Nel dicembre del 1893 cade il governo Giolitti e Umberto non sa a chi rivolgersi se non ritornare da Crispi e chiedergli di riprendere il ruolo di Presidente del Consiglio. Quando deve presentarsi alle Camere, naturalmente incontra una fortissima opposizione, ma fa appello all'opposizione e la invita a dare collaborazione e comprensione, pronunciando parole che sono rimaste abbastanza famose, e gli dice: a tal fine chiediamo da voi la tregua di Dio. E per tregua di Dio intende appunto l'accettazione di questo governo, cosa che l'opposizione accondiscende a fare, e dopo un dibattito molto intenso il governo viene approvato. Questo è un governo che porta dentro di sé 3 personaggi molto importanti che compariranno spesso nella storia di Adua: il ministro delle finanze e del tesoro Sonnino, il ministro degli esteri Blanc e il ministro della guerra Mocenni. La prima priorità che Crispi dà al governo è quella di affrontare il problema dell'economia, perché l'economia italiana, come dicevo, è in grave difficoltà, il cambio ha sofferto moltissimo, i titoli di Stato sono scesi a livelli impensabili, per cui c'è urgente bisogno di fare qualcosa. Sonnino mette insieme una serie di provvedimenti che chiama codice finanziario, cioè la legge finanziaria del tipo di quelle che si fanno ancora oggi, e che raccoglie tutta una serie di provvedimenti volti a ridurre lo sbilancio. Alla fine del 94 la situazione è migliorata, la situazione economica vede una ripresa dei titoli di Stato, ci sono insomma prospettive un po' più ottimistiche. Ma a questo punto Crispi, seguendo un po' il suo impulso che prescinde spesso da pianificazione e da strategia, ritiene che sia giunto il momento di dare una nuova spinta espansionistica alla nostra impresa coloniale.
perché il nostro paese, nonostante le gravi difficoltà in cui si dibatte, da anni ha in mente di crearsi le colonie in Africa. Il paese è un paese molto povero, è un paese che, ripetendo le parole dell'Italia, un quotidiano di Milano che scrive ai primi anni 90, dice all'incirca così: la metà del popolo italiano non sa leggere e scrivere, non abita in case appena decenti, non ha di che mangiare e la miseria e il sudiciume fanno la scorta all'ignoranza. Infatti il reddito annuo medio italiano è di

197 lire, mentre invece quello francese è circa il doppio e addirittura quello dell'Inghilterra è 4 volte. Il paese soffre perché è un paese prevalentemente agricolo, ma di un'agricoltura povera, un'agricoltura per cui la resa del terreno è particolarmente bassa. Ecco, in queste condizioni è chiaro che fare colonie, realizzare le colonie sia una impresa non del tutto giustificata. E di conseguenza cominciamo già a vedere una caratteristica di questo episodio, di questa fase della storia, cioè l'assoluta assenza di strategia. Tutto nasce addirittura nel 1869, quando il governo dell'epoca autorizza l'armatore Rubattino, un armatore di Genova, ad acquistare per 6.000 talleri un terreno nella baia di Assab. La baia di Assab sul Mar Rosso è relativamente vicina a Massawa, che sarà il primo punto di presenza coloniale italiana. Nel 1881 questo viene nominato un commissario civile. Il commissario fa in modo che il governo si interessi sempre di più e nel 1882 il governo rileva da Rubattino la colonia. E quindi nasce in questo modo il primo punto di sviluppo del progetto coloniale. Naturalmente questa decisione di acquistare da Rubattino il territorio di Assab è oggetto di un violento scontro con l'opposizione e qui si delinea un'altra caratteristica di questo periodo, e cioè il fatto che il progetto coloniale italiano sia fortemente ostacolato dalla opposizione. Infatti l'opposizione è consapevole che l'Italia non ha i mezzi, che farebbe meglio a spendere i suoi soldi per migliorare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria, e non condivide il fatto che si vada a spendere uomini, risorse e denaro in un paese così lontano. Ora, soltanto nel 1887 noi finalmente ci cominciamo ad espandere e naturalmente nell'espansione che avviene a partire dal punto di Assab e quindi dal porto di Massawa che abbiamo acquisito nel 1885, cominciamo a creare le condizioni per cui l'impero abissino entri in preoccupazione e si prepari ad ostacolare la nostra espansione. Ecco, siamo arrivati agli anni 90, precisamente al 1892, quando come governatore della colonia, che ormai si è allargata, come dicevo, a Massawa ed ha raggiunto anche la città di Asmara, viene nominato il generale Barattieri. Va ricordato che in quell'epoca il governo voleva che il governatore civile fosse separato dal governatore militare. E qui il governatore militare è un generale che ha dedicato moltissimo tempo nell'attività coloniale in Africa da molti anni ed è il generale Arimondi. E quindi proprio in questi giorni, in questa fase storica nasce il conflitto di personalità fra il generale Barattieri e il generale Arimondi, che avrà tanto effetto sullo svolgimento della battaglia. Che tipo è Barattieri? Beh, qui devo fare una piccola digressione e rivolgermi un attimo al discorso più generale delle caratteristiche di una persona che debba gestire un progetto. Un modo di semplificare e di in qualche modo dare un modello per poter mettere a fuoco i diversi comportamenti può essere quello di far riferimento ad una matrice in cui su un asse c'è la competenza della persona o delle persone in termini politici e sull'altro asse la competenza in termini tecnici. Come sempre, nella matrice si individuano quattro quadranti, il quadrante in alto a destra è il quadrante in cui sono quei manager che hanno una grande competenza politica e una grande competenza tecnica. Questi sono
i manager ideali ai quali affidare un progetto, purtroppo non ce ne sono molti di questa categoria, di questo tipo, e di conseguenza spesso si trovano a capo di progetti manager che appartengono agli altri quadranti. Escludo il quadrante opposto, quello che caratterizza l'assenza praticamente di qualità tecniche e di qualità politiche. Questo tipo di manager non è sicuramente coinvolto perché non riesce neanche a nascondere le sue manchevolezze. Ma gli altri due quadranti sono quadranti abbastanza interessanti, nei quali cadono frequentemente i personaggi ai quali è affidato il progetto. Abbiamo in alto a sinistra il manager che ha una forte competenza politica e una scarsa competenza tecnica. Questo è un manager che si preoccupa moltissimo delle relazioni, si preoccupa molto di tutto ciò che è esterno al progetto, si preoccupa di ottenere il consenso, ma al tempo stesso non dedica l'attenzione e gli approfondimenti necessari alla gestione tecnica del progetto. Nell'altro quadrante, in basso a destra, c'è poi il manager che ha una forte competenza tecnica, ma una scarsa competenza politica. E questo tipo di manager normalmente, pur dedicandosi a fondo agli aspetti tecnici del progetto, non riesce ad avere successo proprio per questa sua incapacità di comunicare e di mettere in luce le cose che fa o ottenere approvazione ai progetti e alle proposte che mette a punto. Decisamente Barattieri fa parte della categoria del quadrante in alto a sinistra, cioè un uomo che ha una forte competenza politica, ma non ha un'adeguata presenza tecnica. Barattieri è un garibaldino ed essendo garibaldino porta con sé quello spirito garibaldino in cui la guerra vittoriosa è il frutto delle iniziative individuali, della capacità delle persone di emergere, ma sempre senza tener conto che viceversa i progetti richiedono molta pianificazione e molto lavoro di squadra. E tutta la gestione che gli farà della realtà nella quale opera sarà una gestione dove si privilegerà il colpo di genio, l'iniziativa anche piuttosto opportunistica e si trascurerà tutta quella serie di preparazioni che viceversa sono indispensabili per assicurare un successo duraturo. Con il 1892 in pratica ha inizio la fase che poi si concluderà nel 1896 con la battaglia di Adua. Nel 1889 il governo italiano aveva giocato un po' tutte le sue carte con un personaggio abissino che si chiamava Menelik, che era il ras principale dello Shoah e che era un vassallo del Negus all'epoca, il Negus Giovanni. Questo rapporto stretto con Menelik, il quale si aspettava che gli italiani lo aiutassero a conquistare il potere, ha un esito molto positivo perché in uno scontro contro i Dancali, le truppe del Mahdi, quel fenomeno, diciamo, insurrezionale che avviene nel Sudan e che coinvolge anche l'Etiopia, il Negus Giovanni muore in battaglia e di conseguenza la scelta del paese va a Menelik, il quale diventa Negus. Poiché Menelik aveva avuto questo ottimo rapporto con il governo italiano per il tramite di Barattieri, ma in particolare di un diplomatico che si chiamava Antonelli, quello è il momento di ottenere dal Negus il riconoscimento dei territori che noi avevamo occupato e anche un fatto che poi si rivelerà molto critico. Nel Trattato di Ucciali del 1889, infatti, il Negus accetta che
la politica estera dell'Abissinia passi attraverso la gestione degli italiani. Ora, questo trattato di Ucciali è una tipica

l'unica situazione nella quale forse emerge la furbizia italica, perché il trattato viene scritto in aramaico, ma la traduzione italiana è comunque la traduzione che viene diffusa internazionalmente è differente, perché la versione aramaica dice che il negus e che quindi l'Abissinia potranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali, mentre la versione italiana, e poi fatta conoscere al mondo, dice che il negus e l'Abissinia dovranno servirsi dell'Italia per le relazioni internazionali. Intorno a questo equivoco nascono poi immediatamente dei dissapori, perché in qualche circostanza Menelik vuole fare da solo, ma gli italiani sostengono che sulla base del trattato di Uccelli è obbligato invece a servirsi degli italiani. E insomma, quella che era una specie di luna di miele diventa una situazione quasi pre-divorzio. Nel frattempo, mentre Menelik, diventato negus, continua ad avere naturalmente un fortissimo ascendente su molte parti dell'Abissinia e soprattutto sullo Shoah, nella zona più vicina all'Eritrea, che è il nome con cui la colonia ormai italiana è conosciuta, esiste la zona del Tigre. E fra i ras del Tigre c'è un certo Ras Mangascià, che naturalmente scalpita e desidererebbe acquistare indipendenza nei confronti di Menelik. E qui l'Italia dimostra una volta di più l'assoluta mancanza di strategia, perché al tempo stesso, mentre cerca di risolvere i conflitti con Menelik, comincia a favorire e ad armare Ras Mangascià, per cui il Tigre comincia a prendere una posizione conflittuale nei confronti dello Shoah. Questa situazione di per sé potrebbe essere positiva se ci fosse un disegno strategico chiaro. In realtà il disegno strategico non c'è. A un certo punto il governo italiano manda armi a Menelik e si allarga territorialmente nella zona del Tigre, perché le truppe comandate da Barattieri arrivano anche nella zona di Adua, che è dentro il Tigre, e quindi creano una grossa preoccupazione in Ras Mangascià. Il risultato di questa confusione strategica è che per la prima volta ci veniamo finiamo con l'esserci inimicati sia i tigrini sia gli shoani. E quindi abbiamo di fronte a noi, in una situazione di totale ostilità, l'intera realtà abissina. Le truppe italiane si sono spinte nel frattempo nel punto più a sud che occuperanno in tutta questa fase, che è il massiccio dell'Ambalagi. E lì si vengono a trovare circa 4.000 soldati italiani al comando del maggiore Toselli e di fronte 40.000 soldati di Ras Mangascià. Il maggiore Toselli è il tipico ufficiale romantico di quest'epoca. Ras Mangascià gli manda una serie di ambasciatori, perché Mangascià vorrebbe che gli italiani si ritirassero senza guerra. Ma Toselli, pur avendo avuto indicazioni che può ritirarsi, anche se queste indicazioni forse non sono così chiare, perché in mezzo c'è Arimondi, il quale non è in buoni rapporti con Barattieri, ossia le solite problematiche che ci sono di interazione fra le persone in una situazione in cui non c'è nessuna strategia e nessuna voglia di collaborare. Ebbene, Toselli affronta gli ambasciatori di Ras Mangascià con un enorme sprezzo, di spregio, li rimanda indietro dicendo che mai le truppe italiane si arrenderanno, si ritireranno di fronte a un branco di soldati come quelli di Ras Mangascià. Si dice che per spiegare un po' questa personalità romantica e nello stesso tempo fatalista, dice
di fronte durante la notte dall'alto.

della Rocca dell'Ambalagi, il maggiore Toselli vede tutti i fuochi dello sterminato accampamento di Ras Magashà. E così in un momento di euforia e nello stesso tempo di fatalistica, come posso dire, di fatalistica rassegnazione, canta a voce spiegata l'Ave Maria di Gounod. Questo per dire quale commistione di sentimenti, di ragione, di paure, di coraggio vivevano in questi personaggi dell'epoca. Il risultato è che Baratieri pensa che Toselli possa ritirarsi, anzi debba ritirarsi. Arimondi informa Baratieri che vuole andare a soccorrere Toselli. Baratieri ferma Arimondi perché ritiene che sia meglio che si ritirino su una posizione più difendibile. Il risultato di tutta questa confusione è che il 7 dicembre del 1895 le forze di Ras Mangascià attaccano pesantemente le truppe italiane di Toselli. Toselli muore, più di 2.000 soldati italiani muoiono e il resto della guarnigione di Ambalagi retrocede in una forma disorganizzata e naturalmente particolarmente confusa, e fino a incontrare a parecchie ore di cammino le truppe di Arimondi. Arimondi con l'esercito di Ras Mangascià che incalza, manda una parte delle truppe a difendere il forte di Macallè e riesce a rientrare nelle linee dove c'è Baratieri. Il forte di Macallè viene circondato e viene assediato e per alcune settimane si compie questa memorabile resistenza che all'epoca in cui ero alle elementari si studiava come un esempio fulgido di eroismo nazionale. Il maggiore Galliano tiene testa alle truppe abissine per alcuni giorni, poi rimane senza acqua, sta sul punto di cedere, ma fortunatamente nel frattempo sono avvenute delle trattative con Ras Mangascià e sembra che queste trattative portate avanti da personaggi non necessariamente della diplomazia come Felter, che era un commerciante che operava nella zona, giungono a convincere Ras Mangascià e naturalmente Menelik dell'opportunità di fare rientrare la guarnigione nelle linee italiane. Questa cosa, che è una specie di disastro nazionale, viene invece accolta in Italia come una prova straordinaria di eroismo e di conseguenza i giornali, i telegrammi, le comunicazioni di plauso e di congratulazione vengono inviate ai nostri soldati in Africa, i quali viceversa sanno che è l'inizio della fine. L'esercito di Baratieri arretra in una posizione più difendibile e per alcune settimane è lì in attesa di vedere le mosse del nemico. Nel frattempo gli abissini hanno riunito tutte le loro forze, Ras Mangascià si è unito con tutti gli altri Ras sotto il comando del Negus Menelik e della regina Taitu. E questo nome è molto interessante perché questa donna svolgerà un ruolo importante nella motivazione dell'esercito abissino. Siamo proprio ormai alla vigilia del grande scontro. Le truppe italiane sono arroccate e di fronte a loro c'è questa massa enorme di soldati abissini e il nostro Baratieri è lì che dibatte se ritirarsi, se attaccare, se fare qualche altra cosa. La verità è che Crispi preme in modo pesantissimo su Baratieri, dicendo che l'Italia non può permettersi delle altre sconfitte, che il suo governo non può permettersi che Baratieri, al quale sono state date tutte le armi, le munizioni e i soldati che aveva richiesto e che poi erano ben poca cosa, come abbiamo visto, si trattava solo di qualche battaglione. Ebbene, l'Italia non può permettere a Baratieri di avere un'altra sconfitta. Baratieri
Barattieri quindi è da un lato convinto della impreparazione del suo esercito,

dall'altro è spinto a dover attaccare, dall'altro ancora è indeciso e non sa cosa fare. Qual è la situazione dell'esercito di Barattieri in questa fase? L'esercito di Barattieri intanto è un esercito abbastanza misto, raccogliticcio. Ci sono questi reparti africani, gli Ascari, che sono relativamente ben organizzati, sono naturalmente dei reparti dove domina l'individualismo, è più difficile naturalmente farli sfilare in parata, ma è anche difficile fare in modo che questi Ascari collaborino nel modo migliore possibile. Però sono fedeli e sono pronti al sacrificio. Poi ci sono i soldati italiani che sono stati in colonia fin dagli anni precedenti, quindi i veterani che hanno una buona conoscenza del paese, e poi ci sono i nuovi arrivati, cioè quell'insieme di soldati che sulla spinta del disastro di Ambalagi e della sconfitta di Macallè il governo italiano si è deciso ad inviare. Però il problema è serio. Il problema è serio perché queste truppe sono state un po' raccolte in tutti i reparti italiani allo scopo di lasciare che si muovessero soltanto i volontari. Questo insieme di circa 8.000 persone, di 8.000 soldati che vengono in colonia, sono provenienti da reparti diversi, con ufficiali diversi, e quindi sono molto disorganizzati. Inoltre dobbiamo tenere presente che, essendo volontari, raccolgono un numero elevato di persone, di soldati che avevano interesse a lasciare la terra, la patria, perché per varie ragioni, fra cui anche le ragioni meno nobili, per sfuggire ai creditori, per cambiare aria, per buttarsi in un'avventura. Quindi arriva una massa di soldati abbastanza disomogenica. Ma non è solo questo l'aspetto che rende questo nostro contingente particolarmente inefficace. Tutto ciò che riguarda le condizioni del soldato, il lancio, l'alimentazione, le divise, è tutto improvvisato. I soldati si fornisce ai soldati della farina, e questi soldati imparano a cuocersi delle focacce secondo le usanze abissine su delle pietre roventi, e mescolano farina con ceci e con altri legumi o materie prime che trovano sul posto. Le divise sono improvvisate, si vede di tutto. Insomma, è un esercito che dimostra, come al solito, come sempre succede purtroppo nelle nostre cose, una grande improvvisazione. Questa è la situazione in cui si arriva in pratica allo scontro. Ora, il generale Barattieri è combattuto, come ho già detto, fra ritirarsi e attaccare. E il 28 di febbraio riunisce i suoi generali in un incontro che diventa un incontro importantissimo. In questo incontro Barattieri chiede ai suoi generali qual è il loro punto di vista, che cosa vorrebbero fare, se attaccare, se difendersi e ritirarsi. Qui le versioni sono alquanto discordanti. Barattieri nelle sue memorie dirà che i generali sono all'unisono interessati ad attaccare. Le memorie dei generali, di alcuni dei generali, parlano invece di una loro insistenza a non ritirarsi, e c'è una bella differenza fra attaccare e non ritirarsi. Questa riunione si protrae per 2-3 ore. Alla fine Barattieri licenzia i suoi dicendo: io rifletterò nei prossimi giorni e cercherò poi e poi vi farò sapere che cosa dobbiamo fare. Adesso nasce un po' un giallo, e di conseguenza la storia si arricchisce di fenomeni tipicamente nazionali. Il presidente del Consiglio Crispi ormai è assolutamente sfiduciato e scontento di Barattieri. Barattieri non rappresenta

presenta quello che lui aveva sperato, pur essendo un garibaldino come lui, non è riuscito a far quadrare il cerchio, cioè assicurare una presenza militare forte e con importanti vittorie in Africa e al tempo stesso non gravare sul bilancio del paese. E allora, d'accordo con Mocenni, cerca un sostituto. E questo sostituto viene individuato nel generale

barattieri, anche se fa presente che bisogna gestire la cosa con grande attenzione e con grande cautela, perché dice Barattieri è un uomo capace, sullo slancio della sua insoddisfazione, di compiere qualcosa di grave ed irreparabile. Sarà perché Valdissera avanza questa ipotesi, sarà perché fa parte del metodo con cui vengono gestite le cose importanti. Fatto sta che viene deciso di sostituire Barattieri con Valdissera, ma non si informa l'interessato, non si informa Barattieri. E Valdissera viene fatto partire dall'Italia. Tenete presente che il viaggio impiegava circa 10 giorni, su una nave con un nome falso. E Valdissera ha una lettera con la quale dovrebbe presentarsi a Barattieri e di punto in bianco fargli sapere che è stato messo da parte. Valdissera parte, naturalmente il segreto non si riesce a mantenere, ci sono parecchie indicazioni che la notizia arrivi a Massawa perché generali o comunque personaggi vicini al governo informano i loro amici in Africa. Sembrerebbe che proprio nella mattinata o nel primo pomeriggio del 29 di febbraio la notizia che Valdissera sta arrivando per sostituire Barattieri giunga a Barattieri. Un capitano medico d'Amato nel 1902 darà un'intervista al Progresso italoamericano, perché si è trasferito e emigrato in America, e racconterà che, essendo lui capitano medico e essendo vicino a Barattieri per curarlo da un problema di gola che Barattieri aveva, assiste all'arrivo di certi messaggeri che apparentemente vengono dal fronte nemico, ma che portano a Barattieri la notizia che sta per essere destituito. Barattieri era alquanto combattuto, perché da un lato si rendeva conto che sarebbe stato meglio ritirarsi o comunque non avanzare. Dall'altro, fortemente stimolato dal desiderio di fare qualcosa per dimostrare, prima che arrivasse Valdissera, la sua capacità di condurre la battaglia, la guerra, vuole avanzare e fa nascere un ordine di servizio abbastanza ambiguo, perché in questo ordine di servizio parla di un primo obiettivo. Il primo obiettivo è quello di schierarsi sulla posizione che da Kidane Mere si allarga sulle due grandi montagne, il Monte Raio e il Monte Semeiata. Primo obiettivo. Che cosa significa primo obiettivo? Che ci sarà poi un'avanzata ulteriore, che ci sarà poi ci si fermerà su quella linea per difendersi, che si tornerà indietro. Tutto questo rimane vago. Le istruzioni sono che l'esercito si muova su tre direzioni, con tre corpi d'armata. Il primo, al comando del generale Albertone, che include tutte le truppe ascare, si muoverà secondo una linea. Il secondo, con il generale Arimondi, affiancato dal generale Lena con le riserve, si muoverà secondo la linea centrale. E infine la terza avanzata sarà fatta dal generale Dabormida con le sue truppe in direzione parallela. Le istruzioni sono anche contraddittorie per quel che riguarda il tipo di materiali che i soldati devono portare con sé. Infatti Barattieri prevede che portino soltanto 117 pallottole per ciascuno, che non portino alimenti con loro se non per 1 o 2 giorni di permanenza in questa operazione. Quindi è un'operazione davvero confusa. I generali vengono licenziati, tornano verso le 8, 8:30 presso i loro distaccamenti e l'ordine di servizio prevede che si parta alle 9:30 della sera. Quindi in 1 ora e mezza le truppe devono mettersi in marcia. È del tutto inaspettata la cosa. Le truppe non sono preparate, ci sono soldati che sono

appena rientrati da lunghe marce, sono stanchi. Si fa in fretta e furia la raccolta dei materiali che si devono portare e avvengono delle cose che poi saranno particolarmente pesanti. Si dimenticano, per esempio, il telegrafo ottico, uno strumento a base di specchi che consentiva con la luce del giorno di comunicare da punti distanti. Mancando il telegrafo ottico, tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite messaggeri. Non vengono riempite le casse del pronto soccorso con le necessarie sostanze, i disinfettanti, il cotone idrofilo. Insomma, si parte con una grande confusione. Tuttavia, la sera è una sera molto piacevole. Non c'è luna, ma c'è un cielo pieno di stelle e questi soldati si avviano in marcia con un senso al tempo stesso di grande serietà e di grande profonda tristezza, quasi presagendo come andrà a finire, e dall'altro con naturalmente lo spirito tipico dei giovani, per cui nel silenzio della marcia si sentono a volte delle battute, dei lazzi, insomma una situazione che fa in qualche modo presagire come le cose andranno a finire. Devo dire che queste località verso le quali le truppe si avviano sono indicate su uno schizzo che Baratieri ha fornito ai generali in capo. Questo schizzo sarà dimostrato essere uno schizzo completamente sbagliato, ma c'è di più, che lo schizzo dovrebbe essere integrato dall'esperienza di guide del posto che sono state assegnate a ciascun gruppo di combattimento. Ma le guide, quei nomi per le guide sono tutt'altra cosa rispetto a quello che è indicato sulla mappa. Non è un caso che questo fenomeno si verifichi, questo errore si verifichi, perché la conoscenza del territorio non è stata oggetto di approfondimento nei numerosi mesi che hanno preceduto lo scontro finale. Bisogna ricordare che nel suo slancio garibaldino di fare tutto in casa con gli ufficiali, Baratieri nel 1895 ha praticamente avocato ai suoi ufficiali il compito di disegnare le carte della zona e quindi l'Istituto Geografico Nazionale non ha fatto ulteriori verifiche, ulteriori rilevamenti. Insomma, si parte veramente con un salto nel buio. I tre corpi d'armata si avviano, ma subito nasce un problema. Il corpo d'armata di Albertone, che è fatto di ascari, i quali sono abituati a camminare in mezzo ai rovi e in mezzo alle pietre con grande scioltezza, si avvantaggiano rispetto agli altri. Gli altri soldati italiani hanno questi scarponi pesanti, hanno difficoltà ad avanzare e insomma pian piano la situazione si deteriora, le truppe si sgranano, le truppe ascare accelerano, arrivano, si portano avanti alle altre e così il battaglione che fa da apripista, comandato dal maggiore Turitto del gruppo Albertone, giunge in quella che dovrebbe essere Kidane-Meré, che non è Kidane-Meré, e a quel punto non sa più cosa deve fare perché alcune indicazioni escludono che sia Kidane-Meré e quindi prosegue e improvvisamente, superando una collina, si trova di fronte la massa dell'esercito abissino. Il maggiore Turitto affronta lo scontro, comincia il combattimento. Albertone, che segue, si avvicina. Siamo alle 6 del mattino del 1 marzo, domenica 1 marzo. Gli italiani sono ancora a letto, sono ancora lì che fanno colazione e non sanno quale tragedia si sta compiendo ad alcune migliaia di chilometri dalla madrepatria. Le truppe di Turitto resistono coraggiosamente, ma dopo un po' sono schiacciate. Fra le 6 e le 9.30, 10 del mattino, il gruppo comandato dal generale Albertone in pratica soccombe. Il generale Albertone viene fatto prigioniero, dei suoi 81 ufficiali 45 cadono sul campo
è un disastro terribile.

Albertone cerca di informare Barattieri che si trova con la colonna Rimondi, ma i messaggeri portaordine non riescono nel loro compito. Per cui Barattieri, che sente il rumore della fucileria, non sa però che cosa è successo e quindi si inerpica su il Monteraio per cercare di vedere con una prospettiva più ampia ed effettivamente vede a distanza che oltre il passo di Chiedane-Merè le truppe di Albertone sono circondate e sono in gravissima difficoltà. Arimondi con Barattieri creano il loro fronte disponendosi fra lo Zebendaro e Monteraio e questo fronte italiano si è appena posizionato sul terreno che si vedono i gruppi di fuggitivi degli Ascari che hanno perso la battaglia, alcuni riescono a retrocedere e dietro la massa degli abissini che inseguono. Mentre Barattieri e Arimondi stanno facendo un po' il punto della situazione, avanzano da due direzioni opposte le masse abissine e quindi dopo pochi minuti l'intero fronte del gruppo Arimondi è sottoposto a un violentissimo scontro armato con gli abissini. Gli abissini intanto sono più armati e meglio armati di quello che ci si aspettava. Le batterie abissine che si sono collocate su delle colline antistanti riescono a sparare con cannoni a tiro rapido che non ci si aspettava che gli abissini possedessero. I nostri uomini compiono delle straordinarie imprese, un eroismo formidabile viene messo in luce da tutti, ma anche il gruppo Arimondi fra le 10:15 e le 12 di questa infausta giornata deve cedere. Barattieri riesce a disimpegnarsi e comincia una via comincia a retrocedere, comincia a lasciare il campo di battaglia. Nel frattempo, il gruppo comandato da Da Borbida si confonde con la topografia che gli è stata presentata e di nuovo segue il consiglio delle guide e si viene a trovare dentro una valle, la valle di Mariam Shawoitu, e in questa valle improvvisamente accorge di essere di nuovo circondato dagli abissini. Da Borbida comincia lo scontro alle 12 e fino alle 16 combatte disperatamente. Da Borbida viene ucciso, con lui i principali ufficiali e anche il terzo gruppo armato italiano deve soccombere. Ormai non restano che i superstiti e i superstiti cercano di allontanarsi. Molti dei superstiti vengono uccisi mentre stanno abbandonando il campo di battaglia dalla cavalleria galla, dalla cavalleria degli abissini. Barattieri riesce a mettere in salvo, si allontana con un gruppo di ufficiali del suo stato maggiore e finalmente arriva nelle retrovie. La battaglia è una battaglia che ha lasciato terribili conseguenze. Il seguito di questa storia è un seguito naturalmente triste, nel senso che, come sempre succede, il paese si rivolta contro l'impresa africana, Crispi deve dimettersi, avvengono violenti scontri in tutte le città d'Italia, Barattieri viene messo agli arresti e viene fatto oggetto di un approfondimento, di un'inchiesta da parte di una commissione militare che viene costituita in Eritrea. Lui cercherà di difendersi. La conclusione dell'inchiesta è che Barattieri si dimostrò un ufficiale non all'altezza del compito che aveva da svolgere e che non si è riuscito a capire perché abbia precipitato
gli eventi

dell'azione militare e abbia messo a rischio l'intera forza italiana. Le truppe italiane hanno questa grossa sconfitta, si ritirano, ritornano in quella che era la linea di demarcazione prima dell'espansione nel Tigré. Nel frattempo arriva Baldissera, Baldissera prende il comando della colonia. Menelik, a questo punto, soddisfatto della vittoria che ha conseguito, non vuole infierire, ritira le sue truppe anche perché aveva dei seri problemi logistici e l'Italia chiude una pagina estremamente dolorosa della sua impresa coloniale. Questa storia, da un punto di vista manageriale, insegna alcune cose. La prima cosa è che non si può fare un'esecuzione di un progetto soddisfacente se manca la strategia. Troppe volte la strategia è venuta meno. È venuta meno la strategia nei confronti intanto del discorso delle risorse. Non si può fare un progetto se non si hanno le risorse per sostenerlo. La strategia è venuta meno nei rapporti con le nostre controparti africane. Non si può cercare di mantenere rapporti con Menelik e nello stesso tempo scavare sotto i suoi piedi cercando di muovere Ras Mangascià contro di lui. Non si può fare a meno di strategia quando bisogna decidere l'azione militare da svolgersi, attaccare o ritirarsi o rimanere fermi sul posto. La strategia è mancata e così è mancata assolutamente qualunque pianificazione. Le risorse materiali non possono essere trascurate, la conoscenza del terreno è fondamentale, la disciplina e la motivazione degli uomini sono fondamentali, tutte cose che in questo progetto sono venute meno. Ecco, da un punto di vista manageriale io vorrei sottolineare che una buona conoscenza di questa battaglia e di questa storia può rappresentare la lista di tutto ciò che non si deve fare per avere successo. E in questo senso suggerisco di approfondire l'argomento perché da esso si può trarre una lezione di estrema validità, soprattutto nell'attività manageriale.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti al ciclo di lezioni di egittologia dedicati al Medio Regno, l'età classica e la rinascita faraonica. Sono l'egittologo Giacomo Cavillier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta Jean-François Champollion di Genova. Argomenti delle nostre lezioni: la fine dell'Antico Regno, il Medio Regno, l'età classica e la rinascita. Partiamo dunque dalla fine dell'Antico Regno. L'Antico Regno, come sapete, è il particolare periodo storico afferente alla cosiddetta civiltà, praticamente detta delle piramidi, ovvero stiamo parlando di un periodo che va dal 2300 a.C. fino al 2150 e che vede ineffettivamente l'alternarsi di una serie di dinastie, di personaggi e soprattutto di entità storiche che profilano, delineano nella sua completezza il concetto di Stato. In altre parole, il sovrano si identifica nel concetto di Stato e i suoi monumenti e tutto il suo agire si soggiace a questo tipo di ideologia. La fine dell'Antico Regno avviene per una serie di mutamenti, di trasformazioni politiche, sociali ed economiche che inevitabilmente avvengono proprio per una certa proliferazione di dinastie collaterali a quella regnante. Come vediamo qui, in effetti, le piramidi di Giza rappresentano il momento apicale di questo periodo in cui il sovrano si identifica non solo come il dio, ma l'unico referente universale di quello che significa il dominio e l'universalità soprattutto sia del culto che del concetto proprio di politica. La fine dell'Antico Regno avviene proprio perché nel proliferare di queste dinastie collaterali questi personaggi di alto rilievo metteranno in discussione la stessa regalità del sovrano. Ci portiamo sulla lavagna multivediale proprio per dare una maggiore definizione del fenomeno. Come abbiamo detto, la capitale è Menfi. Ovviamente tutte le dinastie che partono dalla terza dinastia fino alla settima dinastia afferiscono alla capitale dell'Antico Regno. A questo punto però, naturalmente, in un altro settore che fa capo alla città di Eracleopolis, verrà chiamata così ovviamente dai greci, si afferma una dinastia collaterale, cioè un ramo della dinastia regnante che pretende naturalmente di essere equiparata a quella madre. E quindi naturalmente con i re Cheti, la dinastia è quella dei re Cheti, naturalmente ci sarà e verrà avviata una serie di lotte, sia ovviamente di rapporti diplomatici che di lotte naturalmente che porteranno alla sconfitta menfita e naturalmente alla supremazia da parte di Eracleopolis. Questo fenomeno naturalmente causa una serie di altre vicissitudini di natura storica per cui altre potenti famiglie che sono naturalmente all'interno del paese tendono poi naturalmente a proporsi come pretendenti al trono. E beh, è chiaro, naturalmente possiamo capire che oltre Eracleopolis un settore di vibrante e di vivo, di fervente centro politico e culturale, quello ovviamente tebano che nella moderna Luxor. E quindi a un certo punto intorno al 2100 avanti Cristo, noi abbiamo una situazione per cui la dinastia regnante resta ovviamente saldamente confinata entro i confini di Menfi e di parte del Basso Egitto, la dinastia eracleopolitana è quella vincente, la nuova, e ovviamente la dinastia dei Tebani cercherà inevitabilmente di prendere il sopravvento. La lotta tra Eracleopoliti e Tebani si concluderà con la vittoria di questi ultimi, che
naturalmente tenteranno di portare il loro potere e quindi di affermare il loro potere naturalmente dal loro caposaldo, dal luogo di origine che è proprio Tebe. Ci rispostiamo naturalmente per l'osservazione delle slide e, come vediamo, abbiamo a che fare con un territorio assolutamente ben più, di natura anche geomorfologica diversa da quello che è l'ambiente tipico memfita. E i sovrani tebani sono in realtà dei principi, che hanno, la caratteristica di non essere, equiparabili a quelli menfiti, sia per tradizione, sia per, naturalmente per una questione culturale. Tuttavia, tenteranno ovviamente di ideare, soprattutto di avviare un processo di trasformazione della loro capitale. Il momento storico non è dei più favorevoli per i tebani perché la supremazia culturale di Menfi è talmente elevata, grande da non poter permettere a questi nuovi principi di poter governare di fatto il paese. E quindi, naturalmente, l'ultimo sovrano dell'undicesima dinastia, che per Manetone naturalmente rappresenta quella proprio tebana, Montuhotep II, cioè ovvero, il nome lo dice, devoto, quindi devoto al dio Montu, che è il dio tebano della guerra, si farà realizzare un tempio funerario nella falesia tebana e quindi realizzerà il suo monumento funerario secondo quelli che sono i dettami sia locali che quelli tipicamente menfiti. Come potete vedere, questa struttura, la cui ricostruzione probabilmente doveva avere sulla sommità un piramidion, oppure probabilmente una struttura a modello di mastaba, questa struttura qui riprende il concetto stesso o della mastaba o della piramide, quindi sta ad indicare semplicemente che, sebbene stiamo parlando di una zona tipicamente rupestre, si è voluto in qualche maniera porre una sorta di frammistione di quelli che sono gli tipici elementi menfiti e quindi di piramidi che sorgono su dei manti rocciosi pleaneggianti rispetto a un qualcosa che in realtà doveva essere ascritto a delle alture. E naturalmente possiamo vedere che cosa, quindi, questa specie di struttura che inevitabilmente tende quindi a uniformare le cose. Quindi stiamo parlando di una struttura fatta a terrazzamenti, ma che poi nel suo complesso da lontano, quindi ovviamente dando una visione scenica di lontananza, ripercorre, forse rievoca il concetto stesso piramidale. E lo vediamo qua in alcune immagini tipiche ovviamente moderne, riprese ovviamente dal tempio che poi farà ricostruire accanto la regina Hatshepsut della diciottesima dinastia, e qua già si vede naturalmente questa struttura fatta ovviamente con resti di colonne protodoriche, quindi questa struttura fatta ovviamente a terrazzamenti e portici, all'interno in cui c'erano scene ovviamente evocative delle gesta del sovrano, e che naturalmente vi fa immaginare naturalmente quello che doveva essere questa realizzazione. A questo punto ci volgiamo verso la lavagna multimediale al fine di esplicare meglio quanto finora detto. Il tempio di Montuhotep ha questa caratteristica dunque di essere sia all'esterno della falesia, quindi la falesia è questa, che all'interno. Quindi abbiamo due elementi. Un elemento esterno, che ovviamente ha una rampa ovviamente di natura ovviamente assiale verso le due terrazze, che è un elemento interno all'interno proprio, cioè all'interno alla falesia. Quindi questo sta ad indicare una profusione di elementi, cioè un'unione consapevole

di elementi, quella esterna più prettamente quasi piramidale che ha questo effetto e quella interna che in realtà riprende il disegno originario, cioè il concetto stesso delle colonne e ovviamente che sostengono un porticato, ma è ovviamente situato all'interno. Questi due elementi saranno poi essenziali, presi come riferimenti essenziali da Hatshepsut quando la XVIII dinastia realizzerà il suo tempio funerario proprio accanto a quello dell'Lhavo Montuhotep. Teniamo conto di una cosa, che naturalmente questa definizione è assolutamente, come dicevamo, un unicum nella storia ovviamente dell'architettura tebana e che quindi fungerà da laboratorio privilegiato per quello che i tebani poi realizzeranno poi successivamente nel loro territorio. Torniamo a posto per le slide e dunque vediamo come la tipologia dei rilievi può naturalmente essere afferente ai concetti e soprattutto a quella che è l'ideologia ufficiale proprio della casa Menfita. Lo vediamo dai rilievi, vediamo non solo la tipologia dei colori, soprattutto diciamo equilibrata, afferente ai geroglifici, ma anche la tipologia ovviamente della riproduzione e soprattutto della raffigurazione del sovrano, che ripercorre perfettamente quello che noi ritroviamo in ambito Menfita. Quindi la nuova, diciamo, capitale d'Egitto, quella che doveva in realtà assurgere a capitale d'Egitto, deve inevitabilmente per il momento piegarsi dinanzi a questa esigenza. Il fatto che non può rivaleggiare in cultura e in stile con quella che è l'antica capitale. Fermo restando, un altro elemento di unione con quelli che sono i dettami dell'architettura faraonica propriamente detta, cioè quella scritta all'antico regno, beh, lo vediamo anche proprio sempre nel tempio funerario. Infatti, come vedete, il buon Montuhotep II realizza, oltre che la tomba per se stesso all'interno della falesia, al di sotto del suo tempio funerario, cioè quello esterno, realizza in apposite tombe a pozzo le sepolture per le sue principesse, sia le figlie che le mogli, e quindi naturalmente noi abbiamo a che fare con un'idea in cui il tempio funerario è sì elemento religioso di evocazione della regalità, ma è altresì luogo di sepoltura. E questa idea della tomba a pozzo ben si coniuga e ben coniuga naturalmente che cosa? L'idea della piramide in quanto tale e l'idea stessa della sepoltura rupestre che prevede delle tombe ovviamente scavate nella falesia che tendono ovviamente a degradare verso il basso. Anche l'arte ovviamente tebana, beh, certamente tende ovviamente a ricalcare, a riprendere quelle che sono ovviamente lo stile, le tematiche tipiche dell'arte menfita. Beh, naturalmente, o perlomeno ci prova, anche perché vediamo che questa una splendida statua afferente proprio a Montuhotep nel suo mantello della festa sed, la festa ovviamente della regalità, beh, non solo reca, vedete, le due mani congiunte, probabilmente recavano gli scettri, ma poi reca soprattutto la corona del Basso Egitto. Sicuramente, specularmente, doveva essere presente un'altra statua afferente, diciamo, il sovrano con la corona dell'Alto Egitto. Naturalmente è ovviamente una postura piuttosto, stante, con una volumetria forse eccessiva, però di fatto rappresenta che cosa? Il tipico tentativo da parte della casa reale, tebana di ascrivere il proprio operato a quello menfita e fondamentalmente quasi ci sono riusciti, salvo il fatto che naturalmente l'arte menfita in questo momento ha ben altri stili, ha un modellato delle forme che naturalmente raggiunge una perfezione mai vista, mentre quello tebano dovrà inevitabilmente ancora maturare per potersi affiancare a quello della casa madre. E con questo naturalmente entriamo nel secondo argomento della lezione, cioè ovvero

cosa? Il Medio Regno. Nel momento in cui Montuhotep II cede lo scettro al suo visir Amenemhat, ha inizio la dodicesima dinastia, diciamo un periodo fulgido per l'Egitto, non tanto per la durata, in realtà non supererà i 150 anni, non tanto per la sua, diciamo, estensione politica, di fatto l'Egitto sarà, tra virgolette, si spingerà fino in Nubia, fino alla seconda cataratta, ma fondamentalmente per quanto attiene una riforma dello Stato e soprattutto una ridefinizione di quelli che sono i canoni e stilistici e artistici, ma soprattutto anche da un punto di vista ideologico, sia della regalità che anche dell'idea della narrazione, della letteratura, quale sfogo intellettuale della regalità, ma anche di tutti coloro che afferiscono a questo universo dell'Antico Egitto. Quindi nel Medio Regno noi assistiamo che cosa? A un concetto di rinascita. In altre parole, la casa reale da Tebe, naturalmente il visir Amenemhat, essendo probabilmente originario del Medio Egitto, e quindi di una zona che è un po' più afferente la zona menfita, naturalmente che cosa fa? Sposta la capitale proprio in Medio Egitto, a Elisht. Quindi vedete, sempre in una zona ovviamente non molto distante da Menfi. In altre parole, il tebano Montuhotep aveva affidato diciamo, il suo operato ad un sapiente visir che aveva già una formazione più tipicamente menfita. E questo naturalmente comporta il fatto che la nuova dinastia tende a spostarsi verso su. Quindi l'ottica, diciamo, condivisa all'epoca è che comunque la capitale d'Egitto deve sempre riferirsi alla zona, non dico Menfita, ma almeno in Medio Egitto, in una zona equidistante tra i due poli politici, cioè Tebe e Menfi, e di modo da non creare frizioni sotto il profilo dinastico. In questo caso Amenemhat I inaugura veramente un periodo fulgido in cui procede nuovamente a che cosa? A una ridefinizione dello Stato e a una ridefinizione di tutti quelli che sono gli elementi culturali. In che cosa consiste tutto questo? Innanzitutto, sotto il profilo dell'arte funeraria, non vengono abbandonati il concetto afferente al mondo piramidale. Quello che vediamo qui nella slides in realtà si è riferito alle piramidi ovviamente della quinta e sesta dinastia, cioè dell'antico regno, ma la situazione non muta. In altre parole, come vediamo, il concetto che lega già le piramidi della quinta e sesta dinastia è quello di avere un tempio a valle, una rampa ascensionale, un tempio, ovviamente delle offerte, e l'ingresso di una piramide che assume una dimensione ben più piccola, però ovviamente all'interno celando ovviamente non solo iscrizioni, formule ovviamente di rigenerazione e di rinascita del sovrano, ma anche all'interno del tempio funerario quale, diciamo, simbolica, diciamo, rappresentazione non solo della vita del sovrano, ma della sua importanza per l'esistenza universale. In questo caso, come vediamo, rispetto alle piramidi di Giza, ben più, tra virgolette, semplici dal punto di vista delle descrizioni, ma ben più complesse sotto il profilo dimensionale, beh, in questo caso noi assistiamo anche, per quanto riguarda l'epoca di nostro interesse, ha un'idea che viene riproposto ovviamente la planimetria di base con una camera del sarcofago e con naturalmente un ingresso semplice, ovviamente discensionale. Beh, chiaramente qual è la novità? La novità è che tutti gli spazi circostanti non solo ricevono delle piramidi satelliti afferenti i membri della famiglia reale, ma poi la cosa interessante è che pian piano viene fuori l'idea di diciamo, realizzare delle costruzioni che rappresentino quasi culturalmente una sorta di labirinto del Nun, cioè il labirinto primordiale dove questo sovrano, che è il creatore e funge da creatore e da rappresentante della creazione del mondo, in fondo quando torna nella sua ultima dimora terrestre, rievoca nuovamente questa idea, diciamo, della morte e della vita quale aspetti unici della stessa esistenza umana.
E quindi naturalmente, siccome stiamo parlando di strutture che ovviamente sono realizzate in mattone crudo e naturalmente in blocchi di pietra, quello che noi vediamo su queste, in queste diciamo, siti che rappresentano le necropoli, li citiamo, quindi naturalmente abbiamo il Laun, Avara, abbiamo anche Dashur, Meidum, che sono questi siti diciamo, a sud di Saqqara, a sud ovviamente di Menfi, ma che rappresentano in realtà questo nuovo aspetto della regalità che si fa seppellire in siti nuovi e soprattutto in siti che hanno già avuto in realtà una frequentazione nell'antico regno, ma di fatto rappresentano una nuova dimensione funeraria, che naturalmente non può tener conto degli effetti disastrosi dei Sebakin, cioè ovvero di dei personaggi che hanno ovviamente asportato i blocchi, asportato tutto il materiale per utilizzarlo come materiale da costruzione sin dall'antichità. Quindi la situazione attualmente di tutela e soprattutto di conservazione da parte della Supreme Council è un'opera piuttosto imponente, proprio perché sono strutture che tendono man mano a disgregarsi, sia con gli eventi atmosferici, ma anche per ovviamente effetti antropici. Caratteristica quindi di queste necropoli è caratteristica del periodo di nostra discussione è quindi anche un'accurata pianificazione delle necropoli, al pari di quello che avveniva ovviamente nell'antico regno, soltanto che in questo caso abbiamo avuto la fortuna, con già gli scavi all'inizio del Novecento di Pitre, dell'archeologo inglese Pitre, di poter scoprire, questi siti hanno rivelato una grande vastità di informazioni. E quindi anche di rivelare i metodi non solo di costruzione afferenti alle piramidi stesse, ma anche di pianificazione del terreno circostante e anche di quello che era il centro ovviamente destinato ad ospitare i lavoratori della necropoli. Ovviamente lo vediamo in slides e ci spostiamo alla lavagna multimediale per fornire ulteriori informazioni. Il sito di Kaun è ovviamente in Medio Egitto e quindi nella zona delle necropoli che abbiamo detto ascritte al Medio Regno e ha la caratteristica, come vedete, ovviamente il villaggio dei lavoratori è situato non a molta distanza ovviamente dalla necropoli, ovvero dalla piramide ascritta al sovrano. La cosa interessante, qui la mappa ovviamente la planimetria ve lo fa vedere, che la pianificazione prevede un'accurata selezione e soprattutto suddivisione degli spazi in base alle categorie professionali coinvolte. Quindi i fabbri, i maniscalchi e soprattutto i lavoratori sono suddivisi in vari settori, quasi dei quartieri. I quartieri sono altrettanto, posizionati in maniera da avere la massima, agibilità sotto il profilo della, come se fosse una vera e propria città pianificata e nello stesso tempo da avere una capacità e una facilità di comunicazione tra i vari quartieri. Il mantenimento del villaggio di Kaun con ovviamente la necropoli è ascritto proprio alla Casa Reale che si occupa di tutto quanto. Quindi sono semplicemente una manovalanza a carico della Casa Reale che deve realizzare ovviamente la sua struttura funeraria. È una caratteristica che non solo ovviamente rivela un fattore non solo di pianificazione, ma proprio dell'idea di spostare in qualsiasi regione dell'Egitto una sorta di città. Quindi l'idea di una organizzazione, l'idea di un continuum lavorativo che non dovesse tener conto né delle pause né dei periodi in cui, per esempio, dell'inondazione, in alcuni periodi eventi atmosferici particolari, costanti nel continuum ovviamente dell'esistenza del paese, dovevano essere arginati grazie al fatto di una manodopera che dovesse essere costante. Ci rispostiamo verso le slides e naturalmente proseguiamo il nostro discorso con l'idea che, per esempio, una tipica casa ovviamente afferente al villaggio dei lavoratori
conserva tutte le caratteristiche proprio e rivela proprio la pianificazione a monte. Stiamo parlando di una zona desertica che inevitabilmente non solo viene ovviamente antropizzata, ma poi viene resa ovviamente con tutte le possibili comfort che consentano ai lavoratori e a coloro che li dirigono di poter svolgere quotidianamente il loro lavoro senza preoccuparsi di alcunché. Vediamo per esempio una di queste, diciamo, una di queste strutture che non solo ha la sua complessità planimetrica, stiamo parlando ovviamente di una delle dimore dei capi dei lavoratori, ma possiede naturalmente, come vedete, una vasca ovviamente con l'acqua, le colonne riccamente decorate, quindi tutte quelle strutture che all'interno di una dimora potessero eventualmente servire non solo per una questione ovviamente di accoglienza, ma soprattutto proprio per la vivibilità della dimora stessa. Il concetto di trasporre l'abitabilità e l'abitazione da una parte all'altra, quindi anche in zone prettamente desertiche, e di renderla confortevole, attiene anche l'ambito prettamente, della politica estera. I sovrani della dodicesima dinastia comprendono fin troppo bene che lo sfruttamento delle miniere aurifere nubiane, come anche lo sfruttamento e anche di tutto il passaggio obbligato dal Nilo verso l'Egitto, della zona nubiana, quindi ovviamente della bassa Nubia, deve necessariamente avere un'implementazione rispetto al passato. Cioè, nell'Antico Regno noi abbiamo dei faraoni da Merera, da Pepi II, che hanno inviato i loro emissari in terra nubiana per riportare dei beni di pregio e di valore. A questo punto, invece, i sovrani del Medio Regno installano direttamente nei siti principali lungo la prima e seconda cateratta una catena di fortilizi atti non solo al controllo delle carovaniere, ma anche alla quotidiana estrazione del materiale prezioso, quale è l'oro, e anche naturalmente in un concetto quasi di colonizzazione culturale di queste regioni, che sono piuttosto fertili e consentono ovviamente di produrre un ampio quantitativo di ricchezza. La cosa interessante quindi della pianificazione delle fortezze nubiane, beh, è che non solo hanno la caratteristica di essere scaglionate lungo i siti principali e gli approdi principali del Nilo, ma poi di avere questa caratteristica di conformarsi esattamente alla morfologia del territorio. Questo perché naturalmente non solo devono ovviamente occupare strategicamente dei punti diciamo, posti in alto, posti in maniera tale da avere il massimo controllo strategico ovviamente del territorio dove si situano, ma anche di permettere che diciamo, la guarnigione all'interno possa essere dotata di tutti i comfort necessari. Ebbene, lo vediamo in una delle fortezze, non solo abbiamo gli alloggi dei militari, ma poi la residenza del comandante, poi naturalmente i granai e tutto quello che serve, anche le cappelle votive, in modo da garantire a questi, tra virgolette, residenti temporanei una più agevole, diciamo, vivibilità in un territorio che naturalmente per loro è straniero. E con questo passiamo al terzo argomento della lezione, che è definito l'età classica e la rinascita. Abbiamo parlato finora del concetto della politica, del concetto naturalmente di quello che può essere l'arte funeraria come espressione della regalità. Naturalmente il Medio Regno si segnala per la sua, diciamo, perfezione anche sotto il profilo della lingua, cioè la casa reale a questo punto risente molto di quelli che erano stati i segnali della fine dell'Antico Regno. L'Antico Regno era finito per una serie di trasformazioni culturali e politiche per cui l'individuo stesso aveva cominciato a interrogarsi sulla sua funzione all'interno della società e in rapporto con la legalità stessa. Bene, vediamo che a questo punto compaiono in ambito letterario una serie di poemi, di inni, ma soprattutto di istruzioni. Le istruzioni vengono date dal padre in figlio che tramanda
praticamente al figlio, in questo caso si parla soprattutto del sovrano,

che indica al figlio come operare ai fini di ottenere una buona governabilità e soprattutto di fare il meglio per se stesso, ma soprattutto per ciò che governa. E beh, queste istruzioni, quindi questi ammonimenti, fondamentalmente rappresentano una sorta di elemento di, diciamo, di umanizzazione anche della regalità, che deve inevitabilmente fare i conti con una crisi perdurante, quindi l'azione dei faraoni del Medio Regno sta proprio in questo, riforma dello Stato e tutte le strutture burocratiche amministrative, contenimento del potere dei nomarchi, assegnazione di incarichi anche sotto un profilo solo, anche politico, ma in, diciamo, di forte legame con la Casa Reale, evitando eventualmente attriti, e sotto il profilo diplomatico, e soprattutto sviluppo di una letteratura, diciamo, tesa soprattutto diciamo, all'introspezione, anche all'idea che il sovrano in fondo è anche un corretto esecutore dell'ordine cosmico identificato nella Matte e nel volere divino. E anche l'arte risente di questo. Inevitabilmente, come vediamo, le statue dei faraoni inizialmente risentono ancora dello stile tipicamente menfita, e quindi di una, diciamo, in un perfetto stile volumetrico, ma in fondo sono ben più rigide. Successivamente si assiste invece man mano a una specie di, diciamo, descrizione ben più naturale dell'aspetto del sovrano, perché fondamentalmente la concezione è che non c'è bisogno di idealizzarlo, in quanto anche nella sua natura umana il sovrano è sempre una divinità. E quindi lo vediamo nelle posture stante, queste orecchie e questi occhi molto ben più espressivi. E pur avendo questa, diciamo, posizione piuttosto, diciamo, rigida, di fatto, come vedete, il modellato tradisce una certa, una naturalezza, forse un modo per avvicinarsi forse di più a quel, diciamo, a quel mondo dei comuni mortali che in fondo rappresenta la spina dorsale del paese. E lo vediamo anche nelle allegorie diciamo, delle due terre o di quello che possono essere personaggi mitici in cui la volumetria dei corpi rappresenta sì di fatto un qualcosa che inneggia ad una perfezione, perché è scritta certamente ad un sovrano, ma di fatto ovviamente ne tradisce anche una natura altresì umana. Lo vediamo anche nel concetto di una sfinge, di un faraone che fondamentalmente è anziano, ma come tale ovviamente viene rappresentato proprio per dimostrare che alla fine la regalità come la divinità non vengono meno anche col passare degli anni. E questo è un periodo in cui anche l'arte privata trova le sue vie di espressione. Tra l'altro c'è questa, ovviamente, diffusione di queste famose statue cubo. La statua cubo fondamentalmente è un pezzo, ovviamente, un cubo trasformato, ovviamente, e ideato e modellato in maniera tale da permettere una maggiore iscrizione della biografia del personaggio sui lati del monumento, cioè ovviamente della statua. La caratteristica in questo caso è che la biografia, come le attestazioni, non mirano essenzialmente diciamo, a descrivere tanto di se stessi, quanto a giustificare il proprio operato secondo i dettami di diciamo, dell'amato, ovviamente, secondo i dettami di una buona esistenza in vita. E lo vediamo anche la statua cubo in questo caso così, o può essere ovviamente per uno scriba, vedete, o per un principe, naturalmente può essere fatto in maniera tale che il modellato pian piano si avvicina a quella che poi sarà la tipica espressione del nuovo regno, tesa sempre a un'idealizzazione, ma a una maggiore visibilità da un punto di vista anche della propaganda e ovviamente della idealizzazione maggiore della regalità. In questo caso anche i sovrani della XII dinastia non dimenticheranno l'ambito tebano, tanto è vero che nella sua Cappella Bianca ovviamente i sovrani della XII realizzeranno il primo nucleo del tempio dedicato ad Amon, che poi diverrà la principale, associato a Ra,
diventerà la principale divinità del paese in epoca del nuovo regno. Quindi in questo caso questo concetto di cappella destinata a mantenere, a ovviamente a ospitare la barca sacra del Dio, costituisce in vero il primo momento di

diciamo, di legittimazione di divinità e soprattutto del tempio in quanto entità amministrativa e funzionale. E quindi lo vediamo anche nella tipica postura del sovrano che ovviamente può naturalmente rivolgersi agli dei dinanzi al dio Min, per esempio di Copto, lo vedete, stringe. C'è il concetto della stretta di mano, proprio perché in questo caso le divinità e il sovrano sono inevitabilmente legati allo stesso pari, ma anche sono, in questo caso, rappresentano una dualità della, diciamo, regalità stessa. A questo punto, le trasformazioni profonde che la casa reale introduce nel concetto stesso di esistenza sia della regalità stessa, ma anche ovviamente del continuum ascritto ai comuni mortali, ha i suoi indubbi riflessi anche nell'arte funeraria privata. Oltre alle tipiche mastabe, si sviluppano anche questo tipologia di tombe rupestri che noi vediamo ovviamente nella zona sempre del Medio Egitto, a Beni Hasan, in cui noi naturalmente abbiamo a che fare con strutture ricavate all'interno della falesia e con cui all'interno, al cui interno vengono ricavate naturalmente delle colonne, dei pilastri fatte ovviamente sia a, diciamo, a forma, diciamo, papiriforme che, come abbiamo visto, le classiche colonne protodoriche formate con delle scanalature. Caratteristica di queste tombe non solo è quella di avere la cappella ovviamente destinata alla stele funeraria, ma avere diciamo, il luogo ove posizionare il sarcofago. In questo caso, e in questo particolare periodo, quello che erano state, diciamo, i testi ascritti alle piramidi, destinati soltanto alla regalità, beh, questi testi cominciano ad avere una sorta di democratizzazione come fenomeno, cioè il comune mortale si può avvalere dei testi funerari che vengono naturalmente riprodotti nel sarcofago, all'interno del sarcofago, proprio al fine di poter godere anche lui di queste, diciamo, di questa possibilità. Principale elemento funerario di novità è l'introduzione del dio Osiride quale principale divinità dell'aldilà. Come principale tutelatore, colui che inevitabilmente assente, diciamo, la resurrezione. Gli elementi di riferimento, di comunanza con l'antico regno, tuttavia non mancano. In molte mastabe noi ritroviamo sempre il personaggio, ovviamente intento nelle sue attività lavorative, con ovviamente i suoi titoli posizionati sull'architrave. Tuttavia la cosa importante è disporre di un sarcofago che abbia all'interno i testi e le formule afferenti all'aldilà. E passiamo all'ultima slide, che è afferente ovviamente quello che è, diciamo, l'immaginario ascritto al sovrano. In questo caso ci avvaliamo della lavagna luminosa ed è ovviamente ascritto al sovrano perché è un pettorale ovviamente in cui magicamente deve proteggere il sovrano ovviamente nell'aldilà. E quindi vediamo la struttura di base formata da diciamo, un insieme di decorazioni in cui al centro troneggia la divinità tutelare e sono evidenziati i cartigli con il titolo di Perfetto Dio, Signore delle Due Terre e naturalmente Signore dei Paesi Stranieri. Il sovrano reca la solita mazza rituale con cui percuote i nemici, atterra i nemici, li afferra per i capelli. I Mencius sono questi qui da una parte e dall'altra, ovviamente stiamo parlando di personaggi libici o siriani che solitamente costituiscono quella compagine, diciamo, di nemici cui il sovrano deve combattere per garantire la stabilità dell'Egitto, e sotto i suoi piedi c'è questa iscrizione afferente alla Nubia, e il simbolo della vita e della stabilità lo accompagnano perennemente. Questi pettorali fungono quindi da elementi non solo propiziatori, ma di difesa e di protezione al sovrano stesso, che a sua volta protegge lo stesso, la regalità universale. E quindi con questa ultima slide abbiamo concluso le lezioni sul Medio Regno e ulteriori informazioni potrete trovarle sul sito dell'Uninettuno.

www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare quelli che sono gli impatti che può avere, che possono avere gli sviluppi dal punto di vista digitale e web negli allestimenti nei musei sui pubblici dei musei stessi, in riferimento alla loro partecipazione e alla loro affluenza. Allora, comincio col definire quello che è il museo. Nel 2014 il nostro ordinamento ha recepito quella che è la definizione dell'ICOM del 2007, la quale indica come i musei debbano tutelare le testimonianze materiali e immateriali a scopo di fruizione pubblica. Ma già nel 2005 la Convenzione di Faro aveva indicato come le comunità di persone che riconoscono un valore di cultura a questo patrimonio hanno il diritto dovere di partecipare alla tutela di questo patrimonio, per trarne beneficio e per trasmetterlo alle generazioni future. In questo modo il museo si lega al territorio in veste di luogo della memoria. Okay. Allora, se noi legassimo la partecipazione all'affluenza, i risultati sarebbero, diciamo, incoraggianti, perché fino al 2019 noi abbiamo un trend in crescita, chiaramente poi nel 2020 c'è stato un fermo da questo punto di vista, e abbiamo un trend in crescita per quanto riguarda le visite a pagamento e anche le visite non a pagamento. Questo è dovuto a degli interventi specifici in questo senso, ma in realtà la partecipazione si misura col valore che viene data all'esperienza di visita, e questi dati ci indicano come in realtà la volontà di ripetere questa esperienza è molto scarsa, e le cause sono dovute in larga parte a una carenza da parte dei musei stessi di avere, diciamo, incisività per quanto riguarda la valorizzazione, la promozione e la comunicazione, e più in generale quella di suscitare interesse. Per questa ragione i musei hanno cercato di avvicinarsi maggiormente alle comunità e per cercare di suscitare interesse in chi al museo non va. È fondamentale però che vi sia una partecipazione attiva della popolazione affinché queste iniziative possano avere successo. Ho portato qui un caso che è quello del Musée Précaire Albinet. È una struttura che è stata allestita nel 2004 in un container con materiali poveri in una banlieue parigina, la banlieue di Landy, ad Abervier, con la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere, i quali ne sono diventati i gestori e il personale, offrendo delle esposizioni di opere d'arte che sono state prestate dal Centro Pompidou, imparando anche un mestiere.

Allo stesso modo, all'interno dei musei, l'utilizzo delle tecnologie digitali consente di stimolare quella che è la partecipazione dei visitatori alla costruzione della propria esperienza di visita. O interagendo con i propri dispositivi elettronici, con i propri devices, oppure sperimentando una fruizione immersiva. Nasce quindi un nuovo modello di museo, un museo che grazie alle nuove tecnologie migliora l'accesso e la fruibilità e si pone come luogo di confronto tra culture diverse alle quali è chiesto di offrire dei contributi. E il visitatore è stimolato ad un confronto tra realtà diverse. Il modello è quello del museo etnoantropologico, che nasce proprio con l'obiettivo di far incontrare delle culture differenti. Ma che impatto ha in effetti l'utilizzo delle tecnologie digitali sui pubblici e più che altro sulla loro volontà di partecipazione? Sono pronti ad assimilare questo tipo di strumenti? Se noi vediamo l'indice aggregato che misura a livello dell'Unione Europea quello che è il tasso di digitalizzazione del nostro paese, non partiamo bene, perché nel 2019 siamo al 25esimo posto su 28. Se noi andiamo ad analizzare quelle che sono le aree critiche, vediamo che nell'uso dei servizi internet siamo al 26esimo posto e nell'area diffusione di competenze digitali siamo addirittura all'ultimo posto. Andando ad analizzare più nel dettaglio quelle che sono queste aree, vediamo che per quanto riguarda l'uso di internet, quest'uso diminuisce al crescere dell'età. E invece per quanto riguarda le competenze digitali, vediamo che man mano che l'età cresce, la qualità di queste competenze peggiora. Competenze digitali che sono classificate secondo il framework europeo per l'uso consapevole che si ha di internet. E andando ad analizzare quella che è la fascia critica, quella che va dai 55 ai 74 anni, c'è comunque un uso abbastanza diffuso delle tecnologie digitali, però un uso comunque meno confidente rispetto alle generazioni successive. E per che cosa vengono utilizzate queste tecnologie? Vengono utilizzate per informarsi, per socializzare e in misura molto minore per creare contenuti e per giocare. E il fenomeno dei silver gamers, ovvero chi utilizza i videogiochi dopo i 55 anni, è un fenomeno in crescita, anche grazie alla diffusione degli Excel Games, che sono quei giochi che coinvolgono tutti i movimenti del corpo per dare comandi al videogioco. E l'uso di internet è una delle 22 chiavi che la Commissione europea ritiene indispensabile affinché i cittadini dai 55 ai 74 anni possano partecipare alla società come risorse attive, migliorandone la qualità di vita. Il grado di istruzione in questa fascia di età incide in maniera positiva, il grado di istruzione elevato, incide in maniera positiva sulla volontà o meno di usare internet. Ed è indispensabile anche un intervento di formazione affinché si possa fare un uso consapevole. E anche questo elemento è uno dei 22 elementi che l'Unione Europea, considera indispensabile per poter esercitare una cittadinanza attiva. Però se andiamo a vedere quindi questo grado di istruzione elevato che è richiesto, i dati della popolazione italiana ci indicano che la distribuzione è schiacciata verso le generazioni più giovani. E un comportamento analogo si ha anche per quanto riguarda le modalità di apprendimento. Le modalità di apprendimento abbiamo che la formazione accademica anch'essa è spostata, la distribuzione è spostata tutta verso le generazioni più giovani. Per quanto riguarda invece la formazione non accademica, per intenderci quella che viene svolta al di fuori del normale ciclo scolastico, la quale è condizionata positivamente da un elevato titolo di studio, è anch'essa spostata verso le generazioni più giovani. Invece l'autoformazione è quella di gran lunga preferita ed è distribuita in maniera quasi equanime lungo tutte le fasce di età.

Per questa ragione il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dal dicembre del 2019 ha promosso delle iniziative di formazione non formale proprio per ridurre il digital divide intergenerazionale, e orientata appunto a digitalizzare le generazioni senior. Per quanto riguarda invece l'autoformazione, gli over 54 comunque riconoscono un valore formativo al patrimonio culturale e infatti partecipano comunque alle visite guidate nei musei. Però è altrettanto vero che se andiamo ad analizzare quella che è l'affluenza di queste generazioni nei musei, man mano che l'età cresce, l'affluenza diminuisce. C'è quindi un deficit di interesse che probabilmente è causato da quelle che sono le ragioni che abbiamo indicato prima, è proprio una mancanza di interesse. E il grado di istruzione interviene in maniera decisa su quella che è la scelta di accedere al museo. Infatti, se noi andiamo a vedere le generazioni senior, sono quelle che hanno il titolo di studio più elevato, che accedono di più ai musei. Però è altrettanto vero che questo elemento è trasversale per tutte le età. E questo deve far riflettere perché vuol dire che comunque c'è un problema legato anche alle generazioni precedenti per quanto riguarda il titolo di studio. Deve far riflettere su un modello enciclopedico che adesso viene utilizzato dai musei per trasmettere quello che è il patrimonio culturale. Quindi se noi andiamo a prendere, gli appartenenti alla generazione, quella più critica, quella che va dai 55 ai 74 anni, laureata, con un tasso di digitalizzazione consapevole, andiamo a vedere che se gli viene chiesto qual è il luogo che per loro meglio rappresenta, simboleggia la conservazione e la trasmissione del sapere, loro rispondono per la maggioranza internet. Ma perché? Perché riconoscono delle caratteristiche di qualità che sono la partecipazione e l'inclusività, che evidentemente non riconoscono invece nel museo, che viene scelto solo per il 7,4% del campione. Quello che emerge da questo report Censis Treccani è che invece ben il 9,9% delle generazioni più giovani ritiene invece che il museo sia ancora un simbolo di questa conservazione e trasmissione del sapere. E questo molto probabilmente è dovuto al riconoscimento al museo di una autorevolezza dal punto di vista dell'apprendimento. E in effetti poi, se ci pensiamo, sono anche le generazioni che più assiduamente accedono ai musei. Ora, questo è un report del 2015, quindi è proprio a ridosso di quella che è stata la riforma del 2014, che ha segnato una svolta perché ha portato i musei ad avere più attenzione a quello che è la persona, quindi non solo la tutela, ma anche proprio la promozione e la valorizzazione verso le persone. Quindi sarebbe interessante vedere nel corso del tempo come varia la percezione dal 2015 in poi rispetto a quella che è stata la diffusione della digitalizzazione dei musei e dei luoghi della cultura in generale. Quindi, per concludere, diciamo che quello che è emerso da questo lavoro è che le tecnologie digitali e web aumentano l'inclusività perché pongono le basi per una comunicazione che sia compresa da tutti, al di là del livello di preparazione scolastica e dell'età. Tra l'altro, affinché accada questo, è necessario però che i musei si pongano come luoghi di apprendimento di una cultura digitale consapevole, contribuendo quindi alla riduzione del digital divide intergenerazionale e accompagnando le generazioni senior da una fruizione che è passiva del patrimonio culturale, invece a un modello partecipativo, emancipandole anche verso un ruolo attivo nella società, quindi consentendogli di esercitare quella che è una cittadinanza attiva. Dalle tecnologie web e digitali, quelli che traggono maggiormente beneficio sono le realtà medio-piccole, sono i musei di prossimità, perché possono così, aumentare la loro visibilità e aumentare anche il livello di partecipazione. E a maggior ragione, le tecnologie web e digitali consentono anche di aumentare quella che è la fruizione del patrimonio culturale immateriale, che è quello che caratterizza questi musei.

0: Quindi, proprio per chiudere, i musei possono quindi partecipare a quello che è il progetto più generale del nostro paese, che è la digitalizzazione del paese, anche utilizzando quelli che sono i fondi specifici orientati a questo obiettivo, ad esempio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attuale. Ho concluso.
1: Eccoci qui, impostazione, perfetti. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi laurea, attribuisce la prova finale alla votazione 110 con 110 e la lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Complimenti, congratulazioni davvero.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà

0: ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione tratteremo il tema dell'organizzazione amministrativa e le autorità indipendenti. Argomenti di questa lezione saranno l'organizzazione amministrativa, l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica e l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. Partiamo quindi dal primo argomento. Innanzitutto, che cos'è l'organizzazione amministrativa? Come forse ricorderete, parlando di amministrazione, abbiamo sottolineato la possibilità di una duplice accezione del concetto di amministrazione, in senso oggettivo e in senso soggettivo. Parlare di organizzazione amministrativa significa fare riferimento a un sistema coordinato di uomini, risorse e mezzi predisposti dall'ordinamento per il perseguimento dei fini pubblici. L'organizzazione è quindi funzionale all'esercizio del potere che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Ora, sulla base di queste preliminari annotazioni, possiamo evidenziare come, innanzitutto, il concetto di organizzazione amministrativa faccia riferimento né più e né meno che alla concezione soggettiva dell'amministrazione e come, tuttavia, si tratta di un'organizzazione che ha qualcosa in più rispetto a un'organizzazione di natura privatistica, in quanto è essa stessa funzionale all'esercizio del potere amministrativo e quindi sostanzialmente l'organizzazione si lega in modo indissolubile all'attività e quindi all'esercizio del potere. Come dicevamo, corrisponde all'amministrazione pubblica in senso soggettivo, e cioè al complesso di uffici, organi, enti, soggetti pubblici o privati cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici. Altra caratteristica dell'organizzazione amministrativa è il fatto di essere retta da norme giuridiche che garantisce la realizzazione degli interessi qualificati come pubblici. Abbiamo detto anche in precedenza come l'organizzazione amministrativa, al pari dell'attività, soggiace infatti al principio di legalità e quindi l'organizzazione amministrativa è regolata, retta appunto da norme di legge. Classificazione dell'organizzazione amministrativa fa riferimento alla distinzione tra amministrazioni dello Stato, amministrazioni del governo locale e la cosiddetta amministrazione per enti. Vedremo tra poco quelle che sono le caratteristiche di questi tre diversi livelli che riguardano appunto lo Stato, il livello degli enti locali e poi l'amministrazione per enti che invece fa riferimento alla tipica amministrazione funzionale. La nozione di ente pubblico è un po' una caratteristica centrale dell'organizzazione amministrativa, in quanto accanto alle persone giuridiche di diritto privato sussistono le cosiddette persone giuridiche di diritto pubblico. Proprio queste persone giuridiche di diritto pubblico sono normalmente qualificati come enti pubblici. Ovviamente dalla nozione di ente pubblico derivano alcune conseguenze rilevanti, in particolare rispetto al regime giuridico applicabile a tali enti e quindi domandarsi quando un soggetto è o meno un ente pubblico o possa qualificarsi come tale, diventa una domanda sicuramente centrale e importante. Tuttavia, parliamo di una categoria vasta e variegata che quindi pone problematiche di tipo identificativo. A questa definizione corrisponde l'applicabilità di uno specifico regime giuridico e, oltretutto, parliamo di ente pubblico solitamente quando l'ente è costituito e qualificato come tale sulla base di una legge, questo in virtù dell'articolo 4 della legge 70 del 75, che appunto stabilisce che nessun nuovo ente può essere costituito o riconosciuto se non per legge. E quindi la conseguenza di tale previsione è che la qualificazione di un ente come pubblico è principalmente di natura legislativa e rappresenta il criterio più naturale, più ovvio.
un ente è pubblico nella misura in cui è la legge stessa a stabilire la pubblicità di questo ente, ma come sappiamo, l'esperienza evidenzia il fatto che in realtà esistono tutta una serie di altri soggetti che non sono istituiti per legge, ma che pure possono essere qualificati come enti pubblici. E qui infatti si fa riferimento a degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente che sono appunto i controlli pubblici, l'ingerenza nella nomina o nella revoca degli organi, la partecipazione alle spese di gestione, il finanziamento pubblico, la possibilità di avvalersi dei servizi propri dello Stato, per esempio del servizio di tesoreria. Questi indicatori rappresentano degli strumenti che in qualche modo sopperiscono all'assenza di una previsione di legge che qualifichi l'ente appunto come ente pubblico. Tuttavia, questo approccio alla risoluzione del problema della natura pubblico-privata di una persona giuridica viene ormai superato per effetto principalmente nel diritto europeo, in quanto è ormai ritenuta irrilevante la qualificazione formale dell'ente, preferendo invece una nozione funzionale di ente pubblico. Cosa significa in altri termini? Significa che mentre prima si ricercava la norma che sostanzialmente qualificava un ente come pubblico, ovvero la sussistenza di quegli indicatori a cui facevo riferimento prima, oggi, anche per effetto dell'approccio del legislatore eurounitario, si fa invece riferimento a una nozione funzionale, cioè anziché riferirsi ai fini dell'applicabilità di un regime giuridico alla categoria degli enti pubblici, si fa appunto riferimento all'applicabilità di un determinato regime giuridico in funzione della sussistenza di alcune specifiche caratteristiche. Il classico esempio è quello dell'organismo di diritto pubblico. Organismi che al di là e indipendentemente dalla qualificazione formale, pubblica o privata, sono soggetti rispetto ai quali il legislatore prevede l'applicazione di un determinato regime giuridico pubblicistico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi personalità giuridica, oppure la cui attività viene finanziata in modo maggioritario, oppure la gestione è soggetta al controllo dello Stato, enti locali o altri organismi di diritto pubblico, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato e agli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Questa è una nozione centrale ormai del diritto amministrativo ed è una nozione di derivazione eurounitaria. Lo vedremo in particolare quando parleremo dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. In linea generale è possibile classificare gli enti pubblici in virtù dell'esistenza di alcune caratteristiche specifiche. Innanzitutto, la prima distinzione che dobbiamo fare è quella tra enti territoriali e enti non territoriali, cosiddetti enti a struttura fondazionale. In termini semplicistici possiamo dire che gli enti territoriali sono enti che si caratterizzano per la sussistenza di un legame rispetto a una comunità territoriale. E quindi tra gli enti territoriali vediamo lo Stato, innanzitutto, le regioni,

province, le città metropolitane e i comuni, cioè tutti enti a fini generali che proprio per questo hanno un ruolo radicamento in quanto esponenziali di una certa comunità territoriale, mentre gli enti non territoriali o a struttura fondazionale sono tipicamente gli enti deputati allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative in alcuni specifici campi di attività. Altra possibilità di classificazione riguarda gli enti pubblici a carattere nazionale, il cosiddetto parastato. Accanto allo Stato convivono una serie di altri enti di livello statale, quindi che svolgono una loro attività non a livello locale ma a livello statale, ma che nonostante questo non sono direttamente riferibili allo Stato in quanto enti autonomi. Altra classificazione riguarda gli enti ad autonomia funzionale e gli enti strumentali, classicamente le università, le camere di commercio, gli ordini professionali, quindi enti che hanno una loro autonomia funzionale, che in alcuni casi sono anche espressione di una comunità, ma che non sono evidentemente classificabili come enti territoriali in quanto perseguono fini specifici e in questo senso dotati di autonomia funzionale. E ancora gli enti ausiliari che assolvono al compito di coadiuvare gli enti territoriali nel perseguimento dei loro fini, ci torneremo più avanti, e gli enti pubblici non economici che ormai, come vedremo, rappresentano una categoria residuale che svolgono attività in tutto in via prevalente imprenditoriale consistente nella produzione, nello scambio di beni e servizi solo indirettamente soddisfattivi dei bisogni collettivi primari. Dopo aver visto quindi quella che è la possibile classificazione degli enti pubblici a seconda delle loro caratteristiche, possiamo adesso scendere un po' più nel vivo rispetto a quella che è la struttura organizzativa di base della pubblica amministrazione. E qui incontriamo quella che è l'unità di base dell'organizzazione amministrativa, che è rappresentata dall'ufficio. Uffici che si dividono in meri uffici e in uffici organi, che non sono altro che particolari uffici dotati di alcune specifiche caratteristiche che appunto sono qualificati come uffici organi. Quando parliamo di organi facciamo riferimento a appunto uffici dell'amministrazione che pongono in essere atti giuridici capaci di produrre effetti giuridici diversi, che possono essere atti amministrativi o anche atti di diritto privato. Quindi la differenza tra il mero ufficio e l'ufficio organo sta esattamente in questo, nell'abilità dell'organo, dell'ufficio organo, a porre in essere atti giuridici, come vedremo, direttamente imputabili all'ente stesso a cui l'organo fa riferimento. Gli organi sono regolati e disciplinate da norme giuridiche in virtù del principio di competenza. Come abbiamo detto, in virtù del principio di legalità, agli organi sono attribuite determinate competenze. Gli atti posti in essere dagli organi, attraverso le persone fisiche, sulla base di un rapporto di servizio onorario, cioè sui funzionari dell'amministrazione, sono imputati non alle persone fisiche che li hanno posti in essere o all'organo, ma direttamente all'ente a cui l'organo appartiene. Parliamo in questo caso di rapporto organico o più precisamente rapporto di immedesimazione organica, che fa sì che quindi l'attività dell'organo venga direttamente imputata all'ente nel suo complesso. L'organo agisce dunque essendo esso stesso l'ente e infatti solitamente la dottrina qualifica l'organo come un ufficio che ha la capacità di manifestare all'esterno la volontà dell'ente stesso. Da qui deriva innanzitutto una prima distinzione tra gli organi a rilevanza esterna, che appunto si caratterizzano proprio in virtù della possibilità di manifestare all'esterno, quindi di produrre effetti giuridici manifestando all'esterno la volontà dell'ente, ma anche organi a rilevanza interna, cioè quelli che producono sì effetti giuridici, adottano atti giuridici, ma la cui rilevanza, la rilevanza dell'attività ha soltanto una finalità interna. Quindi questo giustifica un po' il superamento di questa visione dell'organo come ufficio a rilevanza esterna. Ancora possiamo distinguere tra organi monocratici e organi collegiali, tra organi politici e organi esecutivi,

ancora tra organi tecnici e organi invece a competenza generale, organi attivi, consultivi e di controllo, e organi ordinari e organi straordinari. Ovviamente gli organi entrano anche in relazione tra di loro e in questo senso parliamo di relazioni interorganiche che possono essere, a seconda dei casi, di sovraordinazione, di subordinazione o di equiordinazione. Solitamente si fa riferimento al modello gerarchico improntato sul potere di ordine, sul potere sostitutivo e sul potere di avocazione dell'organo sovraordinato rispetto a quello subordinato, mentre parliamo di modello per competenza nei rapporti di equiordinazione, in quanto basati sul potere di direttiva, per esempio, degli organi di indirizzo politico. E qui il caso è del rapporto tra politica e amministrazione, quindi tra politica e dirigenti, laddove alla politica spetta la definizione degli obiettivi e la verifica del raggiungimento dei risultati in funzione degli obiettivi assegnati, mentre alla dirigenza il compito della gestione e quindi dell'individuazione di quelli che sono i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Parliamo quindi non di una sovraordinazione della politica rispetto alla dirigenza, ma appunto di un rapporto di equiordinazione basato sul principio della competenza, perché svolgono competenze diverse, quindi separazione sulla base però di un principio di leale collaborazione. Il rapporto tra politica e dirigenza, infatti, è strutturato esattamente sul modello della competenza. Spunti di riflessione: qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione: l'amministrazione dello Stato, le regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti. Non è possibile in questa lezione svolgere una trattazione dettagliata di tutte quelle che sono, diciamo, le modalità organizzative di cui si compone l'amministrazione, ma possiamo passare in rassegna quelle che possono essere identificate come le più importanti. Innanzitutto, l'amministrazione dello Stato si caratterizza per la presenza dei ministeri. Il ministero è un'unità organizzativa dello Stato in cui si realizza al massimo grado proprio il rapporto tra politica e amministrazione. È un'organizzazione strutturata ratio materie, cioè sulla base di una distinzione per materie, in cui si realizza la separazione tra politica e amministrazione, laddove il ministro, ai sensi dell'articolo 95, è responsabile politicamente degli atti del proprio dicastero, quindi della propria amministrazione, quindi sulla base di un rapporto di separazione, e che si caratterizza per l'esistenza di due differenti modelli organizzativi: il modello per direzioni generali, che prevede la presenza solitamente di un segretariato generale, e il modello invece dipartimentale. Altre forme organizzative delle amministrazioni centrali sono le agenzie ministeriali, connotate dallo svolgimento di funzioni tecnico-operative, autonomia organizzativa e funzionale. Parliamo di organizzazioni spesso dotate di personalità giuridica che sono inserite nell'architettura organizzativa dei singoli ministeri, ma che si connotano appunto per la loro autonomia e per la tecnicità della loro attività, quindi sostanzialmente per una loro specializzazione in un determinato ambito dell'amministrazione. E infine gli organi ausiliari, quindi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, nella loro qualità appunto di organi ausiliari rispetto allo Stato, soprattutto sotto il profilo consultivo. Questo vale tanto per il Consiglio di Stato quanto per la Corte dei Conti. Accanto all'amministrazione statale, ovviamente, c'è l'amministrazione regionale e gli enti locali. Innanzitutto, quando parliamo di regioni e enti locali, dobbiamo fare riferimento al principio autonomistico dell'articolo 5 della Costituzione. È un principio essenziale che riguarda l'amministrazione locale perché ribadisce come tratta

casi di enti territoriali che, in quanto esponenziali di una comunità territoriale, sono appunto connotati da un'ampia autonomia, cioè hanno l'autonomia di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo. La Repubblica è costituita quindi, oltre che dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che delinea appunto quella che è l'articolazione dei nostri enti locali. Si tratta, come dicevo, di enti autonomi, dotati di propri statuti, con propri poteri e proprie funzioni. Le regioni. Innanzitutto, le regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale e concorrente. L'articolo 117 della Costituzione, così come riformato a seguito della riforma del titolo V del 2001, prevede espressamente delle competenze esclusive dello Stato, ne prevede altre concorrenti, laddove allo Stato spetta la definizione dei principi generali di legislazione nell'ambito di una determinata materia, mentre alle regioni spetta la cosiddetta normativa di dettaglio, che deve evidentemente risultare coerente delle norme di principio dettate dal legislatore nazionale. Al di fuori delle norme, delle materie di legislazione concorrente e di quelle esclusive dello Stato, sussiste invece la potestà legislativa residuale delle regioni. Evidentemente questo ampliamento delle potestà legislative regionali, soprattutto nelle materie concorrenti e residuali, ha comportato un corrispondente ampliamento delle funzioni amministrative proprio in applicazione del principio del parallelismo che emerge nel rapporto tra l'articolo 117 dedicato alle funzioni legislative, alle potestà legislative, e l'articolo 118 che invece disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni amministrative. In virtù del principio del parallelismo, la regione avrà funzioni amministrative in relazione a tutte quelle materie dove potrà esprimere evidentemente direttamente la propria potestà legislativa in applicazione del principio di legalità, ma anche in tutte quelle materie in cui sussiste la potestà legislativa concorrente, proprio in quanto l'attribuzione della funzione amministrativa a un determinato livello di governo viene considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come una norma appunto di dettaglio, una norma di dettaglio. Corrispondentemente anche il potere regolamentare nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ha visto un decisivo ampliamento da parte delle regioni, che oggi possono legiferare anche nell'ambito delle materie concorrenti, oltre che nell'ambito della potestà legislativa residuale. L'organizzazione delle regioni si fonda sulla figura del presidente della giunta regionale, che è responsabile dell'intera amministrazione regionale, della giunta che svolge le funzioni esecutive ed è composta dagli assessori nominati dal presidente, e dal consiglio regionale che esercita invece funzioni di indirizzo e controllo politico, oltre che ovviamente le funzioni, le potestà legislative attribuite alle regioni. Passando invece agli enti locali, queste sono le città metropolitane, le province e i comuni. La riforma costituzionale del 2001 ha ampliato la potestà normativa su funzioni proprie e funzioni conferite dallo Stato o dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale. Una delle caratteristiche della riforma del titolo V del 2001 è stata proprio quella di dare maggiore importanza e maggiori poteri anche in termini di funzioni amministrative agli enti locali. Innanzitutto le città metropolitane, che sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, i cui organi sono composti dal sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del capoluogo, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Specularmente le province vedono come organi il presidente, che è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, e infine i comuni, i cui organi sono ovviamente il sindaco, la giunta comunale e il Consiglio Comunale. Completamente

completamente diverso rispetto alla logica degli enti territoriali, in particolare delle autonomie locali, e invece quella delle autorità amministrative indipendenti, che sono, come si suol dire, tipiche espressioni dello Stato regolatore. Sono innanzitutto riconducibili all'amministrazione dello Stato, ma non rientranti nel modello ministeriale. Questo è un aspetto importante. E cioè facciamo riferimento ad amministrazioni statali che però non rientrano, diversamente per esempio dalle agenzie, che pure sono connotate da compiti tecnici e da autonomia, in questo caso non rientrano nell'ambito del modello ministeriale, differentemente dalle agenzie che, come vi dicevo, rientrano nell'organizzazione di un ministero pur con le loro caratteristiche. Sono connotate, e questa è l'ulteriore caratteristica distintiva, da una fortissima indipendenza, quindi non solo autonomia, ma addirittura indipendenza rispetto all'esecutivo. Infatti si suol dire che queste amministrazioni sono espressione dello Stato comunità piuttosto che dello Stato apparato. Quindi il legame con la politica è molto più affievolito. Infatti si è soliti ritenere che questo modello di amministrazione rientri pienamente nell'ambito del modello dell'amministrazione acefala di cui all'articolo 97 della Costituzione. Tali autorità si sono sviluppate in virtù del processo di integrazione europea, il caso per esempio dell'autorità garante per la concorrenza e per il mercato e dell'autorità garante per la privacy, ma anche per motivi di ordine storico. In realtà la prima amministrazione, autorità amministrativa indipendente è stata proprio la Banca d'Italia, la cui indipendenza rappresentava in questo caso un presupposto per la vigilanza bancaria e aspetti tecnici della politica monetaria. Sono quindi soggetti che esulano e quindi si collocano al di fuori del circuito politico rappresentativo. Evidentemente questo pone un problema non irrilevante di legittimazione, perché come abbiamo detto, accanto al principio di legalità, alla legittimità e quindi alla necessità che gli atti amministrativi siano adottati nel rispetto delle norme attributive del potere, c'è anche un problema, in virtù della nostra Costituzione, di democraticità e quindi di legittimazione. Ovviamente il fatto di essere sottratte alla dipendenza rispetto al governo e quindi appunto di essere indipendenti conferisce loro uno status all'interno dell'ordinamento peculiare che comporta alcune tematiche in termini di legittimazione, che solitamente le amministrazioni indipendenti superano in virtù di un maggiore grado di trasparenza, di dialogo e quindi di possibilità di partecipazione ai processi decisionali, che sostanzialmente hanno la funzione di assolvere, garantire un recupero della legittimazione proprio attraverso determinate modalità connesse allo svolgimento della loro attività. Sono in ogni caso enti pubblici che agiscono come autorità, cioè esercitano un potere. Infatti nascono per legge, sono regolate e modificate dalla legge che ne disegna anche nel dettaglio i poteri. Sono connotate da indipendenza, come dicevamo prima, dal potere esecutivo, ma anche, almeno auspicabilmente, dalla pressione dei privati, e per questo ci sono tutta una serie di misure precauzionali che servono proprio a garantire una indipendenza da entrambi, potere privato e potere politico. Svolgono funzioni di regolazione, vigilanza, funzioni paragiurisdizionale e di advocacy. Sono contraddistinte da una fortissima caratterizzazione tecnica, in quanto operano in settori di particolare complessità che richiedono specifiche capacità volte a garantire costante disciplina e adeguata vigilanza di carattere tecnico. Quando parliamo di funzione di regolazione, parliamo sostanzialmente del potere di dettare regole tecniche in via alternativa alla legge e alle fonti regolamentari. Quando parliamo di funzione di controllo e di vigilanza, facciamo riferimento al potere di verificare il rispetto dei comportamenti imposti dalle misure di regolazione. Quando parliamo invece di funzione sanzionatoria, facciamo appunto riferimento alla possibilità di sanzionare l'eventuale violazione delle regole poste in sede di

regolazione, e qui si pone un problema sulla natura discrezionale o meno del potere sanzionatorio e quindi della possibilità o meno che questo potere sanzionatorio in realtà faccia comunque riferimento in linea generale a un potere di regolazione, quindi come un potere di chiusura del sistema della regolazione. Poi riscontriamo una funzione stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra gli utenti e le imprese o tra le imprese soggette a regolazione, una funzione di advocacy, cioè nel potere di segnalazione al Parlamento e al Governo di eventuali distonie e criticità, relative ai settori sottoposti a regolazione. Alcuni, spunti di riflessione. In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Terzo argomento di questa lezione sono gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica. Innanzitutto, facciamo riferimento a quello che è il concetto e il fenomeno di intervento pubblico nell'economia, il cui presupposto è il fallimento del mercato in alcuni settori rilevanti sotto il profilo dell'interesse pubblico, per esempio nell'ambito dei servizi pubblici, laddove invece il fallimento però dello Stato rappresenta il limite intrinseco di tale fenomeno, e questo è evidente rispetto a tutte quelle riflessioni concernenti le disfunzioni dello Stato pluriclasse. Ora, è importante, lo abbiamo detto in apertura, quando parliamo di enti pubblici economici e parliamo di società a partecipazione pubblica, facciamo riferimento all'intervento dello Stato nell'ambito dell'economia, che trova una sua giustificazione nel fallimento del mercato, ma nello stesso tempo della necessità di garantire la soddisfazione di interessi pubblici, che evidentemente devono essere garantiti, ma nello stesso tempo trova un suo limite nel fatto che anche lo Stato, sebbene la sua attività sia improntata al perseguimento di interessi pubblici, è soggetto a quello che gli economisti chiamano fallimento dello Stato, che quindi ne rappresenta un limite intrinseco, ma anche, come dire, un limite rispetto all'individuazione delle modalità di intervento pubblico, perché quello che viene messo in discussione solitamente non è la possibilità in astratto per lo Stato di intervenire nell'economia, ma piuttosto le modalità e quindi il rapporto tra fini perseguiti e mezzi adottati, quindi anche dal punto di vista delle modalità organizzative, quindi delle formule utilizzate per il perseguimento delle finalità pubbliche. Gli enti pubblici economici sono espressione tipica dello Stato imprenditore. Quando parliamo dello Stato imprenditore facciamo riferimento a una modalità di intervento pubblico che prevede un intervento diretto dello Stato in quanto produttore di beni e servizi. Sono enti che hanno personalità giuridica di diritto pubblico e caratteri strumentali rispetto all'amministrazione dello Stato. Adottano però moduli pubblicistici sotto il profilo organizzativo e svolgono attività però economica imprenditoriale e pertanto, diversamente da quello che diciamo con riferimento agli enti pubblici, sono assoggettati al diritto comune per quanto riguarda la loro attività. Attività che è un'attività di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, cioè in altri termini devono garantire almeno la copertura dei costi con i ricavi. L'attività, tuttavia, è pur sempre finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico in virtù di un potere di indirizzo e di controllo esercitato dai ministeri o da altri enti pubblici. Vedete quindi come l'intervento pubblico dello Stato, classicamente nell'ambito dello Stato interventista, si realizzava mediante l'intervento stesso sul mercato dello Stato attraverso gli enti pubblici economici, cioè attraverso soggetti formalmente pubblici, ma che di fatto operavano come operatori privati, salvo evidentemente nell'ambito di quelle situazioni in cui non c'era un mercato, ma operavano in regime di monopolio. A fronte dello Stato interventista, però, lo Stato interventista in termini appunto di imprenditore, si è evoluto invece in una formula di Stato regolatore, laddove lo Stato
si è tolto dai panni appunto di giocatore del mercato.

di operatore diretto per svolgere invece una funzione di regolazione del mercato proprio al fine di orientare il mercato e gli operatori al rispetto di interessi pubblici che pure nell'ambito delle dinamiche di mercato vengono in essere, e questo evidentemente ha comportato alcuni passaggi importanti anche rispetto all'organizzazione amministrativa connessa a questi settori. Con il passaggio dallo stato imprenditore allo stato regolatore si tratta ormai di una categoria, quelli degli enti pubblici economici, di fatto residuale. Per effetto di cosa? Per effetto dei processi di privatizzazione che dagli anni 90 in poi hanno interessato questo comparto dell'organizzazione amministrativa. In parte quindi abbiamo assistito a una trasformazione di gran parte di questi enti in società per azioni. Pensiamo a Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e molte altre, mentre sono rimasti alcuni altri soggetti come enti pubblici economici, pensiamo per esempio all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, all'ENAC, alle ASL, all'Agenzia del Demanio e ai consorzi di bonifica, che rappresentano appunto un residuo di questa categoria specifica di enti pubblici economici. Il modello delle società a partecipazione pubblica si è quindi sviluppato per effetto della privatizzazione formale degli enti pubblici economici, che quindi si sono trasformati da enti pubblici a soggetti privati, costituiti sotto forma di società di capitali, principalmente società per azione, e della progressiva esternalizzazione di attività, funzioni e compiti prima svolte dall'apparato amministrativo direttamente. Cioè il fenomeno delle società a partecipazione pubblica in realtà fa riferimento a questi due poli. Da un lato la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni per effetto di quello che dicevo poc'anzi, dall'altro una tendenza, una sorta di fuga dal modulo organizzativo pubblicistico verso l'adozione di modalità organizzative privatistiche in un'ottica appunto di esternalizzare delle attività. In realtà questo tentativo di esternalizzazione si è dimostrato essere in realtà un tentativo velleitario proprio in virtù di quella nozione funzionale di ente pubblico che ha permesso di riattrarre al regime giuridico pubblicistico una serie di soggetti che, pur essendosi trasformati in soggetti privati, in virtù delle nozioni di impresa pubblica e di organismo di diritto pubblico, si sono di fatto ritrovate a dover comunque applicare il regime giuridico pubblicistico, per esempio in materia di contratti pubblici. Tuttavia, questo processo di espansione, questo fenomeno di affermazione del modulo organizzativo delle società a partecipazione pubblica ha trovato il suo contenimento nelle politiche di spending review e di tutela della concorrenza dettate principalmente a livello euro-unitario, nel caso della concorrenza già a partire dagli anni 90, nel caso della spending review a seguito della crisi dei debiti sovrani, quindi dal 2012 in poi. Questo contenimento si è manifestato attraverso l'introduzione di norme tese a evitare la proliferazione e quindi a incentivare liquidazioni, accorpamenti e dismissioni delle società a partecipazione pubblica e nel riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica operate dal decreto Madia, cioè il 175 del 2016. In particolare, il testo unico delle società partecipate ha ad oggetto la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto e il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo una specifica proceduralità discorsivo-razionale. In realtà tutto il decreto Madia, il testo unico delle società partecipate, si basa proprio sulla necessità, per esempio, di dare evidenza e di motivare le scelte che portano l'amministrazione ad adottare un modulo
organizzativo di diritto privato ricorrendo alle società a partecipazione pubblica. Infatti, per la costituzione di una società è necessaria una delibera specifica che ne evidenzi le ragioni e quindi il collegamento funzionale rispetto al perseguimento delle finalità pubbliche, così come pure per l'alienazione delle partecipazioni è necessario

per esempio, attivare un processo giustificativo che trova il suo nucleo principale nell'ambito della motivazione. E quindi per questo si parla di una proceduralità discorsivo-razionale che permette in qualche modo anche un controllo diffuso rispetto all'esercizio dell'attività amministrativa e quindi rispetto all'esercizio di quella che abbiamo chiamato essere la discrezionalità organizzativa, no? Pensate al modello di amministrazione come funzione della sovranità popolare, che è proprio in connessione, non a caso, alla Costituzione macroeconomica europea. Quindi questa proceduralità discorsivo-razionale è funzionale all'efficienza della gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché infine alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica. Esistono varie tipologie di società a partecipazione pubblica, le società in-house, quelle disciplinate nell'articolo 16, che rappresentano la longa manus dell'amministrazione e che quindi in virtù di questa caratteristica sono beneficiarie di affidamenti diretti, in quanto in queste società sussiste il controllo analogo, che può essere congiunto e indiretto, secondo quella che è la definizione di matrice giurisprudenziale, ricordiamo la sentenza Tecal. L'attività è svolta prevalentemente nei confronti dell'amministrazione, potendo svolgere sul mercato direttamente solo il 20%. Poi altra classificazione riguarda le società a partecipazione mista pubblico-privato, disciplinate dall'articolo 17, dove il privato per un minimo del 30% di partecipazione viene selezionato mediante una cosiddetta gara a doppio oggetto, che ha ad oggetto l'acquisto delle quote della società, ma soprattutto l'affidamento di un appalto o di una concessione. Le società a controllo pubblico, disciplinate dall'articolo 6 del TUSP, dove una o più amministrazioni esercitano il potere di controllo societario disciplinato dall'articolo 2359 del Codice Civile. E infine le società a mera partecipazione pubblica, nelle quali le amministrazioni detengono partecipazioni di minoranza e quindi sono soggette in larga parte alle norme di diritto comune. A chiudere questo ampio spettro di possibili categorie di società a partecipazione pubblica ci sono poi le società quotate in mercati regolamentati, che prevedono una disciplina del tutto peculiare in virtù del fatto che, appunto, essendo società che operano sul mercato, sono direttamente soggette alle cosiddette regole del mercato anche rispetto all'efficienza o meno, cioè al giudizio degli investitori. E infine esistono anche delle società di diritto singolare, che in realtà sono ormai una categoria minore in termini quantitativi, che presentano delle specificità essendo società regolate ad hoc. Inizialmente nei processi di privatizzazione, quando era la legge stessa che stabiliva la privatizzazione dell'ente, si utilizzava questa formula, il caso della RAI, il caso di ENAV, il caso di Equitalia S.p.A. Queste società sono comunque soggette alle azioni civili di responsabilità per quanto riguarda gli amministratori e i revisori, secondo la disciplina ordinaria delle società di capitali. Inoltre, la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale causato da amministratori e dipendenti si applica solo in relazione alle società in-house, quindi proprio in virtù di quel legame specifico tra amministrazione e società in-house, rimanendo invece per tutti gli altri casi quella che è il normale regime di responsabilità per gli amministratori e i revisori. Ancora, sono tutte soggette alle regole sulla crisi d'impresa e sull'amministrazione straordinaria e, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, sono soggette alle disposizioni sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e reclutamento del personale, però pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché, come vi dicevo, anche quando l'amministrazione agisce attraverso strumenti di diritto privato, quindi società per azioni, per esempio, rispondono sempre al rispetto dei principi generali stabiliti per l'attività e l'organizzazione amministrativa e quindi principio di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Alcuni spunti di riflessione. Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato

il passaggio dello stato imprenditore allo stato regolatore. Passiamo quindi all'ultimo argomento di questa lezione, cioè l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei soggetti privati. I soggetti privati possono svolgere attività di pubblico interesse proprio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella nostra Costituzione dall'articolo 118 della Costituzione. Abbiamo parlato in precedenza del principio di sussidiarietà soprattutto nella formula della declinazione verticale del principio, quindi rispetto ai rapporti tra l'attribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo. Quando parliamo della sussidiarietà orizzontale parliamo evidentemente del rapporto tra Stato e società, o meglio tra Stato, società e mercato. E quindi quando parliamo di funzioni pubbliche svolte dai privati facciamo riferimento al fatto che nell'organizzazione amministrativa rientrano anche delle modalità organizzative che fanno riferimento al concetto di auto-organizzazione della società civile. Cioè è possibile per la società civile organizzarsi pur sempre per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Questo è possibile sia attraverso l'esercizio del potere amministrativo, ovviamente affinché questo sia possibile, in virtù del principio di legalità, tali soggetti devono essere investiti per legge del potere, agendo quindi secondo le regole tipiche dell'agire amministrativo. È il caso, per esempio, della professione del notaio, laddove vengono esercitati dei poteri di accertamento, di dichiarazione, e quindi di certezza giuridica sulla base di una funzione attribuita per legge nel rispetto e al verificarsi di determinate circostanze. Ma possono anche essere svolte attraverso gli strumenti classici del diritto privato. Si tratta quindi di attività di interesse pubblico non riservate esclusivamente alle amministrazioni, che sono perseguibili dai privati sia con scopo lucrativo che privi di tale scopo. È l'esempio classico delle fondazioni bancarie, ma anche nel settore della sanità, di tutti quei soggetti privati, convenzionati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale che svolgono ed erogano prestazioni in favore degli utenti con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutte queste sono forme e formule di auto-organizzazione della società civile che pure rispondono e possono rientrare nel perimetro, in un perimetro evidentemente ampio, di organizzazione amministrativa, pur non rientrando specificatamente nel concetto di organizzazione di amministrazione in senso soggettivo. Spunti di riflessione: quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Ed ecco un piccolo riepilogo degli spunti di riflessione che vi ho proposto nel corso di questa lezione. Qual è la distinzione tra organo e ufficio? In che senso è possibile parlare di rapporto di immedesimazione organica con riferimento agli enti pubblici? In cosa consiste la differenza tra il modello ministeriale e quello delle autorità amministrative indipendenti? Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, cosa ha comportato il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore? Quali sono le modalità organizzative attraverso cui si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli interessi pubblici? Come sempre vi ricordo che ulteriore materiale potrete consultarlo accedendo alla pagina del corso, appunto in relazione all'argomento della lezione, e cioè l'organizzazione amministrativa e le autorità amministrative indipendenti. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Dev

0: Luigi, who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
0: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study UNITUNNO, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.